Nell'iconografia del disco troviamo soprattutto le sue radici africane, il deserto, e anche insomma nel modo in cui si presenta. Lei è fuggita dal Sudan durante la guerra civile, è arrivata negli Stati Uniti come rifugiata insieme alla sua famiglia da bambina. Lei arriva dall'etnia Tunjur in Sudan, e queste radici sono evidentemente ancora molto forti per lei. Nella sua musica si sentono forse un po' meno. Nel suo disco d'esordio, I Should Call Them, del 2024, c'era una tensione maggiormente verso il neo R&B, diciamo così, mentre invece in questo nuovo album, un po' come succede a diversi artisti in questo momento storico, le carte vengono mischiate in maniera talmente naturale che sembrano perdere un po' anche la loro identità iniziale. Per cui sì, c'è anche ancora quella tensione verso il neo-R&B, però c'è anche il folk, ci sono anche altri elementi maggiormente elettronici, ma c'è anche l'oud, quindi il folk africano, sudanese, tutto in maniera molto naturale. C'è una collaborazione che si ripropone in tre brani con un tizio che abbiamo già ascoltato prima collaborare con i Lamb Chop, quindi Bon Iver, Justin Vernon, che collabora appunto in tre pezzi. Questo brano, che si chiama Glow, a me sembra uno dei meglio riusciti di questo Of Earth and Wires di Dua Saleh, una ballatona in cui il folk appunto è uno degli elementi centrali. Glow, Dua Saleh con Bon Iver.

un brano immediato, anche per la sua durata, poco più di 2 minuti, un po' come tutti i pezzi che si trovano in questo secondo album della musicista sudanese americana Dua Saleh. Il pezzo era Glow con la collaborazione di Bon Iver. Il prossimo pezzo arriva invece da American Stories, che è il nuovo disco di un altro ragazzo americano, ma dal nome si capisce evidentemente come le sue radici siano altre. Lui si chiama Rostam Batmanglij e qualcuno di voi lo ricorderà come uno dei membri cruciali della prima parte della storia dei Vampire Weekend. American Stories è il suo disco solista, il suo nuovo disco solista, sicuramente nella sua carriera solista dopo la fine del suo sodalizio con i Vampire Weekend, il suo disco più riuscito e più centrato, e anche in questo caso troviamo influenze molto diverse che si incrociano in maniera molto naturale. Un'altra collaborazione, in questo caso con la bravissima Clairo, per un pezzo che si intitola Ardi.

Rostam insieme a Clero per un brano che almeno in più di un passaggio mi sembra di far ricordare alcune cose del passato dei Vampire Weekend. Rostam con il suo disco solista American Stories ha pubblicato il suo terzo album solista, ma secondo me anche il suo migliore. Ma in ogni caso siamo arrivati al termine di questa puntata di Senti un po'. Io vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18.30 sulle frequenze di Radio Popolare, quando volete voi, in podcast su Spotify con il mio nome e cognome trovate le playlist di tutte le settimane. Grazie ancora per l'ascolto, ciao da Niccolò Vecchia. La sigla di chiusura ce la forniscono i Bleachers del mega produttore Jack Antonoff, ma che in questo caso fa soltanto il musicista, che presto ci racconterà anche il suo nuovo album con un'intervista sulle nostre frequenze. Nuovo album appena uscito, Everyone for 10 Minutes, da quel disco We Should Talk è la sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Ciao ciao e grazie. Tra poco le notizie del nostro giornale radio.

that love the loudest.

E così era la vita.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
4: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.

E buongiorno a tutti, benvenuti all'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono Carlo Centemeri e quello che vi sto facendo sentire manco ve lo dico a dì, perché tanto lo conoscete tutti. Sempre diretta 331 6214013, sms, telegram e whatsapp, o mail diretta @popolarenetwork.it.

È sempre una meraviglia riascoltare l'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn, cosa che Mendelssohn scrisse. È sempre una meraviglia riascoltare l'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate.

tutta questa frequenza, diciamo, le sue opere più conosciute, quelle ritenute, diciamo, più geniali, più importanti sono le opere chiaramente del periodo successivo, mentre invece Mendelssohn, se andiamo a pensare a questa composizione, ma piuttosto che anche altrettanto al meraviglioso tetto, ma tantissime altre cose, sono state cose che lui ha scritto tranquillamente tra i 14, 15, 16, 17 anni, eccetera, quindi già mostrando un talento straordinario, ma anche ovviamente la possibilità di aver avuto uno studio molto importante sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista chiaramente anche della conoscenza strumentale, e poi ovviamente la possibilità di essere in una famiglia dalla gigantesca cultura, sia la sua sia quella, diciamo, dei parenti collegati alla sua famiglia, e aveva dato anche la possibilità di espandere molto i suoi orizzonti dal punto di vista letterario, dal punto di vista musicale. Comunque, allora, appunto, poi a parte questo bello ouverture, poi dopo ci sono tutte le altre musiche di scena che però Mendelssohn scrive su commissione molti molti anni dopo, e che completano un po' tutte, appunto, le musiche di scena per Il sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. E da Mendelssohn, col quale abbiamo aperto l'apertura classica di questa mattina, passiamo adesso a un altro compositore, sempre dell'area tedesca, ma di poco lontano, comunque, per un modo o nell'altro, sempre comunque collegato a Mendelssohn e un po' tutto il mondo del centro della Germania, del centro dell'Europa dell'Ottocento. E lo facciamo perché c'è stata questa notizia veramente molto molto interessante, perché sempre di ispirazione tedesca, un altro poema che ebbe una grande circolazione in Germania fu i cosiddetti poemi di Ossian, che erano stati teoricamente una specie di mitologia inglese, poi dopo in realtà venuti fuori essere usciti direttamente dalla penna di Macpherson, un letterato scozzese appunto piuttosto famoso per le sue pubblicazioni, morto poi nel 1795. Dalla sua penna viene fuori proprio la storia di Fingal, questa leggendaria figura della mitologia, poi appunto citata da Macpherson e a sua volta padre del bardo Ossian. E proprio Fingal si trova in Mendelssohn, perché si trova nella grotta di Fingal, ossia il cosiddetto Ouverture delle Evridi, ma Fingal si trova anche all'interno di uno dei quattro canti, chiamiamoli così, delle quattro brani vocali, opera 17 di Johannes Brahms, una raccolta che è davvero particolare per la sua orchestrazione, perché è scritto per coro femminile, due corni e arpa. Molto bramsiano, nel senso che chiaramente c'è molto corno, il corno era uno degli strumenti preferiti di Brahms, infatti si trovano spesso passaggi per i corni straordinari all'interno della sua musica orchestrale, oltre che chiaramente dovremmo citare anche solo il trio per violino, corno e pianoforte, che basterebbe anche già da solo a consacrare questo straordinario strumento. Fatto sta che una cosa interessante che è venuta fuori, ne abbiamo parlato anche ieri su Rotto Classica, recuperatevi la puntata in podcast se non l'avete sentita, questo brano che ascoltiamo, il quarto di Vier Gesang, opera 17, il Gesang aus Fingal, venne anche orchestrato per coro misto, quindi non solo coro femminile e orchestra, da Brahms, una formula nella quale Brahms ci ha lasciato veramente dei capolavori come lo Schicksalslied, il Gesang des Herzens, la Nenie e ovviamente il Requiem tedesco. Solo che questa orchestrazione pareva non soddisfare molto Brahms, che aveva all'inizio pensato di pubblicarlo e poi invece disse che non avrebbe più voluto pubblicarlo. La parte si perde, la partitura ritorna fuori 2 anni fa, nonostante all'epoca fosse stata eseguita 2 o 3 volte con gran successo, e sarà eseguita per la prima volta a Colonia nel settembre di quest'anno, quindi io sinceramente non vedrei l'ora di sapere com'è, perché chiaramente Brahms, quando scrive per coro orchestra, fa delle cose favolose. D'altro canto mi incuriosirebbe sapere perché Brahms aveva deciso di non pubblicarla più. Lui era sicuramente ipercritico, specie in questo periodo della sua vita, anche, diciamo, anche un po' il periodo del primo concerto per pianoforte e orchestra, altra opera che lui rielaborò, ripensò, pubblicò, eseguì dopo un sacco di tentennamenti, perché era un periodo nel quale chiaramente stava facendo molto molta ricerca nei confronti della sua musica e non era mai particolarmente convinto. Ma appunto, proprio per possiamo cominciare a immaginare come sarà questa versione orchestrata, lo scopriremo tra qualche mese, sperando

ovviamente che segua presto una registrazione, ma intanto sentiamoci la versione originale di Brahms di questo Gesang aus Fingal, questo canto da Fingal, tratto dai quattro Gesänghe opera 17. Questa è l'esecuzione del coro nazionale della radio danese con appunto Stefan Parman, Carolina Jels, per McLaren Jacobsen e Leif Lind. Come dicevamo, l'organico è appunto coro femminile, quindi due soprani e contralti, e con loro due corni e arpa.

E così si conclude appunto il quarto dei Fingersang, opera 17 di Johannes Brahms, questo canto da Fingal, e anche in questo caso ci sentiamo chiaramente, oltre l'asse musicale tedesco, anche una bella interessante influenza dalla letteratura inglese, in questo caso da Macpherson, mentre invece prima, parlando di Mendelssohn, la discendenza era da Shakespeare. Ma chiaramente nel momento in cui abbiamo parlato di Mendelssohn e di Brahms, non si può non parlare della figura che si trova in mezzo tra i due, e cioè ovviamente Robert Schumann. Ma nella seconda parte andremo a vedere un mondo parallelo alla stessa generazione, fatto di nomi oggi meno conosciuti per qualche motivo, legati anche da legami personali da queste e di stima da tutti questi compositori, e approfondiremo un po' questa cosa. Ma e adesso però, appunto, per chiudere la prima parte, chiudiamo proprio direttamente con un assaggino, un cioccolatino di Robert Schumann, con il finale tratto dal suo Carnevale, opera 9, sotto le magiche dita di Arthur Rubinstein. Poi andiamo in pausa e ci risentiamo per la seconda parte dell'apertura musicale classica.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare, noi ci siamo.
4: E bentornati alla seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre qua in diretta, ma non vi state facendo sentire questa mattina. Si vede che la mattina di questa domenica mattina vi state ancora concedendo un po' di riposo e qualche minuto di sonno in più, e vi invidio moltissimo, ma immagino sarà. E anche per chi di voi, diciamo, che di voi fosse già in giro, possiamo dire che è una bellissima giornata. Io sono uscito di casa prima con già il primo sole che ci fa un po' pensare chiaramente che stiamo andando verso l'estate, con già quel bel teporino calduccio della mattina presto, il sole che comincia a essere importante anche quando noi già la mattina ci mettiamo in macchina o in bici per venire qua a portarvi la musica già fino dalle prime ore della giornata. Comunque sempre fatevi sentire, io sono sempre contento di sentirvi, ditevi commenti sulla musica che stiamo facendo, ma soprattutto diteci anche perché siete svegli a quest'ora del mattino e cosa state facendo di bello, se vi state solo riposando e rilassando con la nostra musica o se invece magari state anche già lavorando. 331-6214013 per tutti i servizi di messaggistica che volete, oppure email diretta @popolarenetwork.it. E prima abbiamo parlato dei tre caposaldi della musica tedesca dell'Ottocento, siamo partiti con Mendelssohn, poi siamo andati a Brahms e poi siamo passati da Schumann. Ecco, quello che diciamo che una cosa interessante è che adesso andiamo a parlare di un compositore che c'entra con tutti e tre, ma no, non c'è. Caro il mio ascoltatore, sempre molto sapiente, che ci scrive questa mattina, ciao, buona giornata anche a te. Non manca solo Clara, manca anche qualcun altro. Chiaramente il nostro ascoltatore si riferisce a Clara Schumann, perché adora anticipare tutte le cose che io sto per dire, ma manca anche un altro compositore, manca Woldemar Bargel. Woldemar Bargel, che fu molto amico di Mendelssohn e di Schumann prima che le spinsero le sue composizioni, e poi invece fu a sua volta molto amico anche di Brahms. La sua relazione con Clara Schumann era però molto particolare, perché lui era il fratello minore di Clara Schumann. Non ha lo stesso cognome, perché Clara Schumann ovviamente faceva Wick di cognome, questo lo sapevamo, mentre invece Bargel appunto non aveva Wick di cognome. E questo perché? Perché la madre di Clara Schumann ne ebbe abbastanza di suo padre Friedrich Wick quando Clara aveva solo 4 anni e mezzo, e quindi si separò e chiese il divorzio, andandosene con la piccola Clara di 4 anni e mezzo e il figlio minore che aveva solamente 3 mesi. Un anno dopo, quando la madre ottenne il divorzio da Friedrich Wick, personaggio che sappiamo essere geniale ma anche un po' così discutibile come nei modi di fare come persona, Clara dovette tornare a stare col padre, con Frederick Wick, perché era un'abitudine allora che quando i figli divorziavano questi rimanessero di esclusiva pertinenza del padre, quindi non c'era la discussione sull'affidamento dei figli, i figli rimanevano col padre, punto e basta. E la madre, appunto, qualche anno dopo ebbe appunto questo ulteriore figlio che aveva qualche anno meno di Clara, che si chiamava appunto Voldemar Bargiel, compositore che non scrisse tantissimo. Il suo catalogo consta di penso una quarantina di numeri d'opus a occhio e croce, sicuramente molto meno a livello quantitativo rispetto a uno Schumann o anche rispetto a comunque gli altri compositori dell'epoca. Fu però molto molto apprezzato sia come compositore che come insegnante di composizione, ma altrettanto anche come revisore, e fu insieme a Clara, lui fu uno dei principali protagonisti della pubblicazione delle opere di Robert Schumann. Quando Clara cominciò a pubblicare tutte le opere di Robert Schumann, Voldemar Bargiel, suo fratellastro, le diede una grandissima mano, le diede un grandissimo aiuto nel far conoscere appunto la musica di suo marito, che all'epoca appunto non era conosciutissimo come compositore al mondo. E da Voldemar Bargiel ci ascoltiamo il finale del suo ottetto in do minore, che in questo senso è un bel parallelo con l'ottetto di Mendelssohn che abbiamo citato nella prima parte. Questo appunto è l'ultimo movimento di questo compositore, che vive tra il 1828 e il 1897, quindi un po' amico di Mendelssohn, sostenuto da Schumann, poi amico di Brahms e appunto fratellastro di Clara.

Il finale dell'ottetto in do minore, opera 15 di Woldemar Bargiel, compositore appunto virtualmente sconosciuto. Esistono penso al massimo 10 dischi, tutti su cataloghi di etichette di quelle che noi, diciamo, chi di noi ama andare a cercare musica poco conosciuta conosce molto molto bene, tipo MDG oppure Hyperion o alcune altre che si sono da sempre dedicate con molta attenzione alla ricerca del repertorio. Woldemar Bargiel, dicevamo, fratellastro di Clara Schumann, nato in seconde nozze dalla madre e poi comunque con Clara ebbe un rapporto straordinario. Clara aiutò molto Woldemar nella pubblicazione della sua musica, ma altrettanto Woldemar aiutò molto Clara nella pubblicazione della musica di suo marito. Dopo la morte di Robert Schumann, Bargiel fu in ottimi rapporti con Brahms, con Mendelssohn, con Schumann, con tanti altri. Cioè dobbiamo pensare appunto della quantità di musicisti straordinari che lavorarono in questo periodo. E non possiamo dimenticarci anche chiaramente di un altro autore di grande importanza, che è sicuramente Niels Gade, compositore danese, probabilmente il più importante tra i compositori danesi, diciamo, prefino a Nielsen, comunque tra 800 e 900. Gade è proprio pieno 800. Gade è colui che dirigerà, non so, la prima esecuzione del concerto per violino di Mendelssohn, piuttosto che del concerto per pianoforte orchestra di Schumann, e nei come solisti ci saranno rispettivamente Ferdinand David nel caso di Mendelssohn e Clara Schumann nel caso di Schumann. Ma altrettanto gode della stima di Mendelssohn, è molto amico un po' di tutti gli altri compositori della scena dell'asse Berlino-Lipsia, per cui potete pensare che cosa ci poteva essere lì di a livello creativo. Cioè è un qualcosa che ci farebbe pensare per altri generi musicali a quello che fu, non so, Londra tra gli anni 70 e 80, oppure Berlino negli anni 80, o New York negli anni 50 e 60, pensando appunto ad altri generi musicali. Cioè quello che si è scritto per innovare la musica nel mondo di tra Berlino, Lipsia e quella parte della Germania a metà 800, veramente a pochi eguali. E per chiudere questa seconda parte, perché nella terza parte parleremo più di fatti di cronaca attuali, avremo degli ospiti, avremo un po' delle novità, e appunto questa parte un po' di ascolti interessanti, andiamo a fare un saltino a sentire la prima composizione di Niels Gade, che fu apprezzata già direttamente in Danimarca e gli aprì poi anche la porta verso il mondo della Germania. Anche in questo caso c'è un nesso, anzi scusatemi, in realtà ascoltiamo un'altra cosa, perché sempre appunto connessi con la letteratura inglese, anche Gade scrive molte cose legate all'Inghilterra, scrive anche lui qualcosa legato al mondo di Ossian, quindi di Macpherson, l'abbiamo parlato prima parlando di Brahms, ma che anche in lui chiaramente si vede l'interesse per, ad esempio, per Shakespeare. Infatti ci scrive tra le altre cose un ouverture dedicato ad Amleto, che ci ascoltiamo subito, di Niels Gade. Io sono Carlo Centemeri e fra poco ci risentiamo con la terza parte dell'apertura classica, ma voi continuate a seguirci, mi raccomando, messaggi 331-621-4013 oppure mail diretta @popolarenetwork.it. L'ouverture Amleto di Niels Gade.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
3: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
4: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
5: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
4: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danima, pardon, in Serbia, il Novecento belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
5: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
6: E torniamo in diretta qua dagli studi di Radio Popolare, terza parte dell'apertura musicale classica di oggi. Ne approfittiamo nel momento per salutare anche un po' degli ascoltatori che ci hanno scritto stamattina. Abbiamo Francesco, abbiamo Gianni, abbiamo Daniel che ha appena terminato il suo turno in guardia medica e abbiamo Silvia che sta correggendo compiti, ci raccontava che sta scrivendo, sta correggendo le verifiche della simulazione esame di italiano. Speriamo tu non abbia trovato troppe mostruosità che ogni tanto appaiono appunto nel correggere i compiti in classe la mattina presto. Adesso continuiamo un po' la nostra mattina, io sono sempre Carlo Centimeri, noi siamo sempre qua in diretta per i vostri commenti, informazioni e dirci quello che state facendo. 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E saluti anche a Marcello che ci scrive sempre tantissimo, ma appunto ci sarà, non te lo anticipo, ma ci sarà una chicca anche per lui, che ci chiede sempre certa musica, così vabbè, dopo ne parleremo. Comunque adesso introduciamo l'argomento del quale andiamo a parlare, perché avremo un ospite tra qualche minuto in diretta con noi e lo facciamo con un ascolto che è legato appunto anche a quello di cui parleremo tra poco.

0: E torniamo in diretta dopo questa eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart. La bacchetta era quella classica di Herbert von Karajan. Ma perché abbiamo messo la eine kleine Nachtmusik? Perché sarà uno dei brani in programma oggi pomeriggio durante una manifestazione. E non stiamo parlando di una manifestazione nel senso di un concerto o qualcosa del genere, ma proprio di una manifestazione di piazza in cui sono invitati tutti. Ma in particolare sono invitati tutti coloro che hanno voglia di venire appunto con un loro strumento, perché si farà musica insieme in Piazza Duca d'Aosta, quindi siamo alla stazione centrale di Milano, oggi alle 18. La manifestazione si chiama Suoni e Canti per la chiusura di tutti i CPR. Quindi ci si trova insieme a suonare con delle parti che poi vi diremo poi come, se volete scaricarvi prima potete guardarle prima. Tra i brani che verranno eseguiti ci sarà anche la kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, e appunto questa manifestazione, musica contro i lager di Stato, vede appunto questo approccio che ormai si ripete da qualche anno, è il terzo se ricordo bene, con un'idea proprio di dire facciamo musica per protestare contro questo vero autentico obbrobrio che sono i CPR. E a dirigere questa performance straordinaria da tutti i punti di vista ci sarà Carlo De Martini, che è oggi al telefono con noi. Ciao Carlo, ben svegliato e benvenuto a Rotoclass, ad Aperto Musicale.
1: Buongiorno Carlo.
0: Carlo, allora raccontaci un po' da cosa nasce un po' che questa idea di fare questa specie di cosa a metà tra la manifestazione, il flash mob e l'esecuzione così estemporanea di tutto questo tra l'altro grande repertorio che farete oggi pomeriggio.
1: Sì, noi abbiamo ricevuto proprio una richiesta dal NAGA, che si occupa, questa associazione che si occupa dei CPR, di organizzare qualcosa di artistico, di musicalmente valido per parlare di questo problema che è molto poco sentito in realtà, e questo è il problema principale. Per cui già 2 anni fa abbiamo fatto un primo concerto, poi l'anno scorso lo abbiamo ripetuto e adesso lo facciamo, è la terza volta che ci ritroviamo. Abbiamo lanciato un appello online, naturalmente via mail, via, insomma, con tutte le possibilità che abbiamo, che ci sono, che per raggiungere tutti i musicisti che avessero voglia di dire questa cosa.
0: Allora, quindi oggi pomeriggio, quindi ci si vede appunto intorno alle 18, un po' prima immagino, in Piazza Duca d'Aosta, e poi sì. Si suona. Cosa si suona di bello oggi? Io lo so perché le parti le ho viste, ma raccontacelo tu.
1: Sì. Allora, siccome parteciperanno strumentisti e coristi, gente che canta nei tanti cori che ci sono a Milano, e la Radio Popolare fra l'altro si sta adeguando benissimo a questa grande tendenza canora
0: certamente
1: cittadina e abbiamo scelto delle cose che fossero nel repertorio dei cori, e quindi per esempio c'è un pezzo di Fauré, il cantico di Jean Racine, che è un pezzo molto, molto tranquillo, molto, che parla pacatamente di risvegli, di non assuefarsi insomma, il testo è di carattere religioso, l'ha scritto Sant'Ambrogio in persona, quindi insomma, non è, però, è molto, può essere adoperato in una situazione del genere, parla di risveglio delle coscienze, ecco, diciamo così. Ed è un pezzo che i cori facilmente, spesso, hanno in repertorio, quindi quelli che non ce l'hanno se lo sono studiato, e perché abbiamo mandato in giro delle partiture, e quindi questo brano verrà eseguito, cioè, quindi una parte orchestrale, una parte corale. Poi abbiamo per esempio l'introduzione dell'Orfeo di Monteverdi, che è questa fanfara squillante, bellissima, che fra l'altro si ascolta spesso, breve, una cosa strumentale invece, dove sarebbe bello avere tanti ottoni.
0: Eh certo, giustamente.
1: Perché è proprio uno squillo, però poi viene suonata da tutta l'orchestra. Abbiamo una canzone di Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli è un grande compositore del fine Cinquecento, però poi viene suonata da tutta l'orchestra. Abbiamo una canzone di Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli è un grande

0: Queste composizioni prevedono appunto due cori oppure 10 voci o più, tante voci, insomma, un numero. E sono composizioni però anche solo strumentali. Infatti, questa è una canzone strumentale per due cori, diciamo, due gruppi di quattro strumenti ciascuno. E così accontentiamo sia i nostri fiati che i nostri archi. Per
1: Giustamente,
0: esempio, li dividiamo in due
1: sempre par
0: parti.
1: condicio tra frati e archi, giustamente.
0: Beh, sì, bisogna stare attenti.
1: Certo.
0: E poi, appunto, Eine Kleine fa parte, il primo movimento fa parte dell'elenco delle cose che abbiamo mandato in giro. Speriamo di poterla fare, sarà una questione anche di tempistica.
1: Certamente.
0: Abbiamo previsto, sì, abbiamo previsto anche di fare poi in chiusura qualche canzone di quelle che tutti sanno e che si possono anche in qualche maniera improvvisare in piazza. Per esempio c'è quella di Joan Baez, quella su Nicola e Bart, Here for
1: Certamente,
0: You.
1: io sto io.
0: Sì, e poi sicuramente faremo anche una cosa, un canone africano, Macumanà.
1: Beh, direi, programma bello, bello ricco, davvero bello interessante. Allora, io intanto segnalo che appunto.
0: Bella ciao,
1: E beh, quello non può mancare, certamente. Allora,
0: certo.
1: io segnalo, tra l'altro, sempre dalle note dell'organizzazione che appunto è. Allora, si può anche venire lì direttamente, ma magari se qualcuno chiaramente volesse segnalare la sua presenza, anche chiaramente per i giusti calcoli delle attese delle presenze delle persone, può mandare una mail a musica.no.cpr@gmail.com e può eventualmente anche ricevere in anticipo già ora la cartella dove ci sono le parti per oggi, ma immagino che se qualcuno magari riuscisse a liberarsi verso sera e volesse comunque partecipare, immagino sarebbe comunque benvenuto.
0: Assolutamente, certo, questa cosa deve essere, perché deve essere la più numerosa possibile la presenza, perché noi lo facciamo proprio per fare un po' di casino in realtà, no? Fare un
1: Giustamente.
0: po' di sì, agitare un po' la situazione. In realtà le due volte che l'abbiamo già fatto siamo stati molto felici di farlo, noi che eravamo lì ci sentivamo bene perché eravamo riusciti a uscire di casa e a dire qualche cosa che i musicisti fanno raramente come categoria, diciamo.
1: Certo.
0: Anche se sono benissimo in grado di esprimersi quando vogliono, quando ci sono dei problemi. Però ecco, diciamo che non siamo proprio la categoria che va in piazza ogni giorno, ecco.
1: No, diciamo che anche l'altra cosa a cui
0: Però
1: si pensava nei giorni scorsi stava nel fatto che quest'anno, diciamo, i musicisti in protesta li abbiamo visti tante volte, ma soprattutto chiaramente per problemi che fossero interni al comparto. Vediamo quello che è successo con i teatri,
0: certo.
1: eccetera, eccetera. Quest'anno è stato, diciamo, un periodo in quale probabilmente abbiamo visto i musicisti in piazza molto più di tante altre volte nella storia. Diciamo che in questo caso abbiamo anche la possibilità di tornare in piazza e mi metto anch'io nella categoria per una causa che chiaramente non riguarda solo il nostro lavoro direttamente, ma invece un mettere il nostro lavoro a disposizione di situazioni di chi chiaramente voce non ce l'ha in questo momento.
0: Esatto, è perché pensiamo che sia proprio la sensibilizzazione il problema principale, cioè questo obbrobrio dei CPR va avanti e può esistere solo per il fatto che non c'è una vera informazione intorno a questo, cioè c'è, ma nel senso che chi vuole saperlo ovviamente si informa e riesce a trovare i canali per informarsi, ma di fatto noi vediamo le persone che passano di fianco. L'ultima volta l'abbiamo fatto in piazza Cairoli, cioè davanti al castello,
1: Certo.
0: insomma, c'erano tutti i turisti, un sacco di gente che passava di intorno, ma pochissimi si sono fermati, cioè una percentuale piccolissima si è fermata, magari ha ascoltato un po', ha cercato di capire perché fossimo lì, anche se c'era uno striscione che lo spiegava e ogni tanto parlava qualcuno, fa anche un piccolo intervento per spiegare, però

0: Di fatto, io credo che proprio la gente non abbia forse neanche la forza di accollarsi anche a questo problema, perché effettivamente è una cosa talmente vergognosa di avere questi luoghi dentro le nostre città che è pesantissimo pensare che siamo complici di questo obbrobrio. E quindi la gente in qualche maniera si gira anche dall'altra parte, cioè è proprio un problema di informazione profonda, di creazione di una coscienza reale. Per quello cerchiamo di fare qualche cosa, tutto quello che possiamo fare, che è andare a suonare, insomma, tirare fuori un po' di musica e sperare che qualcuno si chieda perché siamo lì. Ecco,
1: Ecco,
0: questo.
1: quindi appunto rimbadiamo l'invito, è oggi alle 18 in Piazza Duca d'Aosta, l'invito che vale per tutti i musicisti che sono all'ascolto, che vogliono partecipare, chi vuol vedere già le parti, mandi una mail a musica.no.cpr@gmail.com oppure si presenti anche direttamente in piazza, direttamente per la manifestazione e anche chiaramente tutti i non musicisti e non cantanti, ma semplicemente che vogliono partecipare al mettere un po' di musica del nostro grande repertorio, della nostra grande storia al servizio di una protesta. Così importante, ecco, si possono presentare appunto oggi in piazza Duca d'Aosta alle 18 per questa manifestazione musica no CPR contro i lager di Stato. E noi ringraziamo moltissimo Carlo De Martini per essere stato con noi, specie per la levataccia, tra l'altro, chiaramente, perché poi tu dopo avrai da
0: Sì,
1: dirigere oggi pomeriggio, quindi.
0: non è un grosso problema per me, mi sveglio sempre presto, però effettivamente a quest'ora, bravo tu che lo fai, che
1: E
0: lo
1: vabbè,
0: domenichi o quasi.
1: abbiamo tanta gente che ci
0: Bravo.
1: ascolta, abbiamo questi nostri piccoli
0: Sì.
1: momenti di chiacchiere. Grazie ancora Carlo De Martini, buona giornata e in bocca al lupo per oggi pomeriggio.
0: Grazie a te Carlo, buon lavoro.
1: E allora riprendiamo il nostro ascolto e visto che l'abbiamo citato prima, perché appunto sarà eseguito nella manifestazione di oggi, perché non ascoltarci il Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré?

E appunto sulle note che teniamo in sottofondo di questo meraviglioso brano di Gabriel Fauré, il Cantique de Jean Racine, stiamo arrivando anche verso la chiusura dell'apertura musicale di oggi. Tra l'altro vi segnaliamo che ci sarà oggi pomeriggio, ricordi l'archivio, 15:35, con una puntata dedicata ai 100 anni di Miles Davis, che era appunto nato nel 1926. Quindi il nostro Claudio Ricordi era sembrato appunto una puntata con ricordi, informazioni e tante altre cose appunto per approfondire la figura di questo grandissimo trombettista, compositore, band leader e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro compositore Miles Davis, che comunque mantenne sempre, anche per tramite dei suoi legami con Gil Evans ma anche con Bill Evans, un legame forte con determinati mondi della musica colta occidentale, ecco, chiaramente per tanti canali, e anche lui di tanto in tanto si cimentò con musica proveniente appunto da questo repertorio. Probabilmente il caso più famoso è quello del brano che ascoltiamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate come Carlo Centemeri su Facebook o su Instagram, quindi scrivetemi, followatemi, chiedetemi il contatto, l'amicizia, quello che volete voi, oppure tra tramite il mio sito carlocentemeri.it, dove nella sezione contatti ci sono tutti i modi per reperirmi. E appunto, diciamo, ci lasciamo con questo Miles Davis conclusivo, e giustamente è Miles Davis che si cimenta con l'adagio del concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo nella versione organizzata riorchestrata da Gil Evans all'interno di quel disco meraviglioso che fu Sketches of Spain. Noi intanto ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno scritto nel frattempo, i messaggi qui sono tantissimi, quindi vi devo limitarvi a ringraziarvi di averci scritto, quindi Davide, quindi Tommaso, Elisabetta, Silvia, Katia, Gianni, Francesco, Daniel, eccetera eccetera eccetera, grazie di essere state con noi questa mattina. Appunto, ci sentiamo appunto qualche nota di Joaquin Rodrigo riletto da Gil Evans per la parte orchestrale e con la tromba di Miles Davis, che Emiliano, non ci sentivamo da un po', il nostro ascoltatore sempre molto attento a queste cose, giustamente ci dice superiore all'originale, molto. Ragazzi, Sketches of Spain... è Sketches of Spain, ragazzi, è Miles che intona questo tema, è Miles, sono quelle cose raggiunte una volta e poi basta. Grazie per essere stati con me questa mattina, ci risentiamo dopo con la rassegna stampa, per intanto un buon ascolto con Miles Davis, Joaquin Rodrigo e Gil Evans. Non perdete oggi pomeriggio lo speciale di Claudio Ricordi su Miles Davis alle 15:35. Buona domenica a tutti da Carlo Centemeri e buon ascolto su Radio Popolare.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
5: No!
4: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
6: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
7: Popolare Network.
8: Iran accordo vicino, Trump ostenta ottimismo, ma si tratterebbe solo di una proroga del cessate il fuoco che non scioglie i nodi principali, a cominciare dall'uranio nelle mani iraniane, e Israele soffia sul fuoco. Attentatore spara numerosi colpi di arma da un fucile vicino alla Casa Bianca, non ha colpito nessuno ed è stato ucciso dalle forze di polizia. Sui social diceva di essere il vero Bin Laden e di volere far male a Trump. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita Kiev con missili e droni, almeno un morto e decine di feriti, preso di mira anche un edificio scolastico. Si vota in 750 comuni oggi e domani per le amministrative, ci sono anche 18 capoluoghi da nord a sud, da Venezia a Reggio Calabria, un test significativo per la tenuta della maggioranza di governo e le ambizioni delle opposizioni. 8:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Il presidente USA Donald Trump ostenta ottimismo rispetto a una pace con l'Iran dopo la guerra da lui stesso scatenata, ma la realtà è diversa. L'eventuale accordo comprende una proroga di un paio di mesi del cessate il fuoco e non affronta i nodi principali, a cominciare dall'uranio arricchito nelle mani iraniane. E l'accordo non piace affatto al principale alleato degli Stati Uniti, che è Israele. Sentiamo il servizio.
9: La pace con l'Iran è vicina, parola di Donald Trump, che in un post sui social media qualche ora fa ha detto che Washington e Teheran hanno praticamente negoziato un accordo. Dietro l'ottimismo della Casa Bianca però la realtà sembra ancora confusa. Secondo funzionari statunitensi citati dal New York Times, l'Iran avrebbe accettato di disfarsi dell'uranio arricchito come parte di un'intesa volta alla rinuncia del nucleare, ma secondo funzionari iraniani citati dai media americani, la bozza attualmente al vaglio includerebbe sarebbe solamente la fine dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di 25 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. Il dossier nucleare non sarebbe stato ancora risolto, secondo Teheran, e se ne riparlerebbe solamente nei prossimi 30 o 60 giorni. Intanto il cessate il fuoco resta fragile. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi scontri nel Golfo Persico e tensioni anche in Libano. Benjamin Netanyahu, intervistato da CBS, ha detto chiaramente che la guerra non è finita perché, secondo Israele, Teheran continua ad avere materiale nucleare e capacità missilistiche da smantellare. Ma il memorandum d'intesa di cui si parla in queste ore includerebbe la fine di tutte le ostilità, incluso il Libano. Le tensioni si sentono anche dentro il Partito Repubblicano. Il senatore Ted Cruz ha avvertito che sarebbe un errore disastroso lasciare all'Iran qualsiasi capacità di arricchimento nucleare o controllo sullo stretto di Hormuz, un sentimento espresso anche nelle ultime ore dal senatore interventista Lindsey Graham. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
8: Mentre Trump era alla Casa Bianca a lavorare sul dossier iraniano, un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro dell'edificio. I servizi segreti hanno risposto al fuoco e ucciso l'assalitore. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'attentatore è stato identificato, si chiamava Nasir Best, 21 anni, ed era già noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, tentando di forzare i posti di blocco vicino alla Casa Bianca. Secondo quanto riportano i media americani, l'uomo aveva disturbi mentali, era stato ricoverato all'istituto psichiatrico di Washington. Sui suoi profili social diceva di essere il vero Osama Bin Laden. Sull'Ucraina è in corso un massiccio attacco russo, è stata colpita in particolare la capitale Kiev. Si tratta della rappresaglia annunciata da Mosca dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nella regione occupata di Lugansk. Per gli ultimi aggiornamenti in studio Omar Caniello. Buongiorno Omar.
5: Sì, buongiorno Luigi. Allora, diciamo subito che l'attacco russo è ancora in corso e secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci attacchi, bombardamenti mai compiuti sulla capitale ucraina. Si registrano danni ad edifici in numerose zone della città. È in corso un incendio, un vasto incendio vicino ad una scuola. I soccorritori in questo momento stanno scavando sotto le macerie e tentando di spegnere diversi roghi che sono in corso nella capitale. Come dicevamo, al momento il bilancio è di un morto e oltre una quarantina di feriti. Mosca avrebbe usato anche il supermissile Oreshnik lanciato contro la regione di Kiev. Le immagini che in questi minuti mandano, trasmettono i media ucraini, mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano uno dopo l'altra all'esterno dell'atmosfera, arrivando al suolo ad una velocità di 20 km orari. Ad essere colpita con questo missile è una città che si trova a 80 km a sud di Kiev. Come dicevi tu, Luigi, era stato annunciato la rappresaglia del Cremlino ed è arrivata dopo l'attacco ucraino contro un dormitorio nei territori occupati di Lugansk che aveva provocato 21 morti.
8: Grazie Omar. Urne aperte dalle 7 fino alle 23 oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 di questi sono capoluoghi, si voterà anche domani dalle 7 alle 15. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno, Reggio Calabria, e anche in Lombardia i comuni al voto sono numerosi. Su questo sentiamo Alessandro Braga.
7: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari due capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola a fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto, numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano. Senza dimenticare l'incognita Vannacci, che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
8: Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi nel pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellino. Il giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi le ha seguite.
10: Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
8: Nell'undicesimo anniversario della enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla difesa della natura, ieri Leone XIV ha visitato Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Si tratta della terza visita in 15 giorni in Campania, dopo quelle di Napoli e Pompei. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto Papa Leone durante la sua visita. Paolo Naso, docente di scienza della politica alla Sapienza di Roma.
11: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando pienamente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ha dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla, diciamo, con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico, e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
8: Rivosta ha parlato direttamente ai cittadini per provare a scuotere le persone, invitandole a non rassegnarsi. Antonella Terracciano di Lega Ambiente Campania.
12: Non rassegnarsi, però calato in qualcosa di concreto. È stata, diciamo, un'immagine, un messaggio che probabilmente tempra un po' la cittadinanza, e non è stato soltanto un concetto di speranza nel senso religioso. Poi ovviamente viene la visita, è venuta all'indomani di un sequestro importantissimo che si è verificato grazie ai carabinieri nel nucleo tutela ambientale. Questo ci deve anche dare il segnale che sì, c'è molto da fare, ma si sta facendo, le istituzioni, le forze dell'ordine stanno lavorando in questo senso, e questo ovviamente è un dato di fatto che è possibile anche grazie alla legge contro gli ecoreati.
8: Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Ieri i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni era punto di riferimento per la vita culturale milanese. Il servizio di Matteo Lefons.
13: È arrivato il momento dei saluti. La libreria Hoepli di via Hoepli 4 svende i suoi libri e poi chiude per sempre. Durante il flash mob organizzato dai dipendenti ieri non c'era tristezza. O meglio, la tristezza era nascosta dalla volontà di celebrare un luogo che per 156 anni ha reso Milano una città più colta, più acculturata. I manuali Hoepli su cui tutti studiavano ai tempi della scuola non esisteranno più. La proprietà mette in liquidazione e i librai dovranno trovarsi un altro lavoro durante i 24 mesi di cassa integrazione.
14: Tutto sono 89 famiglie per strada, questo già è un dato che è acquisito. Cosa perde Milano e il suo complesso? Perde un pezzo di anima, perché questo è un luogo vivo che ancora oggi riusciva a soddisfare le richieste.
13: I dipendenti non hanno ancora pensato a cosa sarà, a cosa faranno. Sanno però che gli spetta un futuro incerto e questo preoccupa soprattutto i meno giovani, quelli che per questioni anagrafiche faticheranno di più a trovare altre occupazioni. Milano perde un pezzo della sua identità. 89 persone perdono il lavoro. In questa storia non c'è proprio nessuno che vince.
8: In chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes, dove ieri sera sono stati assegnati i premi. La Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu. Sentiamo Barbara Sorrentini.
15: Cristian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi, senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi, con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima guerra mondiale, innamorati di nascosto, e i due registi Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bola Negra si rivolgono alla sofferenza di chi si ama e deve nascondere il proprio orientamento sessuale. La sceneggiatura di Notre Salut di Emmanuel Marr racconta di un uomo comune tra i collaborazioni di Vichy. E l'unica regista donna premiata, la tedesca Valeska Greisebach, in L'avventura sognata racconta di una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
8: 8:45 in questo momento è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 10:30. Buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
19: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
20: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
21: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Giovedì 28 maggio, in Pirelli Hangar Bicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica e il cam. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
0: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
16: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
0: Sorridere è un diritto.
16: Probabilmente tra i bestseller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
0: In via Magmaona l'84
16: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
22: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla. Per noi conta molto.
23: Aden, Aden, Aden, 2, 3, il titolo è...

0: Stanotte la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri e con noi per la rassegna stampa di oggi c'è Francesca Coin. Ciao Francesca, benvenuta. Che succede nel mondo?
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi i giornali aprono in buona parte sull'annuncio dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Cominciamo a leggere i titoli e cominciamo dal Corriere della Sera, che appunto in taglio alto annuncia l'annuncio di Trump, c'è l'accordo. L'editoriale, che poi andremo a leggere, è quello di Federico Rampini, La strana guerra. Molto spazio in realtà nei giornali anche al voto per le amministrative in 749 comuni. Il taglio medio, sempre nel Corriere della Sera, è affidato a Antonio Polito e Francesco Verderami, che si soffermano appunto sulle amministrative, la posta in palio per destra e sinistra. Sempre per sfogliare i titoli, prima di andare agli approfondimenti, Repubblica titola anch'essa sull'accordo, Trump, accordo pronto, l'Iran, l'annuncio del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto. Andremo poi a leggere anche qui invece l'editoriale di Ezio Mauro, La flottiglia e il diritto di dissenso. Sul Fatto Quotidiano c'è un'apertura diversa, perché l'apertura del Fatto è in realtà l'anniversario di Capaci e titola il Fatto Quotidiano senza vergogna, riferendosi a Nordio, dice la fotografia appunto a centro della prima pagina, Nordio si crede Falcone, entrambi abbiamo rischiato la vita. Molta attenzione anche a Ben-Gvir e quindi alle conseguenze nella politica interna israeliana delle violenze inflitte agli attivisti della flottiglia. Anche qui, senza svelarvi troppo, andremo a leggere un'intervista interessante appunto su questo tema dal Fatto Quotidiano. Vengo sempre, rimanendo sui titoli, al Manifesto, che ha sempre un titolo ad effetto. La foto è quella di Trump in prima pagina e il titolo è Perdere o lasciare. Vicini a un nuovo attacco all'Iran, ma anche a una tregua. Trump cerca la via d'uscita, oggi atteso un annuncio, Teheran propone un rinvio sull'uranio e un'intesa in 14 punti, Washington può accettarla, Netanyahu no, e si sfoga sul Libano, strage di medici. Abbiamo vari editoriali sul Manifesto, oggi uno di Mario Ricciardi su Palantir alla sanità, Cristina Piccino sulla resistenza, il riferimento è a Cannes, viva del cinema francese, e poi Alberto Negri ancora sulla tregua tra appunto Iran, Stati Uniti e Israele, e poi un altro editoriale di Luca Celada, il dilemma dei tycoon, dov'è la vittoria totale. Vengo a domani apre anch'esso su Trump, i titoli principali dalla prima pagina fanno ancora riferimento appunto alle trattative, al tema della flottiglia e quindi a diciamo le conseguenze appunto dell'ultima missione internazionale per rompere l'assedio israeliano a Gaza. E poi c'è un editoriale di Marco da Milano invece sul partito di Salvini e un'inchiesta sulle armi e il numero di armi che circolano in Italia tra i cittadini, che poi se riusciamo andremo ad approfondire. Il titolo della Stampa ancora una volta è dedicato all'intesa, Iran conto alla rovescia, Trump pronta l'intesa. Gli approfondimenti dalla prima sono dedicati in questo caso a Marina Berlusconi, il rebus leadership, un italiano su tre la vuole in politica, e l'editoriale di Andrea Malagutti è ancora una volta sull'orrore di Ben-Gvir. Vengo al Sole 24 Ore, che invece titola diversamente e titola sulle conseguenze energetiche della crisi e della chiusura dello Stretto di Hormuz, titola carburanti spesi 2 miliardi per 3 mesi. Il titolo di taglio basso invece è sulla decisione francese di chiudere i confini al ministro israeliano Ben-Gvir. La Francia sbatte la porta al ministro israeliano e gli editoriali si soffermano ancora sulle terre rare e sugli effetti indesiderati del conflitto in Iran dal punto di vista economico. Avvenire titola diversamente perché si sofferma sulla visita del Papa nella Terra dei Fuochi. Il Papa denuncia il concentrato di oscuri interessi e indifferenza nella Terra dei Fuochi. Per risanare vanno contrastate le marginazioni e le mafie, non gli emarginati. E vengo rapidamente ai giornali della destra perché Libero fa questo titolo sarcastico: la Spagna mena la flottiglia, Sanchez spieghi, detto da Israele. Quindi c'è un fondo di Mario Secchi che insomma gioca sui paradossi. Il riferimento è all'accoglienza che la polizia ha riservato alla flottiglia al rientro in Spagna, un'accoglienza violenta. Ci sono state cariche appunto sugli attivisti e sui familiari che erano andati a prenderli in aeroporto. Secchi gioca appunto sarcasticamente nel paese più propal d'Europa, appunto la Spagna mena la flottiglia. Devo dire che il sarcasmo è diffuso oggi nelle prime pagine dei giornali della destra. La Verità titola: avvocati pedinati e spiati in tribunale, dopo Perugia scoppia il caso Napoli. L'editoriale è di Maurizio Belpietro, questa volta sui super bonus, di Gianluigi Paragone, la sinistra pronta a rimettere le mani sui fondi per il cinema. C'è anche un taglio basso, sempre centrale, su un'inchiesta di fatto dell'Agenzia dell'ONU sulle criticità occupazionali delle persone LGBTQ e titola La Verità: la CGIL, i lavoratori LGBT sono stressati. Quindi insomma sarcasmo dove non dovrebbe esserci. E però vi volevo segnalare anche il titolo del giornale Bangla Dem: i big del PD lo ammettono, il futuro dell'Italia è islamico. E poi, se avremo tempo, vi volevo leggere addirittura l'editoriale di Marco Valle dal titolo effettivamente attraente a modo suo: Marx e il profeta, l'alleanza e il cortocircuito. Vediamo se riusciamo ad arrivare a questo editoriale, che vi leggerei appunto esso stesso ironicamente. Ma cominciamo con gli approfondimenti, e cominciamo appunto, come vi preannunciamo, dal Corriere della Sera e dall'editoriale di Federico Rampini, che si intitola La strana guerra. Scrive Rampini: fino all'annuncio di un accordo dato ieri sera da Donald Trump, il conflitto del Golfo stava quasi diventando una guerra dimenticata. Un po' perché dall'8 aprile i combattimenti hanno lasciato il posto alla tregua, un po' perché gli effetti sull'economia mondiale si sentono a rallentatore. I rincari dei carburanti ci sono, le temute penurie di rifornimenti no o non ancora. Ora l'intesa andrà verificata nei dettagli: con quali modalità riapre lo stretto di Hormuz, quali sono esattamente i patti sul nucleare, infine quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione. La cautela deriva anche dalla nostra ignoranza su un dato essenziale: l'ulteriore inasprimento della censura su internet in Iran ha quasi azzerato la visibilità su ciò che accade dentro il regime di Teheran. Dobbiamo attenerci alle apparenze. Il regime resiste, forse con una prevalenza delle frange più estremiste e feroci al suo interno. Sono riprese le esecuzioni degli oppositori. Sul versante americano la fretta di chiudere da parte di Trump era chiara da tempo ed è comprensibile, pur essendo un conflitto combattuto dal cielo e dal mare, con un numero minimo di vittime, rimane straordinariamente impopolare. E questo era l'inizio dell'editoriale di Federico Rampini, che continua a pagina 32, ma noi non andiamo a leggere il resto dell'editoriale di Rampini, bensì ci spostiamo a pagina 8, perché gli esteri sono un pochino tutti interrelati tra di loro, e vorrei, sto cercando di leggervi delle notizie che diano conto di alcune delle molteplici ricadute appunto di questo accordo. E quindi a pagina 8 c'è un'analisi di Federico Fubini che titola Trump e il dietrofront sulle armi a Taiwan, così Pechino si rafforza e fa tesoro delle crisi. Il sottotesto di questo articolo è appunto cosa sta spingendo a questo accordo e quali sono i nodi di questa negoziazione internazionale. E quindi scrive Fubini: nella guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti inizia a profilarsi il vincitore, si trova a Pechino. La rete di contatti ora è più vasta e soprattutto visibile. La scorsa settimana Donald Trump era in Cina, ospite di Xi Jinping. Questa settimana è stato il momento di Vladimir Putin e ieri ha iniziato una visita di 3 giorni negli stessi palazzi su piazza Tiananmen il premier del Pakistan, anche per parlare della crisi iraniana. I risultati per la Cina stanno diventando tangibili. Giovedì il segretario alla Marina ha annunciato al Congresso che gli Stati Uniti metteranno in pausa gli aiuti militari per Taiwan. Un pacchetto di 11 miliardi di dollari già varato, più uno da 14 miliardi in approvazione, per garantirci di avere munizioni per Epic Fury, la guerra all'Iran. Ieri alla Reuters una fonte dell'amministrazione Trump ha smentito la motivazione, ma non la sostanza. Queste operazioni impiegano degli anni e non sono collegate a Epic Fury, ha precisato. E quale che sia il motivo, è una svolta. In passato i leader americani si erano sempre rifiutati di discutere con la Cina delle implicite garanzie di sicurezza di Washington nei confronti di Taiwan. Invece non solo Trump ha accettato che Xi sollevasse il tema durante il vertice fra i due la scorsa settimana, ma ora è chiaro che ha anche permesso al leader cinese di esercitare un diritto di veto di fatto sulle forniture militari americane a Taipei. La Casa Bianca non era mai stata così influenzabile e non è un caso che lo sia ora, quando le pressioni di Pechino sull'Iran servono a trovare una soluzione che salvi la faccia a Trump. Che la mano di carte del tycoon sia più debole si era già percepito dopo il vertice, quando Trump aveva detto a Fox News: quando guardi alle probabilità, la Cina è un grande paese molto molto potente e quella Taiwan è una piccola isola, è a 50 miglia dalla costa e noi siamo a 9.500 miglia. Al netto della precisione, della imprecisione, perché Taiwan è 81 miglia dalla Cina continentale, la Casa Bianca inizia così ad abdicare alla sua storica ambiguità su come potrebbe reagire a un'aggressione cinese a Taipei. Però questo pezzo è interessante anche perché sottolinea si tratterebbe di una svolta, ma non solo di una svolta, sarebbe, scrive, un rischio sistemico. L'isola produce materialmente circa il 90% dei semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale che le imprese americane progettano senza avere la capacità di realizzarli. Il controllo sull'isola consegnerebbe a Xi dunque un altro strumento di coercizione sull'economia internazionale, tanto quanto l'attuale controllo degli elementi raffinati delle terre rare. Però, insomma, diciamo che è un pezzo questo che ci dà conto delle, appunto, di che cosa c'è su questo tavolo di negoziazioni e di come stanno leggermente cambiando, appunto, i rapporti internazionali. Vi segnalo brevemente, sempre sul Corriere della Sera, anche un'intervista alla russa, che non abbiamo il tempo di leggere, su, sul suo ricordo di almirante, interessante in questo caso invece per i rapporti interni alle destre in Italia. Ma procediamo con gli approfondimenti e procediamo con Repubblica, dove vado a leggervi invece l'editoriale di Ezio Mauro, La flottiglia e il diritto al dissenso. In questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto, subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre e poi Gaza imprigionata in un mattatoio dall'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con la fame e con la forza. Ma come se non mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato dal porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia fermati da Israele sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra. La testa a terra, le braccia ammanettate e costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Non è la fotografia più violenta che ci arriva dalla tragedia in Medio Oriente, ma attenzione, stiamo assistendo allo stravolgimento di una procedura fuori da ogni regola civile, al sopruso dell'autorità nei confronti dell'inermità assoluta dei suoi nemici, alla deformazione del diritto alla sicurezza nel dominio pieno e incontrollato sui prigionieri e infine al degrado di una democrazia che disonora se stessa mentre avvilisce i suoi critici, mortifica i suoi ideali, irride i loro progetti dopo aver incatenato i loro corpi. Sempre su Repubblica e sempre per darvi un assaggio, appunto, di ciò che scrivono le firme principali nei nostri quotidiani, un altro assaggio che vi devo dare è il pezzo di Fabio Tonacci a pagina 4 di Repubblica, che guarda al ruolo di Netanyahu nell'eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran e titola l'articolo Netanyahu senza voce in capitolo, virgolettato, dice un errore siglare questo patto. Ve ne leggo alcune parti. E inizia Tonacci dicendo: Netanyahu è preoccupato per sé, per la tenuta del governo che ancora guida e per le elezioni di autunno, perché se il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si compone davvero delle condizioni anticipate nelle ultime ore e se Trump sceglierà di accettarlo rinunciando a riprendere i bombardamenti, per il premier israeliano si pone un problema politico enorme. La fretta con cui ieri sera ha convocato un vertice nella coalizione della sicurezza nazionale per discutere del pessimo accordo, come lo hanno descritto fonti governative a Channel 12, ne è la prova. Netanyahu è preoccupato dunque molto. La soluzione diplomatica che lascia in piedi il regime di Teheran con i suoi missili a lunga distanza e punta al compromesso sul nucleare non è la vittoria totale che aveva promesso agli israeliani che poteva giocarsi alle urne. Una soluzione transitata sopra la sua testa, oltretutto, e che di lui restituisce l'immagine evocata da un articolo del New York Times di come il presidente americano negli ultimi tempi abbia tagliato fuori quasi del tutto lo Stato ebraico dal negoziato. Da copilota di Trump a mero passeggero in classe economica, è il titolo dell'articolo, che ha fatto molto rumore perché ha dato corpo al sospetto di molti, ossia che il rapporto tra i due leader non sia più quello di febbraio. Continua l'articolo entrando un po' nei dettagli del potenziale cambiamento nelle relazioni tra i due leader, e però, insomma, verso la conclusione avvisa anche Netanyahu, però è sempre Netanyahu, sottovalutarlo è un errore. In queste ore, scrive Axios, è al telefono con Trump, lo sta esortando a non accettare l'accordo e a riprendere la guerra, come la storia recente insegna, sa convincerlo. E Per darvi un ulteriore elemento di riflessione e rimanere nella politica interna Israele, salto al Fatto Quotidiano che a pagina 6 e 7 ha una interessante intervista a Gideon Levi, editorialista di Haaretz, alla quale il Fatto dedica due pagine. Il titolo di questa doppia paginata è Dopo Gaza Israele è sempre più brutale, e è una intervista interessante perché restituisce appunto in parte il dibattito interno, ma anche lo sguardo di questo editorialista e di questa voce critica interna a Israele, dandoci un pochino il polso di quello che sta succedendo. L'editorialista di Haaretz denuncia l'apartheid verso i palestinesi, il mondo apra gli occhi su cosa siamo diventati. E l'incipit dell'articolo è questo: davvero pensavate che chi ha commesso un genocidio a Gaza potesse comportarsi con gentilezza con gli attivisti europei? Nessuno finora ha detto parole tanto nette. Dopo le scene e i racconti di abusi contro gli attivisti dell'ultima flottiglia, quanto Gideon Levi, giornalista israeliano, decano di Haaretz e autore di saggi e editoriali molto critici contro le politiche del suo paese. Quel conflitto, scrive riferendosi di fatto alla guerra contro Gaza, ha cambiato l'esercito e anche la società israeliana. Chiede il giornalista qual è stata la sua reazione alle immagini arrivate da Ashdod. La prima reazione è stata la vergogna, risponde, poi è subentrato il disgusto e infine anche una certa depressione. Perché tutto questo lo hanno fatto in mio nome. Sono israeliano, è un mio ministro che ha organizzato e cavalcato quei comportamenti. Però penso anche un'altra cosa, che forse è positivo che il mondo e gli israeliani abbiano visto quello che realmente facciamo. E guardate che le immagini dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia sono soltanto un trailer promozionale di quello che i palestinesi vivono ogni giorno. Mi auguro che questo scandalo aprirà gli occhi del mondo su cosa è diventato Israele. E cosa è diventato, chiede il giornalista. Se Ben-Gvir ha fatto e pubblicato quel video è perché era certo che gli portasse consenso, voti alle elezioni. La destra israeliana moltiplica le condotte barbariche perché producono popolarità, non danno. E ripeto, pensiamo a cosa viene fatto ai palestinesi se hanno fatto questo agli europei. Rispetto agli europei, torna la domanda, cittadini di paesi fondamentalmente alleati, c'è stato un cambiamento di percezione? Sono diventati nemici agli occhi del governo di Netanyahu? Risponde Levi, non è una questione di amico o nemico, il punto è che la strategia della destra al governo è rispondere alle critiche attaccando e usano sempre la stessa arma, l'antisemitismo, bollano ogni contestazione delle azioni di Israele come odio contro gli ebrei. Molti politici israeliani, chiede ancora l'intervistatore, anche il premier Netanyahu e il ministro degli esteri hanno preso le distanze da Ben-Gvir, leggendo le loro parole, però si nota che quello che si contesta è la scelta di pubblicare il video dei maltrattamenti perché danneggia l'immagine di Israele e non i maltrattamenti in quanto tali. Il dibattito israeliano, risponde Levi, su questo tema è stato molto più contenuto di come dovrebbe essere. Al netto della politica, la maggior parte degli israeliani non sono rimasti scossi dopo questi fatti. La flottiglia e le violenze non sono un tema caldo qui. In secondo luogo, e non è meno importante, nessuno si è chiesto perché gli attivisti sono stati arrestati, se fosse legittimo o meno. Nessuno ha evidenziato che l'arresto è avvenuto in acque internazionali, che sarebbe stato sbagliato anche se gli attivisti fossero stati trattati bene. La maggior parte degli israeliani vive nell'apatia e tra i non apatici c'è anche chi guarda positivamente alla scelta di mostrare i muscoli con gli europei. Pensano, era ora di farla finita con questi sostenitori del regime nazista di Hamas a Gaza. E continua l'intervista con questa domanda. La Francia ieri ha dichiarato Ben-Gvir persona non grata, è un cambio di paradigma anche solo rispetto al 2025? Non direi, risponde Levy, il vero discrimine è stata la guerra a Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. Da quel momento l'esercito è cambiato, dopo Gaza ogni soldato è diverso, anche ogni israeliano, c'è stato un processo di brutalizzazione della società. Pensavate davvero che gli stessi militari che hanno ucciso i bambini a Gaza, che gli stessi conto? L'esercito è cambiato. Dopo Gaza ogni soldato è diverso, anche ogni israeliano. C'è stato un processo di brutalizzazione della società. Pensavate davvero che

che i media israeliani mainstream avevano, quelle poche volte che i media mainstream avevano parlato della flottiglia, l'avevano descritta come una missione pericolosa, filoterrorista, proxy della Turchia. Dicevano che c'erano armi a bordo delle barche, era una preparazione, una forma preventiva di giustificazione delle violenze che sarebbe stato concesso ai soldati di fare. L'ultima domanda, teme invece il rischio della ripresa di una guerra a Gaza, un po' per via dello stallo della tregua di Trump, un po' perché Netanyahu potrebbe sfruttare la cosa a suo vantaggio elettorale. Il rischio c'è, risponde, ma dipende da Trump. Netanyahu ormai è totalmente neutralizzato, non può fare a meno di Trump, ma è tagliato fuori dalle sue decisioni. Non credo che uscirà ad ottenere una maggioranza alle prossime elezioni. Il problema, tuttavia, è che non c'è una vera alternativa, non c'è una vera opposizione che contesti l'occupazione e l'apartheid, e le liste arabe sono legali, ma non hanno legittimità politica, nessuno li vorrà come partner di governo. Mi sembrava interessante appunto questa intervista, che è l'approfondimento più utile che troviamo appunto nei giornali di oggi su insomma quanto sta avvenendo in Israele, nei territori occupati, e sulle ricadute appunto dell'ultima missione della flottiglia. Vengo a Il Manifesto e vengo almeno a un pezzettino di un articolo di Pasquale Porcello, che scrive da Beirut, perché un altro, insomma, dei tanti nodi di questo eventuale accordo, ma anche dell'escalation che continua mentre si discute la tregua, è quanto sta avvenendo in Libano. E vi leggo appunto pochi brani di questo approfondimento, perché scrive Porcello: i droni israeliani su Beirut volano bassissimi, si intravedono in controluce. Israele sa bene che l'occupazione non è solo quella delle truppe, come al sud, è una presenza costante nello spazio che non gli appartiene, un monito perpetuo sulla testa e sulla vita dei libanesi. La gente per strada, che pure è abituata al fastidio quotidiano del ronzio assillante degli MK, alza gli occhi per scorgerli, sono più vicini del solito, e questo accade sempre in giornate cruciali come ieri. A Islamabad è in gioco anche il destino del Libano, per quanto Trump si sforzi di separare la questione iraniana da quella libanese. Ieri pomeriggio il capo della diplomazia iraniana, con una lettera al segretario generale di Hezbollah, ha assicurato il supporto al partito armato sciita libanese e ha rimarcato di aver chiarito nell'ultima proposta agli Stati Uniti di voler legare qualsiasi accordo ci sarà con gli Stati Uniti a un cessate il fuoco in Libano. La Repubblica Islamica non rinuncerà a sostenere i movimenti che reclamano il diritto alla libertà, tra cui primeggia Hezbollah, resistente e vittorioso. È il nostro impegno nei confronti del nostro imam martire, il grande Ayatollah Khamenei. Fin dal prossimo momento in cui alcuni paesi regionali sono intervenuti come mediatori con l'obiettivo di ridurre le tensioni tra l'Iran e USA, abbiamo legato il cessate il fuoco in Libano a qualsiasi accordo. E continua tuttavia appunto il pezzo con una fotografia della situazione. Scrive: la situazione nel paese continua a essere drammatica, il numero delle vittime sale ogni giorno. Ieri il Ministero della Salute ha contato 3.123 morti e 9.506 feriti dal 2 marzo. Save the Children e UNICEF riportano una costante di circa 4 bambini al giorno uccisi o feriti dalla stessa data. Sempre ieri 25 membri del personale medico, paramedico e amministrativo dell'ospedale di Hiram nel distretto di Tiro sono stati fermati in seguito a dei bombardamenti israeliani nell'area immediatamente intorno all'ospedale, che hanno danneggiato anche la struttura. È ormai consuetudine per l'esercito israeliano per prendere di mira il personale sanitario e i soccorritori. Solo dal 2 marzo a oggi Israele ha ucciso in Libano almeno 120 operatori sanitari e ne ha feriti circa 300, nel mirino di Israele anche giornalisti e fotografi. E volevo leggervi un altro approfondimento sempre dal Manifesto, perché...

0: Insomma, i giornali di oggi sono piuttosto ricchi sulla situazione internazionale, ma anche sulle sue ricadute in Europa per molti versi. E uno degli approfondimenti che mi sembra rilevante è questo di Mario Ricciardi a pagina 9 del manifesto, che guarda alla presenza, all'infiltrazione di fatto di Palantir nel governo britannico e in particolare nella sanità. Vi leggo alcune parti anche di questo editoriale che inizia a pagina 1, arriva a pagina 9. L'infiltrazione di Palantir nel governo britannico è agghiacciante. Un mondo in cui le nostre cartelle cliniche vengono utilizzate per alimentare la sorveglianza di Stato e prendere di mira le comunità vulnerabili non è poi così lontano. La preoccupazione non è priva di fondamento. Negli Stati Uniti sono stati proprio i dati sanitari a consentire a ICE, la forza paramilitare, finanziata da Trump ulteriormente in questi anni, che impiega un software di Palantir di tracciare i possibili obiettivi delle incursioni ai danni delle persone che in molti casi sono state oggetto di violenza, reclusioni, rimpatri forzosi del tutto arbitrari. Questo è avvenuto nella piena consapevolezza da parte di Streeting del ruolo che Palantir sta avendo nel facilitare le azioni illegali di Israele in Palestina e altrove e delle dichiarazioni politiche antidemocratiche e liberticide dei vertici della società. Oggi Streeting, esponente della destra laburista, amico e sodale di Mendelssohn, è accreditato dalla stampa britannica come un possibile successore di Starmer alla guida del partito e quindi anche del governo. A danneggiarlo, verosimilmente, oltre alla vicenda Palantir, è il fatto che tra i suoi finanziatori sono in primo piano diverse imprese e uomini d'affari attivi nel settore della sanità privata, circostanza questa che non ha certo rafforzato la sua credibilità come difensore del sistema sanitario pubblico e degli interessi dei cittadini a tutela del bene comune in questo settore cruciale. A prima vista, questa potrebbe essere considerata una delle tante storie di corruzione che nel Regno Unito stanno minando la fiducia dei cittadini nella politica e hanno dato un contributo non secondario all'ascesa di movimenti che da destra e da sinistra stanno drenando il consenso dei due partiti maggioritari. Ma per quanto questa interpretazione sia fondamentalmente corretta, sarebbe riduttiva perché la vicenda Palantir è sintomo di una malattia che ha radici più profonde e un'origine che ci riconduce agli anni 70, quando Thatcher cambia il volto della politica e della società del Regno Unito, ponendo le premesse per la cattura delle istituzioni pubbliche da parte di interessi privati che a questo punto sono diventati così forti da minare lo stesso processo democratico. È lungo articolato questo articolo, non ve lo posso leggere tutto, però ve lo volevo almeno accennare perché la cattura dello Stato da parte di queste big tech specializzate in particolare nel settore militare come Palantir e la cattura in particolare della sanità sembra essere un paradigma che appunto accomuna l'esperienza americana a quella inglese e è destinato potenzialmente, insomma, a fare da modello anche in altri paesi e quindi è bene appunto tenere un occhio su quello che sta accadendo. Ho ancora 5 minuti e in questi 5 minuti, rimanendo ancora brevemente all'estero, vi segnalo quantomeno a pagina 4 di domani un altro articolo che ha al suo cuore come suo protagonista l'intelligenza artificiale. In questo caso non stiamo parlando di Palantir, ma stiamo parlando dell'ultima startup di Peter Thiel che ha avviato anche questo articolo un'ombra piuttosto inquietante, perché ci parla di giornalisti processati dall'intelligenza artificiale, l'ultima startup di Thiel, e si tratta di una, diciamo, novità piuttosto distopica, che il giornale descrive come il tribunale dell'intelligenza artificiale per la verità, e cioè una modalità appunto per tenere sotto controllo l'informazione, che insomma sembra una nuova frontiera di utilizzo dell'intelligenza artificiale con modalità antidemocratiche. Ma devo venire a pagina 6 del Fatto Quotidiano, perché è importante dare almeno un cenno sulle amministrative. Venezia e la Toscana, il voto nelle città è un test per Meloni. Scrive Iannaccone su questo articolo, appunto a pagina 6 di Domani. Ci sono le elezioni oggi e domani in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi, ma Giorgia Meloni si è ben guardata dall'impegno in campagna elettorale. Assente non giustificata, a conferma di quanto sia ancora scottata dall'esito del referendum di marzo. La Presidente del Consiglio si è buttata sull'azione di governo, scongiurando last minute lo sciopero degli autotrasportatori e dando il mini sconto sul gasolio, dimezzato da 20 a 10 centesimi. I sondaggi hanno suggerito prudenza, meglio non metterci la faccia. La leader di Fratelli d'Italia spera di superare le amministrative di Palazzo del 2026, per poi pensare al prossimo anno, quando arriveranno le politiche e le comunali per le grandi metropoli Roma, Milano e Napoli. Comunque vada, sarà un 2027 denso. Intanto è possibile che lunedì arrivino dati elettorali poco piacevoli per la Premier, alimentando le preoccupazioni di un'inversione di tendenza nel consenso. Continua il pezzo guardando al caso di Venezia. In realtà, per almeno un paio di giorni, Venezia sarà la capitale politica d'Italia. Meloni ha fatto il minimo sindacale con un video per Venturini, candidato del centrodestra, voluto come possibile erede del sindaco uscente Brugnaro. Sono arrivati alcuni ministri, ma l'hype è stato tenuto basso. Nessun evento mediatico, come è avvenuto alle regionali dello scorso anno. L'aria che si respira nel campo largo è più frizzante. Al fianco di Andrea Martella, ex sottosegretario e parlamentare del PD, sono arrivati giorno dopo giorno tutti i leader, all'insegna del marciare divisi eppure uniti. L'obiettivo è riprendere il governo della città dopo 10 anni, ma anche assestare un colpo mortale al centrodestra, ancora provato dalla batosta referendaria. La partita è in bilico, perché Venezia è stata epicentro di tensioni della destra, dal licenziamento di Venezia al Teatro La Fenice, sino allo scontro sulla biennale tra Buttafuoco e il ministro Giuli. Le elezioni quindi rischiano di essere il terzo boccone indigesto per Meloni. Dall'altra parte, la segretaria del PD Schlein ha fatto una campagna elettorale intensa, è stata presente sui territori, partecipando agli incontri tra nord e sud. Ho tempo, credo, di fare un passaggio veloce sulla stampa, dove vi segnalo due articoli. Il primo a pagina 9, che riporta le parole che hanno innescato subito una polemica di Cirani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ieri al Festival dell'Economia di Trento, quando Cirani si è fatto sfuggire una frase che, a quanto riporta Federico Capurso su La Stampa, ha messo i brividi, cioè si è fatto sfuggire la frase referendum sul nucleare. Questo ha innescato una polemica che pare essere rientrata nella stessa giornata di ieri. Però questo è un trafiletto interessante che appunto vi segnalo a pagina 9 sulla stampa. C'è un altro trafiletto interessante sempre sulla stampa che riporta la polemica su la presidente antimafia Chiara Colosimo, ieri Capaci nell'anniversario di Capaci, che appunto è stato a sua volta un anniversario tra le polemiche, volevo segnalarvi molto brevemente, sempre sulla stampa, l'inchiesta, o forse in realtà era su Domani, chiedo scusa, pagina 7, sull'aumento delle armi legali in Italia, che è un'inchiesta che ahimè non faccio a tempo a leggervi, che però mi sembrava interessante perché racconta di un fenomeno di cui si parla poco, ma che riguarda un pochino una trasformazione sociale che sta avvenendo nel nostro paese. Non ho fatto a tempo a leggervi appunto il fondo sul giornale con questo titolo succoso, Marx e il profeta, alleanza e il cortocircuito, ma appunto lo segnalo a chi di voi lo voglia leggere oggi. E con questo abbiamo finito la nostra rassegna stampa. Vi auguro buona domenica da Francesca Coiman.
1: E noi ringraziamo Francesca Coiman per essere stata con noi questa mattina e una buona prosecuzione con la programmazione di stamattina di Radio Pop.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

0: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano.
1: La strage di Capaci, l'anniversario, dopo tanti anni, tutto sommato questo paese rimane una povera patria da quel punto di vista. Così come cantava Franco Battiato.
2: È andato e ha girato queste scene, scene drammatiche, scene da guerra.
1: Rimane una povera patria perché la lotta alla mafia non è una priorità per la politica e non è neanche il controllo, il tentare di fermare la diffusione della criminalità organizzata, per esempio nel nord Italia, non sembra essere una priorità. Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Val Pensiero. Oggi parliamo di questo.

0: Qual è l'ultima novità rispetto alla mafia a Milano e Lombardia? Nel senso, qual è l'ultima evoluzione significativa della presenza della mafia su questo territorio, Giampiero?
1: Buongiorno, innanzitutto. L'ultima evoluzione è che in questo momento abbiamo visto che hanno creato le tre mafie che noi conosciamo, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, quello che viene definito dagli inquirenti un consorzio, quindi oltre un'alleanza o una non belligeranza, e sono arrivati a inserirsi nell'economia, nel tessuto sociale, nel panorama lombardo, persino al punto di arrivare a essere i padroni delle curve dello stadio San Siro.
0: Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera e autore, insieme ai colleghi Mario Portanova e Franco Stefanoni, del libro Mafia Milano e Lombardia, Zolfo Editore. Quali sono i settori in cui si è sviluppata la presenza mafiosa a Milano e perché? Ci puoi dircelo?
1: Storicamente è iniziata con la filiera delle costruzioni, il movimento terra. Questa era la prima attività di economia legale nella quale i clan, i boss, insomma i gruppi mafiosi che erano già insediati soprattutto nell'Interland Sud-Ovest, ma anche poi in Brianza, nel Comasco, nel Varesotto, hanno iniziato a mimetizzarsi, insomma a entrare in interazione con l'economia lombarda e con la società lombarda e con la politica lombarda, con la pubblica amministrazione. Poi hanno diversificato fino ad arrivare adesso, dicevamo, alla curva dello stadio come immagine veramente, si verrebbe a dire suggestiva, ma in realtà è una suggestione abbastanza spaventosa, però hanno ramificato fino alla gestione di impianti sportivi, attività sociali, pulizie, guardiania. Ma in tutto questo si gioca di estorsioni, usura, e il grande bancomat rimane il traffico di droga.
0: Poi lo vedremo con un'intervista che abbiamo fatto ad Alessandra Dolci. Però quello che ti voglio chiedere è questo: il sottotitolo del vostro libro è 80 anni di mafia in Milano e Lombardia, ma è una storia di 80 anni, e ce la puoi sintetizzare? Lo so che è difficile, però so che tu puoi farcela in due minuti questa storia di 80 anni. Quali sono state le puntate principali di questa vicenda?
1: Noi gli 80 anni, perché più o meno, insomma, li facciamo di affari e delitti, li facciamo risalire. Il capostipite è individuato in Joe Adonis, espulso dagli Stati Uniti, era il vice di Lucky Luciano, un italo-americano campano, espulso dagli Stati Uniti nel 1953 per una sciocchezza, mentre era un bandito forte, un criminale vero. Nel 58 si stabilisce a Milano e in quel momento comincia a muoversi come poi in embrione, come poi faranno nei decenni gli altri mafiosi insediati qui. Parallelamente c'erano delle prime famiglie calabresi, appunto nel Varesotto e nel Comasco, anni 50, sequestri di persona, contrabbando prima della droga. La droga intanto arriva, anni 60-70 comincia la droga. Quello che dicevamo dell'economia legale, in quegli anni lì cominciano a stringere alleanze o ricatti con l'imprenditoria nostra. Abbiamo la stagione della finanza, Sindona, Calvi, che ci dà l'idea che comunque Milano è una piazza molto contaminata. C'è il gangsterismo, quello che sfiora Vallanzasca ma investe Turatello e Paminonda, ma che sono comunque in interazione con famiglie catanesi e palermitane. L'assedio dei quartieri, la presa di alcuni quartieri di periferia, Bruzzano, Pontelambro, pezzi di Quartoggiaro, e il grande bancomat della droga che dilaga. E a quel punto l'Ndrangheta prende l'egemonia e almeno qui da noi e anche sul panorama internazionale siede allo stesso tavolo dei narcos sudamericani alla pari, e si arriva alla ramificazione delle infiltrazioni, della colonizzazione di pezzi di economia e all'assalto alla politica, con il danno collaterale più grave forse, che è la conquista di pezzi di coscienza della società civile del nord, cioè questa zona grigia di persone che collaborano più o meno scientemente.
0: Andremo poi a analizzare alcuni degli aspetti delle cose che tu hai detto, però appunto si parla di 'Ndrangheta, si parla di questa storia decennale, e allora noi facciamo un salto indietro e andiamo a Corsico nel 1995, quando viene ucciso Pietro Sanua. Adesso noi sentiamo l'intervista e poi la commentiamo con te, Giampiero Rossi, a Lorenzo Sanua, che è referente di Libera Sud-Ovest di Milano ed è appunto il figlio di Pietro.
2: Io sono entrato in Libera per una coincidenza nata oramai 16 anni fa, nel 2010, durante la manifestazione nazionale che Libera ogni anno fa il 21 marzo in occasione della giornata della memoria dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia. In quell'occasione, sul palco dove vengono letti tutti i nomi delle vittime innocenti di mafia, quell'anno erano oltre 700 le vittime, quest'anno siamo arrivati a 1117, quindi quell'elenco è destinato sempre purtroppo, ahimè, a prolungarsi e allungarsi nel tempo. Io vengo contattato da una persona referente all'epoca di Milano, della provincia di Milano, Libera, sotto il ricordo di Nando Dalla Chiesa, che si è ricordato di mio papà, della vicenda di mio papà, una vicenda che oramai anche nel 2010 aveva 15 anni e che è stato ucciso proprio nel sud-ovest milanese a Corsico il 4 febbraio del 95.
0: Suo padre Pietro Sanua è stato ucciso, sì, come diceva, il 4 febbraio del 1995,
2: sì.
0: Peraltro lei era con lui quando lui è stato ucciso.
2: Sì, io ero con lui, all'epoca avevo 20 anni ed ero a fianco a lui, quindi diciamo che, se posso sintetizzare la vicenda di mio padre, che non è proprio semplice da sintetizzare, ma in due parole posso dire che all'epoca non è stato neanche, diciamo, etichettato come un omicidio di mafia e di 'ndrangheta, adesso possiamo davvero dirlo, sono passati 31 anni, perché non si avevano i mezzi per, diciamo così, metterlo all'ordine del giorno come un omicidio di tutti i giorni. All'epoca si sparava tantissimo a Milano in quegli anni, c'erano oltre 100 omicidi all'anno in una città milanese, nella città di Milano e della provincia, ed è stato etichettato come un semplice episodio di cronaca. Ne hanno parlato semplicemente all'inizio i giornali, ma poi nessuno, in primis l'associazione della quale mio padre era presidente, perché era un'associazione di presidente di categoria, era presidente dell'ANVA, Associazione Nazionale Venditori Ambulanti della Confesercenti, anche loro, diciamo, non hanno, sicuramente per paura o perché non avevano i mezzi per affrontare un discorso così complicato e complesso qual era l'omicidio di Sanua Pietro come referente sindacale e di quello che lui si occupava.
0: È stato un agguato, un vero e proprio agguato.
2: È stato un vero e proprio agguato studiato a tavolino. Guardi, io oggi sono in grado di dire tutto, perché chiaramente, ahimè, abbiamo avuto la terza archiviazione che io ho preso in mano, un lavoro di 5 anni e mezzo della dottoressa Alessandra Dolci. Ed è stato circoscritto perché abbiamo creato perlomeno un ambiente storico nel quale ricostruire ciò che era successo, ciò che prima non potevo fare perché non avevo né i mezzi né le conoscenze e anche sicuramente la valutazione attendibile di tutto il contesto che c'era già presente nel sud-ovest milanese. Quindi questo.
0: Ecco, quella mattina una macchina si è affiancata al vostro furgone, sono partiti i colpi di pistola, credo. Ma come, perché no, suo padre?
2: Di Lupara.
0: Di Lupara. Perché di Lupara, suo padre pistola, è stato ucciso?
2: Allora, guardi, adesso posso francamente dirlo, mio padre è stato ucciso perché ha fatto il suo dovere come appunto presidente categoria e come sindacalista, con la schiena dritta e sempre non guardando in faccia a nessuno. E sicuramente mio padre, oggi posso dirlo, è stato ucciso, abbiamo tutte le situazioni per dirlo, perché ha detto di no alla persona sbagliata, sicuramente per un diverbio avuto con un personaggio legato alla 'ndrangheta, già un personaggio di spicco già in quegli anni, che però in quegli anni non era stato arrestato e quindi aveva terreno libero e fertile nel 95, un personaggio già noto che si chiamava Gaetano Suraci, ahimè morto purtroppo anni fa, che aveva praticamente il benestare di tutto l'ambiente criminale della 'ndrangheta di quell'epoca. già conosciuto, già molto noto, perché comunque c'era stata un'inchiesta che si chiama Nord-Sud, che aveva portato solo in quel territorio all'arresto di oltre 200 persone. Quindi, e mio padre è stato ucciso perché a questa persona ha negato un posto in un mercato ed ebbe un diverbio acceso, molto acceso, in un mercato, nel mercato di Bucinasco. Due episodi, due litigi avvenuti in pubblico, in piazza, e un affronto fatto a un uomo di 'ndrangheta, un uomo che aveva l'andrangheta nel sangue proprio. Questo affronto questa persona non gliel'ha fatta passare sicuramente liscia, ed è avvenuto nell'aprile e nel maggio del 94, e solo 7 mesi dopo è accaduto quello che stiamo raccontando.
0: Senta, lei dice che in realtà dopo 3 archiviazioni è possibile avere giustizia oppure no?
2: Sicuramente spero di aversi guardato in mano, anche nonostante tutto il lungo lavoro della dottoressa Dolci, come dicevo poc'anzi, abbiamo preso in mano appunto l'archiviazione tramite i miei 3 avvocati e adesso proprio il 17 giugno abbiamo avuto la prima udienza camerale chiusa, che è stata rinviata ad aprile, questo è stata rinviata appunto al 17 giugno, dove appunto sarà il GIP a emettere la sentenza. Quale può essere questa sentenza? O un'archiviazione definitiva, oppure attraverso degli elementi che noi abbiamo riportato lì appunto al GIP da Visere, proseguo delle indagini per poi trovare perlomeno la persona che ha ucciso, quindi coloro che hanno sparato e che hanno partecipato attivamente quel giorno all'omicidio, che sono attualmente in vita.
0: Era Lorenzo Sanua, l'avete sentito, figlio di Pietro. Gian Piero Rossi, Corriere della Sera, ma quest'ultime parole dette da lui in questa intervista, che tipo di riflessioni ti fanno venire in mente, se ti fanno venire in mente qualche riflessione?
1: Beh, a parte che ogni volta che sento Lorenzo Sanua, lui aveva 20 anni, io ne avevo 25, e mi ricordo perché fui, per sua gentilezza, si fidò, fui il primo cronista a entrare in casa sua dopo e a parlare un po' con lui e sua mamma in quel momento di grande, erano sgomenti, erano spaventati, disperati per quel fatto, che fu veramente lacerante. E sì, noi stavamo scrivendo quel periodo della cosiddetta mafia dei fiori sulle cronache milanesi. Mi fa, oltre che questa memoria, mi fa venire in mente il contesto geografico. Siamo tra Corsico, e lui ha citato Bucinasco, che è, per riprendere anche la storia che abbiamo fatto in pillole prima, è un po' uno degli epicentri, questo sud-ovest milanese, degli insediamenti dell'andrangheta, e prima ancora di Cosa Nostra, perché comunque gli uomini che gravitavano attorno a Luciano Ligio dell'anonima sequestra siciliana stavano a Trezzano sul Naviglio, tutti nella stessa via, con le loro villette, con la celletta sotto il piatto doccia. E l'andrangheta invece, teniamo conto che tra Bucinasco e Corsico venne utilizzato l'appellativo di Platì 2, che rendeva l'idea del tipo di enclave omogenea che si era creata nei flussi migratori, che però non erano flussi migratori solo casuali, ovviamente c'erano i soggiorni obbligati, ma non era quella la causa. I mafiosi, da Joe Adonis in poi, che hanno scelto Milano, l'hanno scelta, non ci sono stati mandati per caso. E appunto in quella zona l'insediamento è storicamente molto forte. Io, nel mio immaginario, dopo tanto, più di 30 anni che insomma raccontiamo queste cose insieme a Mario Portanova e Franco Stefanoni, faccio risalire a quel contesto lì il primo incontro tra un imprenditore lombardo e uno pseudo imprenditore ndranghetista nella filiera delle costruzioni. È lì che nasce il primo abbraccio.
0: Ecco, lì che nasce il primo abbraccio, e noi è lì che andiamo con un'altra intervista, questa volta a Rosa Palone, che è vice sindaco di Bucinasco e delegata per le politiche ambientali, la cultura antimafia e gli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Come sapete, il sindaco di Bucinasco ha ricevuto delle minacce, ma ne parliamo proprio con lei, poi la commentiamo con te, Gian Piero.
3: Sicuramente i tantissimi immobili confiscati alla criminalità organizzata e presenti sul territorio, oggi tutti quanti riutilizzati con finalità sociali dalle associazioni di volontariato presenti a Bucinasco, sono dei segnali tangibili che si possono vedere concretamente per strada, là dove c'era la mafia, ora ha vinto lo Stato che ha tolto quegli immobili alle mafie, all'Ndrangheta, e li ha ridati alla cittadinanza. Questo sicuramente è il segno più visibile e tangibile per far capire a tutti che la mafia non è solo un racconto, ma è una realtà radicata nella nostra città.
0: Senta, come si può impedire la diffusione della criminalità organizzata, della 'Ndrangheta, sul territorio?
3: Sicuramente si possono fare molti controlli nelle attività considerate più sensibili, quindi cantieri edili, le attività commerciali ad esempio, tenere la soglia dell'attenzione molto alta. Questo è un compito, a mio avviso, della politica. Ancor prima che debba intervenire la magistratura o le forze dell'ordine, la politica deve tenere alta l'attenzione.
0: Tutta la politica ha questa sensibilità a livello, immagino, glielo chiedo a livello cittadino, ma glielo chiedo anche a livello regionale, oppure no?
3: Questa è una bella domanda che lei mi sta facendo. Credo che insomma tutti i partiti dovrebbero ispirarsi al testo antimafia più importante che abbiamo in Italia, che è la nostra Costituzione, come dice spesso Don Luigi Ciotti. Certo, alcuni a mio avviso lo fanno in maniera più radicale, forse altri meno, però questo io ovviamente sono di parte.
0: Se dovesse dirci chi non ha questa come priorità, chi indicherebbe?
3: Sicuramente non mi permetterei di fare dei nomi, perché insomma non sarebbe opportuno. Insomma, ecco, sui nomi credo che debbano arrivare le forze dell'ordine. Sicuramente la regione Lombardia è l'unica forse regione in cui in passato è stato arrestato e poi condannato in via definitiva un assessore regionale, Zambetti, perché aveva ricevuto in maniera consapevole voti dall'Ndrangheta, quindi insomma era un assessore dell'ultima giunta Formigoni, quindi su questo diciamo non svelo un segreto, perché si è espressa la magistratura.
0: Certo. Senta, a Bucinasco non è facile fare l'amministratore pubblico, il sindaco ha ricevuto minacce. Ci può raccontare qual è il clima attorno a voi e quali minacce avete ricevuto?
3: Allora sì, il sindaco ha ricevuto un bigliettino sulla sua macchina, una minaccia di morte. Ovviamente sono state fatte delle denunce e ancora non si sa chi ovviamente abbia messo questo biglietto. Come le dicevo già prima, abbiamo ricevuto anche abbiamo dovuto affrontare una causa al tribunale civile con la famiglia di Rocco Papalia, la moglie in particolare, proprietaria di metà di una villetta che per l'altra metà è confiscata, mentre la metà ancora di proprietà della moglie di Rocco Papalia. C'erano stati problemi condominiali, abbiamo dovuto affrontare una causa civile, quindi. E poi sicuramente lo scontro è stato spesso in passato anche molto mediatico e molto forte, perché abbiamo insieme alla prefettura chiuso dei bar in cui dietro al bancone c'erano persone riconducibili alle più importanti, tra virgolette, famiglie di 'Ndrangheta del territorio. Quindi con una sinergia tra istituzioni sono chiuso questo bar, e questo ormai qualche anno fa, e ovviamente lì lo scontro anche sui social da parte delle famiglie legate tradizionalmente alla 'Ndrangheta a Bucinasco hanno reagito in maniera forte, anche con insulti e con dichiarazioni. Pensi che la prima volta che ci siamo insediati come giunta Pruiti, quindi Pruiti è il nostro sindaco, abbiamo ricevuto una lettera da parte dei legali della famiglia Papalia, in cui si diceva, insomma, si invocava una sorta di pax per la città. Insomma, c'era scritto: voi avete vinto le elezioni, adesso un po' la campagna elettorale è finita, abbassiamo i toni, non parliamo più di mafia perché noi abbiamo espiato le nostre colpe, voi avete vinto le vostre elezioni, adesso è inutile continuare a scontrarci. Ovviamente non in tutta risposta abbiamo fatto un'iniziativa pubblica in cui abbiamo raccontato la storia della colonizzazione della 'Ndrangheta sul nostro territorio, facendo nomi e cognomi con dei giornalisti che sono noti per conoscere in maniera significativa e aver raccontato in passato quella che è la storia del nostro territorio, e così continueremo a fare sempre. Per noi non c'è Pax con la mafia, sono due poteri che resteranno a nostro avviso qua sul territorio per noi sempre in contrasto. Dove c'è come dire lo Stato non ci può essere la mafia, e dove c'è lo Stato la mafia va sempre contrastata con tutti gli strumenti possibili.

0: Era Rosa Palone, vice sindaco di Bucinasco, che ha la delega, lo ripetiamo, per le politiche ambientali, ma soprattutto per la cultura antimafia e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Gianpiero Rossi, a me la cosa che ha colpito di più, ovviamente, in questa intervista è stato che è stata fatta una proposta alla nuova giunta di una sorta di pax mafiosa. Sbaglio a essere sorpreso?
1: No, è abbastanza inquietante perché è un'uscita allo scoperto, ma del resto lì a Bucinasco, appunto come lei ha riassunto, si è creata questa situazione con la confisca di mezza villetta e quando Papalì è uscito dal carcere ormai è una cosa allo scoperto, insomma ci sono colleghi giornalisti che vanno lì e ci discutono alla luce del sole, insomma, dopodiché c'è sempre da stare attenti. Che loro vogliano la pace è la verità, loro vogliono la pace assoluta, forse per i mafiosi vivremmo nella pace assoluta, basta che nessuno contrasti gli interessi e loro stessi hanno mostrato a tutti i livelli, a tutte le latitudini, di prediligere una situazione quieta, l'inabissamento che dopo ogni stagione, magari delle inchieste giudiziarie, dopo l'operazione Infinito del 2010, loro hanno proprio come parola d'ordine e li abbiamo sentiti che lo dicono, intercettati, lo dicono, non deve muoversi una foglia, si spara di meno, si fanno più affari, sparare confligge con gli affari perché crea allarme. E quindi questo è la pax mafiosa, è la pace degli affari loro.
0: Senti, ma tu vedi quali altri segni se ne vedi di una pax mafiosa in Lombardia?
1: Allora, c'è innanzitutto quello che prima ho detto velocemente, che è la zona grigia. La zona grigia è quella grande fetta di società, diciamo lombarda perché di questo stiamo parlando, insomma, una società che viene ritenuta non omogenea alla tradizione del radicamento mafioso, delle origini, insomma, che sono meridionali. E il fatto che venga accettata. Pensiamo una banalità, a me fa ripensare che adesso noi stessi nel parlare tra noi ogni tanto si nomina quel tal ristorante della nostra via dicendo: ah, ma quella è una lavanderia, come per dire che vabbè, ma quella è 'ndrangheta, ma quella è mafia. È una sorta di accettazione di questo vicinato. Sembra quasi che abbia ragione, a distanza di qualche di decennio, l'allora ministro Lunardi del governo Berlusconi quando disse: dobbiamo convivere con la mafia. Ecco, questa è una delle conquiste di pax mafiosa alle nostre latitudini, secondo me. E quella grande fetta di classe dirigente politica economica che dice: ma sì, in fin dei conti, non roviniamoci l'immagine del nostro campanile, non roviniamoci il mercato elettorale, che comunque sono sempre voti. Se noi stiamo buoni, ci prendiamo questo comune. Ecco, a me preoccupa questo.
0: Senti, la nostra interlocutrice di prima, Rosa Pallone, ha citato il caso dell'assessore che è stato arrestato, assessore regionale che è stato arrestato per voti mafiosi. La penetrazione delle mafie nella politica lombarda a che punto è? Per quello che noi sappiamo, per quello che ci hanno detto le inchieste e magari anche i processi.
1: Allora, se andiamo a vedere le condanne, tieni conto che Zambetti è stato condannato in via definitiva, è passato in giudicato la condanna con relazione al voto di scambio con l'aggravante mafiosa. Ed era un assessore regionale, io lo voglio sottolineare, perché non è un amministratore qualsiasi, un assessore regionale della Lombardia ha un potere economico, eccetera, una popolazione che è paragonabile a un ministro dell'Austria per dare le dimensioni e il potere, se non di più, come PIL mi sembra che siamo paragonabili, ecco. E compra i voti, ascoltato, intercettato anche lui da un boss che fa paura, che manda minacce al telefono, che lo chiama quando vuole, che lo va a trovare nel suo ufficio privato. Insomma, questo è il livello di penetrazione che lì tocca la sua punta dell'iceberg. Non sono molti quelli condannati, ma quello che posso dire con certezza è il pervicace tentativo di qualunque grumo di insediamento mafioso, qualunque locale, qualunque clan, di arrivare alla politica, anche candidando figure proprie, i figli, qualcuno avvicinato, destra o sinistra, anche se devo dire abbiamo una prevalenza più da una certa parte, insomma, che sappiamo storicamente ha manifestato più legami. Ma sono bipartisan loro, non gliene frega niente. È pervicace, tenendo conto che in un piccolo comune con qualche centinaio, con poco più di un centinaio di preferenze ben piazzate, ti eleggi un consigliere comunale tuo, te lo scegli e te lo eleggi e poi lo assisti, lo finanzi e gli chiedi delle cose e può diventare il consigliere anziano, può diventare un assessore, insomma, oppure il geometra che lavora per più comuni, che è quello che mette la firma su certe licenze che servono. È da sempre, in questi 80 anni di affari e delitti ci sono anche 80 anni di inseguimento della politica e che non fugge proprio tutta compatta, eh.
0: Adesso ne parleremo una seconda parte ancora con te, Gian Piero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, autore insieme a Mario Portanova e Franco Stefanoni di Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti, Zolfo Editore. Ci risentiamo tra poco.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
8: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Val Sassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
0: Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Adesso andiamo a sentire Alessandra Dolci, che è procuratrice capo a Venezia e per anni è stata capo della DDA di Milano. Qual è la sorpresa maggiore che ha riscontrato nella sua esperienza di magistrato antimafia? È la prima domanda che abbiamo posto ad Alessandra Dolci.
9: Pensi alla vicenda Stadio, alla infiltrazione nel mondo degli ultra. Chi l'avrebbe immaginato solo 20 anni fa che si sarebbero anche interessati di quelli che sono gli aspetti economici nella gestione dei biglietti, delle trasferte e del brand delle nostre principali squadre di calcio? Almeno io, che sono anche tifosa di calcio, non lo avrei immaginato. Poi, vabbè, da rispetto all'edilizia, ovviamente hanno fatto un salto in altri settori, la logistica, vabbè, il traffico di rifiuti, il settore turistico alberghiero, il settore dei locali del divertimento notturno, per esempio. Ma non c'è sostanzialmente un settore economico che non attire le loro attenzioni, perché io ricordo che all'epoca del Covid si interessavano di imprese di pompe funebri, giusto per far comprendere qual è la loro attitudine a inserirsi in qualunque settore che ovviamente prospetti il conseguimento di significativi profitti.
0: Senta, lei l'ha accennato, lo sviluppo edilizio. Se ne parla tanto dello sviluppo edilizio a Milano e anche ovviamente nell'Interland, però lei ha accennato per esempio anche al settore alberghiero, quindi diciamo a uno sviluppo diciamo economico della città. Oltre a quelli che lei ha segnalato, per quanto riguarda proprio lo sviluppo edilizio, ci sono dei segnali che voi avete avuto di novità per quanto riguarda questo settore e l'interessamento o l'infiltrazione delle economie mafiose, oppure siamo diciamo di fronte a uno sviluppo classico, se si così si può dire?
9: Io posso semplicemente dar conto di uno sviluppo classico, di uno sviluppo. In realtà uno dei settori tipici dell'edilizia è il movimento terra, è appannaggio credo 30-40 anni a questa parte, appannaggio in parte delle famiglie di 'ndrangheta, soprattutto in alcuni contesti territoriali. Per il resto possiamo ipotizzare che siano intervenuti degli investimenti immobiliari, perché poi un altro aspetto è quello appunto nei settori in cui vengono reinvestiti i proventi, soprattutto del traffico di droga, quindi delle attività lecite in cui vengono reinvestiti i profitti illeciti.
0: Quali sono i traffici illeciti delle mafie che coinvolgono il territorio lombardo?
9: Il territorio lombardo è da decenni, ahimè, un crocevia nel traffico di droga, tenuto conto che è un contesto territoriale particolarmente sviluppato dal punto di vista della ricchezza. E i traffici riguardano sia grossi quantitativi di sostanze stupefacenti, cosiddette droghe pesanti, quindi la cocaina, in parte l'eroina, e grandissimi quantitativi delle cosiddette droghe leggere, hashish e marijuana. Quindi i fronti sono Sud America, Nord Europa, piuttosto che la rotta balcanica, piuttosto che la rotta dall'Africa occidentale. Quindi sono quelli classici che da sempre hanno connotato il nostro territorio.
0: Senta,
9: devo
0: lei...
9: dire che da questo punto di vista l'Ndrangheta è un interlocutore assolutamente affidabile dei trafficanti sudamericani, forse il più affidabile in assoluto.
0: Senta, c'è collaborazione da parte del mondo economico e delle imprese rispetto alla presenza mafiosa, oppure c'è una sottovalutazione o, come dire, un disinteresse anche un po', tra virgolette, interessato?
9: Direi l'ultima che ha citato, cioè il disinteresse interessato, perché noi abbiamo avuto modo di constatare che spesso sono gli imprenditori che vanno alla ricerca dei servizi delle mafie, soprattutto da quando le mafie mettono a disposizione del mondo imprenditoriale articolati sistemi finalizzati all'evasione fiscale. Quindi la richiesta di una parte del mondo imprenditoriale è una richiesta di evasione fiscale a cui le mafie sono perfettamente in grado di rispondere ora.
0: La lotta alla mafia al nord, a Milano e Lombardia, è ritenuta una priorità da tutta la politica a tutti i livelli, regionale e nazionale?
9: Non è tra le priorità, certamente. Non la colgo come una priorità, seppure non si osa toccare la disciplina particolare che regola i procedimenti in materia di mafia. Quindi non colgo in questo momento il tema antimafia come una priorità.
0: Secondo lei perché c'è sottovalutazione?
9: Perché è un tema che non porta grande consenso dal mio punto di vista. Credo che quella sia la risposta, non credo che ci sia sottovalutazione, perché si dà per scontata la presenza delle mafie non solo nelle regioni di tradizionale insediamento, ma anche nel nord Italia. E il problema è se questa partita, come diceva Virginio Rognoni in una sua intervista, è una frase che cito sempre, all'epoca della legge Rognoni-La Torre diceva, con riferimento all'atteggiamento della politica, c'è chi questa partita vuole giocarla e vuole vincerla, chi la vuole pareggiare, chi non è neanche interessato a giocarla. Ecco, noi invece dobbiamo cercare di giocarla e vincerla, non pareggiarla.
0: Alessandra Dolci, ora procuratore capo a Venezia, per anni a capo della DDA a Milano. Giampiero Rossi, mi pare di comprendere che i ragionamenti che ha fatto ai nostri microfoni Alessandra Dolci siano gli stessi che tu hai fatto nella prima parte della trasmissione.
1: Guarda, chi segue con continuità questo tema non può che avere questo tipo di sguardo. La parola priorità è una che io, quella che uso sempre nella conclusione dei miei interventi quando mi invitano nelle scuole, dove non vai a fare politica, non vai a vendere libri, non vai a fare nulla se non a provare a dare il contributo di conoscenza. Che quando eravamo giovani noi non c'era, perché non c'era questa consapevolezza, appunto, tutta questa conoscenza qui al nord, e al sud era comunque soffocata. ed è la priorità. Cioè, ma voi quando sentite le campagne elettorali, sentite la parola mafia, antimafia, eccetera, quanto la sentite? A che punto del programma compare? Non c'è proprio più. Non c'è proprio più, né a livello nazionale, né a livello, oppure si è messa lì come un adempimento, qualcuno a un certo punto gli dice, ah, scrivi antimafia da qualche parte, se no poi ci rompono. Ecco, è quella roba lì, perché non fa paura, perché tanto la lavanderia sotto casa, la cosiddetta lavanderia, in fin dei conti non ti scippa, non ti fa del male, no, anzi, magari lì non succede, è tranquillo, nessuno parcheggia sul marciapiede perché non vogliono dar fastidio a quello che gestisce la lavanderia cosiddetta. E allora non è molto più importante fare la guerra, combattere i Maranza, i raid party, reemigrare e altre cose che invece raccolgono consenso immediato sulla pancia. Però la priorità non c'è. Invece, secondo me, sarebbe una questione anche economica. Se recuperassimo a livello di Italia, insomma, tutto quello che ci drena la presenza di questo cancro, di questa metastasi permanente, ma saremmo un paese con molte più risorse.
0: Si può dire che c'è troppo silenzio sulla mafia, sulle mafie sia in Lombardia sia a Milano, no?
1: Secondo me sì, poi noi facciamo i giornalisti, io stesso non è che scriverei tutti i giorni di mafia in assenza di notizie, però anche l'isteria che a volte abbiamo noi con i giornali, che parliamo di boss, mafia, piovra per due giorni, tre giorni, poi si abbassa il titolo, poi diventa una breve, poi scompare. E uno dice, ma non c'era mica questo assalto, questo allarme, eccetera, è finito. Un po' di memoria in più servirebbe.
0: Ultima domanda, e torniamo così all'inizio. La novità che tu hai spiegato all'inizio di trasmissione riguardo alla presenza delle mafie è l'alleanza tra queste mafie. È in corso un processo, il processo IDRA, che è un processo particolarmente importante. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta?
1: È proprio questo, è quello che aveva chiamato il consorzio, che è una inchiesta che ha avuto un iter anche abbastanza tormentato sul piano proprio giuridico. Cioè il riconoscimento, la sussistenza dell'elemento mafioso, di questo cosiddetto consorzio, insomma, tra pubblica accusa e giudizio sulle indagini preliminari, eccetera. Nel processo IDRA abbiamo appunto attori, espressione di tutte le mafie, quindi campana di origine, quella campana, quella calabrese, quella siciliana, abbiamo anche presenze di mafie straniere, insomma di clan di altre origini, ma comunque che lavorano insieme in sinergia per fare affari e si avvalgono anche di figure che poi non sono così nettamente mafiose, insomma non è questo anche che ha reso scivoloso dal punto di vista giuridico il fascicolo, perché ci si muove su una falsa riga di lobbismo, di massoneria quasi, no? Insomma, di consorteria. Però è molto importante, perché quando si arriva appunto a un livello di alleanza e quindi di un livello di forza superiore, io credo che sia motivo di grande allarme. Vediamo dal punto di vista giudiziario come va. A mio giudizio, dal punto di vista storico, ci sta già dicendo molto. Mi permetto di aggiungere che comunque già quando nei primi anni 90, mi ricordo il procuratore Armando Spataro, che aveva coordinato l'indagine Wall Street, avevano fatto un'operazione enorme tra Lecco e Quarto Giaro, con personaggi molto pericolosi, alla domanda ma quindi c'è la mafia, diceva no, non è che c'è la mafia, no, ci sono tutte le mafie e vanno d'accordissimo tra loro qui, perché gli conviene e ci riescono molto bene.
0: Grazie allora a Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera, che insieme a Mario Portanova e a Franco Stefanoni ha scritto il libro Mafia Milano e Lombardia, 80 anni affari e delitti, Zolfo Editore. Grazie Giampiero.
1: Grazie a voi.

0: Buonasera, siamo in grado.
1: Torniamo quindi a parlare da saggi di Capace. Lo facciamo con un'intervista ad Enrico De Aglio. È un'intervista andata in onda un po' di tempo fa.
0: Buonasera, siamo in grado.
1: Torniamo quindi a parlare da saggi di Capace. Lo facciamo con un'intervista ad Enrico De Aglio.

0: Fratelli Gaviano sono due fratelli, quelli importanti, la famiglia un po' più grande, del mafiosi di Cosa Nostra, del quartiere Brancaccio, che è il Bronx di Palermo, insomma, nella scala è il quartiere più mafioso di Palermo, da sempre, grosso quartiere. Sono probabilmente gli uomini più ricchi di Palermo in questo momento e sono in carcere dal 27 gennaio del 1994, arrestati a Milano in un ristorante che si chiamava, non esiste più, Gigi il Cacciatore. I carabinieri li aspettavano, erano incolpati di essere i mandanti dell'uccisione di Don Pino Puglisi, che oggi è beato, il primo beato della Chiesa Cattolica contro la mafia, però vennero arrestati e vennero subito dimenticati, cioè non si parlò di loro fino a quando, 15 anni dopo, più o meno, venne reso noto che esisteva in Palermo un pentito che si chiamava Gaspare Spatuzza, che aveva compiuto un grande percorso religioso in carcere, il quale era l'uomo di mano di questi due fratelli di questo clan, il quale aveva confessato tutto, aveva confessato che Gaviano, i due fratelli, avevano organizzato le stragi di Capaci via D'Amelio, lui stesso le aveva fatte. Gaviano medesimo, Giuseppe Gaviano in particolare, è l'uomo che ha premuto il telecomando in via D'Amelio. E poi avevano organizzato tutte le stragi del continente, le famose stragi del 1993, che sarebbero dovute culminare, e questa è la cosa importante, in un enorme attentato il 23 gennaio del 1994 allo Stadio Olimpico di Roma. Tenete conto che nel gennaio del 94 sono momenti cruciali per l'Italia. Berlusconi ha annunciato la sua discesa in campo, c'è un clima assolutamente molto teso in tutta Italia. La bomba però non scoppiò. La bomba non scoppiò perché il telecomando non funzionò. I fratelli Gaviano, che l'avevano ordinata, se ne andarono tranquillamente al ristorante a Milano, no, assolutamente non protetti da nessuno, eccetera, eccetera, e vennero arrestati. E lì la storia d'Italia, per come la conosciamo, finisce. Finisce nel senso che dal gennaio del 94, se voi ci fate caso, non succede più niente. Cioè non c'è più un attentato. Ora i fratelli Gaviano sono tornati alla ribalta perché gli si è sciolta un po' la lingua, diciamo così, e hanno raccontato tutta la loro storia, in particolare in un processo che ha avuto luogo e di cui nessuno si è interessato più di tanto, a Reggio Calabria, 2 anni fa, in cui hanno detto che loro erano in affari con Berlusconi e che praticamente avevano gestito tutta questa serie di attentati per fare un favore agli industriali del nord che avevano interesse a destabilizzare la situazione.
1: C'è un altro personaggio importante in questa vicenda.
0: Antonino Gioè è un mafioso di Altofonte che si è suicidato, così dicono, nel carcere di Rebibbia nel maggio del 1993, dopo essere stato arrestato per aver partecipato materialmente, anzi aver organizzato proprio la posa dell'esplosivo sotto l'autostrada dove Falcone è stato ucciso. Personaggio molto particolare. Antonino Gioè è stato da giovane un carabiniere della Folgore, si è addestrato a Livorno, ha avuto encomi ed ha avuto raccomandazioni come, diciamo, esperto in sabotaggi e azioni di guerriglia, e con questo viatico è stato arruolato, possiamo usare questa parola, attraverso suo cugino, che è un grande mafioso che si chiama Francesco Di Carlo, che aveva i rapporti con i vertici dei servizi segreti, è stato arruolato.

a partire dal 1988. Chi lo arruolò fu materialmente un personaggio, insomma, proprio l'anima nera, insomma, del mio libro, che si chiama Arnaldo La Barbera, capo della squadra mobile di Palermo, membro dei servizi segreti anche lui. Ecco, Nino Gioè venne arrestato nel 1993 non dalla Barbera ma dalla DIA e venne messo in carcere a Bibbia, dove venne trovato impiccato con i lacci delle sue scarpe, in una situazione, insomma, perlomeno strana, insomma, inginocchiato su un tavolino con le stringhe legate alla finestra, insomma, una cosa che non reggeva naturalmente niente. Non ci fu nessuna autopsia. Chi governava l'informazione a quel tempo, e cioè i carabinieri, la polizia, eccetera, eravamo in tempi, diciamo, molto molto, come posso dire, drammatici, era nel 93, in mezzo alle stragi, fece sapere che Gioè si era suicidato, preso dal rimorso per quello che aveva fatto. E quindi questa fu la versione ufficiale, e poi nessuno si interessò più di Gioè. Noi di Gioè, ormai io ho ricostruito tutta la sua vita, la sua carriera, tutto quello che ha fatto, ha partecipato all'attentato alla Daura, insomma, ne ha fatte di tutti i colori, insomma, Gioè. E a un certo punto mi chiedo, cioè, se voi andate su Wikipedia e guardate Strage di Capaci, è una voce fatta molto bene, a un certo punto vedrete la foto della famosa casamatta dove adesso è scritto No Mafia, no? Quella casetta bianca sulla collina da cui è stato azionato il telecomando, e nella didascalia di Wikipedia c'è scritto: qui sotto c'erano ad azionare il telecomando Giovanni Brusca, il famoso pentito, e Antonino Gioè. Ecco, io propongo, vorrei che il mio libro servisse fondamentalmente a questo, a cambiare questa didascalia su Wikipedia e scrivere semplicemente Giovanni Brusca a nome di Cosa Nostra e Antonino Gioè a nome dei servizi segreti. Punto. Perché questa è la conclusione della storia. Attraverso questa vicenda, attraverso i fratelli Graviano, io penso di avere, diciamo, messo in luce un'altra parte, insomma, della storia di quello che c'è successo in Italia negli ultimi 40 anni. E cioè, insomma, un peso, diciamo, della Sicilia mafiosa nell'economia e nella finanza italiana e internazionale, delle grandi operazioni finanziarie legate prima a Sildona e poi a Calvi, al banchiere Calvi, delle grandi ramificazioni internazionali con gli Stati Uniti e con il Canada, e insomma è tutta una storia un po' più complicata di quella che ci vogliono far credere con la belva di Corleone o Totò Riina che sia il grande stratega di chissà che cosa. Ecco.

0: Enrico De Aglio l'ha già citato, il super poliziotto, ma andiamo a sentire letteralmente dalla sua voce che cosa ha fatto, qual è stato il ruolo del super poliziotto in queste stragi.
1: Arnaldo Lababea ha una storia purtroppo lunga e sicuramente non bella. Lui viene chiamato, lui è al capo della squadra mobile di Venezia ed è un membro dei servizi segreti ed è noto, diciamo, per i suoi metodi molto molto spicci e soprattutto, insomma, per la gestione che faceva dei propri confidenti. Viene chiamato a Palermo dopo l'uccisione del capo della mobile di Palermo, che si chiamava Ninni Cassà, per mettere ordine nella squadra mobile di Palermo. E mettere ordine significava essenzialmente, insomma, fare la lotta a Falcone, e che si era circondato da da poliziotti e da carabinieri che erano, diciamo, svegli, intelligenti e non collusi. Questa era la prima cosa. Lababea è quello che arruola materialmente Nino Gioè su consiglio del mafioso Di Carlo, che lui va a trovare in carcere a Londra, ed è quello che viene incaricato dal governo di gestire prima la sicurezza di Falcone e Borsellino, cosa che lui non riesce a fare ovviamente perché sono stati tutti e due uccisi, e poi viene incaricato lui e lui solo di gestire tutte le indagini con i suoi poliziotti, con la sua gente, eccetera eccetera. I suoi sponsor sono due alti membri dei servizi segreti, due prefetti, che sono, no, uno è l'ex vice capo della polizia Luigi Rossi e l'altro è un capo dei servizi segreti, il prefetto De Sena, che sponsorizzano e decidono in sede di governo, è il governo Amato, di affidare a lui e solo a lui tutte le indagini. Ed è lui che manda avanti il scarantino, il depistaggio scarantino, che dura 15 anni. Lui poi salirà di grado tantissimo, perché poi molte di queste cose, insomma, hanno in cambio degli avanzamenti di carriera, diventa questore di Napoli, diventa il capo dell'antiterrorismo italiano e come tale gestisce il G8 di Genova, no? Ecco. E sappiamo anche come è stato gestito il G8 di Genova fino a quando viene nominato dopo Genova vice capo dei servizi segreti italiani e poi muore di un fulmineo cancro al cervello a soli 62 anni. Personaggio assolutamente incredibile, Arnaldo Lababea.
2: Le mie ultime immagini di Giovanni Falcone è quando lui dalla macchina si gira verso il finestrino e con quegli occhi che implorava aiuto, ma non riuscivamo neanche a avere la forza di aprire quello sportello, quella portiera. Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
0: Ma perché viene ucciso Giovanni Falcone?
1: La morte di Giovanni Falcone credo sia stata programmata almeno 10 anni prima, nel 1988. La ragione è molto semplice: Giovanni Falcone aveva scoperto l'entità, diciamo, la quantità della cosa, e cioè aveva scoperto praticamente una cosa che non si è mai voluta dire in Italia. La Sicilia di quei tempi, degli anni 70-80, era diventata un narcostato. Cioè, vale a dire, c'erano raffinerie di eroina da ogni parte e la mafia siciliana aveva il monopolio dell'export di eroina per il mercato americano e canadese. cioè una quantità, insomma, economica, finanziaria che non aveva uguali, non ha mai avuto uguali nella storia d'Italia. Quindi vuol dire banche, vuol dire protezione politica, vuol dire insomma il controllo totale, insomma, di una gestione economica di cui l'Italia non poteva fare a meno. Per esempio, nel libro io racconto molto il peso che questo denaro, questo flusso di denaro che veniva dalla Sicilia ha avuto per tutta l'economia italiana, no? Con l'espansione edilizia, con le compromissioni con tutta la grande industria e così via. Quindi eravamo di fronte ad una cosa molto grande, e Falcone l'aveva intuita, e poi quando ha avuto Buscetta che gli ha raccontato tutto dall'inizio, siamo nell'84, è riuscito a cambiare la legge, insomma a far approvare una nuova visione di cos'era Cosa Nostra, cioè non più una cosa folcloristica come si pensava forse fino ad allora, ma una vera e propria organizzazione, eccetera eccetera. Da quel punto è chiaro che, diciamo, Cosa Nostra doveva reagire in qualche maniera, e perché insomma gli affari li rovinava veramente gli affari in maniera clamorosa, e quindi la decisione, insomma, di farla finita con Falcone e poi con Borsellino, che è stato l'unico suo erede, diciamo l'unico suo amico ed erede, gli altri non contano, è stata conseguente.
0: Grazie Enrico De Aglio, noi ci risentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
6: No!
5: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
7: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21:30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
8: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10:30. È salito a 2 il numero di morti, oltre 80 i feriti del violento attacco russo su Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie degli edifici colpiti alla ricerca dei sopravvissuti. Zelensky ha confermato che la Russia ha utilizzato anche il missile balistico a medio raggio Oreshnik, aggiungendo che 3 missili russi hanno colpito un impianto di approvvigionamento idrico Turco, incendiato un mercato, danneggiato decine di edifici residenziali e diverse scuole. Nella notte gli attacchi russi hanno ferito anche diversi civili nell'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa ed Kharkiv.
4: I risultati dei più recenti negoziati tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan nei paesi medio orientali offrono motivi di ottimismo sulla possibilità che un esito positivo e duraturo sia a portata di mano, lo ha affermato in un post su X il ministro degli esteri di Islamabad, Ishaq Dar. Secondo lo stesso ministro, il vertice telefonico cui hanno partecipato il presidente statunitense Trump insieme ai leader di Pakistan, Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Giordania rappresenta un passo significativo verso l'obiettivo comune della pace regionale, così il mediatore pakistano. Il New York Times scrive intanto che nell'accordo con gli Stati Uniti l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio arricchito. Il giornale cita due fonti statunitensi secondo le quali le modalità precise con cui l'Iran cederà le scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano. L'accordo in discussione prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco. Secondo il sito Axios, la bozza di accordo prevede che il cessate il fuoco riguardi anche il Libano, ma da Israele stanno emergendo critiche allo scenario che si va prospettando.
10: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione ristretta di governo in cui esporrà il contenuto della conversazione che ha tenuto questa notte con il presidente Donald Trump proprio in merito ai negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Lo riportano in questi minuti i media israeliani.
4: Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le amministrative, 18 sono capoluoghi, una aperta fino alle 23, si vota anche domani dalle 7 alle 15, è un test importante per i partiti visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio, nonché centri sia piccoli che grandi. Il dato più interessante potrebbe essere quello di Venezia, ma altri capoluoghi interessanti sono Salerno e Reggio Calabria.
10: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore. Il sole sarà cielo sereno su tutta Italia con sole. Le temperature sono in ulteriore aumento, in particolare al nord e centro, e sono previsti picchi oltre i 30 gradi. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13, buona giornata e buon ascolto.
9: Popolare Network.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
11: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
12: Signora, pronto?
13: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
16: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica e il cam. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
20: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringeme.com.

Domenica 24 maggio è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Nikos Davvetas che per Gramma Feltrinelli pubblica La Secondina, un memoir in cui la memoria personale, in particolare quella della madre malata di Alzheimer, si intreccia alla memoria pubblica, alla storia della Grecia dei colonnelli. E poi racconteremo un protagonista della cultura e della politica del Novecento italiano, Eugenio Colorni, attraverso un libro di Massimiliano Coccia appena uscito per Giuntina. E per finire sarà nostro ospite Gina Cayer, che in un altro memoir per Iperborea racconta una storia di identità e di libertà nell'Iran di oggi. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 24 maggio. Buongiorno da Roberto Festa.

0: Ancora buongiorno. La settimana scorsa c'era l'abbonaggio di Radio Popolare, come buona parte delle altre trasmissioni della radio, anche la Domenica dei Libri non è andata in onda. La scorsa settimana è però stata anche la settimana del Salone del Libro di Torino e quindi oggi recupero alcune cose che mi sono parse interessanti tra la miriade di appuntamenti, incontri, eventi di questo salone, giunto alla 37esima edizione. Inizio quindi con un libro di uno scrittore greco, Nikos Davetas, poeta, narratore, critico letterario. Tra le sue opere il romanzo Uomini senza uomini. Davetas pubblica ora con Gramma Feltrinelli La Secondina, un bellissimo davvero memoire in cui intreccia storia familiare e storia pubblica del suo paese, la Grecia, soprattutto la storia della Grecia dei colonnelli, quindi la Grecia della dittatura. Lo spunto che fa partire il racconto è la malattia della madre che soffre di Alzheimer e la cui storia il figlio raccoglie proprio mentre la madre perde per sempre quella storia. E la storia in particolare è quella di una ragazza rimasta vedova presto e che per mantenersi e mantenere il figlio accetta il lavoro di guardia carceraria, in particolare nel carcere femminile di Averhof, dove venivano rinchiuse, torturate, uccise le prigioniere politiche. Quella storia nel passato è stata fonte di vergogna per il figlio che cresce ed entra nei movimenti della sinistra. Ma quella storia, raccontata alla fine della storia stessa, mentre la storia si dissolve, rivela l'umanità della madre e ricompone passato e presente, dolore e cognizione del dolore. Un libro davvero bello sulla complessità delle relazioni familiari e sulle svolte spesso imprevedibili, impreviste della vita. Davetas era appunto a Torino, l'ho intervistato grazie alla preziosissima collaborazione di uno studioso e traduttore italiano, Maurizio De Rosa, che vive ad Atene e che ha tradotto questo libro. La prima domanda che ho fatto ad Davetas è stata: questo è un memoir, come ha lavorato sul nodo tra verità e finzione?
1: Beh, mi αρέσει πολύ το fiction, το mythoplasia, che δεν είχα την πρόθεση να κάνω ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο.
2: Sì, non era mia intenzione scrivere un libro autobiografico.
1: Αυτό το βιβλίο μου επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ασθένειας της μητέρας μου από Alzheimer.
2: Questo libro mi si è imposto durante il decorso della malattia di mia madre, che appunto aveva l'Alzheimer.
1: Γιατί το βίωμα αυτό που ζούσαμε τη μητέρα ήταν τόσο ισχυρό που με ανάγκασε να αφήσω μια μυθοπλασία που έφτιαχνα και να ασχοληθώ με το πρόβλημα της μητέρας.
2: Perché l'esperienza che vivevo con la malattia di mia madre è stata così forte che ho sentito il bisogno di scrivere un libro che era anche fiction per risolvere il nodo, il problema della malattia di mia madre.
1: Το εκπληκτικό είναι ότι η μητέρα μου είχε ξεχάσει τα πάντα, ακόμα και το όνομά μου, αλλά θυμόταν όλη την ιστορία της, όλες τις ιστορίες από τη φυλακή. Γι' αυτό και είναι το κεντρικό πρόσωπο η δεσμοφύλακας.
2: E la cosa incredibile è che mia madre aveva dimenticato tutto, aveva persino dimenticato il mio nome, però non aveva dimenticato la sua esperienza di secondina nelle carceri ed è per questo che è diventato il suo ruolo, è diventato centrale nel libro che porta anche questo titolo appunto, La Secondina.
1: Me ipocreose della di mitera mu, kata kapio tropo mu ito e grapso.
2: In un certo senso è come se mia madre mi avesse costretto, mi avesse obbligato a scrivere questo libro.
0: Ecco, allora una cosa che mi ha particolarmente toccato di questo libro è che il confronto con la memoria, con il passato, avviene nel momento in cui quel passato, quella memoria scompaiono a causa appunto della malattia dell'Alzheimer. Allora è in qualche modo il dissolvimento del passato a far sentire con forza particolare, con una forza anche straziante, l'importanza di quel passato.
1: Η εξαφάνιση του παρελθόν, ακριβώς, όταν το παρελθόν δεν εξαφανίζεται, υπάρχει ένα θησαυροφυλάκιο μέσα στη μνήμη το οποίο πρέπει να ξεκλειδώσεις. Και νομίζω ότι η μητέρα μου με 2-3 λέξεις που μου είπε, αυτό προσπάθησε να μου δώσει ένα κλειδί να μπω μέσα στην...
2: Credo che in un certo senso il passato non scompaia veramente. L'esperienza di mia madre, ma appunto dall'esperienza di mia madre ho visto, ho sperimentato che esistono sempre delle parole chiave, una sorta di combinazione segreta che apre una cassaforte dei ricordi ed è questo che ho cercato di fare con il mio libro.
0: Altra cosa forte del libro mi pare il modo in cui confronta, cioè come racconta, come riflette sulle questioni del bene e del male. Allora, non si tratta in qualche modo di valori di azioni, di pratiche assolute e consolidate una volta per tutte. Mi sembra appunto che dal libro emerga che bene e male possano coesistere nella stessa persona, come appunto nella figura della madre, che è al tempo stesso una guardiana di prigione, ma anche appunto una madre, una donna che cura gli altri. Ecco, allora vorrei chiedere alla signora Davetas come ha giocato proprio su questa ambiguità e anche sulla fluidità dei concetti di bene e di male.
1: Sì, in mia grisa zona di logotecnia, in mia grisa zona, per parte di ζωή, non είμαστε ούτε καλή ούτε κακή, non είμαστε ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είμαστε ένα ενδιάμεσο πάντοτε, ανάλογα με τις συνθήκες. Και αυτή η γκρίζα ζώνη με ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Questa è proprio questa fluidità tra bene e male, la zona grigia della letteratura, che mi interessava, perché questa zona grigia della letteratura è anche una zona grigia della nostra stessa vita. Non siamo mai completamente buoni, non siamo mai completamente cattivi, siamo buoni o cattivi a seconda delle circostanze, e quindi dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista letterario, mi interessava molto questa zona d'ombra.
1: Un paradigma è Dostoevskij su Egli e Timoria. Non sai se il fittitis che scotoni fa un egli o ha και κάποιες αρχές που το κάνει, δηλαδή αυτό το καλό και κακό μαζί.
2: Un esempio è appunto in Dostoevskij, Delitto e Castigo, il protagonista, lo studente che commette un delitto, presenta questa figura di questo studente, presenta un'ambiguità, perché commette un delitto e dunque toglie la vita, ed è il peggiore dei mali che si possa commettere. Però d'altra parte ci sono anche dei principi che l'hanno spinto a questa azione, e questa appunto è la zona d'ombra della vita.
0: Ecco, allora, proprio ancora a proposito del ribaltamento dei cliché che la letteratura permette, che la letteratura consente, c'è un altro tema forte, cioè la madre ha fatto un lavoro, diciamo così, non piacevole, la guardia carceraria, in un periodo terribile come la dittatura. E quindi nei suoi ricordi ci sono le sofferenze dei prigionieri. Il figlio, invece, politicamente di sinistra, ha sempre, spesso provato un certo disagio, cioè un senso di colpa, lo potremmo chiamare, anche per il lavoro della madre. Ecco, allora, il libro, il racconto e la letteratura sembrano anche un modo per superare certe rigidità delle costruzioni, dell'ideologia, della politica, cioè in qualche modo la letteratura decostruisce i sistemi e le ideologie.
1: Io penso che in letteratura non ci sono ideologie. Πρέπει να έχεις γεγονότα, να παραθέτεις γεγονότα. Αν ξεκινάς να αποτυπώσεις μια ιδεολογία, είναι πολύ στρατευμένη η τέχνη σου. Στην περίπτωση όμως της μητέρας μου, πρέπει να πω ότι είχε βοηθήσει πάρα πολύ τις πολιτικές κρατούμενες. Απόδειξε ότι μετά την πτώση της δικτατορίας, πολλές ήρθαν και τη βρήκαν και την ευχαρίστησαν για τη στάση της. Και βρήκα στο αρχείο της ότι τον πέθανε πάρα πολλά γράμματα που την ευχαριστούσαν γι' αυτό.
2: Ma penso che nella letteratura non ci debbano essere ideologie, la letteratura deve esporre fatti, deve esporre eventi, e altrimenti è una letteratura militante e quindi è un'altra cosa, almeno questo è il mio ideale di letteratura. Tra l'altro mia madre, nonostante la durezza del suo lavoro in un periodo molto difficile della storia greca, ho avuto la prova che aiutava le detenute. Tant'è vero che poi ho trovato nel suo archivio, quando è venuta a mancare, ho trovato delle lettere che le detenute le avevano poi scritto per ringraziarla dell'aiuto che avevano avuto da lei. Quindi anche questa figura, appunto la figura di mia madre, esisteva questa così doppia presenza che mi interessava molto.
0: Ecco, proprio a proposito di questo, mi sono chiesto se in questo lavoro, no, in questo lavoro di ricostruzione anche del passato, il signor Davetas si sia avvalso soltanto della testimonianza di sua madre, o ci sono state altre fonti, come dire, che ha consultato e con cui si è confrontato per questa ricostruzione?
1: Ήταν όπως η Μαντλέν στον Προύστ. Με τα λόγια της άρχισα και εγώ να θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια και κουβέντες που μου έλεγε τότε.
2: In realtà no, devo dire che è stata la mia stessa madre a, appunto, ad aprirmi i ricordi del passato, un po' come la Madeleine di Proust ha funzionato in questo modo, perché a mano che emergevano i suoi ricordi appunto durante la malattia, io stesso ho cominciato a ricordare e a ricostruire quindi anche i ricordi che avevo, che erano sepolti dentro di me, per cui forse mi sono confrontato con me stesso.
1: Νόμιζε ότι ήμουν εγώ μικρό παιδί και μου έλεγε ετοιμάσου να πάμε στη φυλακή τώρα.
2: Tra l'altro, quando, questo lo scrivo anche nel libro, quando era già malata, lei pensava che io fossi ancora piccolo, tant'è vero che ogni tanto diceva adesso dai preparati che andiamo in carcere, andiamo nelle carceri perché devo andare a lavorare.
0: Perché in certi momenti lascia la parola alla madre?
1: Ήταν η ανάγκη της αυτή και δεν βάζω κανένα φίλτρο σε αυτό που έλεγε. Όπως μίλαγε, την καταγράφω.
2: La faccio parlare perché era, sentivo che avevo un bisogno, sostanzialmente metto per iscritto, faccio una registrazione, ecco, di quello che diceva, senza filtri, e la lascio parlare perché sentiva il bisogno di parlare, quindi l'ho lasciata fare anche nel libro.
1: Δεν θέλω να την ερωτήσω, να φαίνεται ούτε καλή ούτε κακή. Θέλω να είναι όπως ήταν.
2: Sostanzialmente quello che mi interessava era far emergere la figura di mia madre così com'era, né buona né cattiva, esattamente come emergeva dalle sue parole.
0: Il signor Davetas ha già affrontato il tema della famiglia in altri suoi lavori e ci torna su con questo appunto scritto, narrazione, memoir. Ecco, perché ritiene la famiglia qualcosa così importante, così significativa da raccontare?
1: Γιατί η οικογένεια είναι ένα κύτταρο και είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας και από εκεί πηγάζουν όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε μεγαλώνοντας. Αν δεν έχεις μια υποστηρικτική μητέρα που σου λέει μπράβο αλλά είναι πάντα αρνητική ή ένα πατέρα το ίδιο, θα έχεις πολλά προβλήματα στο μέλλον.
2: Il tema della famiglia mi interessa molto perché la famiglia è una cellula che determina sicuramente anche la vita adulta. Se non c'è una madre o un padre, se non ci sono dei genitori che sostengono, che aiutano e che sono negativi o che tarpano le ali, si possono avere molti problemi e quindi il futuro da adulti e questi problemi da adulti poi nascono dalla famiglia e quindi da qui nasce appunto tutto e anche l'interesse per i problemi che poi ci portiamo da adulti. Anche se poi da un certo punto, in avanti, questi sono anche problemi di cui si occupa la psicologia, la psichiatria e non più la lettera.
0: Ancora due cose. La prima, anche lo stile, no, di questo memoir, cioè mi sembra che ci sia un forte afflato, come dire, poetico, anche appunto nella narrazione, che tra l'altro emerge anche dalla traduzione italiana che hai fatto tu, Maurizio De Rosa. Allora, è qualcosa che Nikos Davetas ha cercato, questa forte, come dire, afflato di scrittura anche poetica, o è stato in qualche modo questo tipo di stile una conseguenza naturale, considerato il tipo di tema che lui ha svolto, sviluppato?
1: Νομίζω ότι το βάρος εμπειρίας είναι αυτό που το κάνει ποιητικό. Βέβαια, έχω ξεκινήσει σπίτι πριν από την προσωγραφία, οπότε έχω μια προεργασία στην ποιητική.
2: Credo che sia il peso dell'esperienza ad avermi suggerito appunto questo linguaggio, questo stile poetico. D'altra parte io nasco come poeta, quindi prima di diventare prosatore, prima di cominciare a scrivere prosa, ho scritto poesia, quindi questa è una, come dire, un'esperienza, un bagaglio mio personale che ho e che quindi mi porto dentro e porto avanti anche da prosatore.
0: Ecco, allora un'ultima cosa, ho una domanda sull'autofiction, no? Poi ci sono ovviamente molti modi appunto di sviluppare l'autofiction, ci sono diverse anche sfumature, però per esempio in trasmissione mi capita spesso ormai di raccontare, di insomma presentare libri che sono in qualche modo forme diverse di autofiction. Allora, questo può anche questo libro rientrare in quel tipo di, come dire, di disposizione, di attitudine letteraria? Allora vorrei chiedere al signor Davetas se, perché, secondo lui, cioè, è soprattutto, come dire, sostanzialmente una scelta editoriale, diciamo così, o c'è qualcosa di più, cioè qualcosa che corrisponda a qualche elemento, qualche attitudine, qualche disposizione, qualche tendenza delle nostre società?
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό θα επιτείνεται, γιατί η αυτομυθοπλασία είναι το μόνο είδος που δεν μπορεί να αντιγραφεί από την τεχνητή τη νοημοσύνη.
2: Allora, questo è il mio primo libro di autofiction, appunto una sorta di esperimento che ho fatto. Penso che l'autofiction ha un futuro, sicuramente esprime una tendenza della società, anche perché è l'unica forma di prosa che non può essere replicata o imitata dall'intelligenza artificiale, e quindi anche per questo credo che abbia un futuro.
0: Era Nikos Davvetas, autore di La Secondina per Gramma Feltrinelli, sono 128 pagine, la traduzione è di Maurizio De Rosa, che ci ha fatto anche da interprete durante l'intervista.

0: la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Continuo nel racconto di alcuni dei momenti del Salone del Libro di Torino, che si è concluso qualche giorno fa. A Torino si è parlato, tra le tante cose, anche di Eugenio Colorni, il filosofo intellettuale antifascista ucciso dai fascisti della banda Koch a Roma nel maggio 1944. Colorni era nato a Milano nel 1909, filosofo, studioso di Leibniz, Kant, vicino al Partito d'Azione e al socialismo liberale, tra gli autori con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi del Manifesto di Ventotene. Colorni fu perseguitato dal regime fascista per le sue origini ebraiche e per il suo impegno politico. Arrestato all'inizio della campagna razziale fascista, mandato al confino, prima a Ventotene e poi a Melfi, Colorni fu appunto ucciso nel 1944, pochi giorni prima della liberazione di Roma. Un intellettuale in cui idee, azione politica, vita si intrecciano in modo indissolubile, ha detto di Colorni Norberto Bobbio. A Colorni è dedicato un libro che esce per Giuntina, Eugenio Colorni, per un'Europa libera e unita. Lo ha scritto Massimiliano Coccia, a cui do il benvenuto in trasmissione. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Massimiliano Coccia, giornalista, autore di podcast, si occupa in particolare di narrazione politica e civile e di scrittura teatrale. Allora, senti una prima cosa, Massimiliano Coccia. Tu all'inizio del libro racconti come l'interesse per la figura di Eugenio Colorni sia nato anche sulla spinta di una storia tua, di una storia della tua famiglia. Ecco, allora partirei da qua. Qual è questa storia?
1: Ma allora, la storia, diciamo, è una piccola storia familiare, nel senso che, diciamo, mio nonno era un ragazzino della Resistenza romana, così come ce n'erano tanti. Non era né una staffetta né un partigiano, era un orfano di madre e di padre che in quei giorni della Roma ancora occupata si interfacciava a un universo, una costellazione di figure appunto che ruotavano intorno al nostro quartiere, al quartiere dove io sono nato e cresciuto, che era l'Appio Latino, San Giovanni, che era uno dei quartieri dove insistevano di più le Brigate Matteotti soprattutto, e un pezzo appunto delle Brigate Garibaldi. E lui incrociò prima il professor Gesmundo, che poi diverrà un martire delle Ardiatine, e poi per vicinanza cominciò a chiacchierare con altri ragazzi che erano vicini appunto alle Brigate Matteotti. Il giorno del ferimento mortale di Colorni, mio nonno ha un incidente dovuto a una caduta in bicicletta ottenuta, lui diceva, per paura, perché c'era un blocco, un posto di blocco dei nazisti vicino Piazza San Giovanni in Laterano, e lui entrò con la ruota della bicicletta sui binari del tram e sostanzialmente stette nello stesso camerone insieme a questo uomo che lui ovviamente non conosceva, che era piantonato e che nel corso della notte si lamentava. Quando poi uscirà dall'ospedale e dopo la liberazione di Roma avvenuta il 4 giugno si comprenderà appunto che quel professore, quel personaggio che diciamo era in quella camerata, era Eugenio Colorni. Rimarrà per sempre un po' questa percezione all'interno della sua vita, e come fanno appunto, come facevano purtroppo, perché via via stanno scomparendo i testimoni della Resistenza o di quei giorni così complicati, è sempre stata una sorta di suo leitmotiv. Proprio per quello poi diventò un socialista nenniano, anche in virtù di quell'incontro avvenuto nello stesso casermone e di quella sensazione di aver sfiorato la storia in prima battuta, e quindi diciamo è diventato un racconto familiare che è rimasto lì. Poi ho incrociato la figura di Colorni a Ventotene, che è un posto che io frequento da quando sono ragazzo, sia diciamo per la storia dell'isola, per i tanti seminari dei giovani federalisti e dei federalisti, e poi prima della pandemia ho incontrato Renata Colorni proprio lì sull'isola e l'abbiamo riportata nella casa dove lei è cresciuta per qualche anno, perché appunto Colorni, rispetto agli altri confinati, ebbe l'autorizzazione al ricongiungimento familiare della moglie e delle figlie piccole, quindi Renata è vissuta per qualche tempo a Ventotene e dopo tantissimi anni, insomma, quella fu un altro segno di emozione molto forte, insomma, riportare una donna che all'epoca era bambina nel posto in cui è cresciuta insieme ai suoi genitori è stata, diciamo, anche lì una breve parentesi di questo rincontrare colorni nell'arco della mia vita.
0: Ecco, allora, senti Massimiliano, venendo a raccontare alcuni degli aspetti della figura di Colorni che tu racconti in questo libro, vorrei iniziare dalla riflessione filosofica. Allora, Colorni è morto piuttosto giovane, a 35 anni. Gli ultimi anni della sua vita sono stati occupati ovviamente dall'urgenza poi della lotta antifascista, quindi diciamo non ha avuto anche banalmente proprio il tempo di sviluppare la propria riflessione più teoretica. Eppure diverse testimonianze indicano l'originalità del suo pensiero. Ecco che cosa possiamo dire su questo.
1: Ma sì, diciamo che la grande peculiarità di Colorni è stata proprio quella di rimanere fedele ad entrambe le vocazioni che aveva all'interno della sua esistenza. Quindi in realtà la parte dei suoi studi filosofici, la parte dell'analisi di Leibniz, di Kant e delle tante diciamo, vicende filosofiche che ha attraversato, la stessa psicoanalisi, fu uno dei primi studiosi della psicoanalisi appunto in Italia. Delle teorie di Freud e via dicendo, ma come dire, i prodromi dei suoi studi, i prodromi delle sue riflessioni, in realtà sono state il fondamento per tutta una scuola filosofica italiana ed europea che è venuta dopo. Un insegnamento che, diciamo, duole anche un po' constatare. Diciamo, è passato tanto per Colorni, ma è stato poco riconosciuto come primigenio appunto di Colorni. E quindi spesso abbiamo tante figure che hanno poi elaborato tantissime teorie successive, soprattutto appunto su Kant, su Leibniz, sui suoi oggetti filosofici di studio più centrali, che sostanzialmente nascono proprio dallo studio e dalle intuizioni di Colorni e che oggi fanno pienamente parte della storia e della tradizione filosofica italiana. In realtà, Colorni, ci ha dato molto di più di quello che noi pensiamo anche sotto questo
0: Ecco,
1: aspetto. E questo, diciamo,
0: scusami se ti
1: è un
0: interrompo,
1: tema. Prego.
0: ecco, perché c'è tutta la questione. Adesso tu ci facevi riferimento, diciamo, dal lato appunto più filosofico, più teoretico, ma c'è tutta la questione che rimane aperta del ruolo di Colorni nella stesura, no, del manifesto di Ventotene. Tradizionalmente il contributo considerato più importante è quello di Spinelli e di Rossi, e si tende invece a ridimensionare il ruolo di Colorni. Ecco, allo stato attuale degli studi, che cosa è possibile dire?
1: Ma innanzitutto, allora, diciamo che il manifesto di Ventotene, senza Eugenio Colorni molto probabilmente non avrebbe visto la luce così come lo conosciamo, perché al di là delle parti di scrittura, al di là delle parti autoriali, mettiamole così, che sono ascrivibili ovviamente a Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, come scrive Piero Graglia nella biografia di Spinelli, diciamo i tre compongono una sorta di trinità fondamentalmente intorno al manifesto e diciamo il parto intellettuale, politico, filosofico, i carteggi tra i tre, le discussioni avvenute sull'isola di Ventotene, le discussioni avvenute anche nuotando nell'isola perché i confinati potevano immergersi per qualche ora a Calarossano, a Ventotene, e lì diventava un terreno di disputa molto molto ampio. Appunto le diverse idee di come concepire il dopoguerra nascono diciamo da un dibattito costante tra Rossi, Colorni e Spinelli, e di questo ne abbiamo traccia nei tantissimi carteggi. E il ruolo, attenzione, che viene in qualche modo sminuito alle volte, ma è centrale, è proprio quello sia della curatela editoriale che della prefazione al manifesto, che su tantissimi aspetti Ancora la parte più avanzata di quel documento, perché quel documento, per come noi lo conosciamo, ha avuto anche varie, diciamo, riletture, varie riscritture, soprattutto sul contesto, perché immaginate che i confinati vedevano, come racconta Spinelli, il mondo come se fossero su un enorme loggione, quindi alcune, previsioni, se così vogliamo chiamarle, sul futuro dell'Europa, sul futuro dell'equilibrio tra potenze, si sono poi rivelate totalmente inesatte. Per esempio, loro immaginavano, soprattutto Spinelli, che il ruolo della Chiesa dopo, la caduta del fascismo, si sarebbe ridimensionato, molto. In realtà non è stato così, non è stato affatto così. La Chiesa, anzi, esce ancora più
0: No.
1: forte. Pensavano che, diciamo, gli Stati Uniti, il Regno Unito e insomma tutte le potenze dopo la guerra se ne andassero dall'Europa, e invece in realtà
0: Non
1: sono
0: è stato così.
1: rimaste, esatto, più permeabili che mai all'interno delle nostre società. Quindi, diciamo, tutte queste sfasature di contesto certamente normali, in realtà trovano un punto di riequilibrio proprio nella prefazione di Colorni, che dà quello che rimane ancora oggi l'ossatura strutturale del federalismo europeo e la grande capacità di analisi e previsione del percorso di una federazione europea. E la cosa anche qui da sottolineare è che, diciamo, oggi stagionalmente il manifesto di Ventotene viene visto come un grande documento da rivendicare, ma il manifesto di Ventotene e posso dire anche le tre personalità che sono state appunto, diciamo, i padri
0: Sì.
1: di questo, poi ci sono state anche le madri del manifesto, tra cui Ursula Hirschman, Ada Rossi e anche altri confinati come Giorgio Braccialarghe, come altri che hanno partecipato alla diffusione degli ideali federalisti europeisti in Italia e in Europa. Ma oltre a questo, loro sono caduti in un cono d'ombra perché diciamo, i partiti ufficiali che sostanzialmente sono stati poi hanno preso il sopravvento all'interno, diciamo, del dibattito politico, hanno nel corso del tempo accantonato la dimensione federalista e la dimensione europeista portata avanti da Spinelli, Rossi e Colorni. E quindi, diciamo, Spinelli arriverà fino all'inizio degli anni 70 senza avere un ruolo nelle istituzioni italiane e europee, ad esempio, no? Immaginate 30 anni di totale, diciamo, percorso alternativo rispetto a quello istituzionale. Rossi si occuperà di tutti gli altri problemi dei padroni del vapore, farà altre analisi molto importanti sui sistemi industriali, sulla giustizia, su molto altro. Ma insomma, quel senso di solitudine intorno a questo lavoro rimane molto forte. E Colorni poi è quello che, in termini anche se vogliamo biografici, per via della morte in giovane età, comunque, diciamo, è quello che ne fa più le spese, insomma, perché tra i tre ovviamente è sempre stato considerato, banalmente perché è morto nel 44, diciamo, una sorta di gregario. Ma in realtà questo libro serve proprio a restituire la centralità storico-politica del pensiero di Colorni e del suo socialismo.
0: Ecco, allora, insomma, ti volevo chiedere anche del socialismo, del sionismo iniziale, però, insomma, purtroppo
1: Sì,
0: non abbiamo molto tempo. Vorrei però chiederti una
1: tanto.
0: cosa.
1: Sì.
0: Tu prima citavi Ursula Hirschman, che appunto Colorni incontrò a Berlino durante i suoi studi di filosofia e che poi è diventata sua moglie, no? Allora ha scritto nella sua biografia Noi senza patria che Colorni avrebbe sorriso alla rappresentazione agiografica della resistenza e dei partigiani. Ecco, in che senso?
1: Ma io, diciamo, quello che ho visto in questi anni di lavoro intorno alle figure di Spinelli, di Colorni, è quello, diciamo, di un antifascismo molto pratico, ecco, di un antifascismo come estremo stato di mobilitazione permanente, interiore ed esteriore. Non ho mai trovato in nessuno di loro, diciamo, quello che leggiamo poi e spesso vediamo oggi intorno a quegli anni, ovvero una retorica che spesso sostanzialmente ci aiuta sostanzialmente a comprendere sicuramente il grande valore delle persone che diedero la loro vita per la resistenza, ma meno le dinamiche che hanno generato i movimenti resistenziali e quindi il valore intrinseco che rivestono ancora nel nostro panorama attuale. Insomma, chi ha fatto la resistenza e chi ha fatto, come dire, ha pagato un prezzo molto importante per la sua lotta antifascista, ha una percezione molto diversa rispetto a chi l'ha vista da lontano. E già in quegli anni in cui Ursula Hirschman scrive, diciamo, si avverte questa sorta di culto operato prevalentemente, diciamo, da una narrazione portata avanti anche per ragioni numeriche, partitiche, dal Partito Comunista Italiano, insomma, una sorta di epica della resistenza che tutto quel gruppo ha sempre respinto perché, diciamo, ritenuta sostanzialmente una sorta di artificio retorico. Cioè, per Spinelli essere antifascisti, essere antisovranisti, diremmo oggi, era fondamentalmente diciamo uno status perenne, perché ha attraversato tutta la sua vita, ma significava costruire in termini pragmatici la Federazione Europea per fare in modo che il fascismo non sarebbe più ritornato. Ecco, la vita di queste persone, non essendo stata poi incanalata nei grandi partiti di massa, è sempre stata in qualche modo, diciamo, una vita riparata, appartata rispetto alle grandi celebrazioni. E l'invito anche di questo libro è quello di riscoprire una resistenza e un resistente, un partigiano, un giornalista, un filosofo, tantissime cose in 35 anni di vita come Colorni, che ha dato un tasso di elaborazione altissima intorno, ad esempio, al socialismo europeo, intorno al federalismo, ma fondamentalmente, diciamo, per una serie di ragioni, diciamo, non è diventato un pensiero di massa. Ecco, e questo è un lavoro che, a mio avviso, a livello intellettuale e politico va fatto, perché la storia della resistenza è la storia delle resistenze all'antifascismo, e quella avvenuta in questo piccolo gruppo di persone differenti, anche, possiamo dire, molto irriverenti rispetto al, diciamo, allo status quo anche nelle loro famiglie politiche. Ricordiamo che Spinelli, di cui ieri sabato ricorrono, sono trascorsi 40 anni dalla morte, c'è, cioè, anche questo anniversario che abbiamo attraversato, fu espulso dal Partito Comunista Italiano proprio per il suo anti-stalinismo, per il suo, diciamo, preferire una prospettiva europea, della Federazione Europea, mentre era al confino, quindi mentre era a Ponza, immaginate. Lo stesso Nenni, nei confronti di Colorni, diciamo, noi abbiamo ritrovato presso la Fondazione Nenni la copia numero 15 del manifesto stampata clandestinamente da Colorni, che fondamentalmente Colorni dona a Nenni, con alcuni appunti e alcune non comprensioni sulla prefazione di Colorni intorno a che cosa intendessero con un socialismo europeo, ad esempio. Ecco, è anche, secondo me, importante scoprire questo pezzo e questo tratto della storia politica italiana, perché poi la prefazione di Colorni intorno a che cosa intendessero con un socialismo europeo, ad esempio. Ecco, è anche, secondo me, importante scoprire questo pezzo e questo tratto.

0: C'è un ultimo libro di cui parliamo oggi ed è ancora un memoir, una forma ibrida, diciamo, in cui appunto storia personale, pubblica vita, realtà e creazione letteraria si intrecciano creando un mosaico di situazioni, di storie, di tempi. A questo general memoir appunto appartiene Nel cuore del gatto di Gina Cayer, una poetessa, artista, scrittrice nata in Germania da genitori di origini iraniane che da 20 anni vive in Francia. Il libro lo pubblica Iperborea con la traduzione di Silvia Albesano. Il racconto parte con l'uccisione nel 2022 di Jina Mahsa Amini, la ragazza di origini curde assassinata dalla polizia morale. In Iran scoppia a quel punto la rivolta ed è una rivolta la cui guida viene presa dalle donne. Jina, la donna che racconta questa storia, è di origini iraniane ma è nata e vive in Europa. La sua vita viene sconvolta da sentimenti di speranza per la rivolta ma anche di paura. Infatti la sorella Roya e la nipote Nika partecipano a quella lotta in Iran, cioè si trovano a Teheran. Questo evento è anche l'occasione per Gina di tornare al suo rapporto con un paese, una cultura che lei ha conosciuto quando, a 20 anni, ha viaggiato per la prima volta in Iran. Il viaggio, i destini delle donne di famiglia, le generazioni diverse, dalla nipote Nika fino alle vecchie zie, e ancora la lingua, le tradizioni, la storia di un popolo, le sue battaglie, l'anelito di libertà che si sprigiona dal presente. Ecco, tutto questo emerge dalla narrazione, dal racconto in questo libro, insieme al senso di nostalgia, di ricerca, di identità, di diverse identità che la lontananza, la diaspora provoca in Gina. Gina Cayer, che è stata a Torino per il Salone, che ho intervistato, la prima domanda che le ho fatto è su come è nato proprio questo libro. Ci ha fatto da interprete Maura Tamburini.
1: The killing of Gina Mahsa Amini was the trigger to life.
2: Beh, l'uccisione di Gina Mahsa Amini ovviamente è stata un trigger per la scrittura nel cuore del gatto. Io da sempre, come donna e come donna iraniana, mi sento coinvolta quando vedo delle ingiustizie che sono perpetrate contro altre donne o contro le popolazioni indifese. Ma in questo caso, considerando il nome della vittima, ovviamente ho avuto un'ulteriore identificazione. Per molto tempo in realtà il titolo originale del mio romanzo è stata La ragazza che portava il mio nome, poi con l'uccisione di Gina ovviamente questo mi ha spinto a cambiare il nome, anche perché sentivo proprio la necessità di spiegare questa volontà di trovare la possibilità nell'impossibilità e di spiegare proprio i problemi e quello che sta facendo il patriarcato nel mio paese. Iran in generale è sempre stato un soggetto delle mie forme artistiche, quindi ho scritto storie brevi, anche del mio linguaggio come pittrice nella mia poesia, però diciamo che arrivare ad avere l'immagine più ampia che solamente un romanzo può dare, questo è stato sicuramente scatenato dall'uccisione di Gina. Ho proprio sentito la responsabilità di condividere il suo nome e anche per questo la protagonista si chiama Gina. Non c'è una volontà di mettere dei riferimenti autobiografici, era proprio la mia volontà invece di onorare il suo nome.
0: Ecco, allora Gina è la narratrice ed è anche il personaggio più complesso, no? È quello che dà al libro anche quel tono in qualche modo nostalgico. Perché? Perché Gina è nata in Europa, non ha vissuto pienamente l'esperienza iraniana. Ecco, vorrei chiedere a Gina Cayer come ha lavorato su questa tensione tra l'identificazione di Gina con la storia e la civiltà iraniana e al tempo stesso la distanza inevitabile con quelle storie, con quella civiltà. Come ha lavorato su questa tensione tra distanza e presenza?
1: Yeah, I like that you use both nostalgia and dichotomy because

0: topic in this novel is to never feel that one belongs.
1: Ma allora, sicuramente, come avete detto, c'è questa dicotomia e anche questa nostalgia profonda. Sicuramente uno dei temi fondamentali di questo libro è proprio questo sentimento del appartenere o di non appartenere, quindi è familiare, qualcosa che per il narratore è assolutamente presente, per la narratrice. Gina, la nostra protagonista, è cresciuta in una famiglia iraniana, anche il cibo è molto importante in questo libro, perché è una parte sostanziale della sua identità. Quindi da una parte sente di appartenere, ma dall'altra sente di non appartenere all'Iran. E ci sono diverse scene dove si descrive come lei rimane assolutamente senza parole, sorpresa del fatto anche solo di comprendere perfettamente la lingua, ma nello stesso tempo si nota che non è del posto. C'è una scena nel taxi dove una donna dice: ma si vede che tu non sei di qui. Comunque anche il linguaggio del corpo parla. Quindi c'è una parte, un sentirsi a casa, e dall'altra parte invece non sentirsi mai a casa, ed è un sentimento con il quale poi tutti possiamo trovare una certa risonanza, a prescindere che si sia vissuti in un posto diverso rispetto a dove si è nati o si è scelto magari di vivere altrove. Io da sempre sento questo sentimento, è una cosa quasi di un movimento che ho fatto che mi sono autoimposta, no? Quindi per esempio negli ultimi 20 anni ho vissuto in Francia, che non è il mio paese, così come il francese, che io parlo e scrivo, non è la mia lingua, però è una cosa che io ho scelto. Mi sento di appartenere a questa cultura, ma allo stesso tempo di non appartenere. È una cosa abbastanza così immediata, che riusciamo a capire tutti. Poi per quanto riguarda questo tono melancolico di cui mi chiedevate, è un po' come un amore, il nostro amore più importante, che poi noi perdiamo. Per quanto riguarda appunto le radici dell'Iran, da una parte sentiamo di averle, dall'altra parte invece no. E quindi è un po' come una crudele storia d'amore, che è sempre comunque una storia d'amore, però non sana, e da lì viene tutta la malinconia e la nostalgia che vediamo nel testo.
2: La dimensione del viaggio, no? Adesso lei faceva riferimento al suo lavoro artistico. Ecco, allora, la dimensione del viaggio è forte, attraversa tutto il libro, Teheran, Persepoli. Ecco, allora, come ha pensato il paesaggio con il suo retroterra artistico? Certo. Quel paesaggio è tante cose, non è soltanto un luogo geografico, è memoria, è spazio spirituale, è come dire raccolta della storia, senso della storia. Ecco, come ha lavorato su questa dimensione?
0: You know, today I walked through Milan and for the first time I saw the sculpture of Leonardo in front of the Scala. And I really admire Leonardo.
1: E oggi per la prima volta stavo passeggiando per Milano e ho visto la scultura di Leonardo da Vinci che c'è davanti alla Scala. Io ammiro da sempre Leonardo, però tutte le volte che vedo una sua immagine, una sua rappresentazione, rimango sempre un po' così, un po' turbata, perché è ovvio per tutti noi accettare Leonardo come un artista universale. Ben diverso e ben più raro è che si accetti una donna come artista universale. Io sono una persona da mille interessi, mi piace esplorare, vedere i dettagli di tutto, e cerco anche, se posso, di aggiungere, come dire, lo strato quasi cinematografico, un livello quasi cinematografico alle mie opere. Se penso a una stanza, devo vedere, pensare com'è questa stanza, dov'è questa stanza, quindi studio la parte anche architettonica, mi piace moltissimo e mi sono divertita a raccontare anche com'era la casa delle zie, utilizzando anche in parte il mio gusto, perché il mio gusto personale, perché è proprio quello che ci consente di fare la letteratura, no? Di mischiare, inventarci un po' le cose. Adoro per esempio l'architettura brutalista, quindi nel cuore del gatto è molto probabile che troviate poi anche riferimenti a quella, quindi a un'architettura basata molto molto sul cemento, amo la luna e quindi molto spesso si trova la luna che è come la principale fonte di luce all'interno dei miei scritti. E poi anche essendo io una scrittrice ho un'attenzione, una delicatezza particolare quando si tratta di scegliere i colori. Parlando di storia, sono sempre stata curiosa e appassionata di storia, cerco sempre di andare a cercare quello che non so, di scoprire cose nuove. E mio padre non è più con noi, però avevo circa 19-20 anni quando, vedendo i miei infiniti interessi, ha deciso di chiamarmi, di soprannominarmi Marco Polo.
2: L'attuale guerra sta ovviamente rendendo ancora più tragica, più drammatica la situazione della popolazione degli iraniani, no? Molti iraniani che erano ferocemente contrari al regime si sono trovati sotto il fuoco e i bombardamenti americani, israeliani. Secondo alcuni questa guerra paradossalmente rafforzato il regime. Cosa ne pensa? Una guerra fallimentare come questa rende più forte il regime degli Ayatollah?
0: Here is where my universality ends. I'm not a historian, I'm a novelist.
1: E qui la mia universalità finisce, perché io non sono una storica, sono una scrittrice, sono una romanziera, quindi mi limito a osservare quello che accade, ma senza cercare di fare dei pronostici su quello che potrà succedere in futuro. Quello che posso dire è che sicuramente quello che ho visto per me e che sto vedendo per me è scioccante. Già prima della guerra, comunque di questa guerra, il popolo iraniano era sotto attacco da parte del suo stesso governo. Poi a giugno, con gli attacchi da parte di Israele e degli Stati Uniti, ci siamo resi conto che in realtà in Iran non ci sono allarmi antibomba, non ci sono luoghi dove la popolazione si può proteggere, quindi veramente la popolazione è inerme, non ha luoghi dove scappare, non ha nessuno a cui rivolgersi. E quindi questa guerra è stata una devastazione, ma è stato anche un modo per dimostrare che a prescindere da chi ha il potere, a livello di governo, tanto siano gli Ayatollah o comunque i militari che sono al momento appunto al comando, sono loro che hanno il potere assoluto, perché possono controllare quali sono le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz. E quindi questa è stata una delle ragioni anche per cui ho deciso di scrivere questo testo, perché volevo mostrare, sottolineare quali erano queste tre rivendicazioni della popolazione iraniana, nello specifico perché le donne potessero vivere, essere libere e avere una loro dignità. E questi sono diritti assolutamente universali. Se non riusciamo e se non riusciranno a liberarsi da questa dittatura, non saranno mai libere. E lo vediamo tutti i giorni, anche semplicemente quando andiamo a fare benzina, vediamo quanto quello che sta accadendo in Iran e la guerra abbia un'influenza tanto sui cuori che battono in Iran come anche i cuori che battono fuori dall'Iran.
2: Era Gina Cajere, Nel cuore del gatto, lo pubblicai per Boria, sono 304 pagine, la traduzione dal tedesco, quindi del libro, è di Silvia Albesano, la traduzione dall'inglese, quindi durante la nostra intervista, è di Maura Tamburini.

0: E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Serbia o Sardegna?
3: Altro che dubbio amletico.
4: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
4: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Serbia.

0: viaggio previsto per agosto, uno dei viaggi targati Radio Popolare, è una delle mete più battute, la Serbia, nei nostri viaggi, ma a tal proposito me ne ricordo un altro, sempre in agosto, quello in Sardegna sulle note del Dromos Festival. Anche questo lo ripetiamo da parecchi anni, è dal 2 al 10 agosto, un viaggio in Sardegna nella zona della penisola del Sinis, Cabras, zone limitrofe, mare, spiagge bellissime, una serie di incontri che sono un po' il tratto distintivo dei nostri viaggi, ma anche l'interno della Sardegna, come il Monte Arci, e non è un monte che per visitarlo bisogna avere la testa, è un monte, si chiama Monte Arci, ma è ricco di ossidiana, anche lì un museo delle storie, degli incontri, e poi la sera tanta musica, perché è un viaggio che facciamo in concomitanza del Dromos Festival, ogni sera un concerto in location strepitose. Insomma, c'è ancora qualche posto, andate sul nostro sito e trovate tutti i dettagli. In Sardegna, ripeto, dal 2 al 10 di agosto, accompagnati dalle Mariposas, le nostre guide indigene sarde, un collettivo di ragazze che abitano del territorio e che quindi hanno tutti gli indirizzi, anche quelli che sfuggono ai turisti. Lo mismo per quanto riguarda la Serbia, lì non abbiamo le Mariposas, ma abbiamo il nostro Eugenio Berra, che vive a Belgrado e che anche quest'anno ha organizzato per il nostro viaggio una serie di incontri, musica e una serie di cene indimenticabili. Per parlarne, ovviamente, ci colleghiamo telefonicamente con Eugenio. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao Claudio, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, innanzitutto, tu sei fuori casa adesso, stai giocando fuori casa perché stai andando in Bosnia giusto per incontrare un altro gruppo di viaggiatori.
1: Esatto, sono Jajc e attendo i vostri ascoltatori con Matteo, che arrivano da Sarajevo, hanno fatto queste prime tre giornate in Bosnia e oggi sono con loro e domani vanno avanti da soli fino a Mostar.
0: Invece noi oggi parliamo del viaggio in Serbia, quindi ci spostiamo in agosto e partiamo ricordando le date.
1: Il viaggio è dal 9 al 16 agosto, si muove un po' tra nord e sud della Serbia.
0: Questo è uno dei viaggi più longevi tra quelli organizzati per gli ascoltatori di Radio Popolare. Forse tu ti ricordi quando abbiamo fatto il primo.
1: Primo, sì, ricordo bene, era il 2016. Era un viaggio più fluviale lungo il Danubio, poi ci siamo spostati senza fiume, e quindi con un bus che però ci porta in tanti luoghi diversi, insomma, di questo paese.
0: Allora, il viaggio, abbiamo detto 9 agosto, 16 agosto, beh, parte da Belgrado, per cui partiamo dalla capitale.
1: Sì, la capitale c'è, e nella capitale facciamo sempre delle cose interessanti, concerti, camminate, qualche piccola navigazione lungo la Sava, non nel Danubio, fino a questa piccola isola che si chiama Damegica. Andiamo a scoprire il brutalismo belgradese di Novi Beograd, incontriamo storici e insomma sono belle giornate anche nella capitale, certo.
0: È un po' che non organizziamo il viaggio a Istanbul, diciamo che un succedaneo potrebbe essere un quartiere Dorkol che un tempo era abitato dalla comunità turca, giusto?
1: Sì, purtroppo non è rimasto tanto, è rimasta una moschea che visitiamo, l'unica rimasta a Belgrado. Questa è una cosa interessante, fino a metà dell'Ottocento a Belgrado c'erano più di 30-40 moschee Oggi ne è rimasta solo una ed è quello appunto il quartiere Dorçol, dove vivevano non solo turchi, ma anche sefarditi, armeni, greci e tanti altri.
0: Una delle peculiarità della capitale Belgrado è che esistono quartieri che sembrano scampoli di altri universi. È il caso di Zemun, in questo caso siamo nella piccola Vienna.
1: Sì, era l'ultimo avamposto asburgico, poi ungherese, posto lì sul Danubio, dall'altro lato del Danubio c'erano i turchi, e lì organizziamo un bellissimo concerto per piano e voce, soprano, proprio per far rivivere un po' queste atmosfere mitoleuropee di fine Ottocento. E andiamo a casa di una famiglia di musicisti che ci ospita e quindi assisteremo a questo concerto, diciamo, privato in cui ascolteremo arie italiane, lideri tedeschi, ma anche canzoni serbe di fine Ottocento, per poi cenare con una bella zuppa di pesce di fiume cucinata dalla mamma della famiglia.
0: Ecco, c'erano due aspetti di cui abbiamo parlato a lungo negli spazi e nelle frequenze di Radio Popolare per quanto riguarda Belgrado. Uno era una gentrificazione che si esplicitava in particolare in un quartiere di Belgrado. Ci eravamo stati anche con gli ascoltatori a vedere il cambio di questo che era un quartiere popolare che stava diventando peggio di alcuni scampoli di Milano, ovvero grattacieli, una sorta di nuova Dubai. Quell'operazione è andata avanti?
1: Purtroppo sì, purtroppo la gentrificazione di questa città continua e quel quartiere è Savamala e vedi, è un altro nome che viene dalla lingua turca. Savamala significa piccola mahalla. Le mahalle erano i quartieri residenziali delle città ottomane, come qua in Bosnia. E questa era la mahalla, quindi il quartiere residenziale posto lungo la Sava, lungo il fiume Sava. Sì, purtroppo lì hanno vinto i nemici, diciamo, però le battaglie vanno avanti. Immagino che seguite anche dall'Italia il movimento studentesco che continua a provare a lottare per un'altra Serbia, diciamo.
0: Certo, un altro aspetto che avevamo esaminato anche con gli ascoltatori, in un altro viaggio, non nel viaggio quello estivo come questo di cui stiamo parlando, ma un'altra volta eravamo stati a Belgrado ed avevamo anche visto alcuni luoghi che erano frequentati dalla migrazioni. Noi spesso in Italia ovviamente parliamo dai migranti che arrivano con le barche a Lampedusa, in Sicilia o sulle coste italiane. Poi c'è però tutti invece i migranti che fanno la tratta balcanica, che hanno in Belgrado una tappa. Eravamo stati proprio a vedere dove si rifugiavano una volta arrivati a Belgrado. È ancora una presenza in città di questi cittadini?
1: No, no, no, no, quello mi ricordo perché eravamo assieme, ma erano ormai 10 anni fa, insomma, ed era un po' il picco di questa crisi, diciamo, della Balkan Route, quindi era il 2015-2016. La Serbia non è più un luogo di transito, lo è la Bosnia, dove sono in questo momento. Per cui oggi l'imbuto, diciamo, è Bihać, è la zona nella Bosnia nord-occidentale al confine con la Croazia. Belgrado, poi da quando Orban nel 2016-17 fece il famoso muro tra Serbia e Ungheria, diciamo, la Serbia scompare in qualche modo come luogo di transito. Ce ne sono, ma pochi, ecco.

0: Radio Popolare on the road, era Zezza, il brano si chiamava Beograd, una canzone e un artista che ci riportano negli anni drammatici della guerra in Serbia e dei bombardamenti a Belgrado. Stiamo vivendo anni drammatici, come sappiamo, in questo periodo, ma anche quelli del 99 non scherzavano. Allora, per ricordare quel periodo drammatico, abbiamo pensato di farlo attraverso una storia d'amore sbocciata 27 anni fa. Una ragazza italiana, il suo lavoro a Belgrado, un fidanzato serbo e la telefonata improvvisa dell'ambasciata. Domani la NATO attacca, si torna a casa. Insomma, è la storia di un amore nato sotto le bombe.
1: Correva l'anno 1999 e io, giovane ragazza italiana, vivevo una bella avventura. Un anno prima avevo accettato un lavoro a Belgrado per una multinazionale che apriva il suo mercato a est. Avevo raccolto la sfida di andare a vivere da sola al di là dell'Adriatico ed ero arrivata lì con l'atteggiamento da occidentale in un paese in via di sviluppo. Con mia sorpresa mi ero ritrovata però di fronte ad un popolo forte, con una cultura solida, a tanti giovani pieni di energia. Con un inglese migliore del nostro, conoscenze informatiche all'avanguardia e la voglia di combattere un regime con proteste silenziose e manifestazioni di cui poco o nulla si sentiva parlare nelle televisioni italiane. In questo clima ho conosciuto Dejan, un ragazzo serbo della mia età che aveva silenziosamente ma in modo determinato protestato nelle strade e fatto file chilometriche oltre confine fino in Ungheria, spingendo a mano le auto negli ultimi chilometri per fare rifornimento di benzina o comprare altri generi che scarseggiavano nella capitale. Dejan si era laureato con vari sacrifici, perché doveva lavorare per vivere e aiutare la famiglia, mentre io avevo potuto vivere gli anni universitari a Milano in totale spensieratezza. E aveva fotografato emozioni e disperazioni della vita di tutti i giorni di una generazione tormentata da un lato dal regime e dall'altro dall'embargo della comunità internazionale. E me ne sono innamorata.

Di quel 23 marzo 1999 ricordo ogni dettaglio. La chiamata dell'ambasciata a tutti gli italiani presenti a Belgrado, la richiesta di partire con il primo aereo per l'Italia perché il giorno dopo sarebbero iniziati i bombardamenti della NATO. La mia immediata reazione fu: no, io non parto, io resto qui. I miei colleghi cercavano di farmi ragionare sulle conseguenze, anche lavorative, del mio rifiuto a partire. Passai l'intero pomeriggio con Dejan per cercare di prevedere il futuro. E fu in quel preciso momento che ci scambiamo una promessa di vita insieme. Non so perché. Non avevo mai pensato prima di allora, nella mia vita, di sposarmi e avere dei figli. In quel momento, forse forzata dagli eventi, avevo capito che cosa volevo. È così che mi sono convinta a partire, sicura che fosse soltanto un falso allarme. Impossibile che NATO e Italia bombardassero davvero una capitale europea. Ho raccolto lo stretto indispensabile da quella che era ormai la mia casa, ho preparato una valigia veloce e mi sono lasciata rimpatriare.

Il 24 marzo hanno bombardato. Mi sentivo ferita. I ragazzi come Dejan volevano essere aiutati a cacciare un dittatore, ma non subire le bombe. Lo sentivo al telefono con il sottofondo dei boati. Sentivo la paura degli amici rimasti lì. Guardavo H24 in TV le immagini dei palazzi in fiamme, sventrati, in una città dove fino al giorno prima passeggiavo, lavoravo e sognavo. Il pensiero principale era far uscire Dejan da lì. Aveva finito il servizio militare da poco e in caso di prolungamento della guerra sarebbe stato richiamato al fronte. Non voleva fuggire in Italia, ma ho fatto di tutto per convincerlo. Mi sono attivata per procurargli un visto d'ingresso e un biglietto aereo Budapest-Roma. Il problema però era arrivare a Budapest, passare il confine senza rischiare di essere fermato e richiamato alle armi. Con qualche centinaio di marchi tedeschi che avevo lasciato in casa e uno zainetto, partì con un suo amico. Di notte attraversò in barca il fiume al confine con la Bosnia, cercando riparo in un ostello di Sarajevo. 100 marchi per dormire in una stanza con altre 30 persone, guardato con sospetto per il suo accento serbo. Da lì 3 giorni di viaggio in clandestinità per lui e di angoscia per me, riuscì a telefonarmi solo una volta, verso l'Ungheria e poi l'Italia. E finalmente arrivò a Roma. Il resto è storia. I bombardamenti durarono quasi 2 mesi. Dejan era in Italia con me. Grazie al suo inglese e alle competenze informatiche, trovò subito un lavoro. Cessate le bombe, tornammo a Belgrado per recuperare le nostre cose e salutare i suoi. L'anno dopo ci siamo sposati. Oggi uso il suo cognome con orgoglio. Sono passati 20 anni, abbiamo 3 splendide ragazze che tornano volentieri tutti gli anni a trovare i nonni serbi. E mi chiedo che cosa sarebbe successo senza quella telefonata del 23 marzo 1999.

0: Il mio nome mai più, una canzone contro le guerre. Targate Liga Giova Pelù. Noi continuiamo il nostro viaggio in Serbia, ricordo il viaggio per gli ascoltatori di Radio Popolare in quel del prossimo mese di agosto. Continuiamo a sfogliare il programma di questo viaggio in compagnia di Eugenio Berra. Lasciando Belgrado, la tappa successiva è Novi Beograd.
1: Sì, dove appunto con una storica dell'arte andremo a indagare questo, a me piace chiamarlo modernismo jugoslavo, è diventato famoso come brutalismo, ma di brutalismo a Novi Beograd c'è poco. C'è più appunto questo grande capolavoro, secondo me, di questi ingegneri, architetti jugoslavi che negli anni 50 e 60 si inventarono una nuova città.
0: I viaggi di Radio Popolare hanno una duplice peculiarità, una è quella che sono dei viaggi di turismo responsabile, quindi con questi viaggi non si finanziano le multinazionali del turismo ma realtà locali, e dall'altra si scoprono sfaccettature che in genere sono tralasciate dal turismo e tradizionale. È il caso per esempio di Studenica, se l'ho pronunciato giusto.
1: Sì, l'hai pronunciato giusto, è sotto UNESCO
0: dall'86.
1: Da 40 anni, ed è un capolavoro dell'arte medievale serba. Pensa che io ero lì a Studenica 20 anni fa con un docente di Venezia di storia dell'arte, e questo docente mi disse: questo è Giotto 50 anni prima di Giotto, nel senso che ci sono questi capolavori di affreschi che appunto prima di Giotto hanno rivoluzionato l'arte medievale.
0: Ecco, per chi non conosce i viaggi di Radio Popolare e per ora ha sentito di interessanti approfondimenti socio-politico-culturali, vado a tranquillizzarli dicendo che c'è spazio anche per l'aspetto meramente godurioso, perché per esempio abbiamo parlato di musica, ma non tralasciamo anche l'aspetto enogastronomico, perché per esempio a Gledic è una tappa molto importante anche per questo aspetto, quello enogastronomico, forse più eno che gastronomico.
1: Direi proprio di sì, perché andiamo a visitare l'unico presidio slow food della Serbia, che è un distillato di prugne, è la famosa Šljivovica, la rakia un po' famosa in tutti i Balcani. Questa famiglia, la famiglia Veljović, ha recuperato praticamente 20 anni fa una vecchia prugna che si chiama Crvena Ranka, e da cui appunto fanno questo distillato che è diventato poi presidio dal 2014.

Nei viaggi targati Radio Popolare si fanno sempre delle scoperte incredibili, non solo di alcolici, come ci ha appena detto Eugenio, ma anche di personaggi che hanno fatto la storia e che ingiustamente non hanno il rilievo che meriterebbero. È il caso di Ferdinando Marsili. C'è un fantasma che si aggira per Bologna. Sale nottetempo le scale dell'osservatorio astronomico sul tetto di Palazzo Poggi. Fa scricchiolare il parquet della biblioteca universitaria, dove Ermanno Olmi girò la scena madre di 100 chiodi. Apre e sfoglia senza essere visto rari manoscritti ben custoditi. Si sofferma su favolose mappe turchese del Mar Mediterraneo. Nei giorni di temporale si aggira inquieto intorno a una lapide col suo nome nella Basilica di San Domenico, un sepolcro che, a dir dei frati, contiene un cranio con una misteriosa sciabolata sopra la tempia sinistra. Su quella pietra c'è il suo nome, Luigi Ferdinando Marsili, soldato e scienziato, nato a Bologna il 10 luglio del 1658 e morto sempre a Bologna il 1 novembre 1730 dopo una vita da romanzo. Che lui fosse tornato lo si è capito qualche mese fa, quando un vulcano spento si è rimesso a borbottare in fondo al Tirreno. Un mostro sommerso, grande il doppio dell'Etna, forse il più esteso del Mediterraneo, che gli studiosi hanno chiamato Marsili in memoria dei suoi studi sugli abissi del mare. Un risveglio a orologeria che pare orchestrato apposta per celebrare quest'anno i 3 secoli dalla fondazione della sua creatura più bella, più celebre e più invisa, l'Accademia delle Scienze, la prima in Italia, che tentò di rinnovare sull'esempio dell'Académie Française e della Royal Society l'asfittico sistema universitario bolognese. Una celebrazione dovuta che, dopo secoli di oblio, è destinata a essere sempre inadeguata rispetto all'enormità del personaggio. E c'è da chiedersi come l'Italia abbia fatto a dimenticare un uomo che allo stesso tempo è Indiana Jones e James Bond, Erwin Rommel e Guglielmo Marconi, esploratore e agente segreto, stratega e scienziato. Uno che ha viaggiato in mezza Europa al servizio di tante bandiere, raccogliendo materiali che oggi riempiono archivi di Londra, Parigi, Roma, Berlino. Un fenomeno che ha combattuto battaglie storiche, pranzato con Re Sole e Isaac Newton, affrontato 1000 temi e sempre in modo geniale. Piante, animali, funghi, rocce, fiumi, fortificazioni, frontiere, diplomazia, correnti marine, coralli, astronomia. Una quantità tale di cose che è impossibile collocarlo in una casella del sapere, non solo nella storia d'Italia, ma anche d'Europa. Chiedete a un francese chi è Marsili e risponderà, è suo collazionale, dirà, ma parbleu, Louis Ferdinand, il fondatore dell'oceanografia, il primo a misurare il mare. Fate la stessa domanda anche a un austriaco e sentirete che Air General Marsili, come il Prince Eugen, fu artefice della riscossa occidentale sugli ottomani, il soldato che dopo la pace di Karlowitz seppe disegnare i confini più solidi che l'impero asburgico avesse mai avuto. Provate con un ungherese e vi dirà, Marsili, certo, è un eroe nazionale magiaro, colui che salvò da un incendio i libri di Mattia Corvino, il primo esploratore del Danubio e il primo a cartografare gli spazi tra Pannonia e Transilvania. Persino un turco saprà darvi una risposta. Ah, Marsili, lo scopritore delle correnti del Bosforo. Marsili, uno dei primi a descrivere in un trattato le qualità del caffè, la bevanda più turca che ci sia. Bene, ora provate a chiedere a un italiano chi era costui. Vi specchierete in un imbarazzante silenzio. Il buio su Marsili è uno dei santissimi misteri di questo nostro paese di santi, scienziati e navigatori. Persino a Bologna sono in pochissimi a conoscerlo e in tanti a snobbarlo.
Il nostro rompeva gli equilibri nel Settecento e li rompe anche oggi, post mortem. Dimostra che in tre secoli poco è cambiato in Italia, persino all'ombra degli asinelli. Del governo di Bologna io non intendo nulla e anche per questo è opportuno esserne lontano. Scrive, deluso dalla freddezza della classe dirigente verso i suoi progetti di apertura al sapere d'Oltralpe. È il suo modo di ammonire. Questa Italia che espelle i cervelli mi è incomprensibile, non sta in Europa. Nella sua sfiducia è ricambiato. I cronisti di corte lo definiscono pazzo, nottambulo, visionario. La famiglia lo disconosce per aver dilapidato in libri le sue fortune. Ecco, era un estratto da un articolo di Paolo Rumiz del 18 dicembre del 2011. Sono passati altri 15 anni, ma ancora non se lo fila assolutamente nessuno qui da noi. L'opportunità di conoscere Ferdinando Marsili ci sarà. Ci sarà perché durante il nostro viaggio in Serbia avremo un incontro proprio dedicato a questo misconosciuto italiano, apprezzato e conosciuto in tutta Europa, in mezzo mondo, ma assolutamente ignorato a casa sua, qui in Italia.

0: cross the line.
1: Erano i Dubioza Collective, un gruppo bosniaco, qui in compagnia di Manu Chao, come era facile intuire. Ma continuiamo il nostro viaggio in Serbia in compagnia di Eugenio. Sabato 15 agosto si parte in direzione di Petrovaradin, dove c'è una fortezza che merita di essere visitata.
2: Merita una visita, sì, era chiamata dagli austriaci la Gibilterra del Danubio, perché appunto fu anche lì avamposto asburgico contro gli ottomani. Merita una visita anche perché lì scopriremo un geografo italiano di cui nessuno sa nulla, che si chiamava Luigi Ferdinando Marsili, e che rivoluzionò un po' tutto legato al Danubio, alla cartografia, e scoprì per esempio il limes romano lungo il Danubio. Fu un generale asburgico, ma anche appunto geografo, naturalista. Era un conte bolognese che va riscoperto, e lo scopriremo proprio lì a Petrovaradin.
1: Senti, è sempre lì però. Prima di pranzo ci vorrebbe un po' di musica, un concertino.
2: Sì, certo, a Novi Sad organizziamo questo bellissimo concerto di musica sefardita in una sinagoga ashkenazita, quindi uniamo, diciamo, le due correnti dell'ebraismo europeo, e appunto nella sinagoga prima di pranzo c'è questo ensemble che si chiama Shirauftila, e che recupera un po' la tradizione sefardita dei Balcani.

0: La loro è una ricerca in chiave etnomusicologica che recupera appunto la tradizione della musica sefardita nei Balcani. Eugenio, chi è il frontman di questa band, degli Shira Utfila?
1: Il leader di questa band andava in giro, soprattutto per la Bosnia, per la Serbia, per la Macedonia, a registrare dalle vecchie donne sefardite 20 anni fa le vecchie canzoni appunto in ladino, e le canterà per noi a Novi Sad.
0: Ultima ma non ultima, la tappa di domenica 16 agosto, ultimo giorno, ma prima di imbarcarci per il viaggio di ritorno ci si trasferisce in un'altra località che è Sremski Karlo, questo però te la faccio dire a te.
1: Sì, è Sremski Karlovci ed è un piccolo borgo vicino a Novi Sad che è stata un po' la culla, diciamo, della cultura e spiritualità serba dell'Ottocento, nel senso che lì si trasferì per esempio il patriarcato serbo dal Kosovo, e venne fondato il primo ginnasio, e lì organizziamo tutta una giornata anche con una piccola navigazione sul Danubio.
0: Ecco, ricordiamo di mettere in valigia anche un costumino, perché per esempio anche qua potrebbe servire.
1: Esatto, servirà soprattutto in quest'ultima giornata, perché in questa navigazione danubiana, breve ma comunque bella, andremo su una piccola isola lì di fronte a Sremski Karlovci, dove possiamo fare il bagno, ci sarà un bel pranzo organizzato da un'associazione ambientalista con cui appunto comunque bella. Andremo su una piccola isola lì di fronte a Sremski Karlovci, dove possiamo fare il bagno, ci sarà un bel pranzo organizzato da un'associazione

0: Ci sono ancora dei posti, qualcuno c'è già iscritto, ma ci sono ancora dei posti. Il consiglio è di farlo prima possibile, in modo che così si riesce a organizzare tutto tranquillamente. Cosa dobbiamo aggiungere ancora, Eugenio?
1: Ma direi che abbiamo parlato tanto di tante cose diverse, è un viaggio che rimane nel cuore per quello che posso dire, ormai 10 anni che lo facciamo e mi sento di dire che è un viaggio che davvero rimane nel cuore dei vostri ascoltatori, per cui vi aspetto a Belgrado.
0: L'ultima cosa che ci chiedono è chi deve portare un cadeau alla zia Pina, che cosa può mettere in valigia quando torna?
1: Un tappeto della Serbia orientale, però è un pochino costoso, o altrimenti un Aivar, che è questa salsa di peperoni che piace sempre molto ed è in Italia abbastanza sconosciuta.
0: Grazie Eugenio, a presto.
1: A presto, ciao.
0: Salutaci gli ascoltatori che sono lì in Bosnia, che stai per incontrare.
1: Adesso tra mezz'ora sono qua in attesa che arrivino, ve li saluto e vi saluto Matteo Villacci che arriva con loro.
0: D'accordo, d'accordo.

mentre un gruppo di ascoltatori sta visitando la Bosnia e avete sentito che stanno per essere raggiunti da Eugenio, noi stiamo parlando del viaggio in Serbia del prossimo agosto. Per quest'estate abbiamo in programma anche un viaggio in Romania tra Maramureș e la Transilvania. Il viaggio è dal 31 luglio al 7 agosto e poi, questa è una novità che vi diamo in anteprima, stiamo preparando per ottobre un viaggio in Polonia.

0: Ma prima di chiudere la puntata odierna dedicata al viaggio in Serbia, siamo riusciti a collegarci telefonicamente con Belgrado. È una delle persone che incontreremo durante il viaggio in Serbia. Pronto?
1: Mi chiamo Radivo Jovovic, sono professore di scienze politiche qua in Serbia.
0: Professore, prima quando abbiamo parlato di Belgrado, ovviamente abbiamo parlato anche della guerra che ha visto anche noi italiani corresponsabili. Ecco, quello che è successo in una città come Belgrado è una ferita che non si è ancora rimarginata. Gli abitanti di Belgrado ce l'hanno ancora in testa quello che è successo.
1: Questa storia nostra è nata nel tempo di crescita nazionalista, di regime di Slobodan Milošević, però anche le forze grandi, globali, hanno utilizzato questa situazione e il bombardamento di NATO è una delle storie molto gravi della nostra società. Infatti la nostra società non è mai sopravvissuto questo episodio, non abbiamo ancora le conseguenze di questa parte di storia e ancora fa degli ostacoli della democratizzazione della nostra società.
0: Certo, ascolta, i nostri giornali hanno parlato, non tanto, sì, però ogni tanto hanno parlato di questi movimenti popolari nelle piazze di Belgrado e in tutta la Serbia. Poi con tutto quello che sta succedendo nel mondo è finito a pagina 15, 16, 17 dei giornali. Però approfittiamo della tua presenza per chiederti, c'è ancora questo movimento nelle piazze e non solo nelle piazze in Serbia?
1: Sì, il movimento studentesco in frattempo è evoluto in una

0: forza politica. Finora si è presentato infatti con proprie liste elettorali in diverse elezioni locali, riuscendo persino a conquistare lo stesso numero di seggi della coalizione di Aleksandr Vučić, della coalizione fascistoide di Aleksandr Vučić. In realtà il movimento studentesco avrebbe già vinto in più occasioni se non ci fossero state una repressione e come si dice, brogli elettorali.
1: Brogli elettorali, sì.
0: Sì, tantissimi elettorali. E il movimento studentesco si basa su posizioni ampie, tipo catch-all, poiché nessuna singola ideologia è sufficiente da sola per sconfiggere un regime autocratico. Gli obiettivi principali del movimento sono la liberazione dei media, delle istituzioni, dello spazio politico democratico e dello Stato di diritto. E anche la responsabilità per le vittime del regime e la lustrazione. Il movimento comunica prevalentemente in un modo fresco e moderno, e tantissimi studenti, tantissimi professori e gli altri cittadini sono stati infatti le vittime della repressione del potere di Aleksandr Vučić. E inoltre il movimento studentesco non desidera il potere in sé, ma un cambiamento radicale sociale. E per tutte queste ragioni il movimento è molto attraente sul punto di vista politicamente, sul punto di vista politico. E le proteste anche continuano, anche se in misura più minore rispetto a prima, ma l'obiettivo del movimento è la vittoria alle elezioni. Il regime di Aleksandr Vučić, tuttavia, non ha paura di indire queste elezioni. Ma il nostro slogan, al quale anch'io appartengo, è "Gli studenti vincono". E vinceremo alla fine.
1: Gli studenti vincono e vinceranno. Ne approfitto della tua disponibilità ancora per una domanda. Nel viaggio che faremo
0: Sì.
1: con gli ascoltatori in Serbia andremo in una regione, la Vojvodina, che è una regione multietnica. Vorrei che tu ci dicessi qualcosa di questo pezzo di Serbia.
0: Sì, io vivo, abito e anche respiro la Vojvodina, diciamolo così. Vojvodina è come una regione multietnica nel tempo della monarchia degli Habsburg. Ci furono insediati pianificatamente diversi popoli: serbi, ungheresi, slovacchi, romeni, ruteni, tedeschi, croati, montenegrini e altri. In un periodo di tempo Vojvodina era chiamata l'Europa in miniatura. Nel periodo della Jugoslavia socialista, c'era l'autonomia della Vojvodina, c'era l'uso ufficiale di 6 lingue, un sistema sviluppato di media nelle lingue delle minoranze, c'era un vero multiculturalismo, ma anche l'interculturalismo, che facevano allora parte di una più ampia idea di uguaglianza sociale e di spazio pubblico condiviso. Però, dagli anni 90, con la dissoluzione delle guerre e la crescita del nazionalismo serbo, ma poi gli altri nazionalismi, questo modello è entrato in una crisi molto molto profonda. Numerose comunità nazionali che sono state prive di un legame con una forza politica di sinistra e civica si sono chiuse. E al posto di un multiculturalismo interattivo e solidale si è sviluppato un modello segregativo. In questo contesto è cominciato a nascere un modello di business etnico. Una parte delle istituzioni minoritarie hanno iniziato a funzionare come spazio per riproduzione di interessi finanziari e identitari via la continua rappresentazione della comunità come minacciata o isolata. E le questioni di classe e la solidarietà civica sono state spinte sfortunatamente in secondo piano. Però, alla fine, nonostante questi processi, Vojvodina rimane ancora oggi uno dei pochi spazi della regione con una forte, fortissima esperienza di convivenza quotidiana tra comunità diverse, multilinguismo e scambio culturale. Pur, la mia opinione, il futuro della Vojvodina dipenderà dal fatto che rinasce, che rinasca una nuova forza politica di sinistra, abbastanza potente di cambiare queste cose. Per gli ultimi 35 anni non abbiamo avuto una vera forza politica di sinistra e la Serbia e la Vojvodina, serve una.
1: E allora noi riprenderemo questo discorso che abbiamo solo accennato quando ci incontreremo ad agosto durante il viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare. Per ora grazie mille, ci vediamo ad agosto.
0: Grazie, grazie a te e a tutti che ascoltano. Grazie, grazie mille. Ci vediamo.

Per oggi On The Road si ferma qui. Io vi ricordo che oltre al viaggio in Serbia e in Romania in agosto per i cultori dei Balcani, abbiamo anche un viaggio in Sardegna. Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione e trovate tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare. Claudio Costone vi saluta, vi augura buona domenica e vi dà appuntamento fra una settimana con un altro viaggio. Vi lascio in compagnia di Eileen Rose e del suo Will the Wolf Survive. Alla prossima!

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolo Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Anche oggi vi teniamo compagnia per circa mezz'ora fino alle 13 per parlare di cibo, di cucina, di cultura gastronomica, e tra poco parleremo in particolare di birra per raccontare l'uscita della 10ª edizione di una guida che per Slow Food Editore censisce la produzione biraria artigianale italiana. Non può sfuggire il fatto che parlare a due giorni dalla notizia della morte di Carlo Petrini di un libro che esce per Slow Food Editore ci porta a dedicare questa puntata, questa trasmissione interamente a Carlo Petrini, almeno nello spirito, nelle intenzioni, un vero gigante del nostro tempo che ci lascia qualcosa di estremamente prezioso per come ha saputo trasformare il cibo e tutto quello che ha a che fare con questo enorme argomento in una questione politica, ecologica, culturale, prima ancora che prettamente gastronomica. E nella puntata di oggi avremo occasione di parlarne anche con il nostro ospite che in molte occasioni ha condiviso un pezzo di strada con Carlo Petrini, lavorando con lui fianco a fianco in appunto molte occasioni. Tra poco ve lo presento, e però già da adesso vi annuncio che la puntata di domenica prossima di C'è di Buono sarà interamente dedicata invece proprio a Carlo Petrini e ad un racconto a più voci della sua storia e delle cose straordinarie che ha fatto per Slow Food e più in generale per tutti noi. Tra poco, vi dicevo, do il benvenuto al mio ospite. Vi ricordo solamente, come faccio in apertura di ogni trasmissione, che se volete ascoltare i podcast di C'è di Buono potete andare sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app, e cercare appunto la nostra trasmissione C'è di Buono. Invece, se volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo in apertura di trasmissione, oggi parliamo dell'edizione 2027 di una guida, la guida alla birra d'Italia di Slow Food Editore, che compie 18 anni, e ritroviamo come nostro interlocutore Eugenio Signoroni, che abbiamo ospitato in diverse occasioni sia per parlare di birra ma anche per parlare della guida Osteria Slow Food, di cui è stato per diverso tempo coordinatore, uno dei coordinatori. Lo ritroviamo con grande piacere come prima cosa. Bentornato sulle frequenze di Radio Popolare, Eugenio Signoroni.
1: Ciao Nicolò. Ciao.
0: Lo dicevo in apertura di trasmissione ad ascoltatrici e ascoltatori, questa puntata di C'è di Buono non può che essere dedicata a Carlo Petrini. Tu, Eugenio, sei stato in molte occasioni vicino a Carlo Petrini, hai studiato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che lui ha fondato, e poi hai lavorato in tante occasioni, in tante forme con Slow Food, quindi non posso che iniziare questa conversazione con te chiedendoti un pensiero e un ricordo da dedicare a Carlo Petrini.
1: Ma c'è un pensiero che mi viene rispetto a quello che per me da studente di Pollenzo è il grande sogno realizzato, no? Carlo ha immaginato questo luogo che non esisteva, e ha immaginato una disciplina che non esisteva, le scienze gastronomiche, e l'ha donato al mondo, e di fatto in questo modo ha fatto sì che quelle sue idee, quella sua convinzione, che quando lui iniziava a raccontarla, no? Cioè il fatto che parlare di cibo fosse importante perché il cibo riguardava tutti noi, no? E come già diceva Bria Savarin, ci riguarda in quanto esseri umani che si nutrono, fosse parlare di economia, di giustizia sociale, di ambientalismo, ed era una cosa di sinistra, e quando lui lo diceva sembrava una cosa blasfema, no? E oggi invece è diventato, come dire, un pensiero condiviso, un pensiero quasi banale da dire. E lui ha costruito questo posto, questo sogno, questo luogo che per tutti noi, scusami, è casa, ogni volta che ci andiamo col pensiero o fisicamente, dove questa idea di parlare di cibo per cambiare il mondo si è realizzata ed è dentro di noi e dentro chiunque abbia avuto la fortuna di intercettare le sue parole, il suo pensiero, il suo sguardo per un secondo o per tantissimo tempo. Ecco, io credo che questo sia il punto. Non credo che un altro Carlo Petrini sia possibile per le tante cose che lui riusciva a racchiudere in una persona, ma credo, come in questi giorni, come dire, ho continuato a pensare e a dire, che lui in qualche modo abbia costruito una moltitudine di persone in cui c'è un pezzettino del suo seme e che quindi possono continuare a diffondere quelle idee, quegli ideali che lui sapeva incarnare e raccontare così bene.
0: Grazie Eugenio Signoroni per questo primo pensiero, questo primo ricordo dedicato a Carlo Petrini. Parliamo della guida alle birre d'Italia che Slow Food Editore pubblica proprio in queste ore, a partire da domani, da lunedì 25 maggio sarà in vendita sullo store di Slow Food Editore online, e poi arriverà in libreria a partire dal 3 di giugno. L'edizione 2027 della guida alle birre d'Italia segna anche il 18° compleanno di questa guida. Il curatore storico è Luca Giaccone, e Eugenio Signoroni, che oggi con noi vi si è affiancato da ormai diversi anni. È un compleanno rotondo, diciamo, quello dei 18 anni per questa guida, che diventa tra virgolette maggiorenne, ma ce n'è un altro che proprio appunto Luca Giaccone ricorda e celebra nelle primissime pagine di questa nuova edizione della guida, i 30 anni della birra artigianale italiana. Vorrei partire da qui per provare a spiegare meglio ad ascoltatrici e ascoltatori perché di questo compleanno, perché il 1996 è importante per la birra artigianale italiana.
1: Il 96 è l'anno in cui, diciamo, sì, è un po' deciso, ma perché in quell'anno nascono i più importanti birrifici artigianali della prima generazione, e quindi, diciamo, si decide che in quell'anno nasce la birra artigianale italiana. Di fatto qualche piccolo movimento c'era stato anche negli anni immediatamente precedenti, ma erano, come dire, cose molto sporadiche. Quello invece è l'anno in cui contemporaneamente 7 birrifici, tra l'altro senza sapere l'uno dell'altro, quantomeno all'inizio, si mettono a produrre birra in un modo che in Italia non era mai stato fatto, cioè puntando sulla diversità, puntando sulla varietà, puntando sull'idea che la birra non sia semplicemente una bevanda, ma sia un oggetto culturale, sia qualcosa che si può degustare, che sia qualcosa che si può raccontare oltre che bere, no? In cui si può andare oltre il bicchiere, per dire un'altra cosa che era cara a Carlina. E quindi il 96 è l'anno in cui questo movimento, che parte con 7 birrifici e oggi ne conta più di 1100 in tutto il paese, inizia. E devo dire che la coincidenza tra questa ricorrenza, le 10 edizioni della guida e la nostra maggiore età come guida alle birre d'Italia di Slow Food Editore è estremamente interessante e significativa, perché la guida di fatto ha seguito questo movimento davvero da quando è iniziato. Slow Food l'ha seguito davvero dagli inizi, con un ruolo decisivo nello spingere questo mondo a crescere, a farsi contaminare e a svilupparsi non soltanto da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista qualitativo. Ma anche la guida, come dire, nel 2008, quando questa piccola pubblicazione è iniziato, sì, ha seguito il percorso in tutto e per tutto. Pensa che all'inizio c'erano, in quella prima edizione, sì, analizzavano circa 200 birrifici e se ne elencavano 127. Uh-huh. Quest'anno ce ne sono 522 dentro la guida, no? E questo già da solo, su 1100 che ci sono, già solo questo dal senso di come questo mondo sia cambiato e sia evoluto.
0: Questa decima edizione della Guida alle Birre d'Italia continua a raccontare appunto un fenomeno in continua crescita. Non so se dire costante crescita o se in fondo dal tuo punto di vista la velocità dell'evoluzione di questo movimento ha avuto momenti diversi e come racconteresti la stagione che stiamo vivendo adesso, insomma tra 2026 e 2027, che poi è l'anno che troveremo in copertina per questa nuova guida. Che stagioni sono state queste ultime per il movimento di cui celebriamo anche il trentennale?
1: Stagioni difficili, questo è certamente quello che la realtà ci racconta, nel senso che dopo una fase di crescita continua, costante, che sembrava a tratti irrefrenabile, che si è avuta fino direi al 2018, gli anni immediatamente prima del Covid, dopo la pandemia è iniziata una flessione. Una flessione sia in termini numerici, siamo in una fase in cui non ci sono più così tanti birrifici che aprono ogni anno, sia in termini di consumi, perché non ci troviamo più in una situazione in cui il consumo di birra artigianale continua a crescere. Abbiamo raggiunto, come dire, una quota di mercato importante, perché insomma piccola ma significativa, considerando che partivamo da zero, il 3,5% del mercato circa, con un consumo medio di birra di 37 litri pro capite all'anno, una situazione come dire, che quindi sembrava, come dire, continuare a crescere, che invece in questi ultimi anni sta un po', come dire, calando in termini numerici. Però è una situazione globale, l'Italia non fa eccezione rispetto a una situazione mondo in cui la birra è sempre meno consumata, un po' come tutti gli alcolici, in cui anche nei paesi storicamente consumatori di birra, pensiamo alla Germania, il consumo è calato, sostituito di fatto dalla birra analcolica, che ha preso la porzione di consumi che sono andati scendendo, però non è calato da un punto di vista qualitativo, perché oggi probabilmente non si è mai bevuto così bene nel nostro paese, non è mai stato così diffuso il prodotto birra artigianale, che troviamo anche in situazioni dove magari non ce lo aspetteremmo, quindi bar molto semplici, piccoli negozi di quartiere, paesi sperduti, come dire, nella nostra provincia, con un livello, ripeto, qualitativo altissimo, in cui di fatto oggi bere male è estremamente complicato se si beve un prodotto artigianale, cosa che non era così solo fino a qualche anno fa. Io penso, guarda, che sia un nuovo anno zero, ma con 30 anni alle spalle di esperienza. Questa è un po' la mia sensazione, no? Cioè bisogna ritornare a coinvolgere il pubblico come si è fatto all'inizio. Bisogna tornare a parlare di birra di birra artigianale con l'entusiasmo dei primi anni. Bisogna tornare a raccontare di quanto questo prodotto sia straordinario e sia diverso, magari aggiungendoci l'elemento di cui magari poi, se vuoi, approfondiamo anche la questione della filiera, no? E delle, certo, materie prime prodotte nel nostro paese, che è secondo me uno degli elementi che potrà fare la differenza da qui in avanti. Quindi abbiamo 30 anni alle spalle, che sono stati importanti anche per capire degli errori da non fare più, da qui in avanti, come dire, possiamo secondo me tornare a far sì che questo prodotto sia significativo come lo è stato fin qui.
0: Già nelle cose che ci ha raccontato Eugenio Signoroni ci sono un paio di spunti per proseguire in questa conversazione. Uno lo sollevavi poco fa, mi collego però prima ad un altro argomento che credo sia interessante anche proprio magari da spiegare ai nostri ascoltatori anche nelle sue caratteristiche, diciamo, di qualità. La tendenza delle birre a bassa gradazione alcolica, tu prima parlavi anche appunto dell'affermarsi di birre che stanno sotto la gradazione dell'1%, arrivano vicine allo zero, ecco, è una cosa di cui sentiamo parlare spesso anche quando parliamo di vino. Mi interessa chiederti sia una valutazione, diciamo, numerica di tendenza, quanto effettivamente in Italia questa tendenza delle birre a bassa gradazione alcolica sia una realtà interessante, e quanto dal tuo punto di vista di degustatore, di esperto di birra, questo elemento è un elemento altrettanto interessante proprio a livello di degustazione.
1: Ma allora, è certamente un fenomeno in crescita. Noi l'abbiamo visto nell'edizione di quest'anno con un numero mai così alto di birre sotto i 4 gradi alcolici. Abbiamo addirittura 14 birre sotto i 2 gradi alcolici, okay, per darti un valore. 2 anni fa, nell'edizione di 2 anni fa, erano 2. Con la birra artigianale con la più bassa gradazione alcolica, con la più bassa, scusami, gradazione alcolica, che è 0,5%.
0: Sì.
1: Interessantissime. E questo, come dire, lo penso da prima che questa cosa fosse di moda o fosse un elemento da attenzionare, un po' perché sono un grandissimo appassionato del mondo britannico della birra,
0: uh-huh,
1: e quindi di un mondo in cui bere sotto i 3,5 gradi è la regola, no? Le grandi birre tradizionali dei pub britannici sono le bitter, le mild e le porter, sono birre che stanno tra i 3,5 gradi e i 4 gradi e mezzo, insomma, quindi birre leggerissime anche da un punto di vista alcolico, ma che hanno un elemento, proprio da un punto di vista di degustazione, è strepitoso il fatto di riuscire a racchiudere in niente una moltitudine aromatica e sensoriale, no? Quindi birre complessissime pure nella pochezza alcolica, e questo è una magia che i birrifici, per lo più artigianali, riescono, anzi direi quasi esclusivamente artigianali, riescono a fare, no? Giocando sui malti, giocando sui luppoli, giocando con le spezie, riescono a donarci un prodotto che, anche laddove ha poco alcol, è ricchissimo di tutti gli altri aspetti.
0: Credo che il tema delle materie prime che vengono utilizzate nella produzione della birra artigianale sia da sempre un punto di interesse, di indagine della vostra guida, della guida alle birre d'Italia di cui stiamo raccontando l'edizione 2027. Però Eugenio, tu poco fa sottolineavi come questo possa essere anche per il futuro un elemento centrale per il movimento. Ci vuoi spiegare come e perché?
1: Diciamo che fino a qualche tempo fa, noi da qualche anno cerchiamo di osservare anche l'aspetto della filiera. Dentro la guida, per chi la conosce già, ma anche per chi dovesse, come dire, approcciarsi per la prima volta, c'è una piccola carta d'identità nella quale noi raccontiamo le caratteristiche dell'acqua che il birrificio utilizza, raccontiamo se vengono utilizzati coadiuvanti di processo, quindi, che ne so, enzimi piuttosto che altri prodotti, ma raccontiamo anche la provenienza delle materie prime, perché siamo convinti che sia importante per il consumatore avere tutti gli strumenti per scegliere la birra che non soltanto da un punto di vista gustativo, ma anche da un punto di vista ideale lo rappresentano di più. Se per lungo tempo, diciamo, la situazione del nostro paese era quella in cui non si riusciva ad avere una materia prima prodotta a livello nazionale di qualità, questo è profondamente cambiato negli ultimi anni, perché sono nati nuovi maltifici nel nostro paese, quindi nuovi stabilimenti che trasformano l'orzo in malto, perché la coltivazione del luppolo, pur restando piccolissima, ma è diventata sempre più estesa, e si stanno facendo ricerche per cercare varietà di luppolo autoctone e che quindi possano caratterizzare un domani con la materia prima che da un punto di vista aromatico caratterizza di più la birra, le birre italiane. Oggi non c'è più nessun motivo per i nostri birrifici di utilizzare materie prime che non siano nazionali. Diciamo che la produzione ha ancora necessità di crescere per riuscire a soddisfare completamente il fabbisogno, ma da un punto di vista, come dire, di direzione, quella è la direzione senza nessun dubbio. Perché, sai, a lungo la birra artigianale è stata italiana per via della capacità dei nostri artigiani di essere creativi, no? Cioè l'elemento italiano era legato alla creatività italiana, alla capacità dei birrai del nostro paese di non farsi influenzare da nulla e creare semplicemente seguendo la propria fantasia, no? Tanto che a livello internazionale il nostro paese è guardato proprio per questo con estremo interesse. Ecco, oggi a fianco di questo elemento credo sia venuto il momento di aggiungere il fatto che questa italianità deve essere anche accompagnata da materie prime prodotte nel nostro paese, perché la birra può essere uno straordinario strumento per rafforzare la filiera agricola italiana, può essere un elemento di territorialità ancora più forte, e può far capire attraverso questo al consumatore quanto la birra sia un prodotto sì dell'industria, no? Dell'industria umana. Di fatto dalla fine del Settecento in avanti la birra è legata all'immaginario industriale, ma continua a essere un prodotto profondamente legato anche alla terra, profondamente legato al territorio. Se posso, se mi concedi ancora un minuto su questa risposta.
0: Certamente.
1: L'altro giorno un birraio mi ha scritto parlandomi di una sua birra, no? Un birraio dell'entroterra ligure, che produce una birra in cui i malti autoprodotti sono in quel caso affumicati all'interno dei tecci di Murialdo e Calizzano, che sono quelli che venivano storicamente impiegati per essiccare le castagne lì nell'entroterra ligure, e invece riutilizza questi tecci, diciamo, li fa vivere oltre la produzione delle castagne per affumicarci il malto. E lui, nel descrivere questa birra, mi dice: guarda, quella che assaggerai sappi che è un po' diversa, perché il maltempo dei giorni in cui abbiamo affumicato il malto ha fatto sì che il fumo non sfogasse così bene e quindi il risultato è che la parte di fumo che c'è sul malto è più intensa del solito, e quindi abbiamo poi dovuto produrre in un modo diverso la birra per adeguarci a questa cosa. Ecco, io ho letto questa cosa e l'ho trovata straordinaria, no? Certo. Perché creava un legame storico con il territorio, metteva, come dire, la creatività non nel fare una birra strana, ma nel ripensare uno strumento, no, come il teccio, che lì da secoli e viene utilizzato da secoli da chi vive nei boschi di quel territorio, ma ripensato in un modo moderno per produrre un malto, per produrre una birra artigianale, e con un legame potentissimo non solo con il territorio, ma con il clima di un determinato periodo dell'anno, no? E allora questo diventa veramente uno strumento per raccontare quanto la birra non sia qualcosa che può essere fatta ogni anno nello stesso modo, ogni volta nello stesso modo, senza preoccuparsi di con che cosa si ha a che fare. Ma questo lo si può fare solo se la materia prima è anch'essa una materia prima artigianale. Scusami, mi sono dilungato, ma è un tema che mi appassiona e sul quale secondo me c'è tantissimo da dire per il futuro.
0: Ma è questo entusiasmo poi che credo ci porti ad ascoltarti sempre con grande piacere, Eugenio Signoroni. Due sono i curatori nazionali, Eugenio Signoroni il nostro ospite e Luca Giaccone che citavamo prima, 128 i collaboratori che rendono possibile questa guida e come si diceva prima 522 realtà tra produttori di birra e di sidro, 2825 etichette. I numeri di questa nuova decima edizione della guida Le birre d'Italia di Slow Food Editore, che esce proprio in questi giorni, da domani sarà disponibile sullo store di Slow Food Editore. Eugenio Signoroni, è sempre un piacere, come dicevo, ascoltarti e conversare con te. Grazie per essere stato nuovamente ospite della nostra trasmissione. A presto, alla prossima.
1: Grazie mille Nicolò e buona domenica a tutti. Grazie per il tempo che ci dedichi sempre.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cedi Buono, io vi do appuntamento alla prossima che, come vi annunciavo in apertura, sarà interamente dedicata a Carlo Petrini in un racconto corale della sua storia e del suo lavoro. Grazie intanto per oggi, tra poco arrivano le notizie del giornale di Radio Popolare Popolare Network. Ciao da Nicolò Vecchia e buona domenica con i nostri programmi.

0: cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazziari, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
6: No!
5: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
10: Popolare Network.
11: A Kiev si scava sotto le macerie dopo il massiccio attacco russo della notte. Al momento 4 i morti, oltre 60 i feriti, colpiti edifici residenziali, metropolitane e scuole. Bombardamenti anche su Odessa ed Kharkiv. Mosca è la nostra rappresaglia contro gli attacchi ucraini sui civili. Il segretario di Stato USA ostenta ottimismo sulla trattativa con l'Iran. Possibili buone notizie nelle prossime ore, ma i nodi irrisolti rimangono sempre gli stessi, dal nucleare ad Hormuz, e in Israele cresce il nervosismo per un'ipotesi di accordo che non piace. 6 attivisti della flottiglia sono stati aggrediti dalla polizia spagnola appena rientrati a Bilbao. 2 di loro sono stati arrestati, una scena che ha creato critiche e indignazione tra attivisti e partiti di sinistra nel paese iberico. Amministrative alle 12, affluenza sotto al 15%, in calo di un punto rispetto alle precedenti elezioni. 175 i comuni al voto, un test per il governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. I media ucraini lo hanno definito uno dei più massicci e violenti attacchi russi su Kiev dall'inizio della guerra. Ieri sera e per l'intera notte missili e droni hanno colpito la capitale ucraina. Al momento i morti sono 4, oltre una 60 i feriti, ma i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di danni in ogni quartiere della città. Il presidente Zelensky ha confermato che il Cremlino ha utilizzato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Gli attacchi russi hanno colpito anche l'Ucraina meridionale e orientale, comprese le regioni di Odessa ed Kharkiv, dove vengono segnalati diversi feriti. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che il massiccio attacco condotto contro l'Ucraina è stato lanciato in rappresaglia per i raid ucraini ucraini contro infrastrutture civili in Russia. Kiev già ieri aveva lanciato l'allarme per un possibile bombardamento russo su larga scala e allertato la popolazione. Ascoltiamo Piero Meda di WeWorld ONG che lavora a Kiev.
6: Stanotte molto presto, alle 10:30, 11 di sera, era scattato l'allarme antiaereo e poche ore prima era arrivato un messaggio nei canali pubblici di Telegram e social di Zelensky, dove diceva che ci sarebbe stato un attacco combinato sulla città di Kiev, di stare attenti, di andare quindi nei rifugi interi appena suonava l'allarme. L'allarme poi si è spento solamente alle 6:45 di stamattina e per tutta la notte c'è stato un grande bombardamento sulla città di Kiev e non solo, si contano più di 600 droni e 90 missili e in questo momento si sta sistemando la città, si sta scavando sotto le macerie perché ci sono più di 50-60 feriti e i morti al momento sono 2 o 3, ma i numeri giusti si conteranno stanotte. È stato attaccato e distrutto totalmente un mercato, una stazione della metropolitana, e consideriamo che le stazioni della metropolitana sono zone sicure dove le persone civili vanno a proteggersi quando non hanno un rifugio antiaereo nel proprio palazzo, nella propria casa. Quindi è stato proprio un attacco mirato che vuole far capire chiaramente che l'obiettivo erano anche i civili. In verità, in base al numero di droni e missili usati, al momento i danni sono relativamente pochi perché la contraerea ha funzionato e le persone hanno rispettato il comando, l'ordine di andare nei rifugi.
11: Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Ci potrebbero essere possibili buone notizie per il mondo nelle prossime ore. Lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio a proposito della trattativa con l'Iran per la pace, ma si tratta ancora di una bozza di accordo e gli aspetti nebulosi sono diversi, a cominciare dal programma nucleare iraniano fino alle condizioni poste a Israele in Libano. Gerusalemme questa sera si riunirà il gabinetto di guerra diretto da Netanyahu. Israele non vuole limitazioni alle sue azioni di guerra, a cominciare dal Libano.
12: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati fatti significativi progressi verso un possibile accordo con l'Iran. Ha detto di aver fatto dei progressi lavorando con i partner del Golfo su una bozza che, se avrà successo, potrebbe non solo lasciarci con lo stretto di Hormuz completamente aperto, senza pedaggi, ma anche affrontare alcune delle questioni chiave che sono alla base delle ambizioni nucleari dell'Iran. Rubio ha parlato di progressi significativi ma non definitivi. In questi giorni sono circolate voci di un accordo su più punti. Sembrava che il nucleare iraniano sarebbe stato oggetto di un accordo successivo. Ora, se il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran approvasse il memorandum di Trump, questo dovrebbe essere inviato alla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'approvazione finale. Ma anche in caso di accordo tra Teheran e Washington, il Medio Oriente non avrebbe comunque pace, perché ieri sera, durante il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, sarebbe stato concordato che in caso di accordo con Teheran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12, citando una fonte politica israeliana e aggiungendo che Trump dice che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito dal territorio dell'Iran, ma sarà difficile che i Pasdaran accettino queste condizioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
11: La Francia ha vietato l'ingresso sul suo territorio al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui deride ed umilia gli attivisti della flottiglia. L'annuncio è arrivato ieri poche ore dopo che l'Unione Europea ha confermato di star studiando l'ipotesi di sanzioni contro il ministro di ultradestra del governo Netanyahu.
13: Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale del governo israeliano, è da ieri persona non grata sul suolo francese, decisione annunciata con un comunicato ufficiale dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Nuovo episodio di una relazione diplomatica tra Parigi e Tel Aviv mai così conflittuale e degradata che non fa che deteriorarsi. Ma se il governo francese rivendica una decisione emblematica, le opposizioni di sinistra denunciano le contraddizioni, le ambiguità, per non dire le ipocrisie, della diplomazia francese, solerte nel condannare Ben-Gvir quando maltrattato attentata e molesta i cittadini europei della flottiglia pro-palestinese, ma che non ha mai condannato né sanzionato il ministro israeliano di estrema destra che fa regnare il terrore e la tortura nelle carceri israeliane contro i detenuti palestinesi, che fomenta le violenze e gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, che inneggia la deportazione quando non all'eliminazione del popolo palestinese. Non solo, denunciare l'impresentabile Ben-Gvir come l'immondo suprematista, razzista, xenofobo, parafascista, senza denunciare e sanzionare il governo e la coalizione politica di cui è un'articolazione essenziale e qualificante, è denunciare l'albero che nasconde la foresta. Ben-Gvir non è l'anomalia estremista di un governo democratico, ma piuttosto l'avanguardia dirompente e illuminante di un governo di estrema destra coloniale che pratica quotidianamente la tortura e la pulizia etnica. Quello di Benjamin Netanyahu, che lui, malgrado le accuse per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani, resta, almeno formalmente, benvenuto in Francia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: In Spagna, per la precisione nei Paesi Baschi, il gruppo di attivisti della flottiglia che è rientrato nel paese è stato attaccato dalla polizia all'aeroporto di Bilbao. Il Dipartimento per la Sicurezza Basco ha aperto un'indagine. Il servizio.
14: Dopo le botte dell'esercito israeliano sono arrivate anche le manganellate della polizia spagnola. È successo ai 6 attivisti di ritorno dalla Turchia e arrivati ieri a Bilbao. I disordini sono nati all'improvviso. Gli attivisti si trovavano davanti alla porta degli arrivi dell'aeroporto per rispondere alle domande dei giornalisti quando un familiare ha cercato di superare il cordone di sicurezza per abbracciarli. A quel punto gli agenti hanno iniziato a caricare la folla in maniera indiscriminata. 2 degli attivisti appena rientrati sono stati arrestati. Una scena che ha provocato grande indignazione e le critiche di partiti e movimenti di sinistra. Dalle immagini trasmesse in televisione e sui social si può vedere chiaramente come l'atteggiamento degli agenti sia stato completamente sproporzionato. Una scena che contrasta con i festeggiamenti che si sono visti negli aeroporti di Barcellona e Madrid, dove gli attivisti della flottiglia sono stati ricevuti da diversi deputati e ministri. Il Dipartimento della Sicurezza dei Paesi Baschi ha aperto un'indagine interna per verificare se l'uso della forza da parte degli agenti sia stato corretto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
11: Nasir Brest, il 21enne che ieri sera ha aperto il fuoco contro gli agenti della Secret Service in un checkpoint nel perimetro della Casa Bianca, era già noto ai servizi segreti statunitensi. L'uomo già in passato aveva tentato di forzare i posti di blocco attorno all'edificio presidenziale ed era stato ricoverato in un istituto psichiatrico di Washington. Ieri sera, mentre Trump si trovava alla Casa Bianca, il 21enne ha sparato contro gli agenti della sicurezza che hanno risposto uccidendolo. Nella sparatoria è rimasto ferito un cittadino che si trovava casualmente nella zona dello scontro a fuoco. Si sta votando oggi in 750 comuni italiani per le elezioni amministrative. 18 sono capoluoghi, urne aperte fino alle 23. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Il dato delle precedenti amministrative riportato a livello italiano è stato del 15,75%. È un test significativo per i partiti, visto che la mappa del voto comprende tutto il territorio e nonché centri sia piccoli che grandi. Molti territori presentano elementi di interesse, tra questi la Lombardia. Sentiamo Alessandro Braga.
15: Per la destra l'obiettivo dichiarato è strappare agli avversari 2 capoluoghi di provincia al voto, invertendo così il trend che Lombardia vuole il centrosinistra predominante nelle grandi città e consolidare il proprio primato nei comuni più piccoli, base elettorale che gli consente di governare in regione da tempo. Specularmente il centrosinistra, oltre a confermarsi a Lecco e Mantova, prova in questa tornata elettorale ad aumentare il suo consenso ovunque, sperando così di dare un nuovo colpo alla destra di governo nazionale e regionale dopo la batosta referendaria che ha mostrato le debolezze della coalizione di centrodestra. Ma in entrambi gli schieramenti ci sono obiettivi più a lungo termine, su cui il voto del fine settimana potrebbe dare indicazioni più chiare. Nella destra c'è una competizione tra alleati. Fratelli d'Italia punta a consolidare il proprio primato per mettere la parola fine ai desiderata della Lega, che vorrebbe indicare per il post Fontana un proprio candidato alla guida della regione. Sarebbe un duro colpo per il Carroccio, che in Lombardia deve guardarsi le spalle anche dalla rimonta di consensi di Forza Italia, che potrebbe superarla in termini di voto, numeri che alla chiusura delle urne determineranno anche la forza dei vari partiti in vista della partita più importante, quella di Milano, senza dimenticare l'incognita Vannacci che per la prima volta si confronta nelle urne e potrebbe sparigliare i rapporti di forza nella coalizione. Dall'altra parte il centrosinistra, che punta a costruire un'alleanza larga, in molti comuni va in ordine sparso e i risultati sia del Movimento 5 Stelle, dove corre da solo, sia dei centristi, potrebbero dare indicazioni in vista delle elezioni nazionali.
11: Ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci, in cui morirono assassinati da una bomba mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrata Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinari e Vito Schifani. A Palermo 8.000 persone hanno marciato in corteo fino all'albero Falcone di fronte alla casa del magistrato. Numerose le iniziative anche in altre città italiane. A Milano si sono tenute in due licei e poi nel pomeriggio ai giardini Falcone e Borsellina. Il Borsellino, il giornalista del Corriere della Sera, Giampaolo Rossi, le ha seguite.
16: Questo 23 maggio l'ho trascorso quasi interamente in mezzo ai ragazzi di alcuni di due licei milanesi, al Carducci e al Volta, e mi ha restituito il senso del lavoro, della memoria da trasmettere, da coltivare. Ho visto al Carducci al mattino, dopo tanto tempo, ho rivisto le immagini di una breve ricostruzione filmata di quei giorni, di quel giorno, quel 23 maggio del 92, la strage, il dolore, i funerali, la disperazione, che lo sgomento, che ricordo era anche il mio, di allora. Trascorsi questi anni col lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, agli amici, il racconto delle mafie anche qui al nord, che ieri ho restituito a loro in qualche maniera, e la loro attenzione mi ha, ecco, dato proprio il senso del valore della memoria e la speranza che non venga schiacciata troppo sul presente tutta la conoscenza, soprattutto da parte di noi giornalisti, come invece vedo accadere con qualche timore in questi tempi.
11: In chiusura, il Festival del Cinema di Cannes. Ieri sera sono stati assegnati i premi, la Palma d'Oro è andata al regista romeno Cristian Mungiu, in un'edizione dove sono stati premiati i film a carattere sociale e politico. Barbara Sorrentini.
17: Cristian Mungiu vince a Cannes 79 la sua seconda Palma d'Oro. Fjord è un film raffinato in cui il regista romeno mette una contro l'altra la laicità esasperata dell'aiuto sociale norvegese e l'ortodossia religiosa di una famiglia romena trasferitasi in un villaggio su un fiordo. Mungiu lavora sugli estremismi di entrambi, senza mai prendere parte, mostrando come le posizioni integraliste parlino lingue diverse. Il palmarès di questa edizione ha privilegiato i film di carattere umano, sociale e politico. Il Grand Prix della giuria Minotaur di Andrei Zviagintsev parla della Russia ricca di oggi, con l'invasione dell'Ucraina sullo sfondo. Il doppio premio alle attrici di Suden di Amaguchi, Virginie Fira e Tao Kamoto, pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori di Coward di Lucas Dont, sono soldati della prima. Virginie Fira e Tao Kamoto pensa alla salute mentale e fisica in una riflessione sulle democrazie e il neoliberismo. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, i due giovani attori.

0: una donna contro la criminalità bulgara in un'area grigia al confine con la Turchia.
1: Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Night Live ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
5: Torna a Milano Fringe Me, il festival diffuso di arti performative. Dal 22 maggio al 6 giugno, 17 quartieri, più di 200 eventi. Comicità, prosa, musica e spettacoli anche per bambine e bambini. Cercatelo in città. La mappa e tutte le info su fringemi.com.
6: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
7: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
8: Auguri, signor!
7: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
9: Denke che è tedesco.
10: Wann das Lied dauert.
11: Hi, Hitler. Wie kommt denn das, sage mal?
12: Ach, warte, das nächste Mal.

0: C'è la padrona dell'albergo.
1: Mamma! Mamma!

0: La signora Pavinato.
1: Sì, che desidera?
0: Signora, mi manda il tisico. Dice che lei ha un mulino, è vero? Potrebbe darmi le chiavi.
1: Per farne che, scusi?
0: Siamo in cinque, io, tre partigiani e il tisico. Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro.
1: Ma lei chi è?
0: Io sono Silvio, il giornalista partigiano, quello che scrive la scintilla. Ho bisogno del suo mulino. Mi ci fa dormire solo per questa
1: notte? Se ne vada immediatamente. Non voglio avere niente a che fare con gente come voi, che mi avete rubato anche i salami.
0: Signora, guardi come parla, sa. Io non sono né un ladro né uno zingaro. Sono un ufficiale e ho fatto l'università. E se lei mi vede ridotto così è perché sono braccato dai tedeschi e non è mica divertente.
1: Ma no, le ho detto che non voglio avere niente a che fare con gente come voi.
0: Senta, signora, io sono tre notti che dormo in un cimitero.

0: mal di denti che mi sta facendo diventare matto. E se lei non mi dà le chiavi, io sfondo la porta, perché sono un partigiano, combatto contro i tedeschi e ho diritto di essere aiutato. Che c'è il tedesco?
1: Hände hoch! Mani in alto! Was ist das?
0: Macchina da scrivere, machine da tilograph. Io scrittore.
1: No! Du partisan!
0: Oh no, partisan. Io scrittore, artist, romancier.
1: Bandit!
0: Signora, lei parla in tedesco, mi aiuti, questo m'ammazza.
1: Aus!
2: Er ist kein Partisan, kein Partisan.
1: Aus! Bandit! Aus! Via, los, an die Wand! Los, an die Wand!
0: Non potete uccidermi così, dovete processarmi.
1: Tu non hai bisogno di processo, traditore italiano. Tu hai sparato camerati tedeschi.
0: Oddio. Oh, l'hai ammazzato. Col ferro da stiro.
3: Ma dove vai?
0: Che?
3: Delinquente assassino, cosa fa?
0: È stata lei.
3: Elena.
4: Cosa succede? Perché in camera mia non essere mai acqua calda?
3: Presto, l'acqua calda, tenente Franz, presto, svelta! Vada via, presto!
0: Dove?
3: Presto, presto! Dai, vieni con me!
0: Sì!
3: Corri!
5: Guten Tag, Frau Helena!
6: Guten Tag!
3: Geht die Test de lì?
5: Vai, vai!

0: vorrei due parole per la Rai. E qual è il suo pensiero sulla crisi del cinema?
1: Crisi del cinema è crisi di idee. Non ci sono più idee, non ci sono più scrittori.
2: Grazie infinite, Legionella.
3: Signore, le sigarette.
2: Buongiorno, signora. Signora Mangano, permette, permette. Sono Silvio Magnosi.
3: Sì, sì, lo so, quello del romanzo. Andiamo?
2: Sì, ricorda?
3: Senta, scusi se l'altra sera le ho risposto male, ma lei mi telefona alle 3 di notte, mi fa la voce di De Sica. Guardi che io non risponderei neanche a De Sica se mi telefonasse.
2: Scusi infinito, signora Mangano, ma io non sapevo come fare. Sono 3 mesi che cerco di parlarle a Patrocchi. Vorrei sapere se lei ha letto il mio romanzo e se è disposta a fare il film.
3: No, io non sono affatto disposta.
2: No.
3: Però siccome non sono io che decido, ma è il regista, guardi, è lì, è Blasetti.
2: Ah, è Blasetti? E allora parlo con Blasetti e poi le ritelefonerò.
3: Sì, ma non alle 3 di notte.
2: Grazie, infinite.
1: Romanzo, ci vediamo.
0: E chi è?
1: Niente, uno che cerca soldi. Legionari?
2: Gasman, permette!
0: Buongiorno, permette Blasetti.
2: Buongiorno, sì.
0: Sono Silvio Magnozzi, ricorda?
2: Sì. Buonanotte con quei cavalli, eh?
0: Le ho mandato il romanzo, La vita difficile, lo ha letto?
1: Grazie. Ah, La vita difficile, ho capito, sì, bello, bello, bravo.
0: Anche la Mangano lo ha letto, e se lei Blasetti è d'accordo a dirigere il film, io potrei firmare il contratto.
2: Oh, quei cavalli!
0: Lei mi fa firmare il contratto, sì. Mi danno un piccolo anticipo, io ne ho bisogno.
1: Io sono sempre d'accordo di fare un film polemico, ma lei ha dimenticato. Vai un po' più su. Ha dimenticato la censura.
0: La censura?
1: Certo.
0: Scusi, Blasetti, non può venire giù, ne parliamo 5 minuti con calma. Scusi.
1: Senta, mi faccio un piacere, mi aspetti al bar, che devo lavorare, no?
0: Faccia pure il suo comodo. Mancherete altro, non la voglio disturbare, io l'aspetto qui quando ha finito.
1: Che fa, mi aspetta qui lei? Ma devono passare le bighe, ma se ne vada.
0: Bene, allora vada al bar.
1: Se ne vada.

0: Gli esami proseguono con la lettera M. Magnozzi Silvio.
1: Presente.
2: Tocca a me.
3: Dai, vivi, finisci il Marcellino.
2: Tocca a me.
3: Vada, in bocca al lupo.
1: Tocca a me.
2: Ecco.
4: Come mai quel barbone?
2: Ho studiato tutta la notte, professore.
4: Presentarsi con la barba lunga per dimostrare ai professori che si è studiato molto si usava una volta, non oggi. Oggi non si usa più.
2: Mi scusino, lor signori, ma sono 12 anni che io non frequento più l'università.
4: Va bene, cominceremo con una domandina facile.
5: Mi dica, qual è il coefficiente di sicurezza per cementi per i confessi?
2: 0,245. 145. Coefficiente di sicurezza dei cementi precompressi. C'è un 5. Io sono sicuro che c'è. C'è.
4: Giovanotto, non tiri a indovinare.
6: Sieda.
2: Sì.
5: Allora?
2: Questa proprio non la so.
4: Ma se non risponde nemmeno a queste domande?
2: Per piacere, mi faccia una domanda più semplice.
6: Ma questa è una domanda semplice.
2: È semplice.
4: Quanti anni ha lei?
2: 33.
4: Come mai così in ritardo?
2: Ho fatto la guerra. Ho fatto la resistenza, ebbi anche un dito congelato, poi mi sono dato al giornalismo. Mi sono appassionato ai problemi sociali, ai problemi dell'Italia meridionale. Ho anche seguito da vicino le lotte contadine.
4: Le lotte contadine e la resistenza in questa sede non hanno valore.
2: La resistenza non ha valore. E allora che dovevo fare? Come hanno fatto tanti altri, nel 1944 vestire la divisa delle Brigate Nere, presentarmi agli esami armato e farmi dare la laurea puntando la pistola sui professori.
4: Non faccia questi gesti e non alzi la voce. Altrimenti la faccio sbattere fuori.
2: Ho mia moglie e mia suocera fuori che mi aspettano.
4: Beh?
2: Vi prego, non mi fate fare questa brutta figura.
4: Sieda.
2: Grazie.
4: Vede quel disegno? Mi calcoli sul punto A i momenti delle forze di una trave appoggiata con sovraccarico in movimento nei punti 1, 2, 3 nel tratto XY.
2: Vabbè, ho capito. Grazie infinite della vostra gentilezza e scusate tanto se vi ho fatto perdere tutto questo tempo.
7: Ma guarda che fra, in Italia sono pochi.
8: Com'è andata?
7: Ma chi quel progetto? La vita.

0: Alleluia!
1: Mi fai licenziare dal giornale perché non ti basta il mio stipendio. Mi bruci il romanzo perché non hai fiducia in me. E poi mi mandi a scuola come un bambino deficiente, è vero questo, Elena?
2: Sì, è vero, però tu ti eri convinto.
1: No, mi avete convinto, e adesso che mi hanno bocciato io sono contento. E siccome il romanzo io ce l'ho tutto qui in testa, io lo riscrivo paro paro come era prima, a costo di lavorarci 2 anni.
2: E che mangiamo in questi 2 anni?
1: A pane e acqua come ho mangiato io in carcere, se non ti va, marsh! Ritorna da tua madre, brutta vigliacca che sei stata la rovina della mia vita.
2: Ah sì, io ti ho dato la mia dote. Ti ho dato tutto quello che possedevo per farti studiare. E tu adesso mi dici che sono stata la rovina della tua vita.
1: Elena, vogliamo esaminare freddamente il nostro matrimonio? Io e te chi siamo? Siamo parenti? No, non siamo parenti, siamo 2 strani. Tu sei una sconosciuta che io ho incontrato in un mulino.
2: Ma come una sconosciuta? Quando sono scappata per venire con te non abbiamo deciso di vivere insieme per tutta la vita.
1: Ma per vivere insieme, cara Elena, bisogna avere qualcosa in comune. Ma che cosa abbiamo io e te in comune?
2: Intanto abbiamo un figlio.
1: Ma lascia stare il bambino, io parlo delle idee. Ma come, io sono un giornalista e tu non leggi neanche il giornale a fumetti? Io ti leggo un romanzo e tu che mi fai? Mi ti addormenti a letto come una capra? Io amo la politica e la politica, che ne pensi, quella iena di tua madre è alla base della vita e di tutte le cose. Ma tu te ne freghi perché credi di essere furba. Ma tu non sei furba, Elena. Tu sei ignorante. Perché se scoppia la bomba atomica, oh scema, ti polverizza anche a te. Ecco per questo ti dico che noi siamo 2 estranei.
2: E allora, se non abbiamo proprio niente in comune, dimmi tu che cosa ci ha tenuto uniti per tanti anni.
1: I sensi.
2: Come?
1: I sensi e basta.
2: Vuoi dire che hai vissuto con me come si fa con una donna di strada?
1: No, tu l'hai detto. Io non ho detto niente, Elena.
2: Oh, vigliacco. Brutto vigliacco. Dici questo a me che ti ho salvato la vita, che ti ho voluto bene senza neanche sapere chi eri. Bene. Adesso, finalmente, da ubriaco mi dici la verità. Ah, ma io non ti voglio vedere mai più,
1: sai? Come dici, Elena?
2: Ho detto che me ne vado. E ricordati che me ne vado per sempre. E non sperare che torni indietro. E non cercare mai più da me né amore né comprensione. Mai!
1: Ma come io posso cercare amore e comprensione, Elena? Da una donna che a sangue freddo mi spacca la testa in 2 a un tedesco con un ferro da stiro. Oh!
2: Io ho commesso un solo errore nella mia vita. Il ferro da stiro lo dovevo spaccare in testa a te. E non a quel tedesco.
1: Aspettami, Elena, sono a piedi, non
2: no!
1: ho mai parlato con te.
2: Io ti lascio solo, solo con le tue idee, con i tuoi romanzi. Trovati un'altra che ti capisca. Voglio vedere che cosa saprai fare senza di me.
1: Vattene via.
2: Voglio vedere.
1: Vattene via.

0: Chi è quel bell'uomo, Elena?
1: È mio marito.
0: Come mai è qui? Cosa fa a Viareggio?
1: Ma chi lo sa?
0: Non si è nemmeno fermata.
1: Vedrai, tornerà.
2: Domando scusa. Ciao, Elena.
1: Ciao, Silvia. Cosa vuoi?
2: Sono qui di passaggio, Elena. Posso vedere mio figlio o mi è proibito?
1: È nel tuo pieno diritto.
2: E dove posso trovarlo? Perché ti avrei portato un regalino per lui.
1: È andato a casa proprio in questo momento. Via Garibaldi 10, è qua vicino. Ti aprirà la cameriera.
2: Non puoi accompagnarmi tu?
1: No, non è il caso.
2: Come dici, scusa?
1: Ho detto che non è il caso.
2: E se la cameriera non si fida?
1: Non ti preoccupare, telefono io alla cameriera.
2: Beh, non voglio disturbarti oltre, Elena. Porto a pranzo il bambino, facciamo due passi insieme e poi riparto subito per Roma perché ho molti impegni di lavoro.
1: Purché sia a casa prima di cena, eh?
2: Ah, senz'altro, stai tranquilla. Ciao, Elena.
1: Ciao.
2: E se un giorno passi per Roma, fatti
1: d'accordo.
2: Viva. E per qualunque cosa sono a tua disposizione.
1: Va bene.
2: Scusi, signori, se ho disturbato. Arrivederci. Paolino, tua madre ti parla mai di me?
3: Qualche volta.
2: E che ti dice?
3: Che sei sfortunato.
2: Vedi, Paolino, tua madre è una grande donna e noi dobbiamo avere per lei un grande rispetto. Ma ragiona come una donna. Non è vero che io sono sfortunato. La verità è che io non ho mai cercato la fortuna. Paolino, mi senti?
3: Sì.
2: Io sono uno che non ha mai cercato la fortuna. Hai capito la differenza?
3: Sì. No.
2: Un giorno a tuo padre, Paolino, le hanno offerto dei milioni, case, automobili, motoscafi. E sai che ha fatto tuo padre? Li ha rifiutati.
3: Perché?
2: Perché per prendere tutti quei milioni avrei dovuto, come dire, come tradire un amico. Tu tradiresti un amico?
3: No. No.
2: Lo vedi, Paolino, che tu mi capisci? Tua madre non sempre mi ha capito, sai. Infatti tu oggi saresti un bambino ricco, milionario, se io avessi chinato il capo e avessi detto sì.
3: Invece tu che hai detto?
2: Ho detto no.
4: Prima legge. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario, lui osserva la distribuzione degli elementi, sentimento di paura.

0: sa come intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.
1: Appuntamento col commendatore.
2: Si accomodi, il commendatore l'aspetta.
3: Molto piacere riconoscerla. E molte grazie per aver accettato il mio invito.
1: Buongiorno.
3: Prego, si accomodi. Il mio avvocato. Potremo parlare liberamente.
1: Felice di conoscerla.
3: Me la immaginavo più anziano. Ho qui un articolo firmato da lei che termina con queste parole.
4: Mi dia Zurigo. Zurigo, per favore.
5: Un cinzano, Magnozzi?
3: Nel prossimo articolo faremo i nomi di alcuni industriali che, in vista delle elezioni politiche, hanno spedito clandestinamente all'estero decine e decine di miliardi. Io vorrei sapere se in questa lista c'è anche il mio nome.
1: Commendatore, se lei mi ha chiamato qui sa perfettamente che ci sarà anche il suo nome.
3: Lei crede di avere prove sufficienti per fare questa pubblica e assurda denuncia?
1: Beh, io non sono un bambino e se ho deciso di coinvolgere nello scandalo lei e persone molto, ma molto più in alto di lei, vuol dire che sono sicuro di quello che faccio, commendatore.
3: Magnozzi, lei non mi fa paura, lo sa?
1: Lo so che lei è di quelli che non hanno paura.
3: Ecco, bravo. Io l'ho fatta venire qui solo per evitarmi delle noie. Io non amo gli scandali, non mi piace vedere il mio nome sui giornali, quindi desidero che questo articolo non venga pubblicato. Possiamo quindi metterci d'accordo.
1: Che cosa intende per metterci d'accordo?
3: Io ho la presunzione di capire subito con chi ho a che fare. Lei non è una persona gretta, lei è un intellettuale, un borghese come me. Dunque troveremo un accordo, no? Quanto le danno per questi articoli?
1: 5.000 lire, commendatore. No, no, no. Noi non ci potremo mai mettere d'accordo, anche se lei me ne offre 50.000.
3: Io non le offro 50.000 lire. Io le offro 5 milioni. Quanto le danno al mese?
1: Di che?
3: Di stipendio al giornale, intendo.
1: 30.000.
3: E come può vivere con 30.000 lire?
1: Male, commendatore.
3: Io le offro 300.000 lire. Lei come giornalista non può rifiutare, perché io, oltre alle mie industrie, sono proprietario di giornali, riviste, produco dei films. E lei, che è uno scrittore non ancora affermato, solo con me può avere un avvenire brillante e sicuro. È sposato?
1: Non legalmente, convivo.
3: Ha figli?
1: No, per fortuna. Sì, uno in viaggio.
3: Complimenti! Ah, sa che cosa faccio allora? Io le offro 2 ettari di terreno fabbricabile intestati a suo figlio. Oggi il terreno non vale niente, ma tra 10 anni sarà una fortuna e suo figlio sarà ricco. Magnozzi!

0: monolito, la macchina in garage.
1: Va bene, dottore.
2: Buonasera.
3: Silvio, signora. Ma quella non è la macchina di mio marito?
2: Sì, signora, la mia Giulietta è dal meccanico, così io ho approfittato.
3: Invece lei non deve approfittare. Lo sa che il commendatore è molto geloso delle sue macchine. Che sia l'ultima volta.
2: Scusi, signora, se mi sono permesso è perché ho portato la mia signora. Desiderava tanto conoscere lei, il commendatore e la vostra stupenda casa. Permette che gliela presenti?
3: Più tardi, adesso da fare.
2: Sì.
1: Come va, Brian?
4: Cara eccellenza.
2: Permette, commendatore?
4: Sì. Io vi ho chiesto un favore ed è la prima volta che ve lo chedo e voi tergiversate per rifiutare.
1: Starete uscendo un po'.
4: Io so,
1: ho
4: già parlato con il medico.
0: Parla con me.
1: Lo sai, sono sempre a tua disposizione.
2: Le presento la mia signora, commendatore.
1: Scusi.
5: Molto piacere, desideravo tanto conoscerla. Mio marito mi parla sempre di lei.
4: Complimenti, molto carina. Non se la merita mica, sa?
2: Se lo dice lei, dai mari del nord, sì.
5: Sì.
1: Vieni.
5: Ma dove è andato?
1: L'ha chiamato il commendatore.
2: Eccomi, commendatore. I miei omaggi, principe.
4: Chi le ha dato l'ordine di pubblicare queste fotografie?
2: Ah, c'è stato un fatto di sangue in Calabria, commendatore. Lei era assente da Roma e io mi sono permesso di telefonare al giornale a suo nome.
4: Ma come, lei si permette di togliermi un paginone di principi e ci mette delle fotografie di braccianti calabresi?
2: Scusi, commendatore, se insisto, ma a me sembra che oggi la gente si sia stancata di vedere pubblicate sui giornali tutte queste teste di principi e di principesse.
4: Chi gliel'ha detto a lei?
2: Chi me lo deve dire? Le ricordo, commendatore, che io sono un giornalista.
4: Lei era un giornalista, adesso non lo è più. Lei è uno dei miei segretari e per questo la pago profumatamente. In secondo luogo le dico che lei è anche un cretino. Non prenda mai più iniziative, si dimentichi di essere stato un giornalista, dimentichi di avere delle idee personali e faccia soltanto quello che le dico io.
2: Va bene, commendatore.
4: Si è accertato che il servizio funzioni? C'è champagne per tutti?
2: Sì, commendatore, 150 bottiglie.
4: Ha telefonato al mio dentista?
2: Sì, martedì alle 3 l'appuntamento.
4: È arrivato il ministro?
2: Non ancora, commendatore.
4: Ha mandato a prendere, sua eminenza?
2: Sì, deve essere già arrivato, commendatore.
4: E allora che cosa fa qui? Vada a ricevere.
2: Subito, commendatore. Scusa, Elena.
6: Sì.
0: Fernando!
1: Che cosa posso offrirle,
7: Eminenza? Senz.
1: Magnozzi, senz.
2: Subito, commendatore.
1: E lei, reverendo?
7: Niente, grazie.
2: Questi ordigni non funzionano mai.
4: Ma insomma, Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il senz.
2: Ma non funziona, commendatore.
4: Lo vede che funziona, Magnozzi? Non si meravigli, Eminenza. Dopo il lavoro io e i miei collaboratori ridiventiamo ragazzi. Venga in giardino, Eminenza. Magnozzi, prego, da questa parte, Eminenza. Prego.
2: È stato il commendatore, gli è scappato un po' di senso. È stato per sbaglio.
5: Ho visto. È questo il lavoro che fai?
4: Ecco, qui intorno alla piscina organizzerei il grande pranzo per i bambini poveri. Laggiù, un piccolo Luna Park. Nell'interno, un
2: concerto. Permette, Eminenza.
4: Silvio!
2: Valla a raccogliere.
8: Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa: poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
9: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi, sulla pagina Facebook Comizi d'Amore. Grazie, a presto!

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovati alla pillola vaggiù in questa domenica 26 maggio e oggi una pillola vaggiù speciale dedicata alla prevenzione del melanoma. Chi di voi e chi di noi si fa la mappatura dei nei?
1: Allora, dal dermatologo mi capita di farli, della mappatura dei nei ammetto che non sono molto brava. Se non l'ho fatta finora vuol dire che la comunicazione non è così efficace e soprattutto la prevenzione non va a cascata su tutta la cittadinanza, forse arriva a chi effettivamente è un soggetto a rischio, però io non ho mai letto, visto troppo.
2: Più o meno tutti gli anni vado. Sono un soggetto a rischio nel senso che ho tantissimi nei e nel tempo sono cambiati e quindi il medico mi aveva detto di andare a fare una volta all'anno il controllo.
0: Per parlare di prevenzione abbiamo incontrato Anna Pelizzone, una delle fondatrici dell'associazione M Rouge, e Andrea Mauricchi, oncologo all'Istituto dei Tumori. Anna, di cosa si occupa l'associazione M Rouge?
3: Sì, allora M Rouge è appunto un'associazione che ha sede a Milano, che ha l'obiettivo di supportare la ricerca e la prevenzione delle malattie oncologiche, anche delle malattie rare, con una particolare attenzione, diciamo con un focus sul melanoma. È nata a Milano nel 2010, ma ha una vocazione internazionale ed è nata per ricordare Mara, che era una nostra amica che purtroppo da molto giovane si è ammalata di questa malattia. E quindi per ricordarla ci sembrava che appunto il modo migliore per ricordarla fosse provare a finanziare la ricerca sul melanoma, e quindi in modo molto spontaneo abbiamo organizzato noi amici una festa, quello che era allora l'Arcibit in via Vatta a Milano, e diciamo che ognuno ha un po' messo a disposizione le sue passioni, le sue competenze, i suoi contatti, quindi abbiamo organizzato una serata che è riuscita particolarmente bene, oltre le nostre aspettative. Sono venuti amici DJ a suonare, amici hanno messo a disposizione delle magliette dell'Inter per fare un'asta, amici fotografi hanno esposto, messo in vendita le loro foto e così via, e abbiamo raccolto un bel gruzzoletto che abbiamo deciso proprio di appunto donare alla ricerca sul melanoma.

0: che azioni di sensibilizzazione fate con l'associazione?
1: Allora, prima di tutto in realtà finanziamo progetti di ricerca, prevalentemente attraverso borse di studio. Abbiamo realizzato oltre una ventina di progetti di ricerca anche a livello internazionale, collaborando per esempio con l'Istituto dei Tumori, con lo IEO, con l'ospedale di Genova, insomma con tantissimi enti che in Italia si occupano di questa tematica, che poi hanno portato a delle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. E quindi abbiamo anche tantissime pubblicazioni su riviste internazionali, e poi abbiamo deciso anche di dedicarci anche alla prevenzione. Quindi abbiamo realizzato diverse campagne anche in collaborazione con altre associazioni che si occupano delle stesse cose, quindi di sensibilizzare sul tema della prevenzione del melanoma. Per esempio abbiamo collaborato con una rete di farmacie a Milano per la prevenzione, abbiamo collaborato, organizzato delle iniziative all'interno delle scuole, ma anche sul luogo di lavoro, per esempio tra gli agricoltori, che ovviamente sono particolarmente esposti.
0: Come si fa a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi su questa questione?
1: Sicuramente prima di tutto ha molto senso fare informazione, quindi credo che il punto di partenza sia quello, raccontare in modo ovviamente accessibile alle persone con cui stai parlando, al target con cui stai parlando, che questa malattia esiste e come si può prevenire. Sicuramente prendere alcune precauzioni, per esempio quando ci si espone al sole, senza fare però terrorismo, e sicuramente fare dei controlli, fare tanti controlli, soprattutto se si è dei soggetti a rischio. Ma questo, come dire, lo farei spiegare meglio ai medici competenti. Abbiamo in programma di organizzare una serata appunto di sensibilizzazione sulla tematica, ma soprattutto una serata per stare bene insieme e per raccogliere fondi poi da destinare alla ricerca, che è proprio insomma un po' quello che facciamo, quello che è nel nostro DNA, visto che siamo nati anche da una festa. Quindi abbiamo in programma il prossimo autunno di organizzare una serata all'Osteria Democratica, però è ancora tutto in fase di definizione, quindi se volete restare aggiornati su quello che organizzeremo, vi consigliamo di seguire i nostri canali e il nostro sito, che è mrouge.org, oppure la nostra pagina Facebook.
2: Che sicuramente uno dei problemi più grandi è il fatto che per prendere una visita ci vogliono mesi, mesi e mesi. Cioè anche a me è successo di prendere un appuntamento dopo un anno dopo, ma poi quando arrivava quel giorno, non so, magari non ero neanche in Italia e quindi non potevo farmi il controllo. Sicuramente questo, l'attesa per gli appuntamenti, da migliorare.
3: Ne ho tolti tre. Sì, sì. In realtà uno estetico e gli altri perché erano più sospetti, ma tutto bene.
2: Sì, non sono a rischio, però appunto vabbè, metto la crema solare, i miei genitori comunque in realtà sono a rischio, hanno già tolto qualche neo, quindi lo faccio anch'io.
4: No, ma so che dovrei. I miei genitori lo fanno, quindi magari quando avrò... diciamo che il prossimo anno lo faccio sicuramente.
5: No, io non l'ho mai fatto, però so che comunque bisognerebbe farlo, però non è qualcosa che ho mai fatto.
6: Ma ne hai già sentito parlare?
5: Cioè sì, so che comunque è importante magari fare una mappatura e sapere un po' ne eccetera, però non mi è mai capitato di farlo. Cioè so che dovrei, però...

0: Andrea Mauricchi.
1: Io sono un oncologo e un chirurgo che ha iniziato la mia carriera lavorativa in questo posto, all'Istituto dei Tumori di Milano, e sono sempre rimasto qui. E quindi diciamo che questo è un posto un po' particolare, primo perché cura e fa la ricerca sui tumori, e poi perché qui ognuno ha una propria specializzazione che diventa molto, molto spinta, no? E quindi si occupa di un tumore o di un tipo di tumori. È un percorso, diciamo, estremamente che poi prende una strada molto molto stretta, molto specifica.
0: Quindi tu ti occupi della chirurgia dei melanomi?
1: Sì, io mi occupo dei melanomi, diciamo, tout court. E lavoriamo in un'unità melanoma che fa tante attività su questo tumore e anche sugli altri tumori principali della pelle, che sono il carcinoma di Merkel, che è un tumore molto molto raro, e poi tumori molto più comuni, che sono i carcinomi basocellulari o squamocellulari, che sono poi i tumori più strettamente legati all'abuso, all'eccesso di sole che cronicamente si è un po' assimilato. E noi facciamo quindi dalla diagnostica alla chirurgia ambulatoriale, alla chirurgia in day hospital e alla chirurgia maggiore, quindi con un ricovero vero. Ovviamente siamo anche in contatto con i nostri colleghi oncologi che si occupano della malattia più avanzata, quindi delle terapie cosiddette sistemiche.

0: Come ti sei avvicinato all'associazione di M. Rouge?
1: Nel caso di M. Rouge, io ho avuto la possibilità di conoscere Mara e l'abbiamo curata per un certo tempo, poi lei è passata ad altri tipi di cure e quindi dopo un po' di tempo ho rincontrato i suoi genitori, mi ricordavo molto bene del suo caso e di lei, e poi è nata innanzitutto un'amicizia e anche una collaborazione che sono molto contento di, diciamo, di avere e di poter riuscire a portare qualcosa di utile, perché è un'associazione che si è distinta per fare un lavoro veramente di qualità.

0: Cioè, Mara era abbastanza giovane, no? Comunque, quindi diciamo, come si fa a prevenire i tumori della pelle, i melanomi in età giovane?
1: Allora, Mara era sicuramente molto giovane, diciamo, quando si ha quell'età ovviamente non si pensa certamente al cancro, no? Come è giusto che sia. Tuttavia il melanoma è un tumore che può insorgere anche in età giovane e quindi è importante saper, diciamo, avere coscienza di questo e quindi mettere in atto delle forme banali, molto semplici di prevenzione, perché la pelle tutto sommato è un organo molto superficiale, è quello che si vede di più e anche si può vedere in maniera molto semplice, molto, molto più facile e anche non invasiva rispetto ad altri tipi di tumori che sono situati in altri organi, in altri distretti anatomici. E quindi una prima visita dei nei in età giovane, partendo dai, in genere dai 15-16 anni, poi questo in generale, poi magari ci sono delle situazioni particolari che magari vedremo dopo, come le storie familiari o diciamo determinati assetti genetici che espongono queste persone a un rischio più elevato.

0: Beh, adesso i giovani hanno sicuramente delle modalità di informazione molto dirette, no? Rispetto, diciamo, a chi ha un'età più avanzata, e mi riferisco ovviamente ai social, che sono uno strumento formidabile per mettersi in comunicazione. E quindi questo potrebbe essere uno strumento, una via di informazione, e anche, secondo me, per avere delle forme anche di interazione più attiva, no? Rispetto a un'informazione che una volta era calata un po' dall'alto, adesso invece è molto più dialettica, e quindi i social credo che siano uno degli strumenti più efficaci in questo senso.
1: Per ora è soltanto un'idea, ma magari possiamo lanciare un appello, che è un'occasione per fare prevenzione, per esempio a Milano in luoghi pubblici, potrebbe essere organizzare delle giornate di visite di controllo dei NEI nelle piscine. È una cosa appunto che per ora è soltanto nella nostra testa, però se c'è qualcuno che ascolta e che, come dire, lavora in una piscina o è interessato a questo progetto, ci può contattare.
2: Sì, che potrebbe anche essere un'ottima occasione per sensibilizzare le famiglie, perché anche da più giovani, diciamo, la prevenzione va fatta anche con crema solare e tutto il resto.
1: Sì, poi ci piacerebbe raggiungere dei luoghi appunto che sono vissuti in maniera molto trasversale, perché comunque la cultura della prevenzione non è presente ugualmente, in tutte, diciamo, in tutte.
2: E tutto il resto.
1: Sì, poi ci piacerebbe raggiungere dei luoghi appunto che sono vissuti in maniera molto trasversale, perché comunque la cultura della prevenzione non è presente.

0: idea, nel senso che bisogna trovare delle modalità che siano attrattive, no? Che siano anche più leggere, tutto sommato, perché non bisogna, diciamo, gravare con un messaggio troppo pesante. E quindi l'idea della piscina o comunque altri luoghi di intrattenimento. L'estate poi si va al mare, si va in piscina, insomma, ci si veste un po' più leggermente, quindi, e si ha una maggiore interazione con il sole. Quindi questa idea mi sembra assolutamente molto molto intelligente.
1: Allora mettiamo subito Au Marché du Soleil, Massilia Sound System.

0: Ti metti la crema solare spesso?
1: No, non molto. In realtà, cioè, forse sulla faccia di più. E d'estate devo, perché ho la pelle chiarissima, quindi devo per forza, se vado al mare o in spiaggia, ogni 3 ore mettermela e rimettermela.
0: Però... quindi tu te la metti ma te la rimetti.
1: Sì, sennò mi scotto subito.
2: L'idea mia in effetti è che la crema tappa un po', essendo insomma un cultore della libertà del corpo, alla fine io preferisco non utilizzare niente. Capisco che a livello di prevenzione questo è un discorso brutto che non andrebbe fatto, però.
0: E ti capita di andare dal dermatologo a fare la mappatura dei nei?
1: Sì, l'ho fatta recentemente in realtà, perché sono piena di nei, però non mi ha trovato nulla, quindi tranquillissimo.
0: Ma su questo argomento secondo te c'è abbastanza prevenzione?
1: No, non penso. Cioè, io per esempio l'ho fatta, ma solo perché so che mia madre ne ha tanti e ne ha dovuto togliere un paio, quindi mi ha consigliato vai a controllare.

Beh, direi che quando eravamo piccoli non c'era assolutamente questo tipo di informazione e molto spesso ci mandavano un po' allo sbaraglio, no? E senza alcun tipo di barriera protettiva. Adesso invece le cose sono molto diverse, c'è un'informazione diffusa sulla importanza della prevenzione e c'è anche molto dibattito, devo dire, rispetto a questo, perché alcuni, leggevo degli articoli di giornale recentemente, dicevano che i solari potevano avere un effetto controproducente se non erano affiancati da una corretta modalità di esposizione. Questo è vero, nel senso che se uno mette un solare una volta, poi non è che può passare tutta la giornata al sole senza rinnovarlo oppure senza comunque un minimo di equilibrio. Per cui il solare è importante, ma altrettanto importante è scegliere una modalità piuttosto equilibrata per affacciarsi al sole. Il sole fa bene per tante cose, fa bene per il metabolismo, fa bene per le ossa, l'umore, e quindi il sole è senza dubbio un elemento importante. È chiaro che bisogna stare lontano dagli eccessi. Il sole in eccesso sappiamo che fa male.

0: come se riconosce un neo che diciamo sta prendendo una direzione verso il melanoma?
1: Un neo che sta prendendo una direzione diversa da come è sempre stato, si riconosce soprattutto per i cambiamenti che ha, che mette in atto in maniera improvvisa, in poco tempo, in poche settimane, in qualche mese, ossia cambia la sua forma abituale, rimane magari, acquista una variegatura di colore che prima non aveva, aumenta le proprie dimensioni in maniera rapida. Quindi ci sono degli elementi che devono, non dico necessariamente allarmare, se anche un neo cambia, non necessariamente questo è l'espressione di una trasformazione, però è importante osservarsi, magari facendosi aiutare in certi punti che da soli non si raggiungono, periodicamente, non tutti i giorni, sennò diventa una mania, ogni 2 o 3 mesi, e in questo modo si ha una consapevolezza di corredo di nei, e quindi se c'è qualche neo che cambia in maniera evidente, allora lo si può riconoscere subito e quindi si può segnalare. È importante fare la prevenzione. Che cosa significa? Significa avere cura di sé in senso lato, no? Cioè mettere in atto tutte quelle misure che possono prevedere di farci vivere il più a lungo e meglio possibile. Possano prevedere, perché ovviamente ci sono sempre degli elementi di indeterminatezza che fanno parte della vita, quindi bisogna essere sempre ragionevoli, non bisogna mai essere estremisti, bisogna intanto vivere la propria vita e cercare di viverla al meglio. Detto questo, bisogna conoscere che ci sono, che ci possono essere dei problemi di vario tipo. Il melanoma è solo uno dei tanti problemi che si possono avere, e quindi adottare uno stile, un criterio, una linea di condotta ragionevole e attenta. Questo è un po' il concetto, secondo me, della prevenzione: cercare di avere cura di sé.
2: Dal dermatologo no.
0: E dei nei?
2: No.
0: E ci hai già pensato di farlo?
2: No. Perché secondo me non c'è abbastanza informazione in merito, e quindi di base non gli ho mai data troppa importanza.
0: Comunque c'è anche una disuguaglianza un po' sociale, no? Nel rapportarsi con questo tipo di prevenzione. Non tutti hanno anche accesso a queste informazioni.
1: Sicuramente, sono stati fatti anche tantissimi studi su questo, no? Soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è anche un sistema sanitario molto diverso dal nostro, che comunque diciamo prevede delle diversità rispetto alle possibilità economiche, ma anche qui da noi le disuguaglianze economiche e anche le diversità a livello di istruzione, no? Pesano molto, perché non riescono a magari condurre queste persone in maniera tempestiva verso un presidio ospedaliero, oppure non riescono a formare nella testa di queste persone l'idea che ci può essere questo problema, e quindi bisogna magari cercare di prevenirlo. Le disuguaglianze socio-economiche in generale sono sicuramente un elemento che crea dei ritardi talvolta importanti nella diagnosi delle malattie in generale, insomma, e quindi anche nel melanoma.
3: Grazie ad Anna Pelizzone dell'associazione Embruge, Andra Mauricchi, chirurgo e oncologo all'Istituto dei Tumori, e noi ci salutiamo con Le Soleil di Edoardo Vianello, e ci ritroviamo domenica prossima.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Franco Battiato,

L'ombra della luce di Franco Battiato, contenuto nel suo Come un cammello in una grondaia, disco del 1991. Ho sentito un'intervista a Max Gazzè l'altro giorno che citava questo disco e mi sono reso conto di non averlo mai ascoltato. Siamo tutti pieni di lacune, no? Ovviamente. E quindi l'ho ascoltato, mi è piaciuto davvero molto e ho pensato di proporvi oggi in apertura questo brano e magari, se eravate nelle mie condizioni di qualche giorno fa, se non avete mai ascoltato questo bellissimo disco di Franco Battiato, lo potete recuperare chiaramente su tutte le piattaforme. Allora, oggi andiamo in onda dopo la pausa di domenica scorsa dovuta all'abbonaggio. Spero che abbiate rinnovato l'abbonamento se siete storici sostenitori di Radio Popolare o se siete dei nuovi ascoltatori. Abbiate sottoscritto per la prima volta l'abbonamento o una delle diverse forme di sostegno per Radio Popolare. Credo che sia inutile sottolineare quanto i tempi che corrono ci indicano con chiarezza la necessità di un'informazione libera e indipendente, e Radio Popolare lo fa da tanti anni e speriamo che possa continuare a farlo grazie al vostro sostegno, perché è una voce che indubbiamente contribuisce a inserire nel discorso pubblico degli elementi che magari a volte possono essere volutamente tenuti fuori. Quindi così iniziamo subito con un pippone questa puntata, va bene? Vi lascio subito ascoltare un altro po' di musica. Nella puntata di oggi, come sottofondo, con rispetto parlando, ascolteremo i Sigur Rós, il loro album del 2002, dal titolo Impronunciabile. Sono due segni grafici, una parentesi che si apre, uno spazio e una parentesi che si chiude. E ce ne ascoltiamo un po' subito, all'inizio della puntata di oggi.

E allora, come vi dicevo, questi erano per l'appunto i Sigur Rós che ci accompagneranno nella puntata di oggi. Puntata di oggi in cui vorrei parlarvi di due libri diversi, una raccolta di poesie di cui parleremo nella seconda parte e una specie di diario di guerra firmato da un autore illustre, Vittorio Sereni. L'ha pubblicato recentemente, oppure non so se l'ha pubblicato recentemente, ma io l'ho scoperto recentemente, me lo sono fatto spedire. Vittorio Sereni, Senza l'onore delle armi, pubblicato dal Saggiatore, con una prefazione di Luca Lenzini e una nota di Dante Isella. Vittorio Sereni è stato fatto prigioniero dagli americani quando sono sbarcati in Sicilia. E questo diario ripercorre le tappe, ripercorre i suoi ultimi anni di guerra e quello che succede dopo. E ovviamente la scrittura è limpida, stiamo parlando di Vittorio Sereni, ed è un bel modo per riflettere nuovamente su cosa vuol dire fare la guerra. Allora, leggiamo un po' dalla quarta di copertina. Non ho occhi per questo niente scaturito dal niente. Un virgolettato. Questa raccolta di testi è la testimonianza di una sconfitta, la ricognizione dolorosa e antieroica della propria esperienza bellica da parte di uno dei massimi poeti del Novecento italiano. Vittorio Sereni è nato nel 1913, quindi aveva una trentina d'anni nel corso della guerra. Senza l'onore delle armi, il titolo di questo libro, è figlio del paziente lavoro di selezione, riordino e aggiornamento svolto da Vittorio Sereni stesso nei suoi ultimi anni di vita delle proprie memorie relative al secondo conflitto mondiale. Dalla cattura in Sicilia del 1943 alla prigionia in Nord Africa fino al ritorno, con il corpo e con la mente, in quegli stessi luoghi a distanza di anni, Sereni si confronta con limpida sincerità con le illusioni perdute e la fatica quotidiana dei giorni trascorsi nei campi lontani. A distanza di decenni lo osserviamo così piegarsi sul se stesso trentenne, con uno sguardo allo stesso tempo curioso e coinvolto, raccontando episodi in cui il vissuto privato si mescola alla grande storia, e in cui le immagini quasi liberatorie della resa si alternano a quelle dei viaggi estenuanti, l'incontro timoroso con i soldati stranieri, i momenti di sollievo fra compagni d'armi e le fantasie di ribellione. Come scrive Luca Lenzin nella sua prefazione, nell'incapacità di spiegarsela, la tragedia della guerra si esprimeva per Sereni in un nodo doloroso e altrettanto ineludibile. Un nodo in cui il destino collettivo si fondeva con quello personale, sovrapponendo paesaggio, tempo e coscienza. Il tentativo estremo di uno scrittore di offrire un ordine al caos di una infinita stagione di orrori. È un libro che io ho trovato di grande interesse, l'ho letto negli ultimi giorni, è un testo breve, sono 116 pagine in tutto, e insomma sarebbe il caso di prenderlo questo libro e leggerlo tutto. Io vi leggerò qualche passo qua e là e vorrei cominciare dalle sue annotazioni dell'anno 1943. L'anno 43 comincia nel mio ricordo con un sorriso indefinibile colto sulle facce della gente di Atene. Conta poco che fosse ancora il 42, un mattino dell'ottobre del 42, all'indomani dell'offensiva di Montgomery a El Alamein, e si chiude su un paio di mutande sventolate da un prigioniero tedesco davanti a noi, prigionieri italiani, in una cava alla periferia di Orano, Algeria. Ma prima di questo epilogo passa attraverso i vagoni di una tradotta che da Atene risale a Mestre al ritmo saltellante di Rosamunda, intristisce e si rattrista nel cineteatro di Empoli per una sciantosa il cui amore, no, l'amore suo non può dispendersi sul vento con le rose. Sbigottisce e si indigna su un comunicato a ora tarda, secondo cui quei due pazzi si sono incontrati al Brennero per decidere di continuare la lotta in Europa e in Africa, quando della Tunisia restava all'asse lo spazio di un fazzoletto. Agonizza di paura tra le remore di un imbarco sempre rimandato e sempre minacciato, prima per aereo da Castelvetrano, poi per mare dalle macerie di Trapani.
si rianima e tira un respiro di sollievo all'annunzio della caduta di Tunisi. Sfila inquadrato tra le bandiere bianche della gente di Paceco, Trapani, e le armi di una pattuglia di airborne americani. Si sdraia con un altro ben più profondo, magari solo fisiologico e ormai bestiale, respiro di sollievo nello stadio di Trapani trasformato in campo di concentramento provvisorio.

Di queste cose ho già scritto varie volte, in versi e in prosa. Sono arrivato al ridicolo, affliggendo col raccontarle amici e familiari. Mi ci sono accanito dentro di me per anni, quasi si trattasse di un enigma di cui non venivo a capo, che la memoria riproponeva continuamente e che ammetteva soluzioni disparate e molteplici. Quasi si trattasse di un nodo dentro di me, sciolto il quale soltanto avrei potuto avere occhi per altro, orecchi per altro. Io che sogno molto raramente, e inesatto lo so, ho sognato l'estate scorsa una specie di allegoria del 43, o meglio della resa italiana in Africa e in Sicilia. Scriverò un giorno o l'altro questo sogno, o non lo scriverò affatto. Oggi mi accorgo che dalle mie breve relazioni su figure o fatti del 43 molte cose sono rimaste escluse e non delle meno indicative. O forse è più giusto ripetere che anni o giorni, per un verso o per l'altro memorabili, sono in verità inesauribili. Mai tutto è veramente detto. Il pozzo è davvero senza fondo, lo si scopre ogni volta con emozione.

Oggi, a proposito dell'incontro del Brennero, doveva essere il 10 o l'11 aprile del 43, vorrei dire di certi elmetti che non arrivavano a Empoli, dove stavamo riarmandoci, e dunque, se gli elmetti non arrivavano, perché mai avrebbero dovuto mandarci in Tunisia, dove la guerra era agli sgoccioli? Infatti ebbi un permesso per andarmene a Modena 2 giorni, e lì ascoltai il comunicato del Brennero, e avevo appena chiuso la radio che una telefonata mi ruppe in due il permesso, perché dovevo rientrare a Empoli col primo mezzo. L'ordine dice Villa San Giovanni, precisava il telefonista, ma io sapevo che Villa San Giovanni voleva dire Castelvetrano, e Castelvetrano imbarco immediato sull'aereo per la Tunisia, dove saremmo scesi, dato e non concesso che ci arrivassimo, per essere fatti fuori a vista o cadere prigionieri. A quella storia degli elmetti che non arrivavano e a cui nei nostri troppo interessati ragionamenti era condizionata la nostra partenza, è fermo il mio ricordo. E l'immagine del nostro assurdo destino è tutta lì. Uno scompenso tra il battaglione in armi che marcia lento verso la stazione di Empoli, dentro un silenzio di morte, e quegli elmetti che non erano arrivati.

Una coperta da campo è per me il 25 luglio. Eravamo prigionieri da non molte ore, chiusi dentro lo stadio di Trapani. Noi ufficiali in una casermetta adiacente al campo sportivo. I soldati, 10.000 circa, attendati alla meglio nel campo vero e proprio. La notizia, penetrata per chissà quali vie, era esplosa in un boato di quella moltitudine pigiata. Un'esplosione quale mai doveva essersi udita, per passate prodezze domenicali tra le vecchie tribune gradinate. Al boato tenne dietro uno sparo, una sentinella americana, innervosita, forse impaurita, aveva lasciato partire un colpo dal mitra. Qualcosa su cui era stata gettata una coperta ci passò davanti, trasportata a braccia, attorniata di visi torvi. Guardavamo zitti, senza renderci ben conto. Uno del seguito ci disse: «È morto anche per colpa vostra. Mettetevi sull'attenti almeno, signori ufficiali». Sono caduto prigioniero in Sicilia, a Paceco, Trapani, a opera di un reparto aviotrasportato dell'esercito americano. Erano le ore 13:30 circa del 24 luglio 1943, la vigilia del crollo del regime. Da 2 anni o quasi il mio reparto cercava di raggiungere l'Africa del Nord, senza riuscirvi. Fummo ad Atene 4 mesi per questo, al tempo dell'asse fermo a El Alamein e quasi in vista di Alessandria. Quella del luglio 43 fu la volta buona, da prigionieri. Sbarcammo a Biserta il giorno di Ferragosto, tra lo scherno e peggio dei francesi là stanziati, gollisti o meno, dei colonial fascisti di laggiù, diremmo oggi, ma vale anche per allora. Meno male per noi, nemmeno nel 43 gli americani li avevano in simpatia.

Non c'è bisogno di arrivare all'8 settembre del 43 per scoprire che uno dei sentimenti più diffusi tra noi, ufficiali dell'esercito italiano, era una specie di senso di colpa verso l'alleato dal quale stavamo staccandoci. Saltavano i fascetti dai baveri degli ufficiali della milizia, caduti prigionieri con noi, e venivano sostituiti con le stellette dell'esercito. Mentre gli ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, cui gli americani avevano lasciato una larva d'autorità in quanto responsabili ai loro occhi della moltitudine di sbandati che eravamo, si affannavano a scovare nel campo gli antibadogliani, i fascisti insomma, secondo loro. Sicché il meccanismo semplicistico, l'unico disponibile del resto, della fedeltà al re, che vuol dire fedeltà alla patria, garantita dall'onore militare, il quale fa sì che le guerre continuino, fece presto a dividere il campo in due parti, quelli che non discutevano il 25 luglio e quelli che lo discutevano, ma già sottovoce. In nome di che cosa questi ultimi? Diciamolo chiaro, in nome dell'onore militare, della parola data e di altri impegni e giuramenti di fedeltà. Certo, ci sarà stato anche chi taceva su tutto e vedeva pur qualcosa al di là di certe fasulle alternative di incompatibilità tra parola data da una parte e fedeltà al monarca dall'altra. Ma non ne fanno cenno le cronache di quel formicolante campo di prigionia, che era per l'esattezza il 127 di Shanzi, Algeria, non molto lontano da Sidi Bel Abbès, località cara alla legione straniera. Completava il quadro un ragguardevole numero di gente catturata in panni borghesi e in panni borghesi giunta sin lì, siciliani o residenti in Sicilia, che dal reparto in sfacelo se l'erano squagliata a casa, ma poi avevano dovuto presentarsi alle truppe occupanti. E un ragguardevole nucleo di combattenti d'Africa che ancora non erano stati spediti nei campi d'oltreoceano. Bisognerebbe dire qualcosa dell'aria astratta, alquanto stralunata di questi ultimi, per i quali la guerra doveva essere diventata niente più che un fatto agonistico e personale tra loro e gli inglesi, mesi e anni avanti e indietro per il deserto, e qualcosa del dileggio e delle baruffe cui dava luogo la presenza di quegli altri in abito civile. Al grido di fuori i borghesi si incrociava nel campo quello di «fatelo federale» di recentissimo conio, e certo, quasi incomprensibile alla gioventù di adesso.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Avrete riconosciuto la voce di Nick Cave, qui accompagnato dai Bad Seeds con Push the Sky Away dal loro disco omonimo dell'anno 2013. Sono già passati 13 anni da questo disco. Allora andiamo avanti con la puntata odierna. Nella prima parte vi ho letto qualcosa da Vittorio Sereni, Senza l'onore delle armi, un diario dei suoi ultimi anni di guerra, di prigionia, e anche il racconto di quando anni dopo sarebbe tornato in Sicilia a visitare i luoghi in cui aveva svolto il suo compito nell'esercito italiano. È pubblicato dal Saggiatore con una prefazione di Luca Lenzini e una nota di Dante Isella. Ad accompagnarci come sottofondo musicale nella puntata di oggi abbiamo niente proprio di meno che i Sigur Rós. Mi sembravano, le loro atmosfere rarefatte, molto intense, e mi sembravano adatte sia per la lettura con cui abbiamo iniziato la puntata, sia per accompagnare le parole di questo libro di cui vi parlerò adesso. È una raccolta di poesia pubblicata dall'editore Città del Sole, l'autrice è Romina Arena e il titolo è Case che non ho abitato. È una raccolta di poesia, divise in tre sezioni: domicilio sconosciuto, domicilio temporaneo e domicilio coatto. Vi leggo qualcosa dalla letta. Innanzitutto parliamo dell'autrice. Romina Arena educa alla lettura consapevole e alla scrittura creativa. Anima laboratorio e cicli tematici di lettura consapevole presso scuole, associazioni, università, le carceri della provincia di Reggio Calabria e stabilmente presso la casa circondariale di Arghillà, sempre a Reggio Calabria. Forma all'animazione di laboratorio di lettura e all'utilizzo didattico, esperienziale e pedagogico della lettura e della letteratura. Ha scritto Leggete e moltiplicatevi, manuale di lettura consapevole per Rubettino 2020. Ha collaborato col racconto Creature alla raccolta della collettiva strettese Stiamo Strette, sempre Città del Sole, uscito nel 2025. Case che non ho abitato è un'opera di profonda autenticità che interroga il significato dell'abitare in un'epoca di precarietà esistenziale, ambientale e politica. Romina Arena costruisce una mappa poetica dell'assenza che è paradossalmente presenza fortissima. La casa che non si è mai abitata diventa il luogo più vero della scrittura. Una scrittura materica e viscerale, capace di trasformare l'ordinario, una vestaglia, una cerata bucata, un avanzo di cena, in reperti di un'antropologia del quotidiano.

0: Allora, come al solito, io ho selezionato diverse poesie, adesso vediamo quanto riuscirò a leggere. Volevo anche aggiungere una nota personale perché io ho conosciuto Romina Arena l'anno scorso quando ha partecipato al mio laboratorio di poesia. Ha partecipato online, collegandosi dalla Calabria, dalla sua terra. E devo dirvi che alcune delle poesie qui contenute le aveva sottoposte al nostro laboratorio, e ce n'era una che è l'ultima di questa raccolta che mi aveva, forse era la prima che aveva mandato, e mi aveva dato la certezza di trovarmi di fronte a una poeta o poetessa, come preferite, a una poeta fatta e finita, con una sua lingua, con una sua cifra stilistica, con una sua materia d'elezione, che si rispecchia perfettamente nel suono e nel fraseggio dei suoi versi. E allora comincerei proprio da questa, anche se è l'ultima, però credo che le raccolte di poesia non vadano necessariamente lette secondo l'ordine proposto dall'autrice o dall'autore, no? Ve la leggo. Le previsioni dicono che pioverà sopra l'entroterra. La terra partoriente dell'esilio mendica latte ed espone nel vento il suo madrigale di costole. Dicono che sarà acqua oltre ogni immaginazione sopra le viscere di chi si attarda. I muri a secco, spaccati di puleggio, aspettano senza aspettare che la loro attesa è un'attesa di anagrafe spesa nel nome di chi ha inciso le proprie iniziali sull'argilla. Sarà dall'acqua la fonte del vino, ma nessuna bocca aperta per berlo. Le porte affacciate su novembre penzoleranno dai cardini, braccia slogate da formidabili addii, porte senza battente, impastoiate da promesse spergiure. Neanche l'acqua può niente davanti all'oblio. Dicono che il fiume si alzerà e il mare gonfierà e le colline smotteranno. Gli alberi precipiteranno, ma rimarrà la pietra, pianta dall'altra parte dell'oceano, e una foto virato seppia dietro un pannellino di plexiglass, sbiadita per il troppo sole o la poca memoria. Chi ci sarà ad aspettare, a grufolare nella nostalgia dei ritorni, a ritagliare i contorni alle notizie, dove solo i lutti contrappuntano le salite che resecano corpi dal computo dei vivi? Chi resta dietro le tende a spiare i mulinelli di vento, i cani a testa bassa, i rantoli delle soglie vacanti? Non c'è più chi torni all'entroterra. Qui è rimasto solo il suono dei denti che battono, il diametro secco di ventricoli asciutti e una sparuta restanza ostinata che scrive e che spasima, che la nostalgia la sente, ma se le chiedi di cosa, una risposta le manca.
1: It's on.

Ecco, a me sembra una scrittura molto densa, molto ricca, molto, molto sonora. Il suono della lingua di Romina Arena è il suono della sua terra, o probabilmente il suono di ciò che la terra, la sua terra, le fa scaturire. E, l'ho trovata fin da subito stupefacente questa poesia, la trovo ancora oggi stupefacente. Vi consiglio davvero caldamente di recuperare questo libro, è un piccolo editore, La Città del Sole. Lo trovate anche online. Andiamo avanti con la lettura. La gran parte di queste poesie sono senza titolo, alcune hanno un brevissimo titolo. Anche questa che vi leggo è senza titolo. Mi togli dagli occhi la lacrità del verde, la mischi al tumulto nero del disappunto che ha sibili rossi di sacramenti e filamenti bianchi di bava che grondano con le domande inevase. La risonanza ha proiezioni che ignorano ora i confini tra i regni. Io non lo so se pascoli ancora sulle macerie, ribadito alla polvere, fine su fine. C'è una trama antica che tu non sai, né sanno le orecchie che vibri dolente nell'aria. C'è una trama antica, la firma sulle tue piaghe, sulle molte piaghe della tua gente. Per voi niente resorti in gallura a ricoverare traumi di infanticidi. Per voi, per te che sanguini al costato e la tua gente cinta di spine e di fame, solo leccare la terra e aspettare dal cielo una nebbia di fuoco. C'è una trama antica che vi strozza da sempre, che ti accalappia agli zoccoli e la tua gente alla gola. C'è una trama antica intessuta da dite molte e molto svelte a sbavare, a cancellare il raglio e le grida e la poesia.

Bene, continuerei con una poesia contenuta nella sezione Domicilio temporaneo. Questa ha un titolo, il titolo è Paola. Dimmi a che ora verrai, dimmelo perché io possa compormi a forma di te. Dimmi a che ora verrai e io ti aspetterò ancora prima. Reciterò fiori di campo coi denti, reciterò a memoria le tue poesie preferite. Ti preparerò l'aria come a un giorno di nozze, perché quando arrivi già tutto ti conosca. Perché tu verrai amata, svelata anima mia, e dall'orizzonte riconoscerò il profilo del tuo ventre e la sagoma delle tue mani. Li riconoscerò come un'autobiografia, come la mappa tra neo e neo, come l'arco tra un seno e l'altro, come la cuspide del desiderio. Da lontano mi preparerò e mi parranno mille anni che tu venga. Anima innestata a questa carne, anima in pena, anima schiuma. Vedi che accade a un cuore che aspetta? Schianta di spasimo sull'ultimo metro e ti chiama rauco come fossi una teoria.

Andiamo avanti, anche questa senza titolo, breve. Punteremo all'orizzonte, sorseggeremo tè dal cassero, guarderemo i tartari avanzare, e anche se saranno solo vortici di sabbia, non sottovaluteremo il rumore che faranno gli zoccoli dei loro cavalli. Se di cavalli si tratta, se di terra si tratta, se non si tratterà piuttosto di mare o addirittura di cielo.

Ne ho selezionata un'ultima, credo di avere il tempo di leggervi anche questa. Cosa è stato seminato nel mare? Con quale pastura che rigetta le ossa è stato ingrossato il mare? Da dove venite, schiene smontate dall'acqua? Dal mare pieno di schiene che avevano un nome. Ossa che si possono seppellire solo nella sabbia. Una tomba di sabbia. Una tomba di niente. Sono arrivate fin qui le vostre vertebre. Almeno non potete dire di non avere avuto un approdo. Qualsiasi corpo abbiate portato, se c'è stato un addio, è stato solo per questo. I pesci si sono cibati dei vostri nomi. Se era una casa che cercavate, adesso è nei loro ventri o dentro i nostri. Negli occhi non c'è più spazio, come spazio non è nella vostra memoria. Vi abbiamo buttato i fiori e allestito le bare, ma il mare continua a sputare i vostri cocci tra scarpe e sandali e le vostre fratture fra plastica e nasse. I vostri cocci, le vostre fratture sulle nostre tavole apparecchiate.

Beh, insomma, anche quest'ultima poesia che vi ho letto ci conferma la grande capacità autoriale di Romina Rena. Non è facile parlare di questi temi, no? Chiaramente nell'ultima poesia stiamo parlando delle persone che muoiono nel Mediterraneo cercando di arrivare in Occidente, no? E la poesia civile, secondo me, è la più difficile da fare, perché bisogna tenere entrambi gli occhi bene aperti, quello dell'occhio del contenuto, ma anche l'occhio del risultato artistico. Non basta dire cose importanti, bisogna dirle in un modo artistico, in un modo con un suono, per esempio, che contenga già in sé il senso, no? I vostri cocci, le vostre fratture sulle nostre tavole apparecchiate, o ancora: sarà una casa che cercavate, adesso è nei loro ventri, i ventri dei pesci che si sono cibati dei vostri nomi. Sono immagini con le quali riusciamo a stabilire subito un collegamento, e sono immagini che hanno una forza, no? Che va al di là del loro significato. Sono particolarmente contento che Romina abbia trovato un editore, abbia trovato una casa per le sue poesie, che è un'operazione sempre molto difficile oggi. Ho seguito da lontano le sue peripezie editoriali, mi ha tenuto aggiornato, e mi auguro che vogliate incontrare la poesia di Romina Rena, Case che non ho abitato, Città del Sole Edizioni. È un libro molto denso, ci sono un sacco di poesie, sono ben 198 pagine per una raccolta di poesia, non è poco. Per soli 15 euro vi portate a casa un libro su cui riflettere, un libro che potrà nutrire voi le vostre riflessioni, un libro da tenere lì sul comodino a leggerne un pezzettino alla volta, magari, come faccio sempre io con le raccolte di poesia.

Vinicio Capossela, ovunque proteggi, sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Mi sembrava corretto farci cullare da questo bellissimo pezzo di Capossela dopo le poesie di Romina Arena che vi ho letto nella parte subito precedente, Case che non ho abitato, pubblicato da Città del Sole. Corriamo verso la fine di questa puntata, vorrei soltanto ricordarvi due appuntamenti che mi riguardano per il prossimo weekend, quindi stiamo parlando del 31 maggio. Farò due cose al lago di Paderno Dugnano, che è un posto che se non conoscete vi consiglio di visitarlo almeno una volta, è una ex cava che è diventata un parco in cui vengono organizzati ogni estate una serie di eventi. E io il 31 maggio farò due cose lì. Dunque, il secondo appuntamento del laboratorio di poesia, stiamo facendo un laboratorio di poesia in tre appuntamenti. Il primo è stato il 26 aprile, il 31 maggio ne faremo un secondo appuntamento, sono sempre

Laboratorio di due ore. Nella prima ora vi leggo e commentiamo insieme delle poesie, e nella seconda ora possiamo leggere e commentare insieme i vostri componimenti, se li avete. Potete iscrivervi mandando un'email a, vediamo se la trovo, paroleselvatichefestival@gmail.com. Info e prenotazioni: paroleselvatichefestival@gmail.com. Bene, il laboratorio si svolge dalle 16 alle 18 il pomeriggio sotto un bel tendone. No, in realtà l'altra volta l'abbiamo fatto in una bella aula al chiuso. Adesso non so dove lo faremo la prossima settimana. Comunque, se vi interessa la poesia, se scrivete o se vi piace parlare di poesia, venite. Poi dopo, lo stesso giorno, dalle 19 farò il mio spettacolo su Springsteen, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola. Dalle 19 l'ingresso è gratuito, in zona ci sono anche possibilità di cibarsi e di bere qualcosa, di mangiare, e lo abbiamo già fatto nella stessa location alla fine della scorsa estate, era la fine di agosto, in orario pomeridiano, ed era stata proprio un bel momento. Quindi se vi siete persi fino ad ora questo spettacolo che sto portando un po' in giro per l'Italia, se siete in zona venite, e se venite fatevi riconoscere, venite alla fine del concerto a salutarmi. Mi fa sempre piacere conoscere gli ascoltatori e le ascoltatrici di Giocare col Fuoco. Va bene, mi resta pochissimo da dire, se non che noi ci rivediamo domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30, e poi, come sapete, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast per riascoltarle nel momento in cui vi è più comodo. Per giocare ancora un po' col fuoco, a volte ci si scotta ma ne vale sempre la pena, e io vi lascio con un Francesco De Gregori di qualche anno fa, Compagni di Viaggio. Buon ascolto e buona domenica a tutte e a tutti. Ciao.

0: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
1: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Popolare Network.
4: Le 15:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Passi avanti verso un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. Dopo la firma, le due parti potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 giugno. Lo dicono i media arabi citando fonti di alto livello. Il memorandum sarà annunciato dal Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran. L'accordo dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Da capire però se prevederà anche il programma nucleare iraniano o se questo punto verrà discusso più avanti. Altro punto ancora poco chiaro riguarda lo stop alle operazioni di Israele in Libano. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue azioni di guerra e stasera Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per discutere la bozza d'intesa.
5: I leader europei hanno condannato l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina, Kiev. I media del paese lo hanno definito uno dei più violenti raid dall'inizio della guerra. È stato lanciato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Al momento sono 4 i morti, più di 60 i feriti, mentre si scava ancora sotto le macerie. Il sindaco di Kiev ha detto che ci sono stati danni in ogni quartiere della città. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe sul dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, che ha fatto 21 vittime.
4: Ad Ankara, in Turchia, centinaia di agenti usando gas lacrimogeni hanno fatto irruzione nella sede del CHP, il principale partito di opposizione. Il blitz dopo che un tribunale ha destituito la leadership del Partito Repubblicano del Popolo. I membri hanno provato a bloccare gli ingressi dell'edificio sfidando l'ordinanza della magistratura. L'anno scorso le autorità turche avevano incarcerato il principale rivale politico di Erdogan, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, candidato del CHP alle prossime elezioni presidenziali del 2028.
5: È ricoverato in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo il dipendente di Amazon che la notte scorsa si è dato fuoco all'interno dello stabilimento di Torrazza Piemonte in provincia di Torino. Al momento non si conoscono i motivi del gesto che è avvenuto intorno alla mezzanotte.
4: Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Tra le sfide più importanti Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando fu del 15,75%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne.
5: Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare dal palco, allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche da lui aperta, ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito ed onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Monio Vadia ricordandolo.
4: Tappa milanese oggi per il Giro d'Italia, i corridori sono già entrati in città dove dovranno percorrere un circuito cittadino per 4 volte prima dell'arrivo in zona Porta Venezia. Sono partiti da Voghera in provincia di Pavia nella tarda mattinata. Era da 5 anni che la Corsa Rosa non arrivava a Milano, storica tappa finale fino a qualche anno fa. 15:34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve, ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
11: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Il cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
13: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
14: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Questa volta dai cassettoni del nostro archivio viene fuori un personaggio molto importante e che magari non vi aspettereste di trovare qui in questo spazio di Radio Pop, Miles Davis, per i 100 anni dalla scomparsa.

sì, proprio lui. Direi di non definirlo solo come un grande trombettista, direi un personaggio che nel campo della musica ha lasciato tracce importantissime. È vero che viene dal mondo, anzi dalla galassia del jazz, ma lui aveva cominciato un pochettino con la musica colta quando si iscrisse alla Juilliard School di New York, che poi abbandonò per cominciare a suonare nei club della Grande Mela. E qui lo ricordiamo proprio partendo da materiale d'archivio che risale all'ottobre 2009, quando andai a Parigi per una mostra che pensavo importante, e così fu, che si intitolava We Want Miles. Quindi ci sarà un'intervista al curatore della mostra, che era alla Cité de la Musique, appunto, di Parigi, e poi nella seconda parte facciamo tre ascolti che hanno a che fare con l'evoluzione di Miles Davis nel mondo della musica classica, soprattutto attraverso il sodalizio con l'arrangiatore canadese Gil Evans. Allora andiamo a Parigi, dicevo, ottobre 2009, Cité de la Musique, We Want Miles.

0: C'est l'exposition, c'est la première salle qui est évocatrice de l'enfance de Miles Davis. Et le principe de la scénographie, c'est qu'on a ces images à l'échelle d'un mur qui sont révélatrices d'un moment singulier de la vie de Miles Davis ou de ses ambitions.
1: We Want Miles è una mostra divisa in due parti. La prima sala della prima parte ricostruisce l'infanzia di Miles Davis con le immagini della sua città, la strada di San Luis semidistrutta da un tornado, e diceva proprio Miles che aveva lasciato tracce del suo carattere, che era così tempestoso, pieno di energia, e il vento del tornado, forse grazie a questo vento che aveva cominciato la sua vita musicale soffiando nella tromba. Miles Davis aveva scoperto il jazz dalla radio e qui c'è un modello proprio di quell'epoca. E poi le foto dei trombettisti di San Luis che avevano creato una scuola che si differenziava da quella di New Orleans per il suono più dolce, meno aperto, meno bandistico, e questo certamente aveva influenzato il suono dello stesso Miles Davis.
0: En fait, créer une école de trompette qui était différente de celle de la Nouvelle-Orléans, avec des gens qui avaient des sonorités moins brillantes, moins claironnantes que les trompettistes de la Nouvelle-Orléans, et quelque chose de plus doux, dont on dit que ça a laissé une influence dans la...

Usciamo dalla Cité de la Musique di Parigi in quell'ottobre 2009 per questa mostra che vi abbiamo appena raccontato con l'aiuto del curatore della stessa. E allora i quattro assaggi importanti per le nuove avventure armoniche e ritmiche della musica di Miles Davis lo facciamo con Kind of Blue, come dicevamo, un sicuro punto di contatto tra la classica del Novecento e il buon Miles, che così abbandonò il frenetico mondo armonico del bebop.

0: da Sketch of Spain 1960, qui l'orchestrazione si fa ancora più complessa e qui restiamo sempre nei punti di contatto con le tecniche di scrittura della musica un po' impressionista, se vogliamo, della tradizione classica spagnola.
1: Ci ascoltiamo Saeta.

il contatto, si stringono un po' la curiosità musicale, ma non solo, di Miles Davis, si avvicina a un punto focale più preciso, ed è quello di Manuel De Falla. Il gioco, diciamo, da un certo punto di vista è prevedibile, è facile, ma comunque il prodotto è assolutamente altissimo. Siamo nel concerto de Aranjuez di Manuel De Falla, riletto e interpretato da Miles Davis. E non dobbiamo dimenticare gli arrangiamenti di Gil Evans.

ultimo assaggio della vicinanza della musica di Miles Davis con il mondo della musica classica. Qui Miles resta a casa sua perché tira in ballo niente poco di meno che George Gershwin e Porgy and Bess. Siamo nel 1958.

qui forse il gioco ritmico, armonico di Davis e di Evans è in un certo senso più facile, perché qui le sfumature e gli echi del mondo del jazz sono ben presenti.

Beh, una ciliegina su questa saporitissima torta devisiana potrei metterla ricordando le due volte che ebbi la fortuna di ascoltare Miles Davis dal vivo. Fu nei primi anni 60, forse anche verso il 65. Erano gli anni in cui al Teatro dell'Arte della Triennale, quello che poi diventò il Piper di Milano, ci furono grandi presenze dal mondo del jazz, le più grandi. E allora due volte fui stregato dalla tromba del buon Miles. E questo è stato Ricordi d'Archivio per i 100 anni dalla nascita, il 26 maggio 1926, di Miles Davis. Un più che soddisfatto saluto da Claudio Ricordi.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Falla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

0: E bentornati a Bollicine da Francesco Tragni e dal dottor Carini, che è numeroso, ci sta seguendo da qualche parte. Ciao dottor Carini.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oh, allora, ben trovato in questa nuova puntata scintillante con un nuovo argomento. E oggi siamo anche in diretta, quindi chiederemo ai nostri ascoltatori un contributo audio o testuale, possiamo dire, ai soliti numeri che tra poco leggeremo. Come stai?
1: Sei d'accordo? Provo a introdurlo io l'argomento.
0: Vai, vai.
1: Vediamo se l'ho capito.
0: Sì.
1: Soprattutto.
0: Penso di sì, dai.
1: Allora, oggi abbiamo bisogno del contributo dei nostri ascoltatori, quindi sarà una trasmissione, almeno nelle nostre intenzioni, il più possibile interattiva, e chiederemo ai nostri ascoltatori di indicarci quali sono i dischi che nei 50 anni di storia di Radio Popolare in qualche modo sono per loro più rappresentativi, no?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Sì, diciamo che chiediamo che ci raccontiate se ci sono dei brani, come per noi in effetti ci sono, che se doveste scegliere appunto di raccontare 50 anni di Radio Popolare con una canzone, scegliereste questo brano. Facciamo degli esempi? Sì, dai, per esempio, magari avete ascoltato per la prima volta una band grazie a una conduzione di uno dei collaboratori di un programma di Radio Popolare, o siete stati ad uno degli eventi organizzati da Radio Popolare che vi ha fatto scoprire qualcosa musicalmente eccelso, ecco il momento in cui ce lo potete dire.
1: Eh sì, diciamo che il primo caso corrisponde al nostro modo con cui abbiamo interagito con la radio, no?
0: Sì, sì, diciamo che è quello che effettivamente proveremo a raccontare noi oggi qui. Volevo, prima di cominciare con un brano, introdurre anche un... vabbè, diciamo che è un cervello in fuga che è parzialmente rientrato a casa, che è, visto che tu oggi non sei qua in Viollearo, a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori ci sarà Zoe, che è qui con me. Ciao Zoe.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao
2: a tutti.
1: Zoe.
2: Ciao.
0: Vuoi dare contatti, peraltro?
2: Certamente. Allora, ci trovate chiamando lo 02 33 001 001, oppure mandando messaggi SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013, o scrivendo una mail a diretta@radiopopolarenetwork.it.
0: popolarenetwork.it. E quindi così potete entrare in contatto con noi. Allora, io partirei prima di tutto con un brano che... ci sono due canzoni che fondamentalmente tutti noi ascoltiamo allo sfinimento tutti i giorni sulle frequenze di Radio Popolare. Una è la sigla del GR, quindi Black Market, la conosciamo benissimo, non la manderemo. Ma ce n'è un'altra che ho scoperto da poco di che cosa si tratta. È un brano di Steve Weisberg che si chiama I Can Stand Another Night, del 1986, quindi sicuramente successivo al brano The Weather Report, ma credo che tutti i nostri ascoltatori lo sentano e risentano almeno prima dei GR, quando appunto c'è il collegamento col network. E noi oggi cominciamo appunto con questo brano che è strumentale, ma che tra poco riconoscerete. Finalmente ne ascoltiamo anche un pezzo un po' più lungo di quello che va in onda prima del giornale radio. Steve Weisberg qui a Bollicine.

0: E questa è la prima canzone che abbiamo ascoltato. In realtà una traccia lunghissima, perché dura oltre 9 minuti, ma insomma ne abbiamo ascoltato un pezzettino. Ricordo ancora Steve...
1: Come l'hai scoperta?
0: Allora, sai che Shazam non funziona perché è troppo breve il pezzettino che va in onda quando c'è. Non so, sei mai provato tu a provare a usare Shazam? Però c'è un'app da cui si ascolta la radio che ti mette sempre la canzone che sta andando, e quindi me l'ha visualizzata. Si chiama non è TuneIn, aspetta che te lo dico. Si chiama Radio Player, e prima del GR ti mette il titolo di questa canzone, quindi è stato abbastanza semplice scoprire di cosa si trattava, insomma.
1: Ho capito. Ma allora, a questo punto, entrando nel vivo della trasmissione, decidiamo noi da dove partire, per esempio...
0: Ma io, guarda, ti direi che a questo punto possiamo partire dal... ci sono già degli ascoltatori che stanno scrivendo, Zoe mi confermi.
2: Abbiamo già dei messaggi, sia su Telegram che negli SMS. Allora, ci scrive Denise su Telegram, che dice: non ho dubbi, per me folgorante è stata la scoperta di Daniela Pes grazie a Matteo Villaci. Invece, negli SMS, Michele dice, ovviamente, DD di Khaled.
0: E noi prendiamo nota, adesso vediamo se poi riusciamo anche a mandarle nella puntata di oggi, che è già piuttosto ricca. E voi continuate a scrivere, quindi ai consueti numeri di messaggi Telegram, 3316214013, e a questo punto, dottor Carini, la tua scelta.
1: Ma sì, allora io sono andato dietro nel tempo, agli anni 80, almeno credo, perché poi la memoria a volte fa degli scherzi, e io ascoltavo soprattutto il sabato sera, magari prima di uscire, Radio Popolare, quando abitavo a Piacenza, si sentiva un po' male, dovevi sempre girare un po' la radio, l'antenna, per riuscire a beccare la frequenza della radio, e c'era in onda Ezio De Gradi. Io non mi ricordo il nome della trasmissione, anzi, se fosse qualche ascoltatore che magari si ricorda il nome della trasmissione che Ezio De Gradi conduceva sul finire degli anni 80, il sabato sera, e grazie a lui io scoprì questa cantante, ma poi anche cantautrice, che si chiamava Jackie DeShannon, che poi ho scoperto essere stata, per esempio, quando i Beatles andarono negli Stati Uniti, lei faceva da supporto ai Beatles, poi ha collaborato con un sacco di musicisti, ebbe anche una relazione con Jimmy Page, pensa un po' te. E poi niente, intraprese anche una carriera da cantautrice molto prima di altre cantautrici molto famose. Comunque, per farla breve, vi faccio ascoltare questo pezzo che tutti conoscono in un'altra versione.
0: Molto anni 80 la versione che tutti conosciamo di questa canzone.
1: Esatto, in realtà è stata scritta a metà degli anni 70 da questa Jackie DeShannon.
0: Forse non l'annuncerei neanche, lascerei scoprire in questa versione totalmente diversa, quella originale, la canzone appunto scoperta all'interno di questa trasmissione, che a questo punto cerchiamo di chiedere ai nostri ascoltatori se si ricordano la trasmissione di Ezio De Gradi di fine anni 80, che non era Il Giro del Tempo, che quella è arrivata molto
1: non
0: dopo. Forse il nome è arrivato dopo. E quindi Jackie DeShannon qui a Bollicine.

0: Versione vagamente country questa di Bette Davis Eyes, che è la canzone che poi Kim Carnes ha portato al successo, cos'era, l'81-82, qualcosa del genere, quindi decisamente prima rispetto a... cioè questa è decisamente antecedente, insomma. Molto da degradi, direi.
1: E quindi... Sì, ma tieni conto che forse questa, non so se degradi l'abbia mai mandata, ma mandava spesso brani di questa cantautrice, ecco.
0: Beh, comunque, insomma, è molto carino. E allora, io intanto continuerei a chiedere... Zoe, è arrivato qualche messaggio?
2: Sono ad arrivare messaggi, sì.
0: Oh,
2: Tommy dice Alfonso di Levante, però non ci dice da che trasmissione.
0: Sembra il titolo, sembra il nome di un posto, oltre che di una canzone.
2: Sì,
0: dove
2: una località balneare.
0: Una località balneare, a Levante.
2: Curia, sì, sì, sì. E Manuela invece dice dagli Appennini alle Ande, se è giusto è merito della Garzantina.
0: Ah, la trasmissione di Degradi, forse. Ti suona?
1: Non lo so, guarda, potrebbe essere. Sicuramente non mi ricordo bene.
0: Probabilmente è giusto, si è sbirciato sulla Garzantina, che ricordiamo è uno delle, insomma, delle bibbie, anzi la bibbia, di tutte le trasmissioni di Radio Popolare andate in onda prima del 2007, che, se non ricordo male, l'anno in cui è uscita appunto la Garzantina.
1: Non mi sembra un titolo di una trasmissione molto da sabato sera, ecco, però potrebbe essere.
0: Non lo so, adesso bisognerebbe recuperarla qua negli studi, non ce l'abbiamo, io ce l'ho a casa, adesso poi lo controlliamo e lo comunicheremo ai nostri ascoltatori. E tra l'altro c'è un, non solo con i consueti messaggi della diretta potete interagire con noi, ma c'è un ascoltatore che si chiama Ludovico, che ha scritto alla mail bollicine@radiopopolare.it nei giorni scorsi. Vabbè, un po' per ricordare suo papà, che era grande fan di Radio Popolare, e musicista, Riccardo Sistilli si chiamava, e però è stato chitarrista di una band che si chiamavano i Polsi Sciolti, che ha fatto anche una canzone relativa all'abbonaggio. Quindi, insomma, parla di Radio Popolare questa canzone. Ora, non so...
1: Ho già mandato qualcosa di questo gruppo?
0: Sì, che però non c'entrava niente con Radio Popolare.
1: Ok,
0: quindi...
1: ok.
0: In questo caso io non so se poi qualche ascoltatore vorrà votarla come canzone che rappresenta Radio Popolare, però è un bel ricordo di appunto di questo gruppo, appunto i Polsi Sciolti, visto che comunque parla da vicino della nostra radio, soprattutto quella in versione abbonaggio. Io la proporrei a questo punto qui a Bollicina. Si chiama La cosa da fare e appunto si riferisce proprio a fare l'abbonamento. Ta-da!

0: E mentre sentiamo i polsi sciolti, la cosa da fare è abbonarsi a Radio Popolare. C'è una telefonata che arriva allo 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono io.
0: Sei tu, ciao, hai iniziato proprio nel modo classico con cui iniziano quelli che chiamano Radio Popolare, giustamente.
1: Mi pare corretto, sono Roberto, sono abbonato, risintonizzato anche. E, no, non so se sono fuori tema, comunque volevo dire che cosa ho scoperto tramite una delle trasmissioni di Radio Popolare, che era Minisonica,
0: sì,
1: del 2014, mi pare del 2014. Ho scoperto Canis, che è un cantautore di origine piemontese, ma che poi vive nel Pavese, così, e ho scoperto questo suo disco che si chiama Effetto Doppler. Io, quando l'ho sentito, me lo sono comprato subito dopo, proprio, cioè, ho messo giù il telefono, ho finito di ascoltare la trasmissione e mi sono preso il CD di questo cantautore, perché a me è piaciuto tantissimo, anche con l'intervista me la sono sentita tutta. Questo era il mio contributo.
0: Sei assolutamente a tema, anche perché noi stiamo raccogliendo un po' di input dai nostri ascoltatori, perché vorremmo fare una sorta poi dopo di gara. Adesso non so ancora le modalità, per cui sicuramente questa la inseriamo. Canis con la M, hai detto, sai che non lo conosco io.
1: No, Canis con la N, come can, è un soprannome, il nome d'arte, che era un suo soprannome da ragazzino, spiegato lui stesso.
0: Quindi funziona. Cioè, ti hanno detto compra il disco di Canis a Minisonica e tu sei andato e l'hai comprato, nonostante l'accento genovese.
1: Sì. No, in realtà io ho sentito tutta l'intervista, ho sentito i brani, me ne sono innamorato e non ho potuto farne a meno di anzi, io spero sempre che ricompaia in qualche, non so, in qualche nell'auditorium, per dire, perché sarebbe veramente fantastico vederlo, sentirlo dal vivo proprio.
0: Ok, niente, grazie.
1: Grazie. Prego, figurati. Ciao.
0: Grazie. Eccoci, dottor Carini, siamo tornati dopo questo brano dopo una telefonata, e a questo punto non ci siamo messi d'accordo sui prossimi.
2: Ma io manderei un contributo da casa, no? Come
0: quale?
2: Questi interventi esterni.
0: Scegli tu allora, perché abbiamo dei contributi di colleghi, collaboratori di Radio Popolare, che ci hanno mandato il loro pensiero relativo appunto
2: Scuffia.
0: Scuffia, sapevo io che andavamo su Scuffia. E allora ascoltiamo cosa dice Scuffia, poi ascoltiamo il brano che ci propone lui in questo spazio di bollicine dedicato alle canzoni che in qualche modo vi rappresentano Radio Popolare. Secondo voi rappresentano Radio Popolare? Renato Scuffietti.
3: Tra i tanti, un disco particolare che ho portato in radio, al quale sono particolarmente legato, è una cover, ovvero un medley tra Over the Rainbow e Wonderful World. L'ha fatta Israel Kamakawiko dal disco Facing Future, un disco che all'epoca è stato molto complicato a recuperare perché non c'erano sicuramente i mezzi di comunicazione che ci sono adesso. Perché questo brano è particolare? Perché io l'ho sentito vedendo una serie televisiva, ovvero ER, quella serie televisiva famosa dove c'era George Clooney. In particolare questo brano lo sente uno dei protagonisti con il Walkman mentre si suicida, perché è affetto da una grave malattia. Un brano stupendo, fra l'altro con una storia incredibile, come è incredibile la storia di questo artista, che vi invito a conoscere, un artista che purtroppo non è più fra di noi. Israel Kamakawiwo, il brano è contenuto nel long playing Facing Future.

0: Radio Popolare, le 16.53 di questa domenica caldissima, anche perché ci sono tanti ascoltatori che vogliono dire la loro, come questo che ha chiamato lo 0233 001001. Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, Amedeo.
0: Ciao. E hai identificato la tua canzone per rappresentare questi 50 anni di Radio Popolare, o no?
1: Allora sì, sempre io volevo rimanere un po' sulla linea, no? Delle cose che Radio Popolare ti fa scoprire e che altre radio invece non passano di solito. E sono ben due, ok? Quindi poi scegliete voi. Uno è il disco di Ray Cooder con Arifat Katuré, che è passato tantissimo a metà degli anni 90 radio.
0: Certo.
1: E con dei pezzi bellissimi.
0: Ti ricordi anche dove l'hai sentito la prima volta?
1: Penso che passasse la sera, era una trasmissione di musica etnica, però adesso non ricordo il nome della trasmissione, penso che comunque ci sia ancora in altri orari, però adesso non mi capita di sentirla molto meno questa trasmissione, appunto dove spesso passa musica africana, musica del mondo forse, musica dal mondo.
0: Ah, musica dal mondo, sì. Altra trasmissione molto longeva che peraltro c'è ancora. Poi c'era Elena Barusco che la trasmetteva tantissimo, Ray Cooder, quando era in onda, insomma, con le sue conduzioni, ricordiamo anche lei in questo spazio. Va bene, grazie.
1: Volevo dirti l'altra canzone, sì. Che invece quella è facile, perché quella la passava Vito Ward nella sua storica trasmissione, ed è stato il concerto di Alpha Blondy a Parigi, sempre che più o meno un concerto bellissimo che fece, dove passa un bellissimo pezzo di Ward, di Bob Marley, rifatto da lui, molto bello. Quindi sono questi due pezzi che per me rappresentano un po' la colonna sonora di Radio Popolare.
0: Grazie Amedeo, e buon proseguimento di domenica. Ciao.
1: Grazie anche voi, ciao.
0: Zoe, ci sono messaggi intanto?
2: Ci sono vari messaggi. C'è intanto Valentina che ringrazia per la musica bella, sempre, prima con ricordi e ora con bollicine. E ci scrive anche un ascoltatore, un SMS, dicendo Ismael Lo Tagliabone. Non conosco in realtà questo artista.
0: Buio anche per me.
2: È un po' buio. E invece Fabrizio scrive su Telegram dicendo Camera Sud, una vita fa, era una delle prime edizioni di Camera Sud, il brano viene introdotto, si ipotizza un semaforo, fermi, di fianco un macchinone con stereo a palla, il consiglio radiofonico è tirare giù il finestrino e mettere a palla Coscia e Trovesi, Culo di pasta. L'ascoltatore però sta ancora aspettando l'occasione di farlo. Questo...
0: Camera Sud, ricordiamo, è di Berni, che ancora, insomma, d'estate va in onda su queste frequenze. Basta, altri messaggi.
2: E
0: no.
2: Poi Olga anche ci scrive adesso Khaled Aisha fine anni 90.
0: Khaled, direi che è molto nel cuore di molti ascoltatori, insomma. E abbiamo 1:40 prima della pubblicità. Io manderei un altro dei tormentoni che andavano in onda spessissimo su questa radio, proprio per arrivare alla pubblicità, che è uno dei tappabuchi che però secondo me gli ascoltatori che fino a una decina d'anni fa ricordano, insomma, si passava tantissimo quando qualcuno non correva in tempo a rispondere, arrivava questa Monica, appunto, eccola qua.

Vabbè, diciamo anche che si tratta di Regio Taipale con Monica. E con questa noi arriviamo alla stop della prima parte di Bollicine. Ci sentiamo tra circa un minuto per la seconda parte con i vostri messaggi e le nostre proposte per rappresentare questi 50 anni di Radio Popolare qui a Bollicine.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
3: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
3: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
4: Queste sempre bollicine, sono le 5 passate da un minuto, quindi è arrivato il momento della seconda parte che oggi è dedicata ai 50 anni di storia della Radio Popolare da condensare in una canzone, se ci riusciamo. Noi stiamo facendo delle proposte, molti ascoltatori ne stanno facendo altre, il dottor Carini fa le sue, io faccio le mie, insomma, così.
5: E prosegue. Aspetta, tocca a te però adesso fare...
6: Anch'io ho una proposta.
4: Ma io lascerei Zoe, infatti.
6: Vai. È il turno. Allora, io ho una canzone del cuore che Radio Popolare passava molto spesso e mi è stato rivelato in realtà che era anche lei una canzone tappabuchi.
4: Sì.
6: Però se la possiamo ascoltare sono contenta tutte le volte che si può.
4: Beh, adesso dico una cosa che il dottor Carini mi fulminerà. Questa canzone che si chiama Golden Brown degli Stranglers, che effettivamente è stata una delle... Poi svegliamo anche come funzionavano le canzoni tappabuchi, perché praticamente il redattore di turno doveva correre nello studio, schiacciare un tasto della tastiera e partiva una di queste canzoni che appunto doveva servire a colmare qualche minuto mentre si risolvevano i problemi tecnici. Quindi erano assolutamente casuali, a seconda del tasto che il redattore schiacciava. Questa canzone Golden Brown io per un periodo pensavo fosse di Paul McCartney.
6: Ma come?
5: Davvero? Ma com'è possibile?
4: Secondo me la voce assomiglia tantissimo a quella di Paul McCartney, no?
5: No. Orrore.
4: Lo sapevo che avrei portato lo sconforto nel... No,
6: vabbè. Povero dottor Carini.
4: Vabbè.
5: Comunque la canzone è bellissima.
4: La canzone è bellissima. Tra l'altro, scusa, gli Stranglers non sono una delle tue band del cuore?
5: Assolutamente. Questo però già risale a un periodo in cui avevano un po' abbandonato gli ardori, diciamo così, più o meno punk, anche se loro poi punk non sono mai stati, però
4: vabbè, comunque questa è appunto Golden Brown. Vediamo se ci sono altri ascoltatori che ci vogliono comunicare, insomma, le loro canzoni, che in qualche modo non tanto quelle del cuore, ma quelle che per loro sono proprio una rappresentazione di quello che è stato per loro Radio Popolare in questi 50 anni. Scriveteci, intanto noi da questa intro che insomma conosciamo tutti molto bene, Golden Brown, sono gli Stranglers qui a Radio Popolare.

0: Vabbè, secondo me la voce sembra quella di Paul McCartney. So che voi non siete d'accordo.
1: Posso venirti in aiuto in parte? Mi sono rivolto all'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: E dice che forse ti ricorda Paul McCartney o i Beatles per l'arrangiamento curato, la melodia sofisticata e l'uso del clavicembalo, che si avvicinano molto allo stile barocco e sound sperimentale che i Beatles hanno reso celebre negli anni 60. Dai.
0: Vabbè, io ai tempi quando ascoltavo questa per la prima volta non avevo l'intelligenza artificiale, quindi mi sbagliavo per quel motivo lì. Mi hai anche bruciato la domanda con cui avrei provato a metterti in difficoltà, cioè che strumento è quello che si sente all'inizio di Golden Brown?
1: Per fortuna mi sono
2: preparato.
1: Mi sono rivolto all'intelligenza. Esatto.
0: Ormai è facile. Allora direi qualche messaggio.
2: Continuano ad arrivare messaggi. Daniela dice: canzone simbolo Jumping di Bob Marley, perché era la sigla della rubrica Giovani, con la quale ho iniziato ad ascoltare radio pop da studentessa. E ci dice anche che ha scoperto, grazie a una extra festa di Radio Popolare, Carlinhos Brown.
0: Mm-hmm. Bene. Altri messaggi?
2: E invece Angelo risponde a Golden Brown, alla diatriba su Golden Brown, dicendo che più che a McCartney somiglia a Claudio Lolli. Sì, e che a questo proposito, però in realtà forse era semplicemente un aggancio per dirci che il suo ricordo forte della radio è legato ad agosto, di Lolli, trasmessa il giorno della bomba di Bologna.
0: Ci vuole anche un po' di fegato a trasmettere proprio agosto, che okay? Ovviamente parla delle stragi, insomma, quindi cos'è? 1980, se non sbaglio, il
1: 80,
0: giorno.
1: Esatto, agosto, sì.
0: 2 agosto 1980, vado a memoria. Allora, io direi che a questo punto ci concediamo il secondo intervento, com'è che li chiami? Interventi da casa, no?
1: Esatto.
0: L'aiuto da casa. Vabbè, in questo caso è Giuseppe Fiori che, insomma, ci porta uno dei suoi ricordi di Radio Popolare, in questo caso non tanto da ascoltatore ma da conduttore, e comunque lo ascoltiamo e il suo ricordo è questo. Giuseppe Fiori.
3: Allora, buon pomeriggio agli ascoltatori di Bollicine, io sono Giuseppe Fiori e vorrei parlare di un pezzo che a me è molto caro e anche alla mia trasmissione Let's Spend Night Together, perché lo utilizzavamo per rompere il ghiaccio, per aprire le danze. Era un momento che George Martin definiva il pot boiler, cioè quel pezzo che mettevi all'inizio di un disco per lanciare la sequenza, per dare l'energia giusta, per metterti nello stato d'animo di cominciare un percorso. Noi usavamo Rock Extra Team di Paul McCartney and the Wings, un pezzo strumentale, questo è curioso, un pezzo strumentale in cui Paul McCartney aveva cercato di ricreare l'orchestra rock, però non l'orchestra con gli strumenti classici, un'orchestra rock formata da un sacco di chitarristi, batteristi, bassisti, per un pezzo strumentale. E come chitarrista c'era per esempio David Gilmour dei Pink Floyd, Pete Townshend degli Who, poi c'era John Paul Jones dei Led Zeppelin al basso, c'era John Bonham dei Led Zeppelin alla batteria, c'era Ray Cooper alle percussioni, c'era Gary Brooker dei Procol Harum all'organo. Fu una composizione eccezionale e a noi dava veramente la carica per partire nel modo giusto.

0: Bollicine Radio Popolare, l'album era Back to the Egg, loro erano i Wings, la seconda incarnazione, abbiamo parlato tante volte di Paul McCartney, della scelta di Giuseppe Fiori che avete sentito prima. Ricorda un po' Emerson, Lake and Palmer, questo approccio alla musica, insomma, di questo brano.
1: Un po' prog, in effetti.
0: Un po' prog, sì. Esatto. Vabbè, comunque noi proseguiamo, mentre aspettiamo tra l'altro i vostri messaggi, se volete continuare a scriverci al 331-621-4013. Zoe, tu sei qua pronta, no?
2: Aspetta. Sono qui pronta, sì. Allora, Stefano dice, l'avranno sicuramente già citato, ma il mio brano preferito di RP è Mo' Better Blues, la sigla di Nocturne Over.
0: Nocturne Over, che ricordiamo essere grande notturna, che andava in onda un po' di anni fa, insomma, forse anni 90, se non ricordo male. Anche lì servirebbe la garzantina sotto mano. Allora, invece, il mio brano che non tanto che ricorda Radio Popolare, però lo cito un po' come il dottor Carini, che prima ha citato una trasmissione di Ezio De Gradi che le ha fatto conoscere la figura di Jackie De Shannon. Nel mio caso io cito Maurizio Principato, che è stata una delle voci più attente a certa musica colta, certa musica che non passava nelle radio, oltre al fatto che aveva anche un tono da divulgatore che raramente si trova in onda, non solo su queste frequenze ma in generale. Lui faceva anche diverse serate in giro per parlare di quelli che erano poi i suoi mostri sacri, come per esempio John Zorn oppure Frank Zappa. Però un gruppo che a lui piaceva moltissimo, che insomma mi era capitato anche di parlarne con lui di questa band, che in Italia forse non era così conosciuta, anche per il fatto perché non aveva fatto tantissimi concerti, perché il cantante degli XTC, se non ricordo male, appunto a un certo punto aveva deciso di non farne più, sono appunto gli XTC inglesi, attivi nei primi anni 80 con una serie di album bellissimi che ho potuto scoprire appunto grazie alle conduzioni, in primis grazie alle conduzioni di Maurizio Principato, e quindi volevo ricordare anche la figura di Maurizio, che è scomparso un po' da un po' di anni ormai, con questa canzone, che forse è una delle più divertenti fatta dagli XTC, tratta da Oranges and Lemons, si chiama Major of Simpleton, qui a Bollicina.

0: XTC, Major of Simpleton, qui a bollicine.
1: E io volevo aggiungere un ricordo, se posso, anch'io, riguardo Maurizio Principato.
0: Certo.
1: Perché io non ho avuto modo di conoscerlo altrettanto bene come invece è successo a te, però hai detto giustamente che era divulgatore di musica colta, ma non solo, perché io ricordo una serata a Milano in cui lui appunto divulgava musica dedicata a un genere che di solito non passa molto spesso neanche a radio popolare, che è quello che chiamiamo Southern Rock. Quindi, non so, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band, gruppi di questo tipo qua, che appunto provenivano dal sud degli Stati Uniti, e mi ricordo questa serata dove lui spiegava un po' le origini di questa musica. Quindi questo per dire che era abbastanza, cioè,
0: eclettico.
1: Eclettico, esatto, bravo.
0: Ma era anche il sceneggiatore di fumetti, non so se lo sapevi. Ha scritto delle cose per la Bonelli, cioè ha fatto proprio il...
1: Non sapevo.
0: Sì, adesso non ricordo se sapevo Magico Vento, Magico Vento, qualcosa del genere, aveva scritto, me ne aveva parlato, io poi, non essendo grande appassionato, non ricordo adesso nel dettaglio, insomma.
1: Magico Vento non era Gianfranco Manfredi?
0: Forse mi confondo, adesso non ricordo che cosa avesse...
1: Io poi non so bene.
0: Adesso comunque magari lo recupero al volo, grazie a quegli strumenti mirabolanti che nel ventunesimo secolo sono arrivati, insomma. Va bene, ci sono messaggi, Zoe?
2: Certamente, ci ha scritto Susanna a diretta @popolarenetwork.it dicendoci: ciao, per me il pezzo indissolubilmente legato alla radio è Jessica degli Allman Brothers Band. Per un certo periodo, non breve, è stata la sigla del giornale radio, ma non se lo ricorda nessuno. E Caterina adora una sigla, anche la sigla di Blue Lines, Morricone.
0: Ah, ok, quindi anche quelle magari la metteremo in questa sorta di pantheon delle canzoni che in qualche modo vi ricordano Radio Popolare. Quest'estate, insomma, proveremo anche, perché no, a giocarci su. Ho trovato, allora, sul sito della Bonelli si parla di Maurizio, quindi anche quelle magari la metteremo in questa sorta di pantheon delle canzoni che in qualche modo vi ricordano Radio Popolare. Quest'estate, insomma, proveremo anche, perché no, a giocarci.

0: sicuramente agli ascoltatori più attempati susciterà tutta una serie di ricordi legati soprattutto agli anni 70.
1: Ma era un programma, era la sigla di qualche programma anche questa? Mi sembra di sì.
0: No, però sì, dici, non lo so, questo non lo so, però sicuramente è un pezzo che è andato spesso nella programmazione di Radio Popolare, ecco.
1: Io ricordo di averlo in una compilation di sigle di Radio Popolare, quindi sicuramente è la sigla di qualcosa degli anni 70-80. Sai che un tempo Radio Popolare produceva anche dei CD che andavano con le sigle.
0: Sì. Raccolta differenziata, forse.
1: Raccolta differenziata, sì. Chi ce l'ha mi sa che lo tiene ben stretto, perché sono sicuramente delle rarità quei dischi. E allora ascoltiamo questa canzone di Gianfranco Manfredi, che appunto sicuramente a tanti farà piacere riascoltare qui a Bollicine.
2: Mi hanno detto sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembra

0: Radio Popolare 1721, c'è una telefonata che arriva allo 0233 001 001. Ciao, come ti chiami?
1: Ciao, sono Renato Scuffietti.
0: Scuffia! Caramba, che sorpresa! Quanto allora. Tempo peraltro? Dai, facciamo questa gag, ci siamo visti ieri sera, ma insomma va bene.
1: Ieri sera. No, scusa, non ho sentito Maurizio Principato, ho sentito Gianfranco Manfredi e non ho resistito, scusate. Allora, Gianfranco Manfredi, la canzone che mi ha mandato era la sigla della rubrica Giovani.
0: Ah, ecco, sì, che parliamo di 1985, quindi più di 40 anni.
1: Sì, da quelle parti lì era la sigla storica della rubrica Giovani che ha avuto la sua conclusione, mi sembra, con Migone, con Michele Migone, fra l'altro, ma che all'inizio aveva ben altri nomi dentro nella rubrica Giovani, perché il problema di Radio Popolare è che transitavi nelle varie, almeno all'inizio della programmazione, all'inizio negli anni '80, transitavi per le varie trasmissioni per poi finire nella trasmissione che sarebbe diventata la tua definitiva. Io mi ricordo un passaggio forse anche di Uther nella rubrica Giovane, ma non vorrei essere
0: una specie di under 21, insomma.
1: Sì, praticamente a Radio Popolare entravi nelle notturne, poi venivi preso a fare le aperture, poi a seconda delle tue inclinazioni avevi più o meno una tua rubrica. Maurizio era

0: una persona, come avete ricordato, eclettica in una maniera assoluta, ma questo anche in tempi recenti. Avevo una rubrica fissa per quanto riguarda i fumetti, di cui
1: a esteri una, forse?
0: No, con
1: Ira.
0: Oh, mamma mia.
1: Ira Rubini.
0: Esatto. Aveva una rubrica fissa, poi lui collaborava con Monelli e con Bonelli, appunto avete ricordato giustamente un paio di sceneggiature per Dampir. Dampir era una, non so se c'è ancora, fra l'altro, io l'avevo comprato, era una fumetti di vampiri. Lui Dampi era un personaggio, era un vampiro però generato da un umano, una roba un po' strana, diventava un cacciatore di vampiri. Lui amava moltissimo i fumetti e vabbè, la sua specialità del resto erano altre, no? Era Frank Zappa soprattutto e poi altre musiche del genere. Tutti l'abbiamo amato, Maurizio Principato, e è una figura che, come dire, è rimasta nei nostri cuori, ecco.
1: Grazie Renato anche per questo tuo ricordo di Maurizio.
0: Invasione, ma quando sento Maurizio mi piace appunto ricordarlo per come era.
1: Come vedi non sei l'unico. Grazie, ciao.
0: Grazie ancora, ciao, grazie. Ciao.
1: Allora, vabbè, insomma, adesso c'è un po' di gruppo alla gola. Infatti, prima di mandare l'ultimo contributo volevo chiedere a Zoe se ci sono dei messaggi da leggere.
2: Si sono un po' zittiti gli ascoltatori.
1: No, vedo che uno scrive che Dampir è ancora in edicola e poi... Ah, ecco!
2: Viene ricordato Sunday Blues anche.
1: La sigla di Sunday Blues, sì, anche quella la metteremo, mi sa che ci toccherà, anche se non c'è più la trasmissione. E, allora, l'ultimo intervento è di Carlo Centemeri, che stamattina era in onda con la sua apertura di musica classica e che quindi spesso fa capolino sulle frequenze di Radio Popolare con varie cose legate alla musica classica, e lui ci parla in questo caso degli Assalti Frontali.
3: Ciao a tutti gli amici di Bollicine. Allora, il mio disco che legherei 50 anni della radio è un disco che ha 30 anni quest'anno. È un disco che quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ha preso in faccia con un tir, e secondo me è un disco di una bellezza incredibile, e all'epoca fu anche un disco di una novità incredibile per tantissimi motivi. È un disco che è legato molto a tanti valori della radio, ma anche a un certo tipo di produzione dal basso che all'epoca stava crescendo sempre di più, e ci aveva portato fuori dischi che hanno scritto la storia come questo, che ha 30 anni ma non li dimostra assolutamente. Il disco in questione è Conflitto degli Assalti Frontali, che su questo disco fanno un lavoro spettacolare, ma altrettanto spettacolare, e questo va ricordato, è il lavoro che fanno il Brutopop, che si occupano di tutta la parte strumentale. Ciao a tutti da Carlo Centemeri.

0: E con fascisti in doppio petto, che dobbiamo purtroppo sfumare perché manca un minuto al giornale radio, noi salutiamo, ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno scritto, chiamato o ci hanno anche solo pensato. Ci potete continuare a scrivere le vostre canzoni legate a Radio Popolare, secondo voi, a bollicine@radiopopolare.it. E ringrazio Zoe anche che è stata qui con noi.
1: Ma grazie a voi, certo. È stato molto bello.
0: E poi il nostro cervello in fuga, chissà se poi tornerà ancora come presenza qua in questa trasmissione o altrove.
1: Magari ci risentiremo prossimamente.
0: Vedremo. Dottor Carini, è stato un piacere.
2: Francesco, da parte mia.
0: Noi domenica prossima spero che ci vediamo di nuovo in presenza, perché ho bisogno del tuo, della fisicità con te, quindi.
2: Esatto. Vabbè, comunque niente, buon pomeriggio e buona serata ai nostri ascoltatori, alla prossima.
0: Esatto, ringraziamo anche Carlo Centemeri, Giuseppe Fiori e Renato Scuffietti, che hanno contribuito a impreziosire la puntata di oggi di Bollicine. Linea al giornale radio tra poco meno di un minuto. Ciao ancora da Francesco Tragni e Marco Carini.
2: Ciao.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Popolare Network.
5: Le 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. L'accordo tra Iran e Stati Uniti non sarà firmato oggi, lo dice l'agenzia Bloomberg, citando funzionari americani vicini al dossier. Nelle ultime ore c'è stata però un'accelerata nei negoziati, confermata dallo stesso Donald Trump. Le trattative procedono in modo costruttivo, ma nessuna fretta per un accordo, il tempo gioca a nostro favore, così ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che il blocco allo stretto di Hormuz rimarrà in vigore finché non sarà raggiunta l'intesa. Dopo l'eventuale firma, le due parti potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui il prossimo 5 giugno, dicono i media arabi, ma resta il nodo del nucleare.
6: Ad Ankara, in Turchia, centinaia di agenti usando gas lacrimogeno hanno fatto irruzione nella sede del CHP, il principale partito di opposizione. Il blitz, dopo che un tribunale ha destituito la leadership del Partito Repubblicano del Popolo. I membri hanno provato a bloccare gli ingressi dell'edificio sfidando l'ordinanza della magistratura. L'anno scorso le autorità turche avevano incarcerato il principale rivale politico di Erdogan, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, candidato del CHP alle elezioni presidenziali del 2028.
5: Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze, sono salpati ieri sera dalla Libia. Sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini.
6: Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa intorno a mezzanotte si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese.
5: Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto. 18 sono capoluoghi di provincia, tra le sfide più importanti Venezia, Salerno e Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%, in calo rispetto alle precedenti amministrative quando fu del 15,75%. Centrodestra e centrosinistra guardano i risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne.
6: Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa poco fa a Milano dopo essere partita da Voghera in provincia di Pavia. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard.
5: Infine il tempo per la giornata di domani: sull'Italia domina un anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni, con temperature oltre le medie stagionali, caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia ci saranno dei temporali nei settori montuosi. 17.33 minuti è tutto, l'appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 19.30 più tardi, buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
12: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
14: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: io mi chiamo Francesca e ho un negozio di quartiere, merceria, abbigliamento, così, dal 1990. Allora, io sono nata come ragioniera, anche se non c'entro niente con questa cosa. Lavoravo in un ufficio con una mia collega amica, quali genitori erano i padroni di questo negozio. A un certo punto noi abbiamo avuto una vita parallela, amiche proprio per la pelle, ci siamo conosciute nel 75, abbiamo lavorato insieme, ci siamo sposate lo stesso anno, abbiamo avuto le figlie a 20 giorni di differenza. E a un certo punto, quando le bambine avevano 2 anni e mezzo, così, i genitori di Emanuela hanno deciso di lasciare il negozio per andare in pensione. E allora lei un giorno, improvvisamente, è arrivata nel mio ufficio e mi ha detto: ma se noi comprassimo il negozio dei miei? Io l'ho guardato un attimo perché mi sembrava una cosa che non era così, non era, della quale non aveva mai parlato. Però io detestavo il lavoro che facevo, perché io con l'impiegata non c'entro proprio niente, ero responsabile dell'ufficio contabilità in questo negozio, lei era la segretaria del presidente, e gli ho detto: ma ci possiamo pensare. A quel punto lì lei mi ha detto: va bene, adesso mi licenzio, era febbraio, vado a lavorare coi miei e poi ti so dire se si può fare questa cosa. Per cui le bambine avevano 3 anni, una cosa così. A settembre è arrivata, ci siamo viste, perché poi ci vedevamo in continuazione, e mi fa: sì, guarda, si può fare. A quel punto lì ho dato le dimissioni e a dicembre mi sono licenziata e abbiamo iniziato questa avventura. Devo dire che il merito è stato anche dei nostri mariti, nel senso che noi avevamo uno stipendio discreto lavorando, essendo in una posizione abbastanza buona in ufficio. Loro in quell'anno lì erano diventati tutti e due dirigenti, per cui si poteva anche pensare di non portare a casa lo stipendio, che e abbiamo iniziato questa cosa. È stato bellissimo, nel senso che io l'ho sempre detto, è stato la mia lotteria, la mia vincita della lotteria, perché a quel punto ci potevamo gestire le bambine bene. Se una bambina aveva la febbre, ok, si telefonava, loro spessissimo al pomeriggio, dopo l'asilo, dopo le scuole, venivano qui, stavano qui con noi, per cui è stata una scelta bellissima, ecco.
1: Allora, tanto diciamo, introduciamo che qui accanto a te si è sentita la voce, quindi la introduciamo subito, cioè l'ex bambina di 3 anni e oggi un pochino più grande, e che è Marta.
2: Grande, sì. Marta, ho 40 anni e io ho cominciato a lavorare qui con la mia mamma nel 2020, dopo il primo lockdown, perché io ho studiato design della moda al Politecnico e all'inizio il mio pensiero era lavorare in un giornale di moda. Però, essendo io millennial piena, nata nell'86, uscita dall'università mi sono presa in faccia la crisi del 2008 e quindi il mondo del lavoro era allo sfracelo, e quindi alla fine non ho trovato subito quello che volevo, però ho continuato a cucire, a fare tutte le mie cose, perché comunque mi piace fare le cose creative. Sapevo di non voler lavorare in ufficio, assolutamente non era il mio, e quindi diciamo che un po' le cose si sono allineate nel 2020, anche se, vabbè, diciamo, è iniziato un po' per una cosa un po' bruttina, perché la sua ex socia ha avuto un problema di salute. Mm-hmm. E quindi questo, unito al fatto che già stava pensando di andare in pensione, lei ha deciso che dopo il primo lockdown non sarebbe tornata in negozio, e quindi abbiamo deciso io e lei insieme questa cosa di provare a mettere insieme quello che io faccio, lo spazio che già c'era, ed è una fortuna e un privilegio avere già uno spazio, e quindi ho iniziato a fare un po' di cose e a provare a venderle in negozio, e abbiamo cambiato un po' quello che era, perché all'inizio era diverso il negozio dentro, era molto più vecchio stile, anche i mobili dentro erano molto diversi, infatti all'inizio io non mi sentivo molto nel mio qui e l'ho un po' spinta, perché lei era un po' restia all'inizio, diceva: no, noi abbiamo la nostra clientela di un certo tipo, queste vecchine di quartiere che comunque un po' ci sono ancora. E io ho spinto per avere un po' anche clienti un po' più giovani, mettere delle cose un po' più particolari, e ha funzionato, vero o no? Che ha funzionato?
0: Assolutamente sì, considerando sempre il fatto che i tempi sono molto cambiati.
2: Sì, sì.
0: Cioè, quando noi abbiamo iniziato col negozio si andava bene, si lavorava alla grande così. Soprattutto dopo il lockdown c'è stato veramente un calo. Tant'è vero che quando noi abbiamo iniziato questa avventura, la mia idea, siccome io sono in pensione, era quella di dire: vabbè, magari io l'affianco un po', però assumiamo una persona, perché da soli il negozio non è gestibile, soprattutto col fatto che lei voleva continuare a fare le sue cose. In realtà questa cosa non si è potuta fare, perché alla fine riusciamo a tirare fuori uno stipendio per lei, io ho la pensione per cui va bene, e quindi le do una mano in questo senso, però sono cambiate molto le cose, soprattutto dopo il lockdown, col discorso delle vendite online, tutte queste cose. Ecco, il bello di questo negozio è che ormai tantissime persone sono amiche. Per cui, al di là di quello che vengono, chiacchierano così, poi ci sono molte persone ancora anziane che vengono, per cui facciamo un po' da supporto, come dire, ascoltiamo le vecchine, tutte queste cose, che è anche una cosa carina, insomma, credo che sia proprio la funzione del negozio di quartiere.
1: Quando diciamo che tu fai le tue cose, nel frattempo che cosa che fai?
2: Allora ho iniziato facendo borse. La prima cosa che mi sono messa a fare erano le borse, perché ho dovuto anche un po' affinare ad autodidatta la capacità pratica di cucire. Quindi ho iniziato con le borse e poi ho man mano implementato, adesso faccio anche un po' di capi di abbigliamento, e mi diverte molto anche questa cosa, mi dà molta soddisfazione fare i vestiti, e anche un po' di gioielli in resina, quindi un po' di tutto, perché mi piace fare tante cose. Mi è sempre piaciuto fare tante cose.
0: Adesso hai implementato con ricamo?
2: Ah sì, beh, adesso sì, ultimamente sì, anche... ulteriormente personalizzare le cose ricamandole, quindi sia capi di quelli che abbiamo già fatti in negozio, sia cose che faccio io e ricamo anche.
1: Una cosa positiva e una anche negativa del lavorare in famiglia?
0: Allora, diciamo che va abbastanza bene. Abbiamo due caratteri un po' diversi, che però tutto sommato sono, secondo me, stimolanti un po' in un senso o nell'altro, nel senso che lei è una molto precisa, molto, io sono un po' più creativa e quindi un po' più disordinato, che però direi che è una cosa positiva. Cioè, è chiaro che ci sono dei momenti magari in cui la vediamo in maniera un po' diversa, però cerchiamo di conciliare le due cose, e poi tutte e due siamo tutte e due molto creative, perché lei fa quelle cose, io la sera sferruzzo, ho fatto queste sedie ricoperte, cioè diciamo che sono molto felice di averle passato questo mio lato creativo, che peraltro arriva da mia mamma, per cui arriva dalla nonna che faceva tutte queste cose, lei ha sempre visto la nonna lavorare, quindi cioè diciamo che sono molto felice di questa cosa, anche se avrei voluto, ecco, la cosa che mi manca un po' è il tempo, nel senso che a me piace fare un sacco di cose, per cui mi piace leggere, mi piace disegnare, mi piace, chiaramente col negozio sono un po' più, cioè i tempi un po' più limitati, perché l'idea originale appunto era quella di affiancarle qualcuno e io sarei venuta in maniera più saltuaria, però purtroppo non si può. Già speriamo che le cose continuino così, che ce la facciamo col suo stipendio, che anche perché è comunque un bellissimo lavoro, per cui
2: adesso ci arriviamo.
0: Sì.
2: Sempre una cosa positiva o una negativa?
0: Sì, sì.
2: Ma non lo so. Allora, bello è appunto essere in famiglia, perché cioè io sono liberissima di gestirmi anche appunto quando ho bisogno una mezza giornata di stare a casa, il fatto che appunto siamo in famiglia non c'è quel limite del devo chiedere al capo o comunque una persona con cui non ho così tanta confidenza di prendermi mezza giornata. Il contrario, vabbè, cioè, appunto siamo sempre noi che condividiamo tanti spazi, devo dire appunto è migliorata da quando io sono andata a vivere per i fatti miei a casa, cioè probabilmente se io vivessi ancora a casa con loro mi sarebbe molto stretto il dover condividere tutto il tempo sia a casa che qui con lei, col fatto che io a casa vivo per i fatti miei è molto più equilibrata la cosa, quindi cioè, mi fa anche piacere condividere il tempo con lei in negozio e poi avere il mio tempo a casa. Poi sì, caratterialmente siamo diverse, quindi ogni tanto ci scontriamo su questa cosa, perché io sono molto ordinata, lei no, quindi io ho bisogno l'ordine intorno per lavorare, lei invece un po' più e quindi ogni tanto discutiamo su questa cosa. Però devo dire che al netto di questo no, si sta bene.
1: Quali sono le cose che vendete di più?
0: Allora, noi abbiamo un po' di tutto ed è... Allora, da un certo punto è negativo, perché devi essere assortita su un sacco, perché noi vendiamo intimo uomo e donna, vendiamo esterno donna, un po' uomo, però più golfini, magliette, così non andiamo sulla confezione. Riusciamo a vendere un po' di tutto, fortunatamente, e ultimamente devo dire che stanno andando molto bene le cose fatte da noi, nel senso che mi rendo conto che comunque la gente ha voglia anche di cose fatte a mano e curate, anche perché facendole noi riusciamo a mantenere anche dei prezzi abbordabili, perché il problema è sempre quello dei costi. Io capisco benissimo che quei chiari di luna che ci sono sono, la gente fa fatica, insomma. Per cui da un certo punto di vista è bello, perché una volta vendi il reggiseno, l'altra volta vendi la maglietta, l'altra volta vendi il pigiama. È dura tenere assortito tutto, perché comunque la gente non vuole che tu un pigiama ne tiri fuori due, ne devi avere almeno 4 o 5 da far vedere. Poi non so, i pantaloni, c'è cioè il pantalone largo, il pantalone stretto, il vita in un certo modo con la cerniera, no, quindi devi avere 100 paia di pantaloni diversi, e quindi questo è un po' un limite, però finché ce la si fa, voglio dire, ci proviamo. Però ecco, sono molto contenta che ultimamente stanno andando molto le cose che facciamo noi a mano, per cui vedo che la gente apprezza, ecco, anche per differenziarsi un po' da quello che c'è in giro, certo. Capito?
1: Una domanda sulla vetrina: io passo spesso qua davanti perché abito in quartiere, è una vetrina sempre molto curata, anche che cambia spesso. È qualcosa sul segreto delle vostre vetrine, come si fa a fare una vetrina che attira i clienti, le clienti, quanto tempo ci passate anche, o se c'è qualche regola magari che seguite?
2: Ma regola, in realtà le vetrine sono un po' il nostro, come dire, c'è un rapporto di amore e odio con queste vetrine, perché sono molto vecchie e hanno queste pareti rivestite di una moquette tremenda che noi ogni volta copriamo con delle belle carte da parati. Però infatti la nostra idea era prima o poi di riuscire a rimodernarle un po'. Adesso diciamo che non ci sono i fondi in questo momento, quindi cerchiamo di farle risaltare così come sono. Le fa più lei di me, devo dire, le vetrine, è più una cosa che fa lei, anche se comunque anche a me piace com'è, però se ne occupa più lei. E diciamo che scegliamo magari punti capi un po' più particolari, o cos'è stato a Natale che abbiamo fatto una vetrina solo con le cose fatte da noi, con le cose fatte a mano, appunto per metterle un po' a risalto. Ma in realtà non so se ci sia un trucco particolare, ci mettiamo delle, appunto,
0: cerchiamo di mettere cose un po' diverse che possano attirare un po', sempre col limite del fatto che a noi queste vetrine non piacciono, perché le vorremmo più basse per poter mettere fuori, non so, per mettere fuori una sedia colorata, piuttosto che, però purtroppo i fondi, diciamo, per cambiarle abbiamo, sì, infatti ci arrangiamo come possiamo, ma però ci pensiamo, non so se hai visto che abbiamo messo un catturasogni grosso, insomma cerchiamo di, adesso abbiamo trovato questi ventagli, li abbiamo messi, adesso stiamo studiando di mettere fuori tra le due vetrine, abbiamo comprato questa grata per mettere fuori dei fiori per abbellire un po' anche l'esterno, insomma ci proviamo.
1: Allora, adesso una domanda difficile, perché in mezzo alla nostra puntata c'è sempre una canzone che sceglie la persona che io intervisto. Oggi però siete in due, quindi dovete mettervi d'accordo. Chi vuole scegliere una canzone, Marta?
2: Ah, che bella domanda. Una canzone che mi piace molto. Una canzone che mi piace molto. Sto pensando, perché io ho un tot di cantanti che mi piacciono, vado a un sacco di concerti. Adesso come adesso direi qualcosa che non c'è di Elisa.

0: Alice chiacchiera in città, oggi siamo con Francesca e Marta nella loro merceria.
1: Eccoci qua, buongiorno, sono molto felice di questa cosa.
0: Quanto chiacchierate voi durante il giorno?
1: Ma non tantissimo, no. No, ogni tanto sì, però tendiamo un po', lei tende a fare i suoi lavori, io magari metto a posto, poi c'è anche il momento in cui magari io mi metto qui sferruzzo e allora a quel punto...
2: Io spesso ascolto musica o podcast mentre cucio, se non devo stare di là a servire, quando sono dietro spesso ho le cuffiette con la musica o i podcast, quindi sono un po' più nel mio, nella... Poi intanto capita, però insomma, non così tanto, sembriamo logorroiche, però in realtà non così tanto.
1: Un'altra cosa carina è questo scambio di libri che abbiamo con le nostre clienti, per cui a noi piace leggere, a loro piace leggere, per cui abbiamo pigne di libri ovunque, e quindi vabbè, insomma, è carina anche questa cosa.
0: Una merceria di quartiere è una cosa appunto sempre più rara, un tempo ce n'erano naturalmente molte di più. Avete mai questa percezione di stare in un posto così un po' un animale in via d'estinzione? Come la vivete questa cosa?
1: Allora, spessissimo entrano e mi dicono: mi raccomando, non chiuda perché è l'unica lei. Poi quando vengo qui mi sento a mio agio. Devo dire che specialmente ultimamente questa cosa la sentiamo dire spesso dalle clienti, che si sentono un po' a casa qui. E quindi appunto, se devo guardare il lato economico di tenere la merceria, lascerei perdere, perché alla fine magari una persona sta qui mezz'ora per prendere due bottoni e spende 2 euro. Però al di là del fatto che magari entrano per la merceria e poi vedono altre cose, mi sembra una cosa carina dare un supporto al quartiere per chi ancora cuce o fa queste cose, insomma. E quindi direi che continuiamo a tenerci la merceria. Una cosa che ci era venuta in mente era quella di tenere anche i filati, per cui la lana, queste cose qui. In realtà abbiamo desistito perché diventa troppo,
2: diciamo, piccola selezione.
1: Sì, abbiamo poche cose, però non si riesce, perché ci vogliono un sacco di colori, un sacco di come dire, di grandezze, come si chiama, di filato e queste cose, quindi abbiamo deciso di tenere giusto delle cose che poi magari uso io, e quindi va bene, insomma.
0: Una domanda a Marta, solo perché è anagraficamente più giovane, adesso tante persone, appunto l'abbiamo detto anche prima, comprano su internet. Che cosa si trova invece in merceria che non si trova su internet? Perché venire qua una persona giovane, chiediamo?
2: Ma allora, io sono la prima che chiaramente compra molto anche su internet. Secondo me, appunto, nell'andare venire in un negozio come questo, e appunto anch'io quando vado in giro anche in altre città, spesso, cioè, punto e mi fermo nei negozietti piccoli, e che ci sono appunto cose magari un po' diverse, un po' rispetto, vabbè, ai grandi marchi, mi permetto di dirlo, magari anche un po' più di qualità rispetto al fast fashion, che ci sono cose che appunto si vede. Poi appunto da quando lavoro qui e vado con lei dai grossisti a scegliere i capi, da poi vendere in negozio, cioè, mi sono resa conto della differenza tra quello che scegliamo noi là e quello che prima io prendevo mi è capitato nei negozi di fast fashion. E poi non so, anche dal mio punto di vista, il fatto che comunque in un negozio hai qualcuno che ti può consigliare. Poi io sono la prima, non so, che non sembra, però essere un po' introversa, quindi rispetto a lei magari io tendo più a lasciare che le clienti guardino e che se hanno bisogno mi chiedono. Lei è un po' più, cioè, anche di carattere così, più espansiva, quindi lei è più il tipo che va lì subito, gli chiede. Io lascio un po' più che guardino, poi se hanno bisogno mi chiedono. Però il fatto che ci sia qualcuno che ti consiglia, secondo me è già diverso rispetto a comprare su internet. Anche per esempio, per dire, un pantalone che lo devi provare, perché anche lì tante volte mi è capitato di comprare su internet un pantalone e poi magari era un po' largo, un po' stretto, un po' lungo. Qui lo provi, ci siamo noi che appunto consigliamo, sta bene con questo, no, possiamo appunto farlo accorciare, abbiamo la nostra meravigliosa sarta, santa donna, perché io cucio, però le riparazioni sartoriali le lascio fare a lei, perché sennò mi occuperebbero troppo tempo. Quindi abbiamo questa sarta che abita qui in quartiere, che anche lei ha una... Quanto tempo è che viene la Mirella?
1: Da subito, da 5 anni.
2: Da quando ci sono stata io, perché prima c'era un'altra sarta.
1: Un'altra cosa su cui noi lavoriamo abbastanza bene è l'intimo, per persone che hanno un po' di problemi, magari hanno il seno grosso, il giro piccolo, perché qui possono provare. E poi, lei non ancora, ma io, se guardo una persona, 90% con le misure, quindi una volta che mi dà un'indicazione se vuole il ferretto, non ferretto, imbottito o no, in genere escono sempre molto contenti. Infatti ho persone che magari vengono 2 o 3 volte all'anno, però vengono solo qui per, perché sull'intimo sanno che, cioè, è chiaro che se uno ha la seconda può stare senza reggiseno, va da intimissimi. Se uno ha una quinta con la coppa grossa, il seno magari un po' cadente, ha bisogno di qualcosa di più specifico.
0: Non abbiamo detto dove siete, vogliamo dirlo?
1: Siamo nella zona di Niguarda, in via Ornato al 7. Questo è ancora un quartiere secondo me molto bello, perché ha un po' ancora l'aria del paese, ci sono un sacco di persone che si conoscono, e quindi al di là del fatto che le mie amiche dicono che se io avessi un negozio in centro venderei 3 volte tanto, però al di là di questo sono contenta di essere qua, perché mi piace la zona, mi piace la gente, non c'è gente con la puzza sotto il naso, quindi diventa un rapporto. E un'altra cosa che volevo dire è che sono molto contenta di aver dato a Marta questa opportunità. Infatti ogni tanto dico, beh, però vedo tutte le mie amiche che sono in pensione, che fanno un sacco di cose, però almeno lei può godersi la vita, anche lei, come me la sono goduta io peraltro, perché io ho iniziato che avevo 37 anni, però è stato veramente un cambiamento di vita. Cioè, sai, quando anche quando torni dalle ferie non avere mai un momento in cui dici, oh, devo tornare a lavorare, no, perché comunque io sto bene qua,

0: Lunedì 25 maggio il Suggeritore Nightlife ritorna in auditorium in presenza di pubblico con il suo Comedy Night Show, guidato come sempre da Dan Battista, disturbato da me, con Mico Pugliares, Dolu e Giulia Pacchioli ospite fissa, e la musica live delle Sberle Amare. Alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo, ma prima dalle 20 c'è il DJ set e l'aperitivo con l'Ape Bedda. Siateci, vi aspettiamo.
1: Un, due, tre, quattro.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
1: No!
2: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
3: Francesca, ma a te piace il reggiseno a vista?
4: Tipo Madonna negli anni Ottanta?
3: Ma perché devi sempre far notare che siamo anziane?
4: Perché questa volta sai che non so proprio dove stai andando a parare.
5: Doc, tratti da una storia vera.
3: Benvenuti e benvenute, state ascoltando Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, accanto a me c'è Francesca Scherini.
4: Ciao.
3: Anche oggi partiamo da un documentario per aprirci a una riflessione più ampia. A volte scegliamo storie lontane, a volte storie che ci riguardano da vicino, e questa volta siamo finite in America, ma per metterci davanti a qualcosa che ci pone davvero in crisi, o meglio pone in crisi chiunque lo guardi, per i fatti in sé e per il contesto in cui avvengono. E quindi oggi, Francesca, parliamo di...
4: Oggi parliamo di Evil Influencer, The Jodie Hildebrand Story, documentario uscito su Netflix alla fine del 2025, diretto da Sky Borgman, un regista che da tanti anni si occupa di casi estremi di cronaca reale. Qui però entriamo in una storia ancora più disturbante, perché riguarda una figura considerata affidabile, ovvero Jodie Hildebrand, life coach molto nota all'interno della comunità mormone, affiancata da Ruby Frankly, influencer seguitissima per i suoi contenuti sulla famiglia perfetta. Il documentario parte da un episodio scioccante: un ragazzino di 12 anni che bussa alla porta di uno sconosciuto, denutrito, ferito, in condizioni che fanno subito capire che non si tratta di una fuga qualunque. Da lì si scopre una realtà fatta di punizioni estreme, isolamento, controllo totale, tutto giustificato come percorso educativo e spirituale.
3: Non siamo davanti a una violenza improvvisa, ma qualcosa di costruito, che è stato razionalizzato, persino raccontato come necessario, ma quello che emergerà è poi un sistema in cui la sofferenza viene trasformata in un sistema educativo, no? Quasi di espiazione, e dove chi esercita il controllo è convinto o riesce a convincere gli altri di star facendo la cosa giusta. La polizia si trova davanti a una situazione inizialmente quasi incomprensibile, e il procuratore ricostruisce passo passo come si è arrivati a quel livello di abuso. Ma a parlarne ci sono anche gli ex clienti di Hildebrand, che sono uomini e donne che raccontano come lei riuscisse a entrare nelle loro vite partendo da una promessa di aiuto, soprattutto nei momenti di crisi familiare. Ecco, il suo metodo si basava sulla vergogna, sul controllo dei comportamenti e su una visione estremamente rigida della moralità, che finiva poi per isolare le persone e renderle sempre più dipendenti da lei.
4: E infatti qui il punto centrale non è solo la violenza, ma il modo in cui ci si arriva, un processo lento fatto di fiducia, di delega, di progressivo spostamento dei limiti. Ed è proprio questo che rende tutto più triste, perché chi è dentro quella dinamica spesso non riesce più a riconoscerla per quello che è. E poi c'è un altro elemento che secondo me è fondamentale: il fatto che tutto questo avvenga dentro un sistema di valori condiviso, quello della religione. Hildebrand è qualcuno che lavora all'interno di una comunità religiosa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ovvero i mormoni, e viene da tutti raccomandata, percepita come autorevole, e questo crea ancora più fiducia, no, nei suoi confronti.
3: D'altra parte, quando qualcuno ti viene presentato come una guida è molto più difficile, no, mettere in dubbio quello che dice, anche quando inizia a superare dei limiti evidenti. La storia qui diventa ancora più complessa, perché poi ci costringe a chiederci quanto siamo disposti a mettere in discussione l'autorità quando questa si presenta come qualcuno che sa o dice di sapere cosa è giusto oppure no per noi, e quanto è facile invece in certi contesti smettere di farlo e lasciarsi guidare anche nell'orrore, come in questo caso. Detto questo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Everybody Got to Learn Something, bentornati a Doc tratti da una storia vera. Oggi stiamo parlando di Evil Influencer, di The Jodie Hildebrand Story. È un documentario disponibile su Netflix, uscito alla fine del 2025, sta facendo molto discutere proprio per la durezza dei temi che affronta. E noi dobbiamo chiederci qui quanto può diventare pericolosa una guida quando smettiamo di metterla in discussione. E ora torneremo anche a parlarne, però intanto vi ricordiamo che potete scriverci come sempre alla nostra mail doc@radiopopolare.it, oppure ci potete anche cercare sui social, in particolar modo su Instagram, dove trovate tutti i contenuti del nostro programma e dove potete anche condividere le vostre esperienze e soprattutto dove anticipiamo il tema della puntata della settimana successiva.
1: Evil Influencer racconta una vicenda che non riguarda solo un singolo caso di abuso. Jodie Hildebrand era una figura riconosciuta all'interno della comunità mormone, una life coach a cui si rivolgevano e affidavano persone in momenti di fragilità, e proprio da quella posizione costruisce un potere molto forte basato su un'idea precisa, che per correggere, diciamo così tra virgolette, una persona sia necessario passare attraverso la sofferenza, la disciplina estrema e la rinuncia alla propria volontà. Una visione che nel caso raccontato ha portato a conseguenze gravissime, oltre che a una marea di divorzi, perché la donna tendeva proprio a isolare i mariti dalle mogli, definendoli tutti dipendenti dalla pornografia, a prescindere dall'effettivo utilizzo della pornografia.
0: Non c'è solo un bambino che scappa, c'è un bambino gravemente denutrito, talmente debilitato da sembrare anche molto più piccolo della sua età, ha delle ferite aperte, ha segni evidenti sul corpo di maltrattamento, ha addirittura il nastro adesivo intorno agli arti, e quando arrivano i soccorsi si scopre tra l'altro che non era neanche solo in quella casa, perché dentro quella casa c'è anche la sorella, che è nascosta con la testa rasata, anche lei malnutrita e anche lei terrorizzata. Cosa è potuto accadere? La madre dei bambini vive ora con Jodie, quindi non si capisce chi è la cattiva di questa storia.
1: E allora, proprio per capire meglio questi meccanismi, ma anche per uscire un attimo dal racconto e portarlo nella realtà, oggi abbiamo con noi Sara Veronica Turro, che ha vissuto per anni all'interno della Chiesa Mormone. Quindi Sara, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Francesca, ciao Roberta, grazie a voi per avermi invitato a partecipare.
1: Sappiamo che conosci da vicino questa realtà, innanzitutto dici perché e poi quanto è forte all'interno di quel contesto il tema dell'obbedienza dell'autorità religiosa.
2: Io ho fatto parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per 25 anni della mia vita e sono stata un membro attivo e fedele, ho fatto una missione nello Utah per 18 mesi, insomma ho avuto la possibilità di toccare con mano molti dei temi che sono stati trattati nel documentario. E il tema dell'obbedienza all'autorità religiosa è fondamentale dagli albori, dall'inizio di questa religione, soprattutto perché è legata al fatto che loro credono di avere un profeta vivente oggi e 12 apostoli. E a livello locale, quindi delle comunità locali, così come a livello generale, vi sono delle, possiamo chiamare, cerimonie di sostegno all'autorità religiosa, per alzata di mano destra. C'è proprio questo, chiamiamolo proprio rituale, in cui si chiede alle persone di sostenere o meno un'autorità locale o generale con l'alzata della mano destra. E questo viene fatto anche durante le conferenze generali. Due volte l'anno ci sono delle conferenze generali che vengono broadcasted, vengono diffuse in tutto il mondo, anche ovviamente in differita. E le persone che non sono presenti fisicamente nel luogo in cui ci sono le autorità generali comunque hanno la possibilità di alzare la mano destra per sostenere l'autorità religiosa. La mancata alzata di mano destra per sostenerli può seguire un'alzata sempre di mano destra per dire che non si sostengono. Ovviamente questa cosa non è ben vista, anche perché è fatta davanti agli occhi di tutti, quindi si vedrebbe fisicamente una deferenza, una persona che non è d'accordo con tutti gli altri.
0: Ecco, Sara, nel documentario vediamo come la figura di Jodie Hildebrandt venga percepita quasi come, anzi senza quasi, come una guida indiscutibile. Nella tua esperienza, quanto è facile che una persona venga considerata autorizzata a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato nella vita degli altri?
2: Come ti dicevo, questa cosa viene fatta sia a livello generale che a livello locale. I vescovi, i presidenti di ramo, che sono un po' quello che in Italia può essere considerato il prete, quindi il capo della piccola congrega religiosa a livello locale, è assolutamente autorizzato a dire cose per te, persona, per la vita di tutti i giorni. Molte persone sentono nel vescovo una guida spirituale, nel vescovo, nel presidente di ramo, una guida spirituale anche per domande della vita di tutti i giorni. Si sostituisce un po', secondo me, anche alla figura dello psicologo, del padre, di volta in volta, in base a quelle che sono le necessità. E quindi non è difficile che una psicologa, in questo caso comunque una psicoterapeuta, qualcuno che avesse anche un qualche studio dietro le spalle, soprattutto se nella lista di psicoterapeuti autorizzati dalla Chiesa possa essere visto come anche persona di riferimento spirituale nell'ambito in cui opera. Non so se mi sono spiegata, ma sostanzialmente a cascata dall'autorità generale alle autorità locali, tu vedi le persone ordinate, selezionate per quell'incarico come persone che possono essere una guida. E se, come nel caso di Jodie Hildebrandt, c'è addirittura una lista in cui lei è presente di psicoterapeuti autorizzati, è ancora più probabile che venga vista come una persona adatta a prendersi carico di eventuali risposte, che siano esse religiose o meno.
1: C'è un aspetto che colpisce molto ed è quello della colpa e della vergogna. Quanto vengono utilizzati questi strumenti all'interno della comunità per indirizzare i comportamenti delle persone?
2: Lo strumento della vergogna è utilizzato tantissimo e mai realmente esplicitato, ovviamente. Basti pensare alla responsabilità che le donne hanno nel provocare o meno pensieri di un certo tipo, quindi pensieri sessuali nell'occhio maschile che le guarda. Il tema della pornografia c'è stato martellato in testa per tantissimo tempo. L'obiettivo è quello di essere delle persone pure, pulite e il contrario, quindi qualsiasi cosa non ti renda puro e pulito, provoca vergogna. Visto e considerato, per esempio, che una cerimonia quale la riunione sacramentale, cioè un po' quello che è nella comunità cattolica il prendere la comunione, è fatto sotto gli occhi di tutti. Tutti possono vedere se tu prendi o meno il sacramento, significa che tu sei o meno degno. Ecco, piuttosto che di vergogna si parla di essere degni o meno. E se non si è degni, che equivale appunto al essere macchiati, tutta la tua vita poi gira intorno al cercare di smacchiarti. E ed è il focus principale, cioè invece di avere il focus nel vivere una vita dignitosa, retta, quanto più vicino possibile a quella perfezione che è Dio e Gesù Cristo, c'è un focus sull'essere degni e quindi sul proprio non essere, sul proprio essere indegni in determinate circostanze.
0: Veniamo a un altro tema centrale, che è quello dell'isolamento, perché diciamo che le persone vengono allontanate da chi potrebbe mettere in dubbio quella realtà. Nella tua esperienza esiste questo rischio?
2: Generalmente i mormoni cercano di, se qualcuno mette in dubbio la religione, cercano di convincerti che c'è qualcosa che non sta andando o nel tuo comportamento, o semplicemente che le forze del maligno, quindi le forze contrarie a Dio, stiano cercando di accalappiarti in qualche modo, ma assolutamente c'è il rischio di un allontanamento. Più che altro l'ho visto in situazioni di giovani coppie dove magari appunto la moglie o il marito mettono in dubbio parte del Vangelo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e in qualche modo questo spezza la coppia e alle volte si va anche incontro al divorzio. Questo non significa che l'intera comunità non cercherà poi di far ritornare all'ovile la persona che ha questi dubbi, ma a livello di famiglie spesso può succedere che insomma, la messa in dubbio del Vangelo porti a delle rotture. Spesso io ho avuto a che fare con delle persone che hanno continuato ad andare in chiesa, a vivere una vita, la messa in dubbio del Vangelo porti a delle rotture. Spesso io ho avuto a che fare con delle persone che hanno

0: La risposta è no. Nel senso, chi vede le cose in maniera diversa viene tollerato fino a che non raggiunge un punto in cui la corda si spezza. Questo l'abbiamo visto con le donne che chiedevano il sacerdozio. C'è stato un movimento, adesso non ricordo bene in che anno, in cui delle donne della Chiesa hanno chiesto di avere il sacerdozio, manifestando anche o comunque parlando ad alta voce di questa loro richiesta di essere anche loro investite del potere di Dio, che secondo legge è solo dato agli uomini. Le leader di questo movimento sono state scomunicate. Nel documentario stesso vediamo una psicoterapeuta e psicologa che ha iniziato a dire: no, la masturbazione non fa male, non è del demonio, scoprire se stessi fa bene, ed è stata scomunicata. Diciamo che c'è un limite di sopportazione a queste persone che, diciamo, fanno un po' da pecora nera fino a che questa tolleranza non può più andare avanti. Ti puoi allontanare fino a un tot. Un altro dei temi, per esempio, è quello delle coppie omosessuali. Ci sono tantissime persone che conosco personalmente che non credono che l'omosessualità sia sbagliata, ma per dover stare all'interno della Chiesa mormone e quindi per quieto vivere, non possono essere tanto vocali quanto magari si potrebbe fare in un contesto, non religioso.
1: E allora grazie ancora Sara di questa onestà, della tua testimonianza.
0: Grazie a
1: Ti
0: voi.
1: salutiamo con una canzone forse banale, Take Me to Church, e grazie ancora.

0: Desidera, Take Me to Church, Hozier, e noi siamo di nuovo qui con voi ad hoc tratti da una storia vera. Oggi abbiamo parlato di Evil Influencer, The Jodie Hildebrand Story, un documentario che racconta una vicenda durissima, ma che purtroppo non si ferma lì, perché le conseguenze di quello che abbiamo sentito arrivano fino ad oggi. E voi quanto pensate che una storia del genere possa davvero cambiare il modo in cui guardiamo il mondo intorno a noi e anche certe figure che crediamo autorevoli? Scriveteci tutto quello che pensate a doc@radiopopolare.it.
1: Una delle cose più importanti da capire è proprio cosa succede dopo i titoli di coda. Jodie e Ruby oggi sono entrambe in carcere, nel 2024 sono state condannate per gravi reati legati all'abuso sui minori. Le accuse parlano di malnutrizione, di torture fisiche, psicologiche e di isolamento prolungato. Parliamo di pene molto pesanti che possono arrivare a decenni di detenzione, proprio perché molto pesanti sono stati gli atti che sono stati compiuti su questi piccoli.
0: Il caso ha aperto una discussione molto forte, soprattutto negli Stati Uniti, su due temi fondamentali: da una parte il ruolo degli influencer che raccontano la famiglia perfetta, dall'altra il potere di figura

0: come coach e guide spirituali che possono entrare profondamente nella vita delle persone. Sì, perché Rudy Franchi per anni aveva costruito online un'immagine completamente diversa, una madre attenta, una famiglia modello, ed è proprio questo che rende tutto ancora più difficile da accettare. Dopo l'arresto molti contenuti sono stati rimossi, ma resta ancora una volta una domanda: quanto possiamo davvero fidarci di quello che vediamo?
1: E allora forse l'insegnamento più importante che ci portiamo a casa oggi, che ci lascia questa storia, è questo, cioè non dare mai per scontato che chi si presenta come una guida, come un punto di riferimento, lo sia veramente, perché il rischio non è soltanto quello di essere ingannati, ma di smettere di farci le domande giuste. E lo diciamo sempre, non dobbiamo mai smettere di farci domande e poi di finire a farci del male, proprio del male a noi stessi, ma soprattutto del male alle persone che amiamo.
0: Quindi antenne belle dritte come sempre, e adesso ci salutiamo con Mad World.

0: Adesso Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Palla con noi, tappa di maggio. Il tour di Radio Popolare per le zone di Milano questa volta va a Nolo. Mercoledì 27 maggio, per tutto il giorno, saremo in Piazza Morbegno presso Bici e Radici. Dalle 9 fino alle 18 trasmettiamo da lì. Vi aspettiamo dal vivo, potete abbonarvi, fare la tessera, ci sono le magliette e tutto il resto. Mercoledì 27 maggio, falla con noi a Nolo, a partire dalle 9 presso Bici e Radici in Piazza Morbegno. È il tour di Radio Popolare. Noi ci siamo.

0: E vabbè, questo si sa. E vabbè, diciamo anche una cosa nuova, ci sono io, è un anno praticamente che sto qui a rompervi le palle. Ma, come dire, non lo faccio perché sono cattivo, è solo che mi disegnano così e quindi, insomma, ogni settimana sono qua con voi per intrattenervi e intrattenermi su un tema che di solito ricavo da quello che ci circonda, no? Dalla settimana. Questa volta però il tema l'ho ricavato da delle presenze interne. Sono le notizie dall'interno, come quando Anna Marchesini si toglieva la busta da Reggiseno. Ecco, è una cosa così. E a proposito di Reggiseno, vi presento gli ospiti della giornata. Prima quella che lo porta.
1: Ciao, sono Gaia.
0: Non dirglielo.
1: Chi ti ha detto
0: così?
1: Che lo porto?
0: Eh?
1: Chi ti ha detto che lo porto? Magari non lo porto.
0: Magari non lo porti, ma non volevo dire niente di niente riguardo, cioè nel senso è che sicuramente quell'altro
1: che non lo porta.
0: Almeno non gliel'ho mai visto addosso. Ecco a voi.
2: Ma chi ti ha detto che non lo porto? Scusa.
0: Non lo so, cioè, nel senso tu lo porti. Porti no, come porti il Reggiseno Bella Bionda.
2: Esatto. Ma ecco, ciao Pier, che bello.
0: Ma che bello, vorrei poterlo dire anch'io, ma non riesce
2: no.
0: Di essere così falso.
2: No, esatto. No.
0: Allora, questa qui è Mashup e noi parliamo di sesso quest'oggi.
1: Sì.
0: Perché parliamo di sesso, Gaia? E soprattutto perché lo faccio con te? Che proprio non saprei da dove cominciare.
1: Perché secondo me ogni tanto hai voglia di avere anche una donna.
0: Ma proprio non è vero. Questo, cioè questa veramente.
2: Non so se
0: è...
2: volevi dire esattamente quello che ti è uscito, Gaia.
1: No, ma non volevo
0: so.
1: Proprio dire
0: è
1: questo.
0: Quello stereotipo da Croce Rossina, io ti salverò.
2: Vero.
1: Ma non
0: no,
1: ci penso
0: Gaia.
1: Minimamente.
0: E allora perché stiamo facendo questa cosa di
1: perché
0: fare una
1: tardi,
0: maratona di sesso
1: tardi,
0: assieme?
1: Perché più tardi avremo proprio un ospite
0: sì?
1: Che parlerà di sessualità nell'arte.
0: Di sensualità a corte. Sarà il nostro Jean-Claude.
1: Sarà il nostro scienziatissimo Andrea Bellati, che ha scritto un libro molto bello sui
0: e senti,
1: simboli.
0: Senti che effetto che fa. Vedi, ma nemmeno ha finito di scriverlo che già, come dire, insomma, i risultati sì, sono nell'aria, per così dire. Però io in realtà rimango con voi anche dopo.
1: È quello. Molto bello, è una delle solite puntate, cioè se è... La colpa della sigla non è che tipo c'è il GR, è vero, ma dura tre ore oggi.
2: Pier,
1: la puntata dura tre ore. Quindi il problema non è il GR,
0: è
1: che si unisce a Sud e DOS.
0: A Sud e DOS.
1: Quindi diventa una roba lunga.
2: Quindi c'è Mesh the DOS prima e poi Sud e
1: App.
0: Diamo i recapiti perché noi
2: certo.
0: Parliamo di sesso oggi, però le zecche rosse sicuramente sono preparatissime sull'argomento,
2: guarda.
0: E quindi potete richiedere dei brani sensuali, sessuali, pornografici, di quando eravate giovani, di quando sarete più esperienti, insomma come li volete, e vi diamo i recapiti. Vuoi darli tu?
2: 331-6214-013 per sms, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail.
0: Guarda, questi sei l'Emma Stoccolma che ci
2: vediamo. Che sogni, esatto.
0: No, io non sogno Emma Stoccolma. Ha già tentato una di redimermi, però
1: non
0: ti rimane...
1: penso minimamente, guarda.
0: Ti rimane
1: il fisso che è 0233-001-001. Se volete telefonarci risponderemo molto volentieri.
0: Ah già, perché oggi c'è Villaci che risponde.
1: Ma posso rispondere anch'io, ma vedi, fai del mansplaining. Pensi che io non so per rispondere.
2: Esatto.
0: No, ho detto che io non sono in grado, infatti
2: giusto,
0: di solito
2: giusto.
0: Do solo quegli altri recapiti. Allora, diretta @popolarenetwork.it se volete utilizzare, diciamo, i soliti recapiti, quelli che utilizziamo sempre.
1: Sì.
0: C'era Love to Love You Baby in sottofondo.
1: Bella.
0: Bella, ma non l'abbiamo sentita?
1: No.
0: La sentiamo? Dai, sentiamola.
1: Dai, sentiamola.

0: Ma vuoi
1: sai che quegli erotomani sei in diretta.
2: Sei in diretta, Gaia.
1: Sei in diretta. Perché sì.
2: Noi in onda parliamo di certe cose e fuori onda delle stesse cose.
1: Sì, perché esatto. È così con Gaia.
2: Sai perché allora, è una trasmissione molto bella ma molto banale.
1: Allora, le zecche rosse, va bene, ma sì, si era capito che non l'avevi capito, come dire, no, ma non infierire su te stessa,
2: esatto.
1: Non preoccuparti, succede anche altre volte Gaia, ma non è di allora, mi lasci dire che
0: ma
1: stanno
0: vai,
1: chiedendo un sacco di canzoni,
0: brani.
1: Le zecche rosse che su stesso sono preparatissime e si ricordano ancora,
2: beati loro.
1: Allora, faccio così, siccome abbiamo messo Donna Summer,
0: sì.
1: Starei su questa, diciamo, su questo erotismo indiretto e prima di passare alle loro richieste, passerei un brano in cui c'è una Hope Sandoval, ospite dei Massive Attack, e che ci portano in paradiso.
0: Ma sì.
1: Ed è uno dei brani più erotici che io possa pensare.
0: Ma direi che può andare nella playlist.
2: Sì.
1: È entrata.
0: Vai.
1: Brr.

0: Kravitz se ne vengono
1: ecco,
0: fuori.
1: Lenny Kravitz se ne vengono fuori. Mi piace tantissimo,
0: vero,
1: questa cosa di mettervi in onda mentre state parlando.
2: Ma sei molto
0: ragazzi,
2: carino.
0: Lenny Kravitz, cerchi Lenny Kravitz, mezza discografia, voglio
2: sarà
0: dire.
2: Quello.
1: Sì,
2: quello.
1: Sì. Ma è carino comunque, perché una guarda il telefono, l'altro parla, è come stare in onda con due bimbi minchia.
2: Ma no, ma io guardo il telefono perché guardo la nostra playlist e aggiungo cose.
1: Ah,
0: sì.
1: Ah?
0: Stavi cercando Lenny Kravitz.
2: Stavo cercando Lenny Kravitz, ma soprattutto ci sono un sacco di pezzi bellissimi. Per esempio, a me quello che propone Marti piace tantissimo. Brava Marti. Però non te lo dico perché magari dopo. Cioè, non...
1: Cosa? No, ma perché io volevo mettere un pezzo che mette che ha scelto Luciano P. Cominciamo
0: a smaltire
1: le richieste che sono tante. Luciano P. come pene, così rimaniamo in tema. E lui ha chiesto, ha fatto la battuta.
0: Da domani Luciano
1: non ci ascolterà più?
0: No, sarà proprio Luciano Pene, il tuo soprannome.
1: Sappilo, no,
0: te l'ha pioppato parda così adesso.
2: Guarda
0: così,
2: Luciano, veramente.
1: Luciano P, non ti sto chiedendo come sei messo, ho detto, io direi che l'importante è finire di Mina e adatta. E infatti
0: hai ragione.
2: L'avevo messa anch'io nella playlist.
1: Scelta,
2: bravo Luciano, l'avevo messa anch'io. Mm.
1: Luciano, bravo, bravissimo, pene penissimo. Ti
0: molto molto pene.
2: Molto pene, vai.
1: L'importante è finire.
0: Sì, ma se cominciamo così
1: raccontiamo ancora
0: quella di malissimo.
1: Quella di Malgioglio che non erva.
0: Certo,
1: no, dai.
0: Certo.
2: No.

0: E tra l'altro c'è una sorta di querelle in corso, nel senso che Monica dice che Hop Sandoval è una sciacquetta e non gli piace il pezzo dei Massive Attack. Invece Pietro dice che noi siamo d'accordo. Avete il microfono spento per adesso, voi due? Ma aspettate che ve lo alzo. No, perché siate sempre lì a parlare, vi becco sempre con le mani nella marmellata. Aspetta che ti sentono ridere adesso. Ed è bello sentirti ridere. Ecco. E invece Pietro dice pezzone, noi siamo d'accordo. Io direi che Pietro e Monica potrebbero incontrarsi fuori e bere un caffè, sì, poi uscire di
1: prosecco,
0: e
1: magari
0: fare car sex in Camporella e noi potremmo mettere. Poi aspetta, c'è qualcuno che ti dedicava un pezzo che sì. Dunque era Juice.
2: Wild Thing.
0: Dov'è Juice? Ah, Juice, guarda, tu dedicavi Wild Thing, però io non la metto per farti un dispetto.
1: Certo. Per me, perché una volta che dedicano qualcosa a me, Pier, non vuoi metterlo.
0: Io ti dedico un pezzo faccio contemporaneamente un dispetto a Juice.
1: Ok.
0: Ti dedico un pezzo degli Acico, quelli che cantano cocaina nella pussy, e invece
1: grazie.
0: Però questo, no, ma questo non è quello. Perché non si può passare quello lì che
1: no,
0: dice delle cose,
1: esatto.
0: Cioè, vabbè, ma hanno anche suonato al Miami loro.
1: Ah, lo so benissimo.
0: Ecco, c'è quel verso fantastico in cui dice sì, va niente.
2: Ma no, perché cioè, non voleva non metterla perché
1: non può passare,
2: allora
1: ma
2: dico
1: io. Allora.
0: Dico tu, è MILF il pezzo che metto.
1: Oh, loro. Grazie. Non ho figli, però.
0: Neanche le MILF, sì.

0: Cioè ti rendi conto che siamo stati a tanto così da essere cacciati?
1: È entrato anche il direttore.
0: Programmi.
2: È entrato il... Sì. Allora gli passiamo fermo posta di Renato Zero.
0: Ok.
1: Vai, Kraschauki.
2: Ciao, che c'è un messaggio per te.

0: Allora, ragazzi, noi dobbiamo darci una mossa con le richieste, perché sono tantissime.
1: Lasci degli avanzi di pardo continui.
0: Beh, tanto comunque
1: avanti in tutta
2: lì
1: la
2: abbiamo lì ormai avremo giurisdizione, perché ce ne saranno così tanti che potremo
1: andremo
2: scegliere. È così.
0: Allora, però intanto vi faccio una domanda: come mai stiamo parlando di sesso oggi?
2: Come mai lo fai a noi? Cioè, siamo nella tua trasmissione, scegli il tema e fai la domanda a noi. Perché stiamo parlando di sesso
0: perché
2: oggi?
0: La domanda è per Gaia. Io non ho capito.
2: Ah,
0: tu
2: okay.
0: Da dove sei tornato?
2: Io dalla Bosnia Erzegovina. Saluto gli ascoltatori che erano con noi in via, con noi in plurale maiestate.
1: Perché eravamo io e te, per questo.
0: Perché lo avete lasciato tornare? Non l'avete lasciato
2: il piano era che non tornassi più, quello era, non il mio, il loro.
1: Come dicevamo prima, alle ore 9, quindi nell'ultima mezz'ora di questa puntata lunghissima di Mashup più su The DOS, ci sarà come ospite Andrea Bellati, lo scienziatissimo che appena ha scritto un libro di cui non mi ricordo il titolo, poi andrò a recuperarlo.
2: Benissimo.
1: Che parla di
0: questa sì che
2: così,
0: pubblicità.
2: Questa sì.
0: Ma sai perché? Perché Gaia ricorda solo il titolo del suo di libro.
1: Ma non
2: più e più volte
0: Gaia
2: sui mezzi.
0: Ecco, ok.
2: No, per
1: non
2: Gaia
1: è vero.
2: Può ricordare i titoli dei libri degli altri,
1: sì,
2: Gaia.
1: Adesso andrò a recuperarlo e lo dirò subito.
0: Non se li ricorda. Ma è per questo che ha chiuso la Apple. Cioè, colpa
2: perché
0: di
2: lei arrivava lì. Niente, non mi ricordo.
1: No, se no,
2: se
1: allora,
2: andava,
1: adesso dopo controllo. Dovrebbe chiamarsi, che non sapevo se è giusto o meno. È anche edito dal mio stesso editore. Prossimo editore. Dovrebbe
2: saluto
1: essere,
2: al tuo ex editore.
1: Dovrebbe essere la storia tra le gambe o tra le gambe della storia. Forse tra
2: secondo
1: le gambe
2: me è la seconda,
1: della storia.
2: Secondo me è la seconda.
1: Ed è questo libro molto bello che parla di tutti, diciamo, questi simboli sessuali legati al sesso presenti nella storia dell'arte dalla preistoria fino ai giorni nostri.
0: Non fare come se l'avessi letto, che tanto non
1: tra
0: è così.
1: Tra le gambe della storia, esattamente, ecco. Questo è il titolo. Sono andata a recuperarlo ed è proprio questo.
2: Brava.
1: Sì che l'ho letto, perché l'ho anche presentato, caro
0: mentre
1: mio...
0: c'era un vabbè che presentare i libri senza averli letti è una cosa che
2: è un classico
0: a livello
1: no io no anche. È fatto oltretutto non solo da Andrea Bellati ma anche da Paola Crippa sono lui che è biologo e Paola che è una storica dell'arte, hanno fatto insieme questo libro molto bello e quindi verrà Andrea qua proprio fisicamente e sentiremo anche Paola al telefono, quindi questa cosa fa sì che noi si sia scelto assieme questo tema.
0: Ok, perfetto. Invece a Matteo chiedevano quale pezzo fosse campionato, anzi campionasse l'importante finire di Mino, un pezzo hip hop degli anni 90. Chi te lo chiedeva?
2: Me lo chiedeva Fabrizio. Allora Fabrizio, so che non è anni 90 ma importante di Marracash, campiona l'importante è finire fino alla fine del mondo degli OTR, quello sì potrebbe starci, lo campionava, e anche Gigione di DJ Graff. Poi ho beccato una lista, piombo a tempo, tra l'altro Fit Luix, non so quale cercassi tu, ma io mi ricordo questi.
0: Vabbè,
2: questo è stato usato parecchio in realtà.
0: È stato usato tantissimo.
1: Anche perché era un pezzo che è stato censurato, se ne è parlato un sacco.
2: Ai rapper queste robe qua, li solleticano.
1: Solletica.
0: Ecco, poi qualcuno ci ha chiesto pop porno.
1: Anche questa c'era
0: e anche questa c'era nella tua playlist. Riuscite a ricordare quale genio ci ha chiesto il genio?
2: No,
0: ma adesso lo troviamo.
1: Sì.
0: Però intanto la sentiamo.
1: Yes.

0: Mancano 4 secondi alla pubblicità e non abbiamo ancora scoperto chi
1: allora,
0: c'è.
2: No, l'abbiamo scoperto, è Lorenzo.
1: L'abbiamo scoperto nel senso che Lorenzo, però io mi ricordavo anche qualcun altro.
0: Eh sì, anche io mi ricordavo qualcun altro, uno che aveva chiesto tipo 5 pezzi e Poporno era uno di quelli.
2: Esatto. Allora, no, adesso vi ricordate la stessa persona di Lorenzo, però...
0: Ma anche no, scusa, questo aveva chiesto 7 pezzi. Era una zecca rossa vera, capito?
2: Sì, sì.
0: Bene, allora adesso rimaniamo, vi lasciamo con questo giallo di chi ha chiesto Poporno, mandiamo la pubblicità, chi cambia canale, un sarchiapone e anche un sacripante.
3: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
4: In via Magmaona all'84
3: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
5: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
3: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a Teatro della Zucca @teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
6: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.

E siete tornati su Radio Popolare? Ci siete sempre stati, in realtà. Questa è Wild Thing, è la canzone che va chiesto Juice. Think I love you, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

0: E adesso andiamo anche a un momento di storytelling, perché Vai. Ci dice Fiamma, che già un nome è una garanzia,
1: sì.
0: So che non è puntini puntini, forse volebbe dire sexy,
2: non è
0: puntini
2: sensuale.
0: Puntini, ma Pulse di Ani DiFranco mi ricorda delle sessioni
1: meravigliose,
0: meravigliose con massi di massa.
2: Wow.
0: Ma noi
2: vai, fiamma. Massa,
0: pur di dire
2: massa,
0: questa
2: rispondi.
0: Cosa avrei messo anche, non lo so, la colonna sonora di un film dei Vanzina.
1: Cosa avremmo messo per massi di massa?
2: Massi di massa.

0: Allora, questa cosa qui è un po' strana perché ogni volta che passano i pezzi lei va
1: fai
0: su
1: cose sue,
0: fa cose sue.
2: Ma
0: lo
2: no,
0: stai facendo ordinando
2: un video,
0: una pizza
2: no.
0: su Deliveroo.
1: Cioè noi due ci stavamo confrontando sulla playlist e a un certo punto tu stavi facendo shopping online.
2: No,
1: io questo
2: stavo
1: lo
2: guardando
1: voglio.
2: Questo video bellissimo di questo signore che fa delle composizioni di fiori molto belle.
1: Sì, praticamente
0: proprio in tema.
2: Mi sto proiettando esatto. alla giornata di mercoledì 27 dove per tutta la giornata Radio Popolare trasmetterà da Bici e Radici.
1: Che paracula.
2: A nozzo.
1: Non c'è preparata
0: una risposta. Stava rifacendosi l'arredo di casa.
1: Sì,
0: eccetera,
1: totalmente, totalmente.
0: Scegliendo delle robe per le
1: esatto.
0: amiche. Che
2: sì,
0: deve
2: no,
0: andare a trovare.
2: Sì, ma non è vero, sto guardando sì. questa bellissima cosa.
1: Ora devo fare il
2: fiori.
1: Cambio di stagione perché è venuto il caldo.
0: Secondo me, Gaia, tu sei una di quelle che quando va a trovare le amiche ordina le cose online.
2: Guarda, ho fatto una cena buonissima ieri sera cucinando. Quindi non mettiamo in giro queste
0: dimmi
2: voci false che io.
1: Un saluto anche al ragazzo di
2: fatte.
1: Deliveroo che ha portato
2: sì,
1: la cena
0: e anche all'amica esatto. in clinica a cui è arrivata esatto. una copia di un romanzo di 7 anni fa.
1: Esatto.
0: Bene, e adesso ritorniamo alle richieste. Qualcuno dice, e in particolare la Cinzia dice, non puoi non mettere Sex dei Negrita.
2: E c'era ragazzi. Anche questa, quindi brava Cinzia.
0: Beh, è un po' ombelicale la Gaia
1: sì.
2: Ma no, non
1: se
2: ho detto che l'ho messa io.
0: Capito?
2: Non ho detto, tutti quelli che c'erano nella playlist, dico c'era. L'abbiamo fatta insieme la playlist.
0: No, queste sono quelle che hai
1: messo
0: tu.
2: Vabbè, ma...
0: Vado.

0: E a questo punto faccio un piccolo colpo di stato a proposito di sesso e America, vado con questa.
1: Eh sì, eh sì.

0: State chiedendo delle cose molto belle, meno male che abbiamo anche le ore dopo.
1: Sui fianchi come fosse l'America.
2: Potremmo continuare.
0: Adesso però dobbiamo sì, mettere una cosa
3: tutta così stasera.
0: Sì. Tutta erotica. Dunque, mettiamo una cosa che tu volevi mettere, Matteo, che qualcuno ha chiesto.
2: Sì. Era nella playlist, posso dirlo, anche se così la
3: sbagliate. L'avete detto
2: che...
3: voi, lui ho detto niente, l'avete notato? Bravi.
2: Bravo,
3: però
2: Matte. Pezzone,
0: tanto sapevi che l'avrebbe detto lei. In pratica io cosa mi attesto? Solamente il iacico?
3: Come no, tu...
2: No.

0: Cioè, praticamente Gaia, quando non ordina delle cose su Amazon, fa dei cenni disperati dalla finestra.
1: Io credo stesse ordinando, uno spritz a Braga, fuori.
0: Veramente, è una cosa... Allora, sai cosa faccio adesso, Gaia?
2: Dai, copio,
0: metto un brano sexy di Francamente, perché così pubblicizzo la nostra serata di giovedì, in cui ci sarà Francamente,
2: bello.
0: Ci sarà Miglio, ci sarà Anna Carol.
1: Che grandi, tutte bellissimo. Gente che grandi, ragazzi.
0: Sono bravissime, suonano.
2: Dopo l'aperitivo
0: c'è Davide Facchini, che conoscendolo, siccome lui comunque dice: anch'io sono una cantautrice, ed è lì che chiede a Cristina Donà gli abiti usati per indossarli lui, perché lui è così competitivo.
1: Lui è molto.
0: E quindi vabbè, allora, in onore di questa serata, anzi, prenotatevi, Zeccherozze, che non siete altro, mettiamo Nuda di Bossa di Francamente,
2: bellissima,
0: che ci sta benissimo dopo
2: molto.
0: Sexual Healing. Senti che arriva quatta.

0: Francamente,
1: a
0: che sarà.
1: Mi piace, francamente.
0: È bellissimo. L'album è bellissimo, ma ne parleremo con lei giovedì. Ma
1: la
0: anche...
1: presenti?
0: Vieni alla...
1: Certo che vengo.
0: Lei è comunque una persona molto amichevole. C'è anche
1: molto.
0: Caso che tu possa sulle prime farle buona impressione. Poi non
1: poi
0: sa cosa
2: secondo
0: aspetta.
2: Me
0: io volevo anche dedicare un brano al Samantha Fox Fan Club.
1: Certo.
0: Ecco, che aveva chiesto ne ha chiesti due in realtà. E uno però voglio passarlo perché te lo voglio sentire pronunciare. È degli Alizé.
2: No, è di Alizé.
1: È di Alizé, Moi Lolita.
2: No, così no. No, no, no, guy, abbi il coraggio.
1: Vabbè, ragazzi, è successo che non avevo capito, quindi ho detto, ma cos'è questa Moi Lolita? E poi dopo ho capito,
2: Moi.
1: Ho letto Moi Lolita, ho scritto
2: Moi Lolita.
1: E poi dopo ho visto Alizé e niente, voi mi avete, è rimasto lì, l'avete
0: e ha interpretato
1: scolpito
0: tutto
1: nella pietra.
2: Voglio salutare la mia prof di francese che ce la fece studiare alle superiori.
1: Mia madre insegnava francese.
2: Tua madre. Voglio salutare tua madre che è la mia prof di francese e me l'ha fatta insegnare. Tua madre insegna francese e tu Moi Lolita.
1: Ho letto Moi Lolita.

0: Però rimanete sintonizzati dopo. Intanto sentite, ascoltate per bene il GR, così
1: prendete appunti,
0: vi tenete al passo con il tempo, il progresso, la performance.
2: Esatto. Continueremo con
1: delle vere donne moderne.
2: Lunghissimi avanzi di

0: Bardo,
1: sì, no, anche per me compreso, che comunque
2: è sì, un avanzo,
1: sono un avanzo vivente, e quindi continuiamo un po' ad esaudire le vostre richieste e a rilanciare i vostri gusti nelle lettere, ma intanto dobbiamo per il momento salutarci, poi tu avrai l'ospite, io sarò qui, cercherò di farlo sentire a casa propria, vediamo.
3: Aiuto, povero.
1: E io direi che una scaletta così, che tra l'altro ci propongono anche di fare per la rotazione notturna.
0: Certo, guarda che potremmo anche pensarci.
1: Ma tutta la vita, tutta la notte ci pensiamo, però una scaletta così erotica, erotomane, vagamente popporno, non può chiudersi altrimenti
0: che con...
1: La canzone che risveglia tutti i ricordi, anche morti nelle tombe. Sesso puro.

0: Se Davide Facchini all'ascolto la mette nei DJ set della
1: nuova.
0: No, della,
1: se Davide Facchini all'ascolto sta ballando un pazzo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, secondo me, certo. Sì, secondo me hai il 45 a casa di Fichi Fichi. Sì.

0: stiamo alzando lo share e non solo quello.
1: Basta, guarda, a volte per alzare lo share basta abbassare il livello, è incredibile.
0: Ma questo è un giochi erotico nuovo, Matteo. Sei tornato con delle novità dalla Bosnia.

0: Bene, adesso passiamo la linea a quegli erotomani dei nostri giornalisti.
1: Ma sai che stiamo sforando sul GR, come evitare con un pezzo del genere?
0: È una roba, come facciamo fichi fichi col GR e ci troviamo dopo. Ciao, Sacchiaponi, ciao.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
6: No!
5: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.
7: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
8: Popolare Network.
9: Stati Uniti, Iran, grande attesa, ottimismo, ma l'accordo ancora non c'è, nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore, dice Trump. Il nucleare e Israele restano i nodi da sciogliere, Tel Aviv non vorrebbe limitazioni sul Libano. Stasera Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza, io allineato a Trump, dice. La rappresaglia di Putin, 4 morti e oltre 60 feriti nel massiccio attacco russo su Kiev, colpiti tutti i quartieri della capitale dove si scava tra le macerie. Il Cremlino lancia anche il missile Oreshnik che può trasportare testate nucleari. Una risposta ai raid ucraini sulle infrastrutture civili, dice Mosca. In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. La magistratura azzera i vertici della principale forza di opposizione e gli agenti fanno irruzione nella sede del partito. Il presidente intanto fa chiudere una delle università più prestigiose e indipendenti del paese. Elezioni comunali alle 19, affluenza al 34,5%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultima volta. Seggi aperti fino alle 23, poi domani si vota ancora dalle 7 alle 15. Il centrosinistra alla prova del campo largo, la destra affronta l'incognita Vannacci. Le 19.32 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si sta discutendo prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare, del programma nucleare iraniano. Oggi ha parlato Donald Trump, ha detto nessuna fretta, il tempo gioca a nostro favore. Il servizio da New York.
4: L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo, ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore, ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
9: Dunque la posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio in queste ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Stasera Netanyahu ne parlerà in una riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
6: Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà: cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia per esempio un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
9: I leader europei hanno condannato oggi l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare potenzialmente testate nucleari. 4 i morti, più di 60 i feriti mentre si scava ancora sotto le macerie nei quartieri colpiti. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Il servizio di Sabato Angeri.
10: Zelensky l'aveva annunciato ieri. Diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato e effettuato attacchi contro infrastrutture civili, ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
9: In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente e di cui fa parte anche il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, da mesi in carcere. Il servizio di Serena Tarabini.
11: Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di un anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
9: Ora in Italia urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata di elezioni amministrative. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano ai risultati del fine settimana anche in chiave futura. Per il centrosinistra in molti comuni c'è una coalizione ampia che potrebbe essere ripetuta alle politiche. Nel centrodestra, oltre alla competizione tra i partiti, c'è l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
12: Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 e 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi, anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
9: Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, la destra ci riprova a modificare le regole per i magistrati in Italia. Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha fatto sapere che depositerà a breve una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Un'idea che ha già visto il beneplacito della Lega, che attraverso la responsabile giustizia Giulia Bongiorno si è detta disponibile a ragionare sul tema. Nuovo sbarco di migranti oggi pomeriggio a Lampedusa, 75 persone sono arrivate sulla spiaggia dell'isola dopo essere state soccorse da una nave di Frontex. Secondo le prime testimonianze sono salpati ieri sera dalla Libia, sono egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini. Sull'isola in questi giorni è in corso il festival di Amnesty International dal titolo Un mare di diritti. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty.
13: Beh, noi cerchiamo di vedere le cose del mondo da qui, da un luogo molto piccolo che però suo malgrado è al centro delle cronache per le questioni migratorie, ma l'originalità di questo festival è che è stato creato interamente dalle alunne e dagli alunni dell'Istituto Majorana, e coniuga arte e diritti. Certamente parleremo anche di migrazioni, parleremo anche delle politiche che non dovrebbero essere quelle di chiusura, di rendere impossibile ormai l'accesso se non a grande rischio e spesso con conseguenze mortali, però l'idea è quella di lavorare come abbiamo fatto tutto l'inverno con le scuole per parlare di diritti a tutto tondo, perché anche quello che vogliono le ragazze e i ragazzi è ciò di cui hanno bisogno.
9: Era dipendente di una ditta esterna e avrebbe compiuto il gesto per ragioni personali. L'uomo che la notte scorsa, intorno a mezzanotte, si è dato fuoco all'interno di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L'uomo, 36enne, è ora ricoverato in gravissime condizioni al centro Grandi Ustionati del capoluogo piemontese. Si è conclusa a Pollenzo, frazione di Bra, in provincia di Cuneo, la cerimonia funebre per Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto il 21 maggio a 76 anni. Moltissime le persone che lo hanno voluto ricordare, dal palco allestito davanti all'Università di Scienze Gastronomiche, da lui aperta. Ci ha insegnato che il cibo, se buono, pulito e onesto, può essere rivoluzionario, ha detto Moni Ovadia, ricordando Petrini. Il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, la 15ª, che si è conclusa a Milano. Lavik, insieme ad altri 3 corridori, è stato protagonista di una fuga partita molto presto e risultata vittoriosa senza che il gruppo riuscisse a riagguantarli. La maglia rosa resta a Jonas Vingegaard, che tappa è stata. Guido Foddis, giornalista, collaboratore di Radio Popolare, sta seguendo per noi il Giro d'Italia.
14: Tappa con arrivo a Milano, partenza da Voghera, seguiva una tappa molto complicata, molto faticosa, tappa di montagna di ieri a Pila in Valle d'Aosta, dove c'era stata una rivoluzione in classifica generale, uno scalatore favorito, Vingegaard, aveva preso la maglia. Oggi c'erano tutti i presupposti per una tappa, la chiamavano in gergo, da ciabatte e telomare, cioè una tappa dedicata ai velocisti, con pochi corridori che corrono per un obiettivo e tutti gli altri che si trascinano verso il traguardo. Domani ci sarà il giorno di riposo del Giro d'Italia e quindi mentalmente molti avevano già staccato la spina. Ne è venuta fuori invece una corsa sorprendente.
15: Il Giro è tornato a Milano dopo 5 anni, non per la tappa finale come storicamente è stato. Com'è cambiato il rapporto tra Milano e il Giro d'Italia?
14: Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il Giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta dei corridori preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il Giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma, quindi era un ritorno un po' alla chetichè.
9: E fine il tempo per la giornata di domani. Sull'Italia domina l'anticiclone subtropicale che porterà tempo estivo su gran parte delle regioni con temperature oltre le medie stagionali. Caldo con 32 gradi a Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano. Soltanto su Calabria e Sicilia orientale qualche temporale. 19:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandro Braga. Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30. Grazie a tutti, una buona serata.
16: Popolare Network.
17: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
18: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
19: Il cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
20: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
21: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana.
1: per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
21: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Giovedì 28 maggio in Pirelli Angarbicocca, negli spazi visionari dei Sette Palazzi Celesti di Hansen Kiefer, in prima esecuzione, brani per solisti ed elettronica di Apergis, Maresh, Nunes, Nova e Janulite. Marco Blau, tromba, Diego Tosi, violino, Francesco Dillon, violoncello, Emanuele Torquati, tastiere, con elettronica e il CAM. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
22: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
23: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
22: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
23: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: solito questo è il momento di Sudedos. E infatti questa è Gaia alla la voce. No, ecco, allora diciamo che oggi stiamo facendo il gemellaggio.
1: Un mesh de dos.
0: Ecco, altro che stare su de dos, qua è proprio addossarsi il più possibile gli uni con gli altri alla ricerca di una canicola artificiale, anzi chimica. E c'è anche qualcosa come se le disgrazie non venissero mai da sole. Beh, c'è anche degli erotomani
1: del
0: giornale radio.
2: Quindi oltre che erotomane sono anche disgrazia.
0: Le disgrazie non vengono mai da sole, era riferito a loro due.
2: Ah, okay.
0: Poi che siamo diventati Matteo. Tre e adesso con te a fare l'Alligalli, che è un gioco erotico.
2: Ah beh, sicuramente.
0: Bene.
2: Eccoci. Dove vorrei essere invece che qua? E questa è la domanda che di solito fa dai lavoratori.
3: La risposta è ovunque, probabilmente.
1: Tranne che qua.
2: Ma la risposta è qua. Quando mi capita di andare in onda con Pierpardo, scusate.
0: Ma grazie.
2: Non per voi, ovviamente.
3: Certo, figurati, prego. Qui la gente entra in casa nostra, mette i piedi sul tavolo. Prego, fate come fosse.
0: Su piedi.com è per qualcosa di più hot, come dice la scheda.
3: Così, ragazzi.
1: Guardalo come felice, Pardo.
3: Volevo salutare i miei figli all'ascolto. Per favore allontanatevi dalla radio e dissociate questo ricordo dalla figura di vostro padre. Grazie. Questo è quanto accadrà nella prossima ora e 45. Vorrei non pagarlo sotto forma di euro al vostro analista. Così lo volevo. Era un disclaimer.
1: Se no, Pardo può fare un aprire un libretto in posta. Ci saranno ancora i libretti del risparmio.
0: Certo. Non lo so. Ma svecchiamolo.
3: Un po' novecentesco.
1: È qualcosa per i gemelli.
3: Per la loro salute mentale.
1: Esatto.
0: È già novecentesco che tu ti illuda che i tuoi figli ti ascoltino in radio, cioè già questo è molto novecentesco.
3: No, purtroppo non lo è.
2: Ma anche che ti ascoltino in generale, probabilmente.
3: Esatto. Questa è un'illusione che mi è passata tempo fa, però uno ci prova, che vuoi fare?
0: Fate l'intervista
2: su via
0: come se foste a casa vostra.
1: Grazie. Prego,
0: di solito cosa chiedete al lavoratore della domenica?
1: Ma niente, com'è andata oggi questa giornata? Allora, prima di tutto, sei arrivato in radio a che ora stamattina, oggi pomeriggio?
2: No, oggi sono arrivato un po' prima del turno normale, quindi sono arrivato verso le 11 stamattina.
1: Ok.
2: Però mi ero portato la schiscetta.
1: E io vorrei sapere questo, come hai fatto ad arrivare a Milano oggi? È stato un incubo?
2: Per nulla?
1: No.
2: Per nulla, assolutamente
3: solo
2: no.
3: Per noi lo è
1: solo
3: stato.
1: Solo per noi, perché hai fatto delle strade.
2: No, perché sono arrivato prima delle 11.
1: Ah, certo.
2: E era le 11 che iniziava il delirio per il giro.
1: E per questo che sei arrivato prima di quanto avresti dovuto?
2: No, in realtà perché avevo delle cose da fare.
1: Okay.
2: Mi ero dimenticato completamente ci fosse il Giro d'Italia a Milano, in realtà. Però è andata bene, no, arrivato puntualissimo, anzi, molto in anticipo. Veloce, e Matteo lo sa perché più o meno facciamo la stessa strada tutti i giorni.
3: Sì.
2: Spero che il ritorno sia ugualmente bello.
1: Ma guarda, andare là secondo me sì, però Matteo effettivamente oggi ha rischiato grosso.
3: Cosa fa?
1: Sei arrivato proprio nell'ora di punta.
3: Sono arrivato
1: tipo 80 ore ad arrivare.
3: È vero, tra l'altro venendo, come dice Disma, dal contado.
2: E certo, esatto. Col carretto, coi
3: per
2: buoi.
3: Arrivare dal contado a casa tua... Tutto bene, da casa tua cioè proprio abbiamo fatto 3 metri e siamo rimasti fermi,
1: sì,
3: cioè abbiamo parcheggiato praticamente.
1: Uscita da dal parcheggio di casa,
2: ma perché da noi c'è la corsa col carro coi buoi al massimo,
3: sì,
2: non il Giro d'Italia.
3: La corsa coi sacchi,
2: quelle robe lì,
3: cose tipiche del contado.
0: Immagino siano giochi erotici anche questi, per esempio questo si chiama cavallina a cavallo.
3: Sì, ecco, vedi?
1: Eccola!
3: Com'è diverso questo momento quando c'è Marco in regia? Ci chiedono se è ancora abbonaggio. No, ma posso dire che per il prossimo abbonaggio, se non schierano questo Dream Team qua, sono dei matti completi.
1: Esatto.
0: Allora, no, ma qua riceviamo anche dei messaggi.
1: Sì.
0: Uno l'avete letto.
3: Sì.
0: Giusto dice, guardate che Alone e Disma asseriscono che Guastafierro va in onda con Sexy Canottiere di Rete. Confermate in questa giornata di erotomani?
3: Ma certo.
0: Sì, io direi di sì.
3: Anche pantaloni in pelle aderenti.
0: Sì. Sì, ci separa il vetro, ma a volte si rompe.
3: Esatto.
0: Come i tetti di cristallo.
1: Esatto.
3: Esatto.
0: Ecco, è tutto lì.
3: Poi lasciamo alle vostre immaginazioni tutto il resto.
1: Anche io come vestito Praga. Praga.
2: Il pomeriggio con Matteo. Con la canottiera di rete esatto. E i pantaloni attillati in pelle.
3: Esatto, esatto.
0: Lui ogni tanto ti faceva degli sguardi eloquenti, tu non facevi nulla e lui ti dava per spacciato.
2: E certo, io capivo che era il momento di andare in onda, di chiuderci okay. Nello studio 1.
0: Sulla ecco. Cresta dell'onda.
2: Sulla cresta dell'onda, ovviamente.
0: Giusto così.
3: Pensavo che quando hai iniziato la frase con io ho passato una vita a crearmi una credibilità giornalistica.
2: Ma in realtà, sai, me l'hanno già cancellata Isma e Diego, ancora facchini, quindi
1: diciamo che la dignità fa di casa in un altro posto.
2: Arrivate buoni ultimi.
3: Dimenticavo, ma a parte che puoi parlare, dimenticavo il coniglio, il coniglione.
2: Coniglione, dimenticavo esatto.
3: Il coniglione,
2: sai Pier che io, un po' come Superman e Clark sì? Kent, serio giornalista, entra in una cabina telefonica ed esce Superman. Io entro, non ci sono più le cabine telefoniche, in qualche anfratto, ed esco coniglione, quindi con le orecchie.
3: Rosa.
0: E adesso, ma tu ne tieni una abbassata e una dritta come Gian Coniglio?
2: Allora sì, fino alla penultima esibizione sì, adesso ho fatto un cambio per l'asta pazza che hanno fatto venerdì scorso, ho messo quelle di gala, si illuminano.
3: Ah, no, okay. Le orecchie di gala.
0: Ma continuiamo l'intervista.
2: Avevo anche il codino peloso, ma l'ho perso.
3: Sì.
0: Scusa, il codino peloso.
2: Il codino peloso è
3: dietro, la coda.
0: Non il toy, vuoi dire?
2: No, è tutto esterno. Era tutto esterno.
1: Siamo ancora in fascia.
2: La posizione
1: protetta.
2: Più o meno è lì.
3: Sono
2: ma era 19:56
3: e va bene. Ma
1: siamo
3: tu.
1: Ancora
3: sto cadendo dietro. Stava cappottando dalla sedia. È stato un bel momento, forse una. Un'intervista una tra le più surreali di questo momento dei lavoratori. La domenica, che del resto oggi è tutto. Oggi sciambola.
1: Oggi sciambola.
3: Questa non è su The DOS, è la fascia.
1: Questa è la fascia di
3: Su The DOS, ma ormai è un pastone unico.
1: Sì. E scusami, Braga, a parte che hai già detto e già spoilerato che avresti voluto essere. Io ti chiamo Braga.
2: No, ma del resto così mi chiamo.
1: No, ma nel senso che potrei dire Ale, però a me piace il cognome.
3: Va benissimo. No, giornalista. Sai che adesso
1: ti chiamo Braga.
2: Va benissimo.
1: E cosa avresti voluto fare oltre che essere qui da noi? Cioè, tipo, dove avresti voluto essere? Cosa avresti voluto fare oggi?
2: Beh, in questo momento, spero in un teletrasporto, vorrei essere dove sarò più o meno fra 30-40 minuti, cioè a fare un aperitivo con gli amici e a sentire un concertino dal vivo. Sì, non so chi suona oggi, però sempre la domenica.
1: Ma perché dalle tue parti usano questa cosa?
2: Ma non dalle mie parti.
3: Prego, smettila di chiamare il posto dove abitiamo le tue parti, grazie.
2: Dalle nostre parti ci sono dei locali che cercano di dare un po' di dignità e di cultura al contado.
1: Okay.
2: Uno di questi è la mia seconda casa, che si chiama Mocambo, Matteo la conosce, e il gestore Livio, che è un mio carissimo amico, organizza spesso concerti, spettacolini teatrali, robe del genere, e la domenica adesso, poi che c'è bel tempo, c'è il kiwi, il berso, si fa l'aperitivo con concerti o DJ set o roba del genere. Ecco, mi precipiterò lì e continuerò. Visto che domani non mi sveglio alle 4.
3: Sarà bella notizia, ottimo. Signori, questa conduzione ormai finisce qui. Ci vediamo al Mocambo.
1: Esatto. Niente, Pardo, volevamo dirti che tu andrai avanti da solo. Noi andiamo via con Braga.
0: Io volevo fare un omaggio a Braga.
3: Okay.
0: Sentite?
4: Mocambo. Serrate abbassate. Pioggia sulle insegne.
2: E hai colto il perché.
0: Questa,
2: il,
0: si chiama Mocambo.
3: Questa è la sigla del tuo aperitivo di stasera.
2: Esattamente, da Paolo Conte. Che arriva il nome, certo.

0: E anche questo è un brano erotico in realtà. Cioè, secondo me, quando lui dice...
1: Vabbè, quando canta lui è molto...
0: Con sì, voce ma di... è un... Cioè, prima Mocambo serrande abbassate, poi penso che ci sia una scena d'interno quando lui si dilegua dicendo scendo a prendere il caffè. Potrebbe essere anche l'indomani di una notte d'amore, non lo so.
1: Ah, guarda.
2: Vale tutto stasera,
1: vale tutto,
2: mi pare di
1: vale
2: aver capito.
1: Tutto. Oltretutto Paolo Conte ha fatto anche... Adesso si è dato un po' alla pittura, cioè ha sempre amato dipingere. C'è una mostra molto bella che è finita da poco, purtroppo. Cioè, purtroppo, nel senso...
2: Che non la puoi andare a vedere.
1: Andare a vederla.
2: Certo.
1: Ad Asti, con sue opere molto belle.
0: Ah, ecco, sì, è vero, avevo
1: che
0: sentito
1: adesso
0: questo
1: dipinge,
0: che
1: adesso ha dipinto per una vita, ma ultimamente molto.
0: Ma non te lo ha detto. E adesso questa cosa
1: facendo...
0: ti fa anche un po'
1: no,
0: impazzare.
1: No, l'ho vista la mostra ad Asti, molto bella.
0: Sì, però ci sei andata con sul piede di guerra.
1: Ma quindi l'ultima domanda che faccio a Braga è: un piano B? O non un piano B, tipo se vorresti fare un altro lavoro, ma tipo come
0: nel senso di Cicciolina.
1: Paolo Conte che dipinge, ma oltretutto con successo, ha fatto una mostra sicuramente anche tanto perché Paolo Conte, perché magari tipo qualcuno dipinge uguale e non l'hanno magari fatto una mostra nel mega museo.
0: Vedi che dente avvelenato che
1: no,
0: ha? Mi sta dando del raccomandato, capito?
2: È vero.
1: Sta dicendo che quello aiuta, nel senso anche la mostra che c'è stata di Bob Dylan a Palazzo Reale.
2: Beh, certo.
3: Dai, diciamolo, Bob Dylan è un cane
1: però...
3: a dipingere, però è Bob Dylan,
1: questo
3: stai dicendo.
1: No,
3: stai dicendo
1: che questo, preferisco ascoltarlo che vedere gli acquerelli.
0: Sì, ma
1: vabbè.
0: Di Dylan, okay, sì. Gli acquerelli, vabbè, sì. Ma lui è sereno su sta cosa.
1: Ah, credo anch'io. Penso di non essere stata l'unica a pensare così.
4: Comunque, Gaia, tranquilla, non vedrai mai una mia mostra di pittura
1: al Mocambo.
4: Non mi sentirai mai cantare, o meglio, forse quella
1: no, cantare l'ho sentito,
4: ma diciamo che non avrei potuto intraprendere quella strada se non avessi fatto il giornalista.
3: Quindi?
4: E quindi chi lo sa, in un momento della mia vita ho pensato di fare un altro di quei lavori remunerativi proprio, l'educatore.
3: Te lo consiglio proprio.
4: No, ma era successo perché ho fatto l'obiettore di coscienza.
3: Guardate che c'è un uomo in maglia a rete che
4: ci
3: sta salutando.
4: Pantaloncini e pantaloni attillati di pelle.
1: Sta per togliere la maglia a rete.
4: No, quando ho fatto l'obiettore sono entrato a contatto col mondo dell'educazione, del sostegno, così. E mi ero innamorato un po' di un paio di persone che seguivo così. E ho detto, beh, però non è male. Beh, punto sempre a fare tanti soldi, insomma.
3: Vado a lavorare
4: a Radio Popolare oppure faccio l'educatore.
3: Quando uno nasce ha delle ambizioni, la tua è la povertà. E posso capirlo, perché del resto...
0: Ma poi, tra l'altro, in questo momento ci sono degli investimenti importanti sulla cultura, è una priorità.
3: Sì, è un momento d'oro.
0: Lo dite al GR continuamente.
3: Sì, momento d'oro.
4: In Lombardia, poi non ti dico, la sanità, poi...
0: Certo. La sanità, l'istruzione,
4: tutto.
0: E poi un'altra priorità, adesso che arriva il Pride, è quella. Sono le tre cose che su cui investe la regione. Lombardia.
4: Ma anche perché
3: con uno schiaccia sassi.
4: Tu lo sapevi che chiedere il patrocinio al Pride a Regione Lombardia è una provocazione?
0: Beh, sì, sapevo anche.
4: L'ho detto il capogruppo a Palazzo lì, al Pirellone di Fratelli d'Italia. Ha detto che è una provocazione perché voi, quando andate al Pride, non fate altro che insultare quelli di destra.
3: Ma
4: cattivoni che non siete altro.
3: Non hai altro a cui pensare, Pier.
4: Insomma, tu vai al Pride e devi dire la russa qualcosa. Perché?
3: No.
4: Perché fai così? Adesso
0: non lo
4: ti scriviamo.
0: Non lo so, penso che sia un gioco erotico anche quello. Poi alla fine
3: è un gioco di ruolo. Tu gli dai un ruolo, ma lui non... guarda.
4: Ma il problema è che qualcun altro ha dato un ruolo. Abbiamo citato la russa. Uno gli ha dato la presidenza del Senato, a quell'altro l'assessorato alla sicurezza di Regione Lombardia. Era meglio se non glieli davano i ruoli.
0: Oppure una cosa un pochino più fiction. Giochiamo che io faccio la seconda carica dello Stato.
3: Comunque ora ho capito, siamo dentro un gioco di ruolo tutti, di cui però abbiamo palesemente dimenticato la parola di sicurezza e non riusciamo a uscirne.
0: Sì, come l'escape room,
3: se
0: ne esce.
3: Non se ne esce.
4: E quindi ho risposto all'ultima domanda?
1: Sì.
3: Bravo, bravo!
1: Puoi andare a bere.
3: Puoi andare a bere.
4: Ho vinto qualche cosa.
3: La birra.
0: Sì, questo pezzo.
3: Rilassare.
0: Scusa se è poco.
4: Beh,
0: ce l'avevano anche chiesto.
4: Faccio in tempo a salire in macchina a sentirmelo, mi sa. Tanto
3: corri, perché corri.

0: Mi chiedevo se fosse ancora in ascolto Cristina. Ve lo chiedete anche voi?
1: Certo, Cristina, stasera l'abbiamo messa Cristina. Per te.
0: No, beh, è per lei, stiamo per mettere Want Your Sex. Questa
1: ah,
0: l'abbiamo messa.
1: Lei. Perché è che l'aveva chiesta?
0: L'aveva chiesta qualcuno che adesso faccio
1: ci
0: fatica
1: ricordiamo.
0: A trovare.
1: No, pensavo che avessi ritrovato. Per cui...
0: No, io pensavo che mi aveste messo a fare la regia perché così voi stavate in giro tra
1: le varie cose.
0: Tra i messaggi che ci sono arrivati e che continuano a arrivarci.
1: Ma ne sono arrivati talmente tanti.
0: Vabbè, adesso piano piano ce li guardiamo.
1: Adesso andiamo a trovare comunque a te a cui abbiamo dedicato questa. Ciao. Questo è pazzesco.
0: Sono tutte le tue pulsioni. Sapomug.
1: L'avevo messa in playlist. Questa la rivendico. Questa la rivendico.
0: Rivendicala con orgoglio.
1: Molto.
0: Cristina è ancora qui.

0: Max, secondo me ci sta salutando perché dice grazie per la selezione, a domenica prossima.
1: Comunque posso dire che album pazzesco è stato Fate.
0: Eh sì, anche Holder. Secondo me sì, proprio sì, i suoi dischi sì, sono però veramente straordinari.
1: Ah, veramente. Quindi grazie Cristina, bel cioè grazie che hai fatto sì che lo potessimo mettere, perché se
0: sì,
1: nessuno l'avesse chiesto magari rimaneva lì nella playlist.
0: Ma chi l'aveva scelto?
1: Ma secondo te chi?
0: Ma secondo me tu.

0: Eh sì, avete capito, potete continuare a chiedere, potete anche, che dici, tanto adesso non siamo più in fascia protetta, potete chiedere...
1: Ma come no?
0: Siamo ancora in fascia protetta?
1: Le 20:14, dici di no? Vabbè, ok.
2: Ma, anzi, non so. Magari stanno anche cenando ascoltandoci, esatto. In famiglia, pardo, non sei abituato a fare questa fascia oraria,
1: esatto.
2: Proprio.
1: Per ma te non cala la notte non appena esci dallo studio.
2: Esatto.
0: No, è che vi ascolto e mi sembrate abbastanza pornografici. Con quelle ricettine che date, ma.
1: No, ma non è la nostra responsabilità, fanno tutto loro, Fanno da casa, rimane da
0: casa. Ma non la facciamo stasera quella roba lì che metti insieme la menta piperita alla pizza?
1: No, quella roba no.
0: Voglio un gelato con la menta piperita e pizza. Ecco, cioè quelle cose lì, no?
1: Sì, secondo ma no, stasera no, però.
2: Secondo me c'è anche una gelateria che è famosa per fare i gusti salati.
1: Di merda, dici?
2: No, i gusti salati, che tipo metti insieme pizza e basilico.
0: Sì, infatti.
2: Cos'è? C'è una
1: gelateria? Sai che c'è anche una pizzeria che mette insieme pizza e basilico? Secondo me è un'idea migliore, occhio. Cioè, comunque, voglio dire.
0: Comunque, voi potete continuare a parlare, a dirci delle cose sensuali, sessuali, a chiederci dei brani erotici, sensuali, sessuali. Oggi va così. Al 331-621-4013, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. E siccome c'è Matteo, che sa prendere le telefonate, Gaia che mi lanta di saperle prendere anche lei, ma non credo sia vero.
1: Le telefonate devo mettermi lì, perché c'è il telefono, per cui...
0: Potete anche chiamare.
1: 0233-00100.
0: E raccontarci delle cose belle, sessuali che vi caratterizzano, che fanno il vostro CV internazionale, quello con la foto.
2: Europeo.
0: Quello europeo,
2: esatto.
0: Sì.
2: Però volevo dare anche il 331-621-4013 se volete scrivere WhatsApp...
1: Come SMS, si chiama quell'altro? Telegram,
2: a me viene Tinder sempre invece.
1: Stasera, vabbè, è così.
2: Oppure
0: a me Grindr.
2: Per i più
1: antichi, ognuno i suoi.
2: Diretta at popolarenetwork.it.
0: E intanto che vado a cercare le richieste, metto questo brano che secondo me dovrebbe piacervi, che è molto sexy e che dà i numeri proprio. Sono gli Arctic Monkeys.
2: Oh.
0: L'hai fatto a tempo, eh? Riproviamo con il fade di tastiera.
2: Oh,
0: bravissima, hai un futuro come al posto di lui.

0: qualunque momento io tiri sui microfoni c'è Gaia che sta dicendo qualcosa con qualcuno, ordina fiori, è una
1: sì.
0: È veramente, non lo so, ma
2: non regalandomeli nessuno, me li compro io.
0: Ma allora, chi ha l'ascolto avrà sicuramente recepito. Intanto qua ci dicono delle cose carine, uno dice grazie mille per la buona compagnia, per la buona musica, Fiamma dice che famiglia.
1: Ma
0: io vi
1: famiglia.
0: Sto ascoltando, non sta neanche cenando, perché ti abbiamo fatto passare l'appetito.
1: Probabile, Pierre, probabile.
0: Ah no, probabile. Giardinaggio selvaggio, fra poco chiamo il mio amico. Hai capito? Kiss, va bene, noi poi mettiamo Kiss di Prince, ma intanto Armando ha detto ci ha dato la sua perla di saggezza: la regina del limone è Shadei.
1: Beh, è vero.
2: Sì, ha proprio ragione.
0: Armando, grande sei Armando. King.

0: Cioè Rino, Oliviero, no, ma stanno parlando fra di loro una cosa. Io vi metto Fausto Papetti.
1: No, ma questa mi assedia con sti fiori.
2: Non riesco a smettere di guardarli. E comunque grazie Schiaffino, mi ha mandato i fiori.
1: Posso dire malissimo, cioè è una vita, è da settembre che vi diciamo a quest'ora abbiamo fame, portateci da mangiare. Poi questa dice fiori una volta, arrivano i fiori.
2: Grazie Schiaffino.
0: È molto erotico.
1: Questo è Love,
0: Love Story. È erotico ma triste.
1: Sì.
0: È per te che non ricevi il cibo. Grazie. Lei invece i fiori.
1: Posso dire non fiori, ma opere di

0: Senti, vedi Davide? Loro fanno questo, ridono. Davide ha indovinato, Fausto Papetti.
1: Grande Davide.

0: E intanto, vabbè, questo era un po' di erotomania triste per i traumi di Matteo Villaci, sì, che torna dalla Bosnia per sentirsi trascurato da voi.
1: Ma infatti ho fame, possibile che... Allora, sono le 20:27, abbiamo un'ora da trascorrere insieme.
0: Quindi?
1: E noi siamo
2: portatemi
1: in Via Olearo 5.
0: Noi siamo in Via Olearo 5.
1: Se arrivano dei fiori, giuro, io me ne vado, basta.
0: Continuano ad arrivare fiori.
1: Esatto.
0: Allora, però io devo dire quello che ci scrive Rino Oliviero.
1: Sì.
0: Intanto dice, sessuali in che senso? Allora, te lo spiega Gaia, che quando dici limone, lei dice Tupperware.
2: Ah.
0: È questo.
1: Questa è la spiegazione. Che
0: questa è la spiegazione. Poi, dopodiché, dice indecorosa per Brigate Rosa. Quale modo migliore di concludere il festival se non con le magiche Brigate Rosa, collettivo anticapitalista di arte queer e drag performance approdat nella remota Segrate per portare la loro arte politica, comunitaria, feroce e indecorosa anche in provincia. Apriranno lo spettacolo le ragazze di Acrobatica Area della Palestra Popolare, chiocciola palestrapopolare.baraonda.com, un'esibizione fluttuante. Oh, ci ha scritto tutto questo Rino.
2: Grazie Rino.
0: Cioè si è fatto la domanda cos'è il sesso per lui e si è anche dato una risposta, come da Marzullo.

0: Allora, volevo salutare, visto che tu dici no, il ritorno dalla Bosnia, volevo salutare Stefano e Danila che sono all'ascolto e dice a questo punto ci vorrebbe una bella sevda. Stefano e Danila, secondo me, appena finisce questo delirio di trasmissione straordinaria che unisce Sudedossa Mashup e arriva Nostrini, lì potrebbe arrivare la sevda. Intanto però potrei richiedere una racchia. È un super alcolico e mi aiuterebbe ad arrivare in fondo.
1: Mi aiuterebbe a ridurti così.
0: Questa comunque è la mia velocità tipo di pensiero.

0: stanchezza.
1: È un po' di stanchezza, ragazzi.
0: È un po' di stanchezza.
1: Un po' di stanchezza.
0: Un po' di fiatone, un po' di stanchezza.
2: Ho fatto fatica a fare le scale.
0: È molta. Sì. Arrivare in cima, però ci dicono, Franz cosa dice? Ciao ragazzi, che ne dite di Polisex di Ivan Cattaneo? Mi sembra, ma l'hai sentita, Franz? L'hai sentita il nuovo singolo di Ivan Cattaneo? Voi l'avete sentito?
2: No.
0: Si chiama Lacrime Merda. E Umberto invece.
1: Però è un altro tema.
0: È un altro tema, sì. Beh, insomma, neanche tanto, comunque. No, poi se lo senti, ma comunque non la mettiamo, non avere paura.
1: Guarda, io sono tranquillissimo.
0: Ah, no, e poi dice Marco. Oggi ho ospitato un tipo conosciuto domenica scorsa in chat. Ho fatto cilecca, non voleva essere toccato da nessuna parte e mi ha spento, è andato via 10 minuti dopo. Marco abbonato.
1: È che ha confuso il numero dell'app con uno, col pizzaiolo.
0: Dedichiamo allo sconosciuto questo pezzo che si chiama Dead of Night, è un pezzo sexy, salutalo a due mani.

0: devo mettere la pubblicità. E succede.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Marco, prima che tu diventi la regina dei coiti interrotti, ti dedico un pezzo tutto intero. Questo te lo dedichiamo con... lo dichiamo in coro?
2: Sì, in coro.
0: In coro, sì, è un coro
2: reattivo.
0: Immaginati
2: un coro.
0: Un coro, sì. Secondo me ti piace, Marco, questo.

0: fiori.
1: Sta guardando i fiori. Chatta con Schiaffino. Che
0: sì,
1: poi
0: boh, raga.
1: Chattaste tipo con qualcuno non della radio.
0: No,
1: ma,
0: proprio no, una roba. No.
1: Sì, è presente gli studenti quando si scrivono sull'iPad
0: dal primo all'ultimo.
1: Ecco, ma così. Guarda,
2: ma chi
1: sì,
2: vi
1: così
2: dice che stia chattando con Schiaffino?
0: Gaia, tu continui a dirmi: guarda, Schiaffino mi manda.
1: Manda quello, manda fiori.
0: Lo manda,
1: ecco,
0: fiori.
1: Dunque, Marco dice che è erotica, ma non è erotica, è Justify My Love. E sai chi l'ha scritta Justify My Love? Lui.
0: Eh beh, vabbè, ragazzi. Lui non poteva mancare.
1: Eh beh,
0: non
1: poteva mancare. C'ha la figa sempre qua, nel centro della testa.
0: Posso un messaggio, scusa, personale? Lenny Kravitz, io ti odio! Come fai ad avere 65 anni e quel fisico? Lui era una cosa mia,
2: proprio
0: scusa.
2: Figo,
0: era,
2: ragazzi, scusatemi.
1: Sei una persona un po' gelosona di tutto.
0: Sì, cioè, no, io, vabbè,
1: e i fiori di Gaia, e il fisico di Lenny Kravitz.
0: Io non voglio i fiori, mi dovete portare i panini.
1: E poi però non ti viene il fisico di Lenny Kravitz se mangi
0: i panini. Se ne è ormai andato quello.
1: Va bene.

0: Non so cosa ne pensate voi, ma i momenti in cui non mi piacciono gli arrangiamenti di Lenny Kravitz sono questi attimi Lenny per neri per caso.
1: Sì, è vero, Lenny per caso. Sono pienamente d'accordo. La canzone sta in piedi benissimo senza.
0: Sì,
1: non serve proprio.
2: Vabbè, ragazzi.
0: Qualcuno dovrà dirglielo.
1: Vai tu.
2: Direi che si può
1: perdonare. Perché io mi arrabbio. Io vado lì, poi lo sai come sono fatto. Mi arrabbio.
0: No, come sei fatto?
1: Mi arrabbio, vado lì. Mi arrabbio per invidia di qua di là, gli dico quello che non dovrei e poi prendo un sacco di botte. Perché è anche bello piazzato.
2: Comunque volevo dire che la maglietta di rete sta bene anche a Mattia, eh.
1: Ma io Guastafierro, dici?
2: Guastafierro.
1: Secondo me non come Lenny Kravitz.
2: Ma però, Mattia, che so che sei in ascolto, che stai tornando a casa, io sono tua fan.
0: Ma guarda, fai bene. Poi soprattutto va benissimo quel momento in cui te la togli, la butti nel mare, speri che arrivino su dei pesci.
1: Sì.
0: Così.

0: Jacopo dice: in che senso è neri per caso? Neri per caso il gruppo vocale, no? Quando c'ha questi momenti doo-wop, così sembra.
1: Sì.
0: Quelli che sono anche nella Jalapas,
1: sì.
0: Ecco, loro sono bravissimi.
2: Non sappia chi siano, non riusciva a capire
1: i momenti della canzone. Sono quei micro bridge,
0: quando è parte con i correttini, ci sono sempre.
2: Quando fai gorgheggi, chiamiamoli.
1: Mezzo neri per caso, mezzo Backstreet Boys, ma in mezzo a un pezzo rock. Non ha molto senso questo.
0: No, anche a me non piacciono. Però c'è dunque chi è? Engel, che vuole sentire Engel Princess, che vuole sentire un brano di Lara Fabian che si chiama Je t'aime, registrato dal vivo, e dice: provateci.
2: Sì.
1: Ma che è una provocazione? Perché noi ci caschiamo sempre.
0: Sempre. Sappiamo resistere a tutto tranne che alle provocazioni.
1: Sì.

0: Questi applausi sono per la persona che stiamo per sentire al telefono. Devo dire che comunque Gaia è totalmente anaffettiva, cioè questa qua sta struggendosi di dolore tutto quanto e tu chatti.
1: No, non sto chattando.
2: E mostri dei fiori su Instagram.
1: Stavo chiamando il nostro Guido, che è qui al telefono.
0: È al telefono. Guido, salvaci.
2: Avevamo una promessa con il nostro Guido Foddis. Abbiamo sentito settimana scorsa, ha registrato. Oggi possiamo testimoniare tutti di essere in diretta. Tu sei in diretta, Gaia?
1: Io sono in diretta.
2: Pier?
0: Sì, sono in diretta, è Gaia che è direttamente con chissà che cosa.
2: Esatto. Guido, sei in diretta?
3: Ci sono!
1: Eccoci! Ma allora, come stai? Com'è andata? Ci avete spaccato la città, divisa in due, la gente bloccata che non si riusciva a muovere, è stato bellissimo, tutti che passavano da Viale Monza, noi abbiamo visto quel tratto. Porta Venezia, tu che eri là ad aspettarci, magnifico, com'è andata?
3: Allora, è stata una tappa innanzitutto inutile.
2: Bene.
1: Ti amo, Guido.
3: Mi piace cominciare così,
2: sì,
3: no? Perché uno si dice sempre che tutto è incredibile, straordinario. La tappa di ieri era la tappa che doveva disegnare la classifica e lo ha fatto. Eravamo in cima, su una cima sopra Aosta, una salita durissima, ed è cambiato ovviamente la maglia rosa, come tutti sapevano, praticamente i bookmaker, se puntavi 100 euro e vincevi, li perdevi.
2: Ecco, per dire.
3: Per dire, cioè, che ieri Vingegaard sulla salita avrebbe preso la maglia. Cosa succede dopo un tappone, che è la tappa di dopo, del giorno dopo, è preda di coloro che aspettano pazientemente, attendono il loro momento. E chi sono nel gruppo del Giro d'Italia, dei ciclisti del Giro d'Italia? I velocisti. Mettetevi nei panni di un velocista che si è sorbito tutte le ultime tappe in attesa di...
0: Ma anche no, sarà sudato, dai.
2: No, esatto.
0: Cercavo di avere un aggancio erotico con per rimanere in tema.
2: Sarà spaccato le gambe più che altro e oggi se la doveva giocare a tutta.
3: Assolutamente, anche perché non mancano molte occasioni per i velocisti per fare la tappa, diciamo dopo oggi praticamente rimarrà solo l'arrivo di Roma della finale di domenica prossima.
1: Certo.
3: E quindi tutti quelli che pazientemente hanno scalato montagne arrivando con 40 minuti di ritardo giorno dopo giorno, oggi dovevano darsi battaglia ed è andata via come sempre una fuga dei peones, diciamo, del gruppo, dei più disperati, di quelli che non hanno una grossa squadra alle spalle che li può supportare, fanno la corsa come se la si inventa, sono un po' come noi, si arrabattano.
2: Esatto, diciamo. Non avrei saputo dirlo meglio, tra l'altro, anche nel descriverci in questa particolare formazione.
0: Ma tu ti arrabatti anche a letto?
2: Ma perché? Ma
0: deve essere allora, tutto Guido, in tema. Io sono abituato così.
1: Devo spiegarti questa cosa perché.
2: Se no, sembra che siamo. Abbiamo chiamato noi due e un maniaco sessuale. Ma c'è un contesto in tutto questo?
1: Sì, c'è un contesto perché oggi il tema di questa puntata che stiamo facendo doppia, che parte da Meshup e che arriva su The DOS, era un po' legato all'erotismo. Perché poi andiamo a presentare un libro che parla dei simboli legati all'amore, quindi al sesso. Scritto da Andrea Bellati che sarà qua in presenza, che presenterà questo libro. Quindi il tema di tutta la puntata a livello musicale era questo e quindi Pardo ti sta facendo queste domande scomode.
0: Ma alla quale puoi anche rispondere, però.
2: Certo, se vuoi.
3: No, io avrei un collegamento, adesso non so se prenderò delle querele, ma non credo.
1: Ma figurati.
2: Finché le prendi tu.
3: Nel senso che c'è un'attinenza tra l'erotismo e le volate.
2: Ecco, vai.
0: Tirare la volata, è vero. Vai, era proprio quello che volevamo.
3: I velocisti, che di solito sono dei marcantoni di 80 kg, 80 kg per un ciclista è tantissimo,
2: sì.
3: Alti 1,90, muscolo con queste cosce, hanno i glutei di che pesano 20 kg l'uno, i velocisti, sono veramente una razza a parte. I pistardi, i velocisti sono dei grossi, diciamo, sì, muscolosi, massa grassa sempre allo 0%, perché i ciclisti non possono avere massa grassa, ma no, enormi. E i velocisti hanno sempre avuto un aiutino farmacologico, cioè tutti conosciamo
0: Blu,
3: per esempio, no? L'EPO è doping.
2: L'EPO, certo.
3: L'EPO a cosa serve? A fissare i globuli rossi nel sangue, quindi a ossigenare, aumentare la capacità di resistenza, tutte cose che i velocisti non servono a niente. Il velocista deve avere in quei 700 metri la forza esplosiva, e la vasodilatazione è uno dei fattori che aiuta l'esplosività a liberare i cavalli motore. E che cos'è che vasodilata? Da che mondo è mondo? Il Viagra.
0: Ecco, avevo detto bene, Blu.
2: Sì, sì.
3: Sì, e quindi negli ultimi 20 anni c'è sempre stato il costume di alcuni velocisti, diciamo così, cerchiamo di essere diplomatici, di inghiottire una manciata di Viagra.
2: Una manciata, tra
0: una manciata?
3: Sì.
0: Ma povere stelle!
3: Si può vedere anche nelle foto del passato di alcune volate,
2: certo,
3: storiche, diciamo dai tempi di Cipollini a oggi, perché vedi queste belve feroci con la bava alla bocca in piedi, perché lo sprint si fa in piedi, che hanno però in questi body attillatissimi un particolare. Ecco, andate,
2: esatto,
3: a cercare delle foto storiche delle grandi vittorie in volata, si vede nella parte media del corpo un particolare che disalta, e non è eccitazione, ma probabilmente
2: è proprio l'effetto, esatto, dico, è l'effetto,
0: un rigor mortis,
2: l'effetto desiderato, diciamo che loro arrivano al traguardo e sono anche contenti di vederti, cioè di questo è un po' l'effetto, esatto. E com'è andata oggi alla fine?
3: Allora, questi peones che si arrabattano, io dicevo, hanno una possibilità su mille di farcela, perché di solito quando il gruppo decide che è volata, tutto ciò che si frappone è folcloristico, fa simpatia, ma poi alla fine viene spassato via. Invece oggi è successa una cosa di solito non accade: il gruppo ha sbagliato i calcoli, è andato a prenderli troppo tardi, e i fuggitivi alla fine, che erano 3 italiani, 2 della squadra Polti, Bais e Mirko Maestri, detto Paperino, l'altro era uno delle nostre prede preferite della Bardiani, cioè Malucelli, l'unico romano che corre in bicicletta nel gruppo del Giro d'Italia, e poi c'era questo straniero che adesso il nome faccio anche fatica a ricordarlo, perché sembra un medicinale tipo Lasik, qualcosa del genere, comunque non famoso, diciamo così.
2: Okay.
3: Sono riusciti ad arrivare con qualche centinaio di metri a non farsi prendere per un soffio, e ha vinto, come nelle barzellette, non ha vinto l'italiano, cioè 3 su 4 erano italiani, ma la tappa è finita a questo Lasov, c'ha un nome, tra l'altro, sai, quelle vocali che hanno i puntini sopra la A,
2: quello
3: faccio un po' fatica perché ho dei limiti. In ogni caso, il gruppo è rimasto a bocca asciutta, velocisti ovviamente inferociti, anche se poi il clima di festa milanese, perché comunque è sempre una festa quando arriva il Giro d'Italia, dopo magari parleremo del contesto, però si è particolarmente arricchito, perché i bus delle squadre, cioè dove i corridori salgono per fare la doccia e andare a dormire in albergo, erano attaccati in Corso Venezia, e quindi c'erano fidanzate al seguito, parenti dei corridori, come fosse
0: una ammucchiata,
2: no, ma anche perché voglio dire, poi buttalo via sto Viagra, già che c'è, no, scherzo,
3: quello è vero,
1: scemi,
3: domani
1: che
3: è il giorno di riposo, quindi a riposare.
2: No, mi raccomando.
3: Non lo so, però siccome il tema era il letto, prima chiedevate cosa faccio io, cosa fanno loro, domani stanno a letto, giorno di riposo, e ripartiranno martedì per una tappa che andrà a sconfinare in Svizzera, sempre la vita. E quindi c'erano fidanzati, parenti, era un'occasione ottima a Milano per per rivedere gli affetti. Ricordatevi che i ciclisti stanno a casa 3 giorni su 360 365 purtroppo per sì. loro. È un mestiere che ti costringe davvero tutto l'anno come un globetrotter a non vedere mai la famiglia e neanche diventando ricchi, perché anche i tennisti sono sempre in viaggio, ma almeno i tennisti dicono faccio 10 anni, se mi va bene.
2: E poi vivo da nababbo, certo.
3: Esatto, i ciclisti in realtà è un mestiere povero, da arrabattoni proprio, veramente. Chi corre con poche vittorie, squadre piccole, guadagna 20.000 euro all'anno, ed è un mestiere che ti dura 10 anni se va bene, ma molti corrono 3-4 anni e poi non trovano contratto, certo. Quindi è un mestiere veramente che chiede tantissimi sacrifici ma spesso offre poco in cambio. Senti, volete parlare del contesto adesso?
1: Prima ti leggo una domanda che è arrivata per te. Simone scrive: io ero curioso di sapere l'esperienza di Foddis, che ieri è andato a dormire nella comunità Damanur, i fuori di testa che vivono sottoterra.
0: Ma non sono sottoterra. Ti hanno soprannominato Alce? O non so.
3: No, io sono Zanzara Piscialetto.
2: Ah, ok. Zanzara Piscialetto.
3: Piscialetto che torna sempre.
2: Certo, è un elemento esatto ricorrente.
3: Zanzara perché vengo da Ferrara.
2: È elemento.
1: Quindi certo, elemento. Certo.
3: E poi dovevo scegliere un vegetale che mi rappresentasse come cognome. E quindi ho trovato il piscialetto, già adorabile nel nome, ma poi un fiore meraviglioso, intanto perché è comune, a me i fiori rari un po' insospettiscono, queste cose che le vedi una volta, i piscialetto ti accompagnano tutte le primavere e poi diventano soffioni, cioè è una magia, è un fiore
1: bello.
3: Quindi ho scelto il piscialetto, che tra l'altro ho mangiato, perché qui veniamo alla nota positiva. Uno dice: come avrà dormito nella caverna dei Damano? In realtà i Damano hanno delle case bellissime, spesso con dell'artigianato di legno di gran classe, e sottoterra c'è tipo il tempio, la parte sacra, ma mi hanno preparato due cene meravigliose. Ho mangiato le intanto c'erano appunto il tarassaco, cioè il preparato in padella, meraviglioso. La rappa, c'era una rappa gialla, la rappa porro, una roba del genere, un vegetale che viene dall'Olanda, che loro coltivano, preparato con il curry. E poi mi hanno preparato, c'erano le alici al verde, le acciughe al verde,
1: buone.
3: Una specialità buonissima, veramente. E una zuppa di fagioli fatta con la curcuma, cioè non cose banali, cose lavorate. E quindi insomma mi sono trovato benissimo, il problema appunto è che forse l'anno prossimo il giro non passerà da lì, perché se no ti saranno già dati appuntamento. Sono 3 anni che io vado a trovare i Damanur durante le tappe del Giro d'Italia, e sono anche andato nella loro scuola a fare lezioni di Giro d'Italia nel Repubblica delle Biciclette, dei social. Se andate a scartabellare tra le cose più vecchie degli anni scorsi, troverete una meravigliosa lezione di Repubblica Biciclette, in cui ho fatto, avevo una tastierina Bon Tempi e ho fatto cantare tutti i bambini di Damanur quello che volevo io, un po' il sogno recondito di tutti quanti.
2: Esatto.
3: Manipolare i piccoli virgulti.
2: Esatto.
3: Però insomma, io vorrei ringraziare pubblicamente i Damanur, perché ovviamente noi facciamo sempre un po' sarcasmo, spiritosaggini, però sono stati ospitalissimi e sono un'amicizia preziosa per chiunque si rechi in Val Chiusella da quelle parti là. Sono persone particolari, vanno capite, imparate e poi ovviamente anche prese in giro, perché sennò
2: ecco perché non chiudere del Damanur shaming,
3: questo buonismo mi ha già stufato,
2: esatto. Noi ti ringraziamo davvero tantissimo, Guido.
0: Grazie, e dopo tanta Guido. Natura
3: volevate sapere il contesto.
2: Vai di contesto, contestualizza.
3: Allora, la sala stampa del Giro d'Italia è stata messa all'interno delle piscine Cossi, in cui si stavano allenando dei bambini, e la sala stampa era proprio in alto, al secondo piano, dove va tutto il vapore acqueo bollente. Quindi già oggi è una giornata calda, abbiamo fatto la sauna da mangiare, ovviamente non c'è niente perché
2: certo.
3: Non ha mai dato niente a nessuno.
2: Altro che Corimman. Dai, esatto, su questo sono d'accordo. Volete portarci da mangiare? No, perché tu è l'appello di ogni, capito? Domenica sera noi qui abbandonati. Sai, da settembre Milano non ci ha portato niente da mangiare.
0: Vabbè, io ho per voi una cola.
2: Va bene, grazie.
0: Almeno vi ho portato quella.
2: Grazie.
3: Ecco, il contesto è: non venite in vacanza a Milano perché non si mangia e perché si soffre il caldo.
1: Ma tu sei già, partito? Hai già abbandonato?
3: Sono già abbandonatissimo, sono in Veneto in questo momento.
1: Guarda, infatti ti è venuto già l'accento.
2: Va bene, sei Veneto e quindi bevi anche per noi. Grazie
1: mille. Bevi anche
2: mille.
1: Per noi, la prossima volta vedi di fermarti perché andiamo a cena assieme.
2: Bravo, esatto. Tra l'altro finisce domenica prossima il giro.
1: Sì, a Roma.
3: A Roma.
2: E niente, Guido.
1: E niente, dovrei venire un'altra volta. Prometti che la prossima volta che vieni a Milano ci chiami? Ti invito a cena.
2: Grande Guido.
3: L'ho
1: promesso. Ok. Ciao. Baci.
3: Grazie mille.
1: Grazie a te. Ciao Guido.
2: Ciao.
0: Dopo tanta natura. Ciao. Dopo tanta natura mettiamo questa qui che è Amore Tossico. Sì, torniamo in tema.

0: sino all'ultimo respiro, sino all'ultima nota. Siamo ritornati qui e questo è Mashup the Dos. Ci sono io in solitudine perché Gaia chatta, Matteo non so, guarda delle foto, immagino porno per essere in tema. Aspetta che ti alzo il microfono adesso che ti sei finalmente...
1: Posso dire, anche questa cosa che alza il microfono a suo arbitrio,
2: sì,
1: cioè vabbè...
0: Ah no, a mio arbitrio, avevo solo dimenticato
2: di alzarli. Comunque, arriviamo al motivo per cui oggi questo tema è questo tema.
1: Cioè per cui oggi sono tre ore che, esatto, che è così.
2: È stata un'anteprima lunghissima, altro che l'anteprima prima di Sanremo.
0: È stato un preliminare.
2: Questo qua è un preliminare lunghissimo, durato due ore e mezza, per arrivare finalmente all'ultima mezz'ora di questa conduzione tutta così scoppiettante e bella.
0: Ma certo, mi sono divertito tanto.
2: Esatto, e il tema era questo, perché presentiamo un libro che è uscito, diciamo, da un paio di mesi ormai, ok? Che si chiama Tra le gambe della storia, che è edito da Prospero Editori e che è scritto da Andrea Bellati e da Paola Crippa, che è al telefono con noi. Ciao Paola!
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, abbiamo Bellati qua, avremmo avuto volere anche te, ma era un po' più, avremmo avuto volere avere anche te qua con noi, ma è stato un po' più complesso, insomma, comunque abbiamo uno in presenza e uno da remoto e mi sembra perfetto, ed è un duo fantastico, Pardo e Matteo, dovete sapere, li abbiamo già visti assieme abbiamo visto sempre solo Andrea.
0: A quartieri.
1: Sì.
2: Però
1: a quartiere intendi partigiani
2: in ogni quartiere, okay. E adesso ne parliamo però in maniera più approfondita. Questo libro che è uscito vede questo duo insolito, un biologo da una parte e una critica d'arte dall'altra, che hanno fatto questo libro per quale motivo?
4: Ma è nato un po' per caso, perché posso raccontare, Paola, la storia? La faccio
3: ovviamente, veloce. Sì, certo.
4: Allora, Paola è un'amica ed è un contatto che è rimasto sempre lì appeso. Mi sarebbe sempre piaciuto fare e scrivere delle cose con lei, perché è una storica dell'arte con una cultura spaventosa. E tempo fa, per il mio podcast Discoscienza, ho fatto una puntata sull'effetto Matilda. Cioè quell'effetto per cui le ricerche di scienziate donne vengono scippate da uomini che poi ci vincono premi anche importanti, anche dei Nobel. E allora mi sono chiesto, chissà se anche nell'arte è successa la stessa cosa, cioè delle opere d'arte fatte da donne e poi appunto firmate o rubate da uomini? E la risposta è sì, quindi abbiamo fatto quella prima cosa insieme, che fu appunto quella puntata. Dopodiché un giorno vidi un'immagine assolutamente assurda, per cui era una rappresentazione della ferita di Cristo, ma messa in verticale, molto rossa. E allora ho chiamato subito Paolo, dico: scusami, spiegami un po' questa cosa qua, come mai? Paola, a te la parola su quella cosa.
3: Ma sì, perché fondamentalmente stavo scrivendo un articolo su questa miniaturista donna francese del XIV secolo, che aveva rappresentato questa ferita, ma che nella realtà era una vera e propria immagine della vulva, cioè assolutamente. E quindi da lì abbiamo deciso di approfondire l'argomento e si è aperto un mondo in tutti i sensi. Abbiamo veramente scoperto di tutto in ambito artistico, religioso, letterario, e però diciamo abbiamo deciso di fare anche a ritroso. Partiamo dalla biologia, quindi dalla parte di Andrea, e poi abbiamo invece estrapolato e analizzato i genitali nel corso appunto della nostra storia. Sì. Una storia che in tanti, diciamo, che non è mai stata così trattata in questo modo, ecco.
4: Sì, perché l'idea di partenza, poi sentiamo le domande, l'idea di partenza era: cosa significa per un animale cosciente come l'Homo sapiens trovarsi tra le gambe questi strani organi? E la risposta è incredibilmente articolata, perché vabbè, io me ne sono occupato più dal punto di vista anatomico evolutivo, il sottotitolo è I genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, e Paolo invece ha fatto appunto delle scoperte pazzesche, tipo che in moltissime chiese anche in Italia ci sono tante rappresentazioni di genitali o di gente che fa l'amore, cioè che delle scene sessuali esplicitissime.
3: Esatto,
4: basta andare a Pavia,
3: senza vergogna. senza vergogna, assolutamente, e abbiamo proprio scoperto come gli organi genitali, diciamo, abbiano un po' governato o comunque, diciamo, gestito tanta arte, tanta storia, tanta religione.
2: Organi genitali che spesso però dall'arte sono stati anche poi coperti, no? C'è stato anche il periodo dell'oscurantismo, quindi in Medioevo, che uno immagina essere il periodo esatto. più buio, in realtà ha lasciato molto, non neanche immaginare, era proprio esplicito.
4: Era molto esplicito.
2: E invece
4: era
2: poi dopo...
3: Assolutamente, sì, sì.
2: E dopo cosa è successo?
3: Di coprirlo. Ma diciamo che questo è soprattutto in Italia, dopo il Concilio di Trento, hanno deciso che il sesso era qualcosa da condannare. E facciamo un esempio tra i più lampanti, tra i più conosciuti, è Daniele da Volterra, il famoso pittore che poi è passato alla storia con il nome di Bracchettone, che ha fatto, a cui è stato richiesto di coprire i genitali nella Cappella Sistina, dipinta appunto da Michelangelo.
2: Certo.
3: E lì è una storia. Hanno deciso di scalpellare via i peni dalle statue greche, e quindi hanno veramente, insomma, pensato di cancellare una parte fondamentale della nostra storia, della nostra vita in generale.
1: Che comunque, tra l'altro, scalpellare via i peni dalle statue greche.
4: Ci ho pensato anch'io.
1: Perché adesso voglio dire, una cosa è cambiare il rapporto con l'atto sessuale e l'organo sessuale visto nel contesto sessuale, ma scalpellare via i peni da un nudo integrale vuol dire togliere semplicemente una parte del corpo,
4: certo,
1: ovviamente in maniera evidentemente con un'arbitrarietà di cui si capisce il senso, ma di fatto fare un danno a un'opera d'arte.
4: Assolutamente sì.
1: Cioè,
3: sì, ma questo non era assolutamente un problema per gli antichi, perché se noi vediamo hanno distrutto opere, hanno distrutto chiese, ricostruite, cioè diciamo che proprio non esisteva questo senso dell'opera d'arte in sé, era qualcosa che era considerata anche, diciamo, vecchia, e noi allora ne ricostruiamo, ne facciamo un'altra.
1: Sì, o semplicemente invece la miglioriamo togliendo gli organi sessuali in questo caso.
3: In quel caso, nel senso, togliamo gli organi sessuali, così, diciamo, non diamo idea di pensare qualcosa, insomma, non diamo troppa libertà.
1: E se posso dire... Se lasci tutto il resto del corpo e togli quella cosa, dai proprio idea di pensare esatto. quella cosa. Okay.
3: Esatto.
4: Beh, ma sì, scusa,
3: e ti viene solo in mente questo.
1: Sì.
4: Adesso, durante le Olimpiadi esatto. invernali, hanno tolto i genitali all'uomo di Vitruvio.
1: Sì.
4: Di Leonardo, ma ti rendi conto?
1: Sì, 2026.
4: Sì. 2026.
0: Siamo un po' tornati indietro da questo punto di vista.
4: Ma parecchio, perché appunto molto. Facendo un po' di ricerche abbiamo visto che questo momento oscuro dell'umanità, che è il Medioevo, in realtà non era affatto oscuro, perché sono rappresentazioni assolutamente esplicite e molto libere appunto della sessualità, cosa che poi è scomparsa. E poi abbiamo anche fatto un po' di indagini, perché il libro è pieno di risposte a domande curiose del tipo: perché le statue classiche pensate ai bronzi di Riace, no? Uh-huh. Quindi questi colossi con un pisellino piuttosto modesto. Quindi ci siamo chiesti: ma come mai? Perché, Paola?
3: Perché in realtà nel mondo greco il guerriero, o comunque anche colui il quale usava la testa, quindi per pensare, per riflettere, aveva un pene piccolo. Era sintomo veramente di intelligenza, di superiorità da questo punto di vista, superiorità morale, superiorità intellettiva.
0: Cioè praticamente il contrario di scarpe grosse e cervello fino, in pratica. Cioè c'è sempre questo rapporto di... incroci, di compensazioni, di dimensioni.
3: E invece, nel senso, proprio per questo chi ce l'aveva grosso, che erano le divinità, il Priapo per esempio, quindi queste
4: Fauli.
3: Divinità erano considerate proprio, cioè i satiri eccetera, proprio il livello base, il livello più basso, diciamo, dell'essere umano, dell'essere maschile.
1: Io pensavo fosse invece un problema di steroidi.
0: Ma quindi c'è una simbologia, dici, è un fatto proprio di simbologia proprio antropologica, no? Dietro questo è come se non si governasse l'istinto.
3: Esatto, assolutamente. Chi era governato dall'istinto, come il Priapo, come i satiri eccetera, avevano un organo genitale molto sviluppato, che andava quindi, cioè che non sviluppava allo stesso modo invece il cervello, che era la cosa fondamentale.
2: Quindi alla fine nasce da lì bello ma scemo.
0: Ho testa di cazzo, io stavo pensando
4: se... la testa di cazzo.
2: No, io invece stavo, vedi?
3: Non era neanche bello per niente, nel senso, non era neanche poi esteticamente bello da vedere. I belli erano effettivamente i bronzi, anche se poi non era importante avercelo lungo, anzi era importante tutto il resto.
1: Esatto. Che
0: Lorenzo chiede da casa se erano tutti velocisti.
1: Perché però abbiamo appena detto sì, che i velocisti erano sono belli scolpiti. E...
4: anche laggiù, ma lì per motivi chimici.
1: Esatto, si spera che si aiutino con la chimica. Tra l'altro non con quello scopo lì, curiosamente.
4: Esatto.
1: Ma con quello di andare a vincere.
0: C'è un ascoltatore che fa dell'autocritica e dice che ha sempre pensato di essere molto intelligente.
1: Non è un'autocritica, evidentemente, come dire, si è dato delle risposte, va bene così.
0: Beh, sì.
1: Siamo contenti.
0: Ci sono dei fan comunque di, specifici anche di questa forma di intelligenza,
4: sì. Che non è artificiale.
0: No, no, non è artificiale, naturalissima. No.
1: Volevo chiedere se invece si parlava di periodi storici legati all'oscurantismo, se questa fase invece più non rilassata, però più in pace con questo elemento, sia qualcosa di superato o sia qualcosa di ciclico.
4: Guarda, dico una cosa io velocemente, poi lascio la parola a Paola perché è lei quella che ne sa. Noi abbiamo parlato non solo dei genitali maschili e femminili, ma anche quelle forme intermedie, cioè quindi per esempio la figura dell'ermafrodita, che è presentissima nella cultura classica ed era divinizzata. No? Tu pensa adesso invece, no? Tutta la questione degli sfottò anche che ci sono sulle persone.
1: Beh, certo.
4: Ecco, appunto, sulle persone queer. All'epoca era non solo normale, ma era anche incentivato in qualche modo. Paola.
3: Sì, e tra l'altro questo proprio per parlare che è ciclica questa cosa, assolutamente. Noi dobbiamo vedere che non solo in questo caso Andrea parlava dell'ermafrodito, eccetera, e noi abbiamo trovato le figure dell'Adamo, quindi le figure di Gesù sono figure diciamo che nascono anche secondo una filosofia neoplatonica eccetera sono figure ermafrodite, sono figure che sono proprio a metà tra il maschile e il femminile, perché rappresentavano comunque la perfezione, e da questo proprio l'unione di maschile e femminile, non avevano queste problematiche di dover essere solo tutti maschi tutti femmine, assolutamente, ecco.
4: Tant'è vero che abbiamo
3: ciclico, torna e ritorna, è assolutamente tutto questo modo di pensare.
4: Beh, abbiamo trovato delle raffigurazioni della nascita di Eva, no? Che quindi appunto nasce dalla costola, che in realtà è un lost in translation perché non c'entra niente la costola, la parola originale era fianco, dove la figura di Adamo è a due corpi, cioè è impressionante perché Eva scaturisce dal corpo di Adamo
3: esce,
4: tu hai la figura di Adamo che è a due, cioè è sia maschile sia femminile, quindi questa forma perfetta che racchiudeva sia il maschile sia il femminile, che poi fu diviso appunto dal Signore.
0: Ma tutte queste partenogenesi popolari hanno questa, per esempio anche mi pare in nostro mito dei femminelli in Campania, cioè tutti questi riti hanno.
3: Esatto, infatti noi abbiamo proprio anche, nel senso, abbiamo dedicato una piccola parte anche a questo e tra l'altro noi in realtà diciamo abbiamo scritto questo libro, ma abbiamo trovato moltissime altre informazioni proprio su questa parte queer che tu stai dicendo, i femminielli.
4: Paola, cita i cristi femminielli.
3: Ah certo, i cristi, guarda, cioè questo da noi non esiste più neanche questa santa, invece se andiamo in Germania, in Francia, esiste questa santa che si chiama Santa Vilgefortis, che praticamente è un Gesù vestito da donna, o diciamo una donna Gesù con la barba. Perché la sua storia è leggendaria, praticamente il padre voleva farle sposare una persona che lei non voleva ovviamente sposare, e ha pregato e lei si è fatta crescere la barba, insomma il miracolo è stato quello della barba, il padre comunque ha deciso di crocifiggerla.
4: Comunque.
3: E noi abbiamo...
4: Scusa, non ti voglio interrompere, vai.
3: No, ma figo, e poi c'è, noi ne abbiamo anche un esempio a Osimo, nelle Marche, abbiamo crescere la barba, insomma il miracolo è stato quello della barba, il padre comunque ha deciso di crocifiggerla.
4: Comunque.
3: E noi abbiamo...
4: Scusa, non ti voglio interrompere, vai.
3: No, ma figo, e poi c'è, noi ne abbiamo...

0: Dai, queste cose. Noi abbiamo fatto una ricerca a tappeto. Ti faccio un esempio. Sulla facciata della chiesa di San Lanfranco a Pavia ci sono peni e vulve giganteschi, ma sono un po' in alto. E se non lo sai, non le vedi, ma se vai lì con anche semplicemente zoomando con il cellulare, vedi questi particolari che ti chiedi: ma perché? Cosa ci fanno, no, queste figure su una chiesa? Molto esplicite, tra l'altro, cioè non, proprio non sono. Sono
1: dici per questo sottotesto sacro rituale simbolico,
0: sì,
1: per quello ci sono,
0: per quello ci sono, e il fatto che non siano state tolte è interessante, anche perché
2: qualcosa
0: ormai fanno
2: è rimasto
0: nella chiesa come si chiama, scusami, quella d'Asti. Non te lo ricordi?
2: San Secondo Accortazione.
0: Ci sono all'interno della chiesa, ci sono queste figure di queste sirene bicaudate, quindi
2: sirene
0: con le code là, con le gambe aperte che mostrano appunto il sesso, e in facciata fuori invece c'è un atto sessuale evidentissimo, molto esplicito, proprio sulla parete.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Ne abbiamo scoperto anche uno sempre in provincia di Pavia, che veramente, cioè, è piccolo, si trova su un campanile ed è esattamente uguale a quello che si trova invece su una chiesa francese, perché ovviamente i francesi hanno molte più capitelli, molte più storie da questo punto di vista sessuali, erotiche, e qui è veramente, c'è questa coppia che fa sesso, piccolina, in verticale, e sono lì e si vedono proprio, esatto, e si vedono non puoi pensare che facciano altro se non quello.
0: Posso cogliere un attimo l'occasione, perché io e Paola vorrei lanciare proprio questa specie di piccolo
3: contest.
0: Sì, per cui se trovate figure di copule oppure sessualmente molto esplicite nelle chiese italiane,
2: sirene bicaudate,
0: mandatecele.
4: E stiamo organizzando quindi questo gruppo di guardoni per chiese.
3: Guardoni per chiese, le mandate tutti a Pierpaolo. A Paolo.
1: Mandatele a Pierpaolo.
4: Un saluto a Pierpaolo.
3: A Pierpardo. Pierpardo,
4: certo,
3: sì. No. L'ha chiamato Braga così prima, Pierpardo, ma ha fatto
1: Mischione popolare @gmail.com, esatto. Che poi tra l'altro mischione ci sta benissimo.
4: Beh, esatto.
1: Con questo
3: date dei vostri contatti. Ricordiamo che magari qualcuno si è collegato dopo.
0: Sì.
3: Stiamo parlando con Andrea Bellati, che molti conoscono già, lo scienziatissimo, gli ascoltatori di Radio Pop. Cosa vuoi?
4: Voglio una penna.
3: E poi fa tutte delle robe strane. E con Paola Crippa, coautrice del libro, al telefono. E date dei contatti,
0: ma
3: che
0: per
3: magari
0: esempio,
3: possono scrivervi.
0: Posso dare la mia mail, che è andrea.bellati@gmail.com, molto semplice, e potete mandarci foto di riferimenti geografici di posti con queste cose.
1: Quindi andate in chiesa.
4: Ricordate l'invito di Radio Popolare di stasera, andate in chiesa.
0: Beh, c'è una
3: detto
0: sirena
3: da Pardo, poi esatto.
1: Andate in chiesa, fotografate i pistolini, esatto. E li mandate ad Andrea,
4: esatto. non i vostri. Arrestano.
1: È vero, potrebbe essere carino, vanno in chiesa, sì, fanno un selfie e te lo mandano.
0: No, stiamo parlando di scultura. Tra l'altro ce n'è una qui in una sirena cosce larghe, c'è qui in Sant'Ambrogio.
1: Per un attimo ho temuto. E qui ho detto, io
4: chi di noi?
1: Anzi, ha questa fama sirena. Di sirena.
4: Esatto, io l'ho trovata.
3: Sirena. Ricordiamo a tutti il libro che si intitola Tra le gambe della storia, genitali tra evoluzione, anatomia, arte e religione, edito da Prospero Editore, di Andrea Bellati e Paola Crippa. Paola, grazie.
4: Grazie Paola.
3: Ti salutiamo.
2: Grazie a voi.
3: Un abbraccio.
4: E buona settimana, che adesso ormai ci siamo. Questo è il momento di...
2: Esatto.
0: Ciao Paola.
1: Ci lasciamo.
2: Serata. Ciao.
1: Ciao Paola, ti salutiamo in armonia, in dolce armonia.
2: Grazie.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: è abbassato anche la canzone,
1: no.
0: Forse.
1: È in pausa, forse.
2: No, no,
3: non lo sento
2: adesso.
1: Ah, boh. Non so che cazzo è successo, è partita la sirena del... Comunque questa è la...

0: Ecco, Pier, ritorniamo.
1: Vedi com'è che questa canzone
0: è bellissima, è bellissima ed è anche molto si concilia molto, è molto in tema. Ci hanno detto che abbiamo avuto dei problemi in realtà è successo semplicemente che abbiamo appoggiato
2: abbiamo appoggiato si è tolto nell'impeto musicale, si è tolto la cuffia, l'ha appoggiata sul mouse, il quale ha messo in pausa il brano
1: è così, è successo
0: ed è successo che per cui praticamente noi non eravamo in buco quando parlavamo nel nulla. Esatto. Poi stavamo zitti e partiva.
1: Non so, va bene, quello comunque... che è andato in pappa il cervello, ma del resto è finita. È stato molto bello.
0: Molto bello.
1: Devo dire molto lungo, il che è chiaramente indice che non abbiamo un gran cervello, a quanto pare, perché sono 3 ore che siamo in onda, se le dimensioni, se ricordo bene i rapporti. Pier, la settimana prossima che facciamo? Torniamo in due popoli, due stati?
0: Due popoli, due stati.
1: Va bene. Continueremo a volerci bene, però.
0: Continueremo a volerci bene, a essere uno dietro l'altro. Esatto.
1: Non usciamo.
0: No, ma salutiamo tutte le persone che hanno scritto, che
1: siete belli.
0: Sono tantissime, siete stupendi, siete delle zecche rosse. Io ne approfitto anche per dire che vi aspettiamo giovedì a parlare di cantautorato.
1: Grazie per non averci portato niente da mangiare anche stasera. Posso?
2: Certo che puoi.
1: Guerra personale.
2: Grazie per i fiori invece.
1: Esatto.
0: Davide dice che il threesome su The Doss è fantastico.
2: Grazie, Davide.
0: Elisabetta ride. Immagino che sia
1: una cosa positiva.
2: Ci manda anche
1: delle focacce.
2: Esatto. Grazie.
0: Direi che possiamo chiudere. Che è andata.
1: Che c'è uno Strini che vi aspetta, ragazzi.
3: Sapete che siete dei lamentoni. Sapete che siete dei lamentoni.
2: Mercoledì 27.
1: Radio Popolare.
0: Radio Popolare.
2: Sarà là e
1: domenica
2: poi
1: torniamo noi.
2: C'è il nostro
1: Ah, certo, la serata, che figata.
0: Con le cantautrici, con Niccolò Vecchi. Con Elisa Gracci, con Davide Facchini, che vestito da cantautrice fa il DJ set, cioè è tutta una cosa molto nello spirito del libro.
2: Francamente sarà molto bello.
1: Sì,
2: scusatemi, vabbè.
1: Però Facchini con i capelli di Patti Pravo, credo, per l'occasione.
0: Con le extension di Patti Pravo, così
2: molto bello. E poi domenica torneremo con prima
0: Mashup
2: e poi su The Doss.
1: Dai,
0: e come ci hanno chiesto, la domenica prossima vi sentite questo remix di You're the First, the Last, Everything di Barry Wyatt, che dura una settimana.
1: Ciao
2: da Gaia, Matteo e Pier.
0: Ciao.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dei popoli, delle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa emittente. Che vi ricordo è Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Eccoci di nuovo insieme, come di solito, alla domenica sera con la Sacca e con chi vi parla, il vostro Giancarlo. Questa sera il viaggio è verso le terre del nord Europa. Lambiremo le terre svedesi, ma in particolar modo andremo in Carelia. Quindi andremo in Finlandia e Russia. Dandovi conto sonoro di quello che può essere stato il lavoro svolto nel corso del tempo della musica in Finlandia, in particolar modo, e le varie evoluzioni fino ai giorni nostri.

Questo brano non può che essere assolutamente in collimazione con quanto ci racconteremo o vi racconterò e vi farò ascoltare nel corso di quest'ora di trasmissione, perché è il grande, mitico e straordinario Jan Garbarek.

E allora inizio questa puntata utilizzando anche un'altra delle siglette che normalmente vi faccio ascoltare mentre chiacchiero o vi racconto, insomma. Ed è la brava Anne-Marie Kivimäki, straordinaria e bravissima compositrice, musicologa finlandese. Ha lavorato, si è diplomata all'Accademia Sibelius di Helsinki, ma che gran parte del suo lavoro l'ha sviluppato proprio in quel di questa regione, la Karelia, riprendendo attraverso anche ricerche sul campo, ricerche d'archivio, musiche, brani, lezioni dalla viva voce dei portatori alberi del canto, con ovviamente anche i ritmi legati. Cominciamo.

Anne-Marie Kivimaki, questa è la musicista e suonatrice che abbiamo ascoltato e ci ha portato veramente indietro nel tempo, anche se con le campionature moderne il risultato può apparire un mix di musica minimalista, ma in realtà molte cose legate a questo territorio careliano si rifanno a formule tra le più arcaiche, dove la ripetitività diventa fondamentale, non che nei paesi baltici in generale, dall'Estonia, la Lituania, la Svezia, la Norvegia, non siano presenti melodie per il ballo in generale legate a polche, mazurka, quadriglie, valzer e chi più ne ha più ne metta, come in tutta l'area europea, da Mosca fino a oltre la Manica, ovviamente. E la caratteristica è che all'interno della musica finlandese, in particolar modo, esiste queste formule legate al canto epico, legato alle raccolte del Kalevala, questa specie di grande raccolta di canzoni, racconti e storie mitiche del territorio finlandese, che fu realizzato alla fine del 1800, un po' sulla scia cosiddetta romantica della raccolta di poetica popolare, che influì un po' in tutta l'Europa in generale, insomma, dalla Grecia fino al nord Europa, come si sa, insomma, di fatto. Detto questo, le melodie che qui sono state riproposte sono melodie che fanno riferimento anche agli ultimi grandi suonatori di organetto diatonico, perché si può dire che nel corso del tempo questo strumento si è perso, ma in realtà verso la seconda parte del 1900 ha ripreso a essere riutilizzato, non in maniera massiccia, ma comunque essere riutilizzato. Ovviamente vi parlavo e nel corso della puntata vi racconterò anche qualche cosa rispetto agli elementi dell'organetto diatonico. In particolare Anne-Marie Kivimaki utilizza questo organetto diatonico, che sembra quasi un organetto giocattolo per bambini, che viene dalla tradizione organologica russa, ed è questo organetto diatonico che si chiama Notka, ed è utilizzato e ha ripreso a vivere anche grazie ai laboratori non solo della Kivimaki ma anche di Marco Lepisto, che è uno dei grandi dell'organetto diatonico europeo. Ma pian piano le cose sono molto da raccontare, ma c'è anche molto da ascoltare. Vi ho parlato di danze di coppia o comunque collettive, non a carattere staccato come abbiamo sentito poc'anzi in questa logica della ripetitività, e invece qui vi faccio ascoltare questa quadriglia presa e riproposta ovviamente in chiave più contemporanea, quasi rock, pop rock folk, da parte dei Ritvanero, e il brano porta come titolo Dragon Quadriglia, la quadriglia del dragone, insomma. E allora andiamo a sentircela.

La quadriglia del dragone, erano e sono il gruppo finlandese dei Ritva Nero. Ritornando alla musica della Carelia, la Carelia è questa regione, vi do brevemente un cenno geografico e radiofonico. Ci troviamo nella zona al di sopra del Golfo di Finlandia, al confine con la Russia, è un territorio che, come la Finlandia stessa, per lungo tempo ha fatto parte dell'impero russo zarista, è stata una zona di confine, in particolar modo proprio la Carelia, dopo anche la dichiarazione di indipendenza finlandese nel 1919, se non ricordo male. Territorio di confine, di guerre come nella Seconda Guerra Mondiale, di contesa fra impero zarista prima, ci ha messo anche i piedi dentro nel corso del tempo la Svezia, lo scontro tra la Repubblica Sovietica, le Repubbliche Sovietiche e i governi conservatori della fine degli anni 30 che portò all'alleanza della Finlandia con la Germania nazista. Insomma, terre di confine, terre difficili. Oggi la Carelia si ritrova divisa in due. Qualcheduno appassionato anche di storia militare, posso ricordarvi che la Carelia orientale si affaccia sul lago Ladoga, che era il lago su cui a sua volta dalla parte più orientale si affacciava la città oggi Pietrogrado, San Pietroburgo, un tempo era Leningrado. Quella parte viene chiamata la Carelia orientale, poi c'è la Carelia occidentale, quella, insomma, zona di terre di confine, di contrasti, di legami popolari, di lingua. E come vi dicevo, Anne-Marie Kivimäki ha lavorato moltissimo, si è portata appresso altre persone del panorama musicale di revival folk che ha vissuto, come potremmo dire, nel nostro paese una grande rivitalizzazione nella metà degli anni 60, inizio 70, con un approccio importante da parte delle generazioni più contemporanee e tutt'oggi, con il mondo della tradizione popolare, del recupero non soltanto dell'idioma ma anche delle melodie, insomma tutto quello che fa parte del recupero e comunque dell'approccio di mnemonico, storico, culturale, etnogastronomico, metteteci tutto quello che volete per un recupero di collegamento anche in rispetto al mondo e al mondo ambientalista, al mondo anche, insomma, tutte queste cose messe insieme, no? Il grande calderone. Non a caso, poi, tra l'altro, il gruppo che è stato formato, che voglio farvi ascoltare, è porta come nome Suitstamon Sanko. Suitstamon è una cittadina che si trova al confine nella parte orientale, quindi, se non sbaglio geograficamente, nella parte della Carelia oggi russa, dove c'è anche una presenza di una importante centrale idroelettrica, e non a caso che il Saitsmon Sanko vuol dire la città elettrica ed è il nome che si dà il gruppo, ma il gruppo in realtà non fa del revival folk, prende, trattiene, utilizza sia attraverso la strumentazione tradizionale popolare, dal cantele piuttosto che appunto dagli organetti diatonici come il Notka che vi citavo prima,
per entrare dentro nelle campionature elettroniche, per entrare dentro in una dimensione completamente diversa e utilizzare il canto nelle varie formule che si vengono a presentare per raccontare l'attualità, per raccontare il no alla guerra, per raccontare l'avvicinarsi e il mantenere un rapporto umano, inteso non nel senso più deleterio del rapporto umano con la natura. E non è un caso che il gruppo e Anne-Marie Kivimäki hanno un rapporto privilegiatissimo insieme al sindacato dei lavoratori dell'istruzione della scuola finlandese, con cui collaborano costantemente sia nell'approccio culturale, politico e sociale, sia anche nell'insegnamento e nella creazione di corsi musicali per i più giovani, proprio nei rapporti tra memoria culturale e rinnovamento sociale della vita quotidiana. Bene, vado, non faccio altro che farvi ascoltare questo brano, Arso, che non è altro che uno dei tanti brani che compongono, tra l'altro, l'ultimo album che si chiama, dopo ve lo dico, ma vi do la traduzione, La neve in casa, e il brano porta come titolo Arso.

Il brano ascoltato porta il titolo di Arso e sono il gruppo dei Suistamon Sanko. L'album porta il titolo finlandese, perché sono finlandese, di Lunta Tipan, la neve in casa, la neve dentro.

Il gruppo di per sé porta una fortissima innovazione in quello che può essere la musica, prendendo struttura dalle formule popolari tradizionali per poi raggiungere le forme più contemporanee, addirittura dell'hip hop piuttosto che della techno e delle varie altri tipi di forme musicali che si incontrano nel rapporto con, peraltro facilitate proprio anche da musiche dove la logica della ripetizione diventa fondamentale. Ora voglio proporvi sempre lo stesso gruppo, però da una performance dove non c'è soltanto il gruppo di Anne-Marie Kivimäki, ma vi sono tutta una serie di personaggi, di cantanti che vengono dalla Lituania, dall'Estonia, dalla Polonia, dalla Norvegia, dalla Russia, come musicisti che peraltro in questo brano usano uno strumento che ritroviamo nei Paesi Baschi, che lì prende il nome di alboka,

e che non sono riuscito a trovare, come si chiama invece in Russia. Ahimè, ma è uno strumento, è praticamente il corno di una mucca dove viene inserita un'ancia, un po' come l'albocca, né più né meno, un'ancia doppia. Ed è un brano che porta come titolo Chi può cantare questa canzone, sostanzialmente. Cerco di dirlo male in finlandese. Kuhal laula tata laulua. Malissimo l'ho pronunciata, però così è. Tradotto in semplice italico, chi può cantare questa canzone? Ed è una canzone, potremmo dire, di intimo desiderio di ritrovare non soltanto se stessi, ma la luce, una specie di sol dell'avvenire, oltre il buio delle proprie paure, del proprio tempo e di queste foreste immense che possiamo pensare, dove non si vede mai la luce, ma la speranza di rivederla è potente ed è normale. E vi lascio insieme a tutta una serie di musicisti cui nomi, anche se ve li dicessi, peraltro male, perché sono nomi russi, estoni, chi più ne ha più ne metta. Vi lascio insieme tutta questa grande collaborazione di voci insieme ai Suistamon Sacco e sentiamo un po' cosa salta fuori nel chi può cantare questa canzone. Eccola qui.

Tata Laulua. Titolo di questo brano in finlandese, loro sono i Suistamon Saho. Chi può cantare questa canzone? Sommatoria di musicisti, interpreti dai paesi del nord Europa che si sono trovati in questa bella lezione musicale. Ma come vi dicevo, vi è anche questo discorso fatto insieme al Sindacato dei Lavoratori dell'Istruzione in Finlandia che il gruppo musicale segue, creando corsi e dibattiti sulla musica come fattore di influenza, elemento di connessione tra le culture e il legame con le proprie radici o le radici dell'uomo. E radici è proprio il brano che vado a farvi ascoltare, sono sempre loro, i Suistamon. Legandosi alle forme del ballo, forse quelle un po' più antiche rispetto a quelle classiche di valzer, polka, mazurka, scottish, quadriglie, eccetera, eccetera, i cosiddetti balli di coppia. Ritorniamo alle forme di ballo saltato. Che dalle parti della Finlandia in generale prende come nome il ballo dei Pelimanni o del Pelimanni. E io vado a farvi ascoltare questo brano che porta il titolo di Radici.

Iurit, radici. Sui Stamon Saho, dal loro album Lunta Tipan, La neve dentro. Siamo in Finlandia e voi invece siete all'ascolto della Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. In studio con voi il vostro Giancarlo Nostrini. Ancora per una decina di minuti. Molte sarebbero le cose da raccontarvi, anche i personaggi che nel corso del tempo hanno attraversato, diciamo così, il revival delle musiche di tradizione orale nei paesi scandinavi. Uno tra i gruppi, non l'unico ovviamente, ma uno dei tra i gruppi che io amo particolarmente, sono il gruppo dei Pagani, vale a dire il gruppo del Endingarna, dove l'utilizzo della ghironda, della cornamusa svedese, anche tutto il discorso degli strumenti è molto interessante da quelle parti, perché vi è una cornamusa finlandese, una cornamusa svedese, una cornamusa estone con 2500 bordoni, insomma, interessante, molte cose che noi non conosciamo in generale e neanche nel particolare. Ebbene, gli Endingarna hanno fatto, è stato un gruppo degli anni 90, inizio 2000, hanno elaborato raccolte, pubblicazioni, un sacco di dischi tra Joik. E da questi album traggo questo brano che voglio farvi ascoltare, dove sia l'elemento del canto che in ambito sia in queste zone si raccoglie anche intorno alle fenomenologie non solo del canto più arcaico in Finlandia, cosiddetto del canto runico, del canto epico, dove la gamma delle melodie è abbastanza ristretta, soprattutto si basa sulle prime cinque note con ritmi di quattro quarti o cinque quarti, e poi invece altre forme che possono ricordare lo strambotto, lo stornello, così come noi lo usiamo, cioè forme strofiche di composizione poetica all'interno del modo di cantare, ma vi è anche la formula legata ai canti che vengono, ai canti simbolici della popolazione Sami, quelli che noi più volgarmente chiamiamo lapponi e che utilizzano forme del canto joik, che sono queste elaborazioni simboliche senza molto brevi, dove l'elemento non è di racconto o di storia o di descrizione, semplicemente attraverso quasi delle fotografie sonore e la modulazione della voce si esprime la propria interiorità, la propria capacità e il proprio rapporto con l'ambiente circostante. Bene, intanto vi faccio sentire questo brano che porta il titolo di Cina, così come loro l'hanno interpretata, gli Endingarna. E qui troveremo la cornamusa svedese, la ghironda campionata e le voci del gruppo al femminile degli Endingarna. E poi andremo a sentire i joik, i famosi canti dei Sami che vi ho brevemente descritto. Anche lo scacciapensieri, come sentite.

Una grande figura della riproposta del canto Sami. Wim Sari, in questo brano che ha un titolo dolcissimo. Poppy, che vuol dire piccolino, cucciolo. Parla dei cuccioli di cane. E viene dalla cultura dei Sami, rielaborata, campionata da Wim Sari.

Papi! Questo era Wimmer Sari, un grande del canto joik, del mondo della popolazione Sami, quelli che noi volgarmente chiamiamo Lapponi. L'album è Kugu ed è un album estremamente molto affascinante. Ma vado alla chiusura con questo brano che porta il titolo Maestro della Terra e sono ancora il Ritva Nero. E prima di lasciarvi alla musica, voglio salutarvi e ricordarvi che avete ascoltato La Sacca del Diavolo, il settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Questa sera siamo stati verso le terre del Nord Europa. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima, come sempre, verso le 21.30, dalle frequenze e dalle onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network e da tutte le varie formule di ascolto che sono in atto in questo momento. A mi raccomandi, ragazzi, passe una buona settimana, se sento un domenica che ho in culo sport al sac dal diavolo. Mi raccomandi, fa bel. E se sento un domenica Cohen. Saluti, ciao ciao. Maestro della Terra, Ritva Nero.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Arrestati 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia in Libia, tra loro anche 2 italiani. La Farnesina ha avviato le verifiche, il passaggio nel territorio è limitato da tempo. Gli attivisti diretti a Gaza rischiano maltrattamenti da parte dei miliziani di Haftar. Mentre si continua a lavorare per un accordo tra Iran e Stati Uniti, nella bozza 60 giorni di cessate il fuoco, ma l'incognita rimane Netanyahu. Iniziato con un'ora di ritardo il derby Torino-Juventus dopo gli scontri tra i tifosi in cui è stato ferito un tifoso juventino. La partita si sta giocando con la curva bianconera deserta e anche gli ultras torinesi hanno iniziato a lasciare gli spalti. Intanto rimangono aperte fino alle 23 le urne per le amministrative in 750 comuni. L'affluenza alle 19 era stata del 34,5%, più bassa delle scorse amministrative. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia sono stati arrestati nelle scorse ore in Libia, tra loro anche 2 italiani. Il convoglio umanitario, diretto a Gaza con circa 200 attivisti, è stato fermato vicino a Sirte da miliziani di Haftar. Le 10 persone arrestate stavano negoziando il passaggio quando sono stati arrestati. Il passaggio tra le 2 aree della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica, è consentito anche agli stessi libici solo con un lasciapassare apposito, come spiega Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
1: Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci trattenuti per più giorni. E ripeto, non sono legali, non sono considerati legali, quindi è considerata un'invasione del territorio, non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le 2 parti, le 2 anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio graficamente, geograficamente, è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, che considera pericoloso terrorista, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Quindi non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
0: Il derby Torino-Juventus di questa sera è iniziato un'ora in ritardo alle 21.45 rispetto all'orario previsto. Prima della partita è rimasto ferito un tifoso della Juventus durante degli scontri tra i tifosi delle 2 squadre. Gli ultras bianconeri hanno chiesto ai giocatori di non scendere in campo e al fischio d'inizio entrambe le curve hanno iniziato a svuotarsi. Il servizio della nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi.
2: Rinviato di un'ora il derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di questo pomeriggio nei dintorni dello stadio olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, dicono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in ospedale in codice rosso. Fonti vicine a Repubblica invece escludono questa versione parlando di colpo alla testa, ma non da lacrimogeno. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. arrivata. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30, quando gruppi ultras granate e bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini sono stati lanciati bottiglie, pietre e torce. Il numero dei fermati non è ancora stato confermato dalla Questura, sono 4 invece al momento i poliziotti feriti. Già la scorsa notte alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
0: Si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si discute prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare. Oggi ha parlato Trump, nessuna fretta. Il tempo gioca a nostro favore. Sentiamo il servizio da New York.
3: L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo, ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media gli americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore, ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio nelle prossime ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Netanyahu ne parlerà nelle prossime ore nella riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi, ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
4: Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà, cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia, per esempio, un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
0: I leader europei hanno condannato l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. 4 i morti e più di 60 i feriti, mentre si scava ancora adesso sotto le macerie. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
5: Zelensky l'aveva annunciato ieri. Diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili. Ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
0: In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente, di cui fa parte il sindaco di Istanbul Imamoglu, in carcere da 1 anno. Il servizio di Serena Tarabini.
6: Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di 1 anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
0: Urne aperte ancora fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano i risultati del fine settimana anche in chiave futura e c'è anche l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 e 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi. anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

Io devo cambiare, è come una maledizione. I vecchi cliché muoiono e i nuovi si fanno avanti. Io non guardo mai indietro. Queste sono due frasi che possono riassumere la filosofia di vita e del far musica di Miles Davis, filosofia che ha trovato uno dei suoi apici in Beaches Brew, il capolavoro del periodo elettrico di Miles, e sottolineo elettrico, non jazz rock, perché di questo genere non c'è pressoché traccia in questo doppio LP uscito nell'aprile del 1970. Benvenuti a Prospettive Musicali da Gigi Longo, qui sulle frequenze di Radio Popolare, e per celebrare i 100 anni dalla nascita ad Alton, il 26 maggio del 1926, di Miles Dewey Davis, stanotte ascolteremo solo estratti da questo lavoro, in particolare i due lunghi pezzi contenuti nel primo dei due LP, Far House Dance e Beaches Brew, quello che lo intitola. Ho scelto quest'opera perché è la mia preferita della produzione discografica di Davis, senza per questo ovviamente disconoscere i tanti altri capolavori, da Kind of Blue ai dischi con l'orchestra diretta da Gil Evans, al gruppo con Coltrane e a quello con Shorter e Hancock e via dicendo. Le musiche di Beaches Brew sono state registrate in 3 mattinate tra le 10 e l'1 a New York, negli studi della Columbia, tra il 19 e il 21 agosto del 69, iniziando giusto un giorno dopo la conclusione del Festival di Woodstock. Davis, come spesso durante la sua carriera, aveva annusato l'aria che tirava. Da una parte la ghettizzazione del circuito dei concerti jazz, dall'altra la popolarità delle musiche giovanili come il rock, ma anche di quelle nere, il soul, il funk, che raccoglievano consensi e un pubblico enorme. E poi le proteste per i diritti civili dei neri, la guerra del Vietnam e via dicendo. Davis cominciò a rinnovare il guardaroba, sia in fatto di abiti e stili di vita che di musiche. Per queste ultime aveva appena fatto uscire alla fine di luglio In a Silent Way, disco che aveva dato il là al nuovo corso. Per stile di vita e guardaroba ci fu l'incontro e il matrimonio con la 25enne Betty Mabrie, cantante nera di funk in contatto con gli ambienti delle culture popolari più all'avanguardia del periodo. A lei si deve l'incontro tra Davis e Hendrix, musicista che colpì molto il trombettista, il quale in quel periodo ascoltava Sly and Family Stone, James Brown, i Byrds, i Fifth Dimension, e si interessava ai suoni elettrici dei pianoforti, organi e chitarre. Inoltre Miles aveva intuito che lo studio di registrazione con le sue recenti novità tecnologiche poteva diventare un ulteriore fattore creativo, soprattutto grazie all'aiuto e all'esperienza di Tio Massiro, produttore della Columbia, musicista di formazione classica e trascorsi jazz, tra l'altro anche con Mingus, col quale aveva fondato il Jazz Composers Workshop, studente sotto Edgar Varese, interessato, guarda caso, agli esperimenti di tape music di Cage, Usaceschi, Feldman, Riley, eccetera. Beaches Brew, come il precedente In a Silent Way, è il risultato di una nuova prassi esecutiva in studio che vedeva il gruppo suonare lunghe jam che non erano né solamente improvvisazioni estemporanee e nemmeno composizioni arrangiate, ma una via di mezzo che prendeva forme da idee e spunti compositivi, prima suonando e poi in fase di post-produzione col lavoro di taglia e cuci di Tio Massiro sotto la supervisione di Davis. Una metodologia di lavoro che scardinava la routine delle sessioni di registrazioni jazz, dove un gruppo suonava un pezzo e la tech migliore finiva su disco, al massimo con qualche lieve lavoro di post-produzione. Alla luce di questo nuovo modo di procedere, i risultati fissati su disco da Davis furono qualcosa di completamente nuovo e di mai udito prima, sia per il disco precedente In a Silent Way, ma soprattutto per Beaches Brew, e in particolare per i due lunghi brani che occupano le due facciate del primo dei due LP. Iniziamo l'ascolto di Far House Dance, un brano di Joe Zawinul che contiene ben 19 montaggi fatti da Tio Massiro.
così che ciò che ascolteremo è qualcosa di ben diverso da quello effettivamente suonato nello scorrere del tempo dal gruppo. Gruppo che vede Davis alla tromba, Wayne Shorter al sassofono soprano, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul, Larry Young e Chick Corea ai piani elettrici, John McLaughlin alla chitarra elettrica, Dave Holland al contrabbasso, Harvey Brooks al basso elettrico, Lenny White e Jack DeJohnette alle batterie, Don Elias alle congas e Jim Reilly allo shaker.

Era Pharaoh's Dance, il gruppo di Miles Davis, dal suo capolavoro elettrico Beaches Blue, qui sulle frequenze di Radio Popolare per celebrare i 100 anni dalla nascita del trombettista. È musica dal clima sciamanico, notturno, che incorpora elementi della black music, il funk in particolare, quello di Sly Stone mi viene da pensare, ma il tutto trasfigurato da Davis sia nelle trame sonore, sia nelle macchie coloristiche degli strumenti, ma soprattutto nella forma che abbandona completamente la struttura tipica del jazz, tema a soli tema, ma anche quella delle canzoni. Qui c'è un continuum ritmico ipnotico dato dalle batterie, dai bassi, dalle percussioni e dal ribollire delle tre tastiere, sul quale si ristagliano gli interventi solistici di Davis e degli altri. E per quanto editata in sede di post-produzione da Tio Massiro, la musica testimonia una grande sensibilità e un ascolto reciproco tra i musicisti. Massiro, inoltre, adottò tutta una serie di accorgimenti sulla resa dei suoni, soprattutto della tromba di Davis, grazie anche ad un'apparecchiatura che si fece costruire apposta dai tecnici della Columbia e che permise di dilatare le sonorità dello strumento con riverberi e spazializzazione del suono. Questo è particolarmente presente nelle note, nella chiamata della tromba di Davis che aprono il brano che intitola l'album, Beaches Brew, titolo che in una delle spiegazioni sul suo significato date da critici musicisti e che scelgo perché è interessante, detta da Santana che ben conosceva il trombettista, riportata da Gianfranco Salvatore nel suo fondamentale saggio Miles Davis, lo sciamano elettrico, vuole alludere al gruppo delle Cosmic Girls che si accompagnavano a Betty Mabry che frequentavano il giro del trombettista. Non certo un complimento in termini classici, ma al modo di Davis e della sua a volte tossica relazione col mondo femminile, una dichiarazione di apprezzamento del carattere creativo di quel mondo. Beaches Blue, il pezzo che ascolteremo, era già stato provato dal vivo assieme ad altri tre pezzi presenti in questo doppio album. Ed era stato presentato dal vivo dalla live band di quel periodo di Davis che vedeva Shorter, Corea, Holland e Dejonette. La formazione in studio è la stessa di Pharaoh's Dance, ad eccezione di Larry Young al piano elettrico che non suona. Tra l'altro per questo ruolo Davis aveva precedentemente interpellato sia Keith Jarrett che Herbie Hancock, che però declinarono l'offerta perché impegnati coi rispettivi gruppi. Inoltre, in quel periodo, un gruppo di jazz rock della scuderia Columbia, i Blood, Sweat and Tears, erano ai vertici delle classifiche col primo album omonimo, che conteneva la hit Spinning Wheel. E come suggerisce Salvatore nel saggio che vi ho citato, è proprio sulla melodia di questo pezzo che Davis costruirà i suoi assoli, consapevole e invidioso del successo che questo gruppo raccoglieva presso un pubblico potenzialmente anche suo. Il doppio LP fu promosso dalla Columbia con le stesse tecniche di marketing riservate al catalogo rock che a quel tempo assicurava il 60% del fatturato. La copertina fu affidata a Matty Clarvane, già autore di quella di Abraxas dei Santana, che era molto piaciuta a Miles. Un gioco di Yin e Yang reinterpretato su coordinate afrocentriche. L'accoglienza da parte di critica e pubblico fu entusiastica e il disco vendette come mai nessun disco jazz, arrivando a superare le 500.000 copie. Davis era tornato al centro dell'attenzione e il suo gruppo si esibiva nelle sale da concerto e nei festival rock. L'ascolto di Beaches Blue ci porterà alla fine del programma e perciò vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima, a risentirci. Ciao da Gigi Longo.

Airi airi ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Popolare Network, la voce di Vito War, la domenica sera sino alle prime luci dell'alba stanno a significare che incomincia Reggae Radio Station Italy. La musica in levare è protagonista su queste frequenze, gemellata con Wild Love Reggae Radio.

Lips, è uscito finalmente il disco, si intitola This Music Contain Divine Frequencies. È uscito proprio ieri sera alla mezzanotte. E ve lo facciamo sentire questa notte subito con due canzoni, questa traccia che conosciamo bene, You and Me, già ascoltata varie volte in attesa dell'uscita del disco, e adesso arriva Let Me Be Light, sempre dal disco di Soul Pulse, nuovo nuovo, fresco fresco. Ascoltatici, ascoltatori, se mi seguite sulle pagine social lo sapete, memorizzate, se non lo avete ancora fatto, il numero di Radio Popolare, la diretta, 331 62 14 013. Si vincono i biglietti di Alpha Blondie e Julian Marley al Parco Urbano di Bellinzona questa sera. Saranno in concerto insieme l'8 di luglio, una ghiotta ghiotta notte di buone vibes. Dunque preparatevi, chiamate Vito War e portatevi a casa i biglietti omaggio. Ed ora ascoltiamo la seconda traccia di questo disco di Soul Pulse, Let Tear Be Light. Benvenuti a tutti voi.

E dunque due tracce di questo nuovo disco Soul Pulse, artista che devo dire mi ha fatto scoprire l'algoritmo che me lo ha segnalato. Ha fatto qualcosa di buono finalmente, perché veramente è un disco che sto ascoltando alla grandissima. Tra ieri e oggi era in heavy rotation, mi era subito piaciuto anche il singolo You and Me che vi ho fatto ascoltare nelle puntate precedenti. Continueremo sicuramente ad ascoltare quest'artista, magari ascolteremo anche le altre canzoni. Comunque cercatevelo su tutti i portali della musica liquida, si intitola This Music Contains Divine Frequencies. Ok, allora lo sapete, ci sono un po' di biglietti, si ringrazia Nevermind Music Fest per aver messo a disposizione di voi ascoltatori i biglietti per il concerto di Alpha Blondy e Julian Marley mercoledì 8 luglio, parco urbano di Bellinzona, perciò non è lontanissimo da chi ci ascolta da Milano e zone limitrofe, poi quelli vicino al confine, poi è proprio una passeggiatina. Se volete chiamate al momento 331-6214013, è il numero di Radio Popolare. Io intanto vi faccio sentire Julian Marley.

Julian Marley insieme ad Alfa Blondi, 8 di luglio, Parco Urbano Bellinzona. Il giorno dopo arriva in Italia Julian a Genova. E dopo aver ascoltato questa bella traccia dal titolo Systems per Julian, arriva God Bless Africa. Alfa Blondi a Reggae Radio Station Italy, forza! E chiamate il 331 62 14 013. Vito War vi manda gratis al concerto in Svizzera.

0: bella regà. So brusco, eppure io la domenica sera mi ascolto Vito War, Radio Popolare. Museva, Reggae Radio Station, Namo, Namo!
1: Namo, Namo! Dunque, Alpha Blondie, God Bless Africa. Ok, adesso stop le chiamate, magari potete richiedere i biglietti, lo scriverò poi anche sulle pagine social, sul libro delle facce, su quella di Telegram del programma Reggae Radio Station, magari per non stare sempre lì ad aspettare la chiamata al telefono, dopo vado in confusione col mixer, scrivete una mail uguale info@vitowar.it. E nel soggetto richiedete i biglietti Alpha Blondie Julian Marley. No problem. Naturalmente chi li vince riceverà una mia risposta. 5 minuti dopo la mezzanotte, questa puntata praticamente la dedicherò insomma un po' agli artisti che stanno per raggiungere il nostro paese, saranno in tour in Italia. Qualcuno lo abbiamo per fortuna anche qua nelle vicinanze in città. Dopo avervi segnalato appunto Julian Marley, Alpha Blondie in Svizzera, il buon Julian anche a Genova il 9 di luglio, abbiamo il tour di Alborosi che si arricchisce diciamo in settimana in settimana. Lo aspettiamo a giugno, il 26 a Milano qui alla Magnolia. Il 3 di luglio sarà al Bombo Clat di Frosinone, Bombo Clat Festival. 22 agosto Brescia. 8 agosto a Cattolica si è aggiunta una data di quel di Eraclea. Poi ho visto un'altra anche, se non vado errato, proprio oggi l'hanno postata, non mi viene in mente, però insomma, Pordenone, anche a Pordenone, perciò seguite Vito War sulle pagine social, libro delle facce, soprattutto quella Telegram di questo programma Reggae Radio Station. E andiamo, dai, un classico di Alborosi.

un grande classico di Alborosi per segnalare il suo tour in Italia, giugno, luglio, agosto. Un altro grande artista molto atteso sia in città che un po' in giro per la penisola è il grandissimo Burning Spear. 11 di luglio Milano Magnolia, 12 luglio Molfetta Eremo, 13 di luglio Roma Casilino Sky Park.

Due canzoni per Burning Spear, del resto lo spessore dell'artista merita assolutamente. Dunque dobbiamo aspettare ancora un mesetto, ma poi a luglio regalerà 3 concerti in Italia: Milano, Molfetta, Roma. Could you possibly rewind and come again? Oh.

0: Greetings in the name of His Majesty. I'm on His burning spear known as Winston Gladney. I would like to say thanks to the people, and I thank them for their support and their time and their patience and their oneness and togetherness. And hopefully in some other future, we will do it again together like we never do it again together before.
1: E dunque Mac Wedwit, l'abbiamo ascoltata prima di lei, Mickey Dam, Winston Rodney, dunque in questa puntata dove sto dedicando l'ascolto agli artisti che arriveranno qua in Italia in questo periodo estivo, ma ora c'è un pit stop, potremmo dire così tranquillamente, perché siamo arrivati al momento tributo, celebrazione, come sapete, del 50° anniversario di Radio Popolare. Vito Wall sta facendo una scalata dal 1975, arriveremo fino al 2025. Ogni anno un disco rappresentativo, siamo arrivati al 1995, è stato scelto per questa notte l'album Bombastic del grandissimo Shaggy. Bombastic, brano appunto uscito nel 95, che dà il titolo anche all'album, è sicuramente la canzone più conosciuta di Shaggy, che però ha sfornato un sacco di hit nel tempo, il buon Shaggy. Classe 1968, vedo dall'enciclopedia, dunque anche per il buon Shaggy si comincia a fare una certa, ma è veramente in formissima. L'abbiamo sentito anche domenica scorsa con un nuovo singolo, lo riproporremo sicuramente nelle prossime puntate. Prossime puntate che mi vedranno latitante, lo so, chi mi segue nella rete si è già accorto, diciamo, che Vito War ha degli appuntamenti domenicali da non perdere assolutamente. Questo giovedì sarò a Cesano Maderno e domenica si torna nella grande location di Desio al Parco Tittoni. Naturalmente tutte le info, le serate, lo sapete, chi mi segue sulla pagina Telegram viene a scoprire tutto. Il mercoledì sera Vito War propone e pubblica tutti gli eventi del weekend e le anticipazioni da segnare in calendario. Allora dai, abbiamo detto Bombastic, album di Shaggy 1995, a rappresentare questa scalata del successo dei 50 anni di Radio Popolare. Due le canzoni, In the Summertime e appunto Bombastic.

0: reggae radio station, Vito War. It's like we have the Godfather. You don't know, so this is Tyrus Riley, seeing whole heap of love, seeing from near and far. Reggae radio station, Boom Bam, Vito War.
1: Boom Bam, big up Tyrus, Tyrus Riley, sì, avete visto? Vito War in combo con Tyrus Riley a Farah Rock Festival, che quel giorno diventa Farah Reggae Festival. In quel di Farah Jeradad finalmente si ritorna in un altro fantastico posto storico per quanto riguarda anche le notti reggae. In quel festival fu registrato anche un bootleg pazzesco di Burning Spear, che si trova nella rete, molti molti molti anni fa. E dunque 17 di luglio, Vito War ad aprire il concerto di Tyrus Riley a Farah Rock Festival. Tutte date che ho postato già sulla pagina Telegram di Reggae Radio Station, segnalando appunto l'arrivo di questi artisti. È un classico che faccio ogni settimana. Se siete al corrente di date, di artisti, se volete segnalare delle vostre iniziative in levare, fatelo, non abbiate timore, è un gruppo aperto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, dai, non mancano tanti affiliati qua, vedo 835 iscritti, dai, potremmo arrivare anche a 1000, dai, che dite? Fatelo sapere anche ai vostri amici e alle vostre amiche, iscrivetevi alla pagina Reggae Radio Station e tutti diventerete dei Superman o dei Superwoman. Eccola qua, Superman, Tyrus Riley. Ma dopo ci ascoltiamo anche She's Royal. 17 luglio, Farah Rock, Farah Jeradad, con Vito War ad aprire tutto.

0: 39 i minuti trascorsi dopo la mezzanotte. C'è Vito War sulle frequenze di Radio Pop, Reg Radio Station è il programma che stai ascoltando in diretta. Gemellata con Wide Love Reg Radio. Ma su questa app c'è la possibilità di riascoltare anche la replica il mercoledì pomeriggio. Mentre naturalmente se seguite Vito War sulla pagina SoundCloud c'è il podcast sino alle 2 del mattino e sulla pagina ufficiale del sito di Radio Pop il podcast che vi porterà più o meno sino alla 1 quando va in onda il giornale. Allora, questo viaggione che ci stiamo facendo ascoltando le canzoni di artisti che arrivano in tour in questa estate 2026 nella nostra bella penisola ci ha portato ad ascoltare tracce di Burning Spear, Alborosi, Julian Marley, Alpha Blondy, adesso Tarrus con Superman e She's Royal. Ora arriva anche il buon Sean Paul. Yes, è 21 luglio, anche lui. A luglio bisogna fare veramente risparmiare alla grandissima, eh? Facciamo come le formichine, tutto il mese di giugno mettiamo da parte gli euro perché a luglio bisogna uscirne un po' perché ci sono un sacco di bei concerti. L'unico che ci gratifica alla grande è il buon Tarrus Afara che è gratuito. Anche per Sean Paul due canzoncille, dai, anche lui è una big superstar, sicuramente riempirà Carroponte. È lì che si esibisce il 21 di luglio, dunque la combo con Sasha, la famosissima I'm Still In Love, e a seguire Dancehall Time con Like Guid. Sean Paul, Vito War, Reg Radio Station, Italy.
1: Well, in come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. Don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha.

Yes, hai dunque artisti internazionali proposti sino ad ora. Adesso nel finale di prima parte di programma vi segnaliamo anche un paio di artisti che sono in tour. SWS Sud Sound System stanno pubblicando le date di questo tour che prende il nome dai 35 anni di onorata carriera. Che poi se si va a vedere proprio dalle origini qualcosina anche in più, ma diciamo nella formazione che gira da 35 anni è quella: Nandu Popo, Don Rico e Papa Gianni, Terron Fabio e Papa Gianni. Infatti mi ricordavo quella storica io, Terron Fabio, Don Rico e Nandu Popo, il trio vocals salentino più famoso della musica in levare sicuramente. Festeggiano dunque 35 anni, ci sono un sacco di date, le pubblicano anche loro settimana in settimana gli aggiornamenti. Noi questa notte ce li ascoltiamo insieme ad Anthony B. La canzone è Eternal Vibe. Vito War, Reggae Radio Station, tutte le domeniche notti sino al sorgere del sole. Eternal Vibes.

0: Ehi, sono Buna di Africa Unite. Questa è Reggae Radio Station, Vito Buona The Control. One Love, che la vibra sia con voi.
1: E dopo aver ascoltato Sud Sound System con Anthony B e la loro Eternal Vibes, andiamo a chiudere questa prima parte con Africa Unite, anche loro in tour. Ho visto che il buon Bunna ha pubblicato una data al Lago Nord, qua a Paderno, il 4 di luglio. Sarà insieme a DJ Vale a selezionare buone vibes. Comunque Africa Unite, anche loro in tour a presentare le nuove canzoni. Noi chiudiamo questa prima parte con Non è Fortuna, con David Hines come featuring e che è vocalist di Steel Pulse. Vito Buona vi rimanda alla seconda parte. Questa è la notte conclusiva per Radio Ska Jamaica Experience, un bel medley mega mix, perché dal mese di giugno arriverà Vito Buona Songbook e lì ne sentirete veramente delle belle. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici di Wide Love, con voi se volete ci si risente mercoledì pomeriggio. A tutti voi che mi ascoltate magari anche in podcast, se volete abbiamo ancora a disposizione dei biglietti omaggio per il concerto di Alpha Blondie e Julian Marley in quella di Bellinzona all'8 di luglio. A questo punto, per chi ci ascolta anche in podcast, scrivetemi alla mail info@vitowar.it richiedendo il biglietto. Riceverete poi naturalmente una mia risposta affermativa, se ce ne sono ancora. Airi airi, a tra poco. Non è fortuna, Africa United.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Arrestati 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia in Libia, tra loro anche 2 italiani. La Farnesina ha avviato le verifiche, il passaggio nel territorio è limitato da tempo. Gli attivisti diretti a Gaza rischiano maltrattamenti da parte dei miliziani di Haftar. Mentre si continua a lavorare per un accordo tra Iran e Stati Uniti, nella bozza 60 giorni di cessate il fuoco, ma l'incognita rimane Netanyahu. Iniziato con un'ora di ritardo il derby Torino-Juventus dopo gli scontri tra i tifosi in cui è stato ferito un tifoso juventino. La partita si sta giocando con la curva bianconera deserta e anche gli ultras torinesi hanno iniziato a lasciare gli spalti. Intanto rimangono aperte fino alle 23 le urne per le amministrative in 750 comuni. L'affluenza alle 19 era stata del 34,5%, più bassa delle scorse amministrative. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia sono stati arrestati nelle scorse ore in Libia, tra loro anche 2 italiani. Il convoglio umanitario, diretto a Gaza con circa 200 attivisti, è stato fermato vicino a Sirte da miliziani di Haftar. Le 10 persone arrestate stavano negoziando il passaggio quando sono stati arrestati. Il passaggio tra le 2 aree della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica, è consentito anche agli stessi libici solo con un lasciapassare apposito, come spiega Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
1: Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci trattenuti per più giorni. E ripeto, non sono legali, non sono considerati legali, quindi è considerata un'invasione del territorio, non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le 2 parti, le 2 anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio graficamente, geograficamente, è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, che considera pericoloso terrorista, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Quindi non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
0: Il derby Torino-Juventus di questa sera è iniziato un'ora in ritardo alle 21.45 rispetto all'orario previsto. Prima della partita è rimasto ferito un tifoso della Juventus durante degli scontri tra i tifosi delle 2 squadre. Gli ultras bianconeri hanno chiesto ai giocatori di non scendere in campo e al fischio d'inizio entrambe le curve hanno iniziato a svuotarsi. Il servizio della nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi.
2: Rinviato di un'ora il derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di questo pomeriggio nei dintorni dello stadio olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, dicono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in ospedale in codice rosso. Fonti vicine a Repubblica invece escludono questa versione parlando di colpo alla testa, ma non da lacrimogeno. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. riservata. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30, quando gruppi ultra sgranate e bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini sono stati lanciati bottiglie, pietre e torce. Il numero dei fermati non è ancora stato confermato dalla questura, sono 4 invece al momento i poliziotti feriti. Già la scorsa notte alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
0: Si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si discute prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare. Oggi ha parlato Trump, nessuna fretta. Il tempo gioca a nostro favore. Sentiamo il servizio da New York.
3: L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media, gli americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore, ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio nelle prossime ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Netanyahu ne parlerà nelle prossime ore nella riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi, ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
4: Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà, cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia per esempio un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
0: I leader europei hanno condannato l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. 4 i morti e più di 60 i feriti, mentre si scava ancora adesso sotto le macerie. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
5: Zelensky l'aveva annunciato ieri, diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili, ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
0: In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente, di cui fa parte il sindaco di Istanbul Imamoglu, in carcere da un anno. Il servizio di Serena Tarabini.
6: Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di un anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
0: Urne aperte ancora fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano i risultati del fine settimana anche in chiave futura e c'è anche l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
7: Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni, che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13 e 14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi, anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
8: Popolare Network.

Eccomi di nuovo qua on air, 1:18. La voce che stai ascoltando sulle frequenze di Radio Popolare è di Vito War, conduttore di Reggae Radio Station Italy su queste frequenze dal 1988. Yes! Questa seconda parte, Radio Ska Jamaica Experience. Già annunciato settimana scorsa, siamo arrivati all'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo genere musicale. Domenica prossima non ci sarà nulla nella seconda parte, sarà musica varia. E riprenderemo a giugno con la nuova avventura, Vito War Songbook. Quindi mi sono detto, per quest'ultima puntata, dopo aver ascoltato tantissimi 45 giri original from Jamaica, ce la portiamo a casa con un bel megamix. Yes, the golden era Jamaica ska music. Fino alle 2 del mattino, come sempre. Pagina Telegram del programma, Reggae Radio Station. Allacciate le cinture, che si parte. Shanghai Shack.

45 giri. Original from Studio One, Treasure Island e altre etichette, Blue Beat, Ska. Questa sera si va di mix. Prince Busters. Yes. Madness. Madness, tutti pazzi per la Ska Music.

Radio Popolare, domenica notte, lunedì mattina, Reggae Radio Station Italy, la trasmissione che ti accompagna sino a sorgere il sole. Nella sua seconda parte, sino alle 2 del mattino, è Jamaica Original Ska Experience, questa sera in versione Medley Megamix. A seguire Podcast Radio Show, La Notte con Vito Ward.

E in questo medley megamix che vi sto proponendo, molti degli artisti li abbiamo ascoltati anche in versione 45 giri, come questo fantastico cantante dal nome Stranger Cole, che è la sua Rough and Tough. Si viaggia in the mix questa notte per l'ultimo appuntamento di questa finestra Jamaica Ska Radio Experience. Da giugno riprenderemo, ma sarà Vito War Songbook. 15 minuti alle 2 del mattino, sempre ben sintonizzati su Radio Popolare. C'è Vito War, sino a mattino.

Prince Busters. While you're still in the original ska from Jamaica. Devo dire che chiudiamo in bellezza la finestra praticamente di due mesi che si è tenuta qua nella seconda parte del programma. Naturalmente sulle mie pagine social SoundCloud è disponibile il link anche per il riascolto, lo sapete. La settimana metterò anche quelle di questo mese, così potrete riascoltare tutto con tranquillità quando meglio credete.

0: E piano piano siamo arrivati alle 2 del mattino con questa selezione che vi ho fatto ascoltare tranquilli tranquilli in The Mix, per andare a chiudere una finestra aperta il mese scorso dedicata alla musica ska giamaicana degli inizi, diciamo, after indipendenza dagli anni 60, per amare sino agli anni 70, ma poco prima anche. Protagonisti eroi di Studio One di Treasure Island. Brani che spesso e volentieri anche nei giorni d'oggi vengono ripescati, rivisitati, magari riarrangiati con tecniche moderne.
1: Rude boy.
0: Yes.
1: Also say you can't go to jail, but you live in a glass house, so don't throw stones. Rude, rude, rude.
0: Si va a chiudere così. A breve arriva Podcast Radio Show La Notte con Vito War. Bene o male sino a questo punto potrete riascoltare tutto anche in podcast se mi seguite sulla pagina SoundCloud. E saluto a tutti voi, podcast fanatics. Mandate un segnale anche chi ascolta il programma, magari anche in orari meno proibitivi, lo potete fare tranquillamente sulla pagina Telegram di questo programma, Reggae Radio Station, dove ci troverete tutte le novità, le news, le segnalazioni di serate, concerti di musica reggae e affini. Pronti per il Podcast Radio Show?